0: Immaginavo, ho un po' di fretta.
1: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
0: 5 minuti. Salve, Williams.
2: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
2: Certo, tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
2: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
2: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa, è stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
2: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
2: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
2: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
2: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava
2: pensavo...
0: ciò che dicevano.
2: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
2: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
2: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
2: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
2: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
2: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
2: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso?
2: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
2: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
2: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
2: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
2: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
2: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
2: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
2: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
2: Sì, è molto bella, non è vero?
0: Sì.
1: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
2: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
6: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
6: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
6: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete
4: ma
7: voi?
4: Ma non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché?
8: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
6: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
6: Con 2 begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda, guarda.
6: Hai ragione.
7: È arrivato.
9: Salve, Molly.
6: Salve.
8: Ciao, Molly.
6: Ehi, Molly, come stai?
11: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
6: meglio
8: cortile.
6: Meglio che ti sbrighi, però.
3: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
11: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
11: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
11: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
3: Di che ti lagni?
11: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
3: Ti sei divertito tu, ma...
11: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
3: Non era così,
6: da
3: forse.
6: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
11: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
11: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
11: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
3: Dammene una.
11: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
3: Due.
11: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
3: 26.
11: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
11: Quel poveretto.
8: Altri 10.
11: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo. Dove fui una testimone?
12: In suo favore.
11: Ecco perché mi perseguitate, perché William si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
9: La sala stampa, abbiamo da fare.
12: Tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
3: Non per molto, però, domattina alle 6 deve sloggiare.
11: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di
2: su,
0: fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
2: Vieni.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Sì? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione,
7: Pete.
5: Ragazzi.
7: Eh?
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelother trova William spazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
11: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
10: Non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
11: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. O lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: niente. Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non amici. Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Ah, oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero, eh?
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Io. Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
12: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
13: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
12: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
10: Senti un po' chi parla.

0: proprio tu che magari saresti anche pronto a copiarla.
1: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
2: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walton Burns.
1: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
2: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di a Lowy chi ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
3: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
2: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
4: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, William.
5: Ah, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
4: Non ne dubito.
5: Sempre a caccia di dichiarazioni.
4: Chi lo dice?
5: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
4: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
5: Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
4: vuol
5: che...
4: Vuol dire magari con una foto assieme.
5: E ci stringiamo mano.
4: Ottima idea.
5: Non sono molto fotogenico.
4: Non importa,
5: però.
4: Quello che conta è la pubblicità.
5: Certamente.
6: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
5: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
4: Subito, professor.
5: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
6: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
2: Ciao, Murphy.
7: Mandaci una cartolina.
4: Oh, arrivederci.
2: Ciao.
4: Quando ti rivedremo, Hilde?
2: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
4: Auguri!
2: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
4: Ma certo.
2: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
8: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
9: Attenti al cancello numero 2!
8: Chi è? Chi è scappato?
9: William!
10: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
8: Redazione!
10: Flash, William si è fuggito!
8: William,
10: scrivi!
8: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jeff!
10: Ci sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
2: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Volevo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato da...

0: Professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
1: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
0: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
2: Dammi la cronaca, presto.
0: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
2: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
0: Okay.
2: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.

0: William Macy, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo, una gran bella pollastra. Arrivederci.
1: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
2: Ehi, un momento. Un'altra donna delle pulizie.
1: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
3: William McHugh, dammi la cronaca.
1: Senti, ma sai niente di come è scappato?
3: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
2: Oh.
3: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo.
4: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
5: Fossi matta. Walter Burns, presto. Walter, Walter, senti. Ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
6: Ah, non importa, fuori tutto.
5: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
6: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
5: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
6: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
5: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
6: Vuoi scherzare?
5: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
6: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
5: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
6: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
7: Come lo riconosco?
6: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
7: Ah.
6: Me lo sistemi?
7: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
6: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
8: Sì.
6: Senti, mi servono immediatamente $440.
8: Ah, me basta anche molto meno.
6: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
8: Ah, quelli li ho io.
6: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
5: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
3: Oh, Hilde, sei ancora qui?
5: No, sono in viaggio di nozze.
3: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
4: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
5: dalla stampa.
4: Da parte sua, il custode del carcere...
5: Bruce, ma non eri qui sotto e non...
4: Mutismo. Quando è fuggito,
5: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
5: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
9: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
5: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
5: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
5: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
5: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma ce l'hai.
5: Ma se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio...
5: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
3: resta
5: giuro
3: in linea,
5: che lo
3: posso
5: riduco
3: fare qualcosa per te.
5: Quanti soldi hai in tasca?
3: $1.30.
10: 72 cents.
3: Se ti servono.
5: No, compratevi delle gomme.
3: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
10: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete
3: meglio di me.
10: Onore,
3: non ha niente da dire.
10: Visto lo sceriffo Arthur?
11: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
3: Qualche dichiarazione, vostro onore?
11: Tra mezz'ora chiudiamo.
10: Mi dispiace, non ho niente.

0: Da dire per il momento.
1: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
2: Come è uscito?
1: Dove ha preso l'arma?
0: Un momento, ragazzi, state calmi.
2: Ci parli almeno delle elezioni.
1: Che effetto avrà questo sugli elettori?
0: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
1: Mamma mia!
3: Signor sindaco, senta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
1: Come ha fatto Williams a battersela così
4: mi
1: facilmente?
4: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
3: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
1: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
0: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
3: Oh, ecco lo sceriffo.
0: Oh, Artwell, ti stavo proprio cercando.
3: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina per i capi.
5: Salve, novità sulla rivolta rossa di domani?
0: Quale rivolta?
6: Non ci sarà nessuna rivolta.
5: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo, dammi gli stenografi.
0: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
5: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì, e ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
2: Scusate ragazzi, ma devo andare.
3: Aspetta,
2: non posso.
3: Chi ha organizzato la fuga?
1: I rossi forse?
2: No.
1: Tu allora?
2: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
3: Chi? E dove? Avanti,
2: parla. Sanker Stridov abitava, l'ho saputo adesso.
3: Perché non l'hai detto?
2: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
0: Solo andiamo nel mio ufficio.
2: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
0: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
2: Chiuso? Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
2: Prego,
0: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
2: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
0: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
2: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
0: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggita! Che cosa vuole lei?
2: Che cosa vuole lei?
0: Cosa vuole?
7: Lei è lo sceriffo...
2: Sono io, che c'è?
7: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
0: Di cosa si tratta?
7: Rinvio dell'esecuzione.
0: Come?
2: Cosa?
7: Dell'esecuzione di Earl
0: tu
7: Williams.
0: Avevi escluso qualsiasi rinvio.
2: E quanto mi avevano assicurato.
0: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
7: Nessuno, stava pescando.
0: Su, avanti, chiamalo.
7: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
0: Ah, e lui va a caccia io e con a pesca occhi. In momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tarta.
2: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
7: Veramente io non lo conosco.
0: Ah,
7: non...
0: questa è una vera truffa.
2: Sta cercando di rovinarci.
0: Demenzia precoce.
2: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo alla stampa?
0: Grazie a te, qui la partita è ormai chiusa.
2: Oh, Fred.
0: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
2: Il telefono.
0: Pronto?
2: Sì, sono io, Artwell.
0: Cosa?
2: Dove?
0: Dove?
2: Oh mio Dio, resta in linea!
0: Che c'è?
2: L'hanno bloccato, l'hanno in mano, è bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta!
0: Digli di restare in linea!
2: Sì, gliel'ho già detto,
0: no,
2: resta in linea!
0: Un momento, copri il microfono!
2: Copri il microfono!
0: No! Senta, lei non è mai arrivato con questo.
7: Ma come no, non ricorda?
0: Aspetti,
7: sono entrato
0: un
7: lì,
0: attimo,
7: che
0: quanto prende la
7: e
0: settimana?
7: E che lei invece fosse, eh?
0: Che stipendio ha?
7: 45
2: Resta lì, non muoverti.
0: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 alla settimana?
7: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
0: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
7: Dove?
0: Ufficio protocollo.
7: E così lavorerei al comune.
0: Sì,
3: certo. Sono in riunione.
7: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
0: Perché
7: mai.
0: Perché no?
7: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
0: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
7: No, non credo proprio.
0: Ma si può sapere perché?
7: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura
0: ma
7: che perdano l'anno.
0: Ma neanche per sogno,
7: allora...
0: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
3: Un po' di
0: sì,
3: pazienza.
0: Sì, che ne dice,
7: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
0: Non deve.
7: Io...
0: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
7: Ma sì, invece.
0: No, è stato bloccato dal traffico,
7: no,
0: purtroppo.
7: No, ma che traffico, se non ce n'era.
0: E ora vada e non si faccia vedere da
2: un
0: nessuno.
2: Un momento.
7: Ma come faccio per il
0: lei
7: lavoro?
0: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
7: Pettibon, e lei
0: Pettibon?
7: Come?
0: Pettibon?
7: Anche lei?
0: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
7: Sì, anzi, andrò a riposare.
0: Vada
7: un
0: a questo
7: po'.
0: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
2: Un attimo, gli diamo le istruzioni.
7: Cos'è l'ufficio protocollo?
0: Domani le spiego tutto.
7: Ce la farò?
0: Senz'altro, è molto semplice.
7: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
0: Sistemeremo anche quella.
2: Mia moglie?
0: Sì, tutto quanto, vada.
2: Fred, Alfred è sempre al telefono.
0: Va bene, digli di sparare all'uomo.
2: Cosa?
0: Non hai sentito forse?
2: Ma c'è il rinvio e non
0: dai,
2: possiamo.
0: Dai, fa come ti ho detto.
2: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
0: $1,000 di premio.
2: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
5: Ciao, Hilde.
8: Senti, Iena, che non sei altro.
5: Cos'hai,
8: io.
5: Hilde?
8: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
5: Chi, io?
8: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
5: Parli forse di Wanda?
8: Esatto.
5: Non è la mia amichetta.
8: Sarebbe degna
5: comunque
8: di esserlo.
5: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
8: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
5: Ah,
8: ti conviene
5: io.
8: Stare zitto, tanto non mi incanti.

0: Hai portato i soldi?
1: Certo, $400.
0: 440.
1: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
0: Sì, sulla faccia.
1: Ma che brutte maniere.
0: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
1: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
1: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnocolone che coi tempi che corrono è meglio,
0: certo,
1: che sia più prudente.
0: Certo, specialmente con in giro vermi come te.
1: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Lana.
2: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
0: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. Ehi, Hilde Johnson, vorrei...
2: Lascia il telefono.
0: Non importa.
2: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
2: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
2: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
2: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
2: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
2: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
2: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
2: nessuno.
0: Sì,
2: invece, perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
2: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
2: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
2: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
2: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
2: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
2: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da
3: fare. No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
0: cane. Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo, ti prego.
0: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
2: Molly, non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
2: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
2: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
3: Fate piano.
2: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose, erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
2: Oh, non
0: andiamo,
2: piangere,
0: Molly. Non fare scenate che non
3: voglio
0: servono a niente.
3: Fuori di qui.
0: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
3: Qui
0: dobbiamo
3: non
0: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano,
3: no,
2: tanto che importanza
3: ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei.
0: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretti,
0: su,
3: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite!
4: Chi c'è?
5: Aprite.
0: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
4: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare,
5: quella,
4: no?
5: Che ci
0: va
5: fa
0: giù
5: qui
0: a prendere dei sali,
4: ma
0: per
4: si
0: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
3: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
3: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
3: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim?
6: Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
2: c'era.
6: Che
2: buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
3: Aspetto dei soldi da Burn.
2: Che casino qui, Murphy.
6: Dammi,
2: passami la redazione.
6: Va bene, ciao.
3: Qualche novità?
1: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
2: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
6: chiama.
2: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
6: Che lo faccia alzare?
7: Sarà una balla come le altre.
2: Nessuno vuole andarci?
3: Io devo restare qui, baderò il telefono.
2: Io ho già speso $2 di taxi.
7: No, io non ci vado più in giro.
2: Lascia perdere,
6: chi ha tirato le tende?
3: Io, davano fastidio con le torce.
8: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
3: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
9: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
8: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
9: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
2: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
6: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
3: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
2: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
3: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
2: No, non mi passa neanche
3: ma
2: per la
3: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
2: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
3: Ma quando mai? Io
6: Molly
3: che c'entro?
6: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
2: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
3: Io non gli ho dato niente.
2: E allora come l'ha avuta?
3: Ma lasciatela stare, insomma.
10: Hilde.
3: Signora Baldwin, mamma, mi
10: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere 2 treni alla vigilia del vostro matrimonio.
3: Sarò libera fra 2 minuti.
10: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda.
3: No,
10: tu e
3: mamma,
10: quell'assassino che hai preso.
2: Assassino
6: che vuol dire?
10: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
6: Un momento.
3: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
10: io
3: niente di simile.
10: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
3: Ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del
10: sì,
3: genere
10: che l'ha detta.
3: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
7: E di un po' l'hai preso
3: ma
7: poi.
3: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
7: verità,
3: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi andare. Non so dove è Williams.
10: Basta ora.
3: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
2: Dov'è? Avanti.
3: Perché non la cercate?
2: Parla, Molly.
3: Parla? Volete che parli adesso?
2: Sicuro.
3: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
10: Non dirgli niente, Molly.
3: Lo so da sola ciò che devo
2: non
3: fare.
2: Non impicciarti, Hilde.
3: Perché non mi avete dato ascolto?
2: Non
3: perché?
2: Fare la commedia.
3: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
2: Lascia perdere.
3: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
2: No! Chiamato un'ambulanza! Chiamato un'ambulanza! Ma è morta.
6: No, è ancora viva, si muove.
3: Walter, hai visto?
6: È Williams?
3: È saltata dalla finestra.
6: Sì, sì, ma dov'è Williams?
3: Non è morta però.
6: Calmati, dimmi dov'è Williams.
3: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
6: Come va?
11: Voglio uscire, non c'è.
6: Resisti, caro, resisti.
7: Lei chi è?
10: Che sta facendo?
7: Chi è questa?
3: La signora Baldwin, madre di Bruce.
10: Che sta facendo?
7: Zeta!
10: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
7: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
3: No,
7: non
3: Walter.
7: Tu! Lowey,
12: sì,
7: porta la signora in clinica da Mike.
12: Lowey Peluso, onoratissimo.
3: Walter!
7: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
3: Non puoi fare questo.
12: Cosa dico,
7: digli
12: Mike?
7: Che arterio sclerò.
3: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
7: Perché? Dove vorresti andare?
3: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
7: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
3: piantala,
7: disertare?
3: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
7: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
3: Proprio quello che ho
7: bambola,
3: detto.
7: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
3: sì,
7: per te?
3: Lo so,
7: sì,
3: lo so.
7: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
3: Guarda che il contrario.
7: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
3: Sì.
7: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
3: loro. Li svergogneremo.
7: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
3: Hai ragione.
7: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8, ma
3: che vuoi che ti dica? Non
7: ci avevo
3: pensato.
7: Ma si può sapere in che mondo vivi?
3: Hai detto bene, sarà un vero
7: trionfo.
3: Certo,
7: ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi.

0: I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore
1: non
0: a Hilde Johnson, onore!
1: Diamoci da fare!
0: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
0: lo
1: lui?
0: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
0: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
0: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
0: parti. Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
0: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso chiamare Iena il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
0: Ma che diavolo fai qui tu?
1: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
1: Ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
0: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da fare.
0: Senti,
2: io non sto parlando con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbein.
1: No.
0: Ma neanche con un milione di
2: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Poi gli spiegheremo tutto,
2: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
0: Non ti sento, Duffy.
2: E dove?
1: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
0: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi.
1: No, ne andate via di corsa.
2: Sì, va bene, tagli a me, insomma.
1: Non importa,
2: ho capito qui, è meglio che faccia da me.
0: Ma volete fare un po' zitti?
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio?
0: È proprio lui.
2: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
0: Vai tranquillo.
2: Devi sentito cosa tutta la prima base.
0: Ho detto che prenderò il treno delle nove.
1: Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto
0: allora, ecco,
2: farti una domanda.
0: Questo è il pezzo
2: tu
0: di
2: non
0: Hilde.
2: Puoi venire col
1: questo
2: mondo
1: nuovo. Serve a me.
2: Ma che tu non puoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Su, ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
1: Bert. Ma come
0: sei tu che
1: discorsi?
2: Tu sei la colpa dei suoi
0: guai. Sei tu che devi
2: voler staccarsi da te.
0: Allora, tutta la foto di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso, poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma,
2: certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì, sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
0: Come?
1: Non è questo il punto e tu lo sai.
0: Dimmelo subito,
2: il punto è che in verità
0: nota.
2: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene. Se questo che preferisci
0: pensare. Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che è importantissimo.
2: Anche più del necessario.
1: Un momento.
0: Come?
1: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter,
0: sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
0: Fanny, e dimmi.
2: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle nove.
1: Se vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta lì.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada. Eccola, adesso c'è anche la luna. Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
0: Meglio così. Respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
1: Ah.
0: È uscito.
1: E ritorna qui?
0: Certo, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di...
0: Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
0: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
5: Chi è che ha chiuso la porta?
1: Oh, è Bensinger!
0: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio!
5: Ehi, aprite, perbacco!
0: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger del Tribune!
0: Ah, il Tribune!
5: Chi c'è lì dentro?
6: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
0: salve,
6: noi.
0: Salve, Bensinger.
6: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
0: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
1: Sì.
6: E cioè?
0: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
6: Beh.

0: bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
0: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta!
0: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! Vorrebbe lavorare per me.
0: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
0: Ma sul serio,
1: sì? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
0: Bensinger?
1: Ah già, Mervyn, vero?
0: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribunale?
0: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
0: Senta allora, sì.
2: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
0: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
0: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
0: Le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
0: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
0: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
1: Io.
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
1: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno,
1: forza,
3: adesso
1: forza.
3: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
3: una
1: ma adesso
3: idiota.
1: Che ti sei riposata, rimettiti al lavoro,
3: le strade
1: favore.
3: Col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
1: Lowey. Porca miseria, che ti
3: Dov'è
1: è successo?
3: La signora Bolby?
1: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
4: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
4: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
4: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Bolton!
4: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
3: la signora era con te?
4: Con me?
3: Non eravate su un taxi?
4: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
4: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
4: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
3: Oh mio Dio, era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
4: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi
3: morta,
4: spiego.
3: Morta, morta, oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se ti ama sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
3: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
4: Western, angolo con la 31.
3: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
5: Main 4227.
1: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
5: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
5: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un incidente.
1: Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
5: Nessuno?
1: Eh? Non sento.
5: Morningside.
1: Hai chi?
5: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
5: Community Hospital, la
1: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
5: Ciao,
1: che una donna Max, possa ostacolarci sul lavoro.
5: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
5: E allora da un'occhiata,
1: Baccio. Ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
5: Pronto?
1: Crederai, ma quel
5: allora?
1: Maledetto vestito...
5: Come?
1: Duffy!
5: Vuoi fare piano? Io non sento
1: Duffy!
5: Niente!
1: Bell'aiuto
5: Nessuno!
1: Mi date!
5: Nessuno!
1: Duffy!
5: Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
5: Via Olimpia, 2-1-6!
4: Sì, capo!
1: Lowey!
2: Conto su di te.
4: Agli ordini.
2: Ho bisogno di qualche giovanotto.
4: Che genere?
2: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
4: È importante?
2: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
4: E tu sei sempre il mio
2: E
4: capo.
2: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
4: Ci penso io, capo.
2: Ok,
4: puoi
2: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
3: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
2: Non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
3: Fa quello che vuoi.
2: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
3: Tutto questo non mi interessa.
2: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
3: Sì, come? Nessuno? Non importa.
2: Ehi, dammi una mano.
3: Non ci contare.
2: Mi rompo la spina dorsale.
3: Devo trovare la signora
2: Bonnie. Non aprire la porta.
3: Vado a Vittorio e poi vedremo.
6: Eccola qua.
3: Fermi.
6: Aspetta un momento.
3: Fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
7: Mi stia a sentire, signora.
2: Ehi, lei.
8: Dice a me.
2: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
7: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
3: Ma lasciatemi andare, dobbiamo parlare. Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
2: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la porta.
9: Stava parlando con Molly.
7: Lei sa dov'è?
3: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
7: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
3: però...
7: signora, e quindi l'avverto.
2: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
7: Di andare dove?
2: Fuori!
7: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
6: Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
7: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
3: Che cosa vuole che le dica?
7: Cosa ne sa di Williams?
3: Cosa ne sa di Williams?
7: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio, la farò parlare io.
3: Non osate toccarmi, se non volete che mi faccia...
7: Attenti, ha una rivoltella.
3: È mia, prendila, Walter.
7: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
3: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
7: Non questa.
2: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
7: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
2: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
7: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
6: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
7: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
2: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
7: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelon.
7: Cosa?
3: Per apportargli un piccolo magro.
6: Oh, spiritosa! Sceriffo, chieda lui perché si trova.
7: Senta, lei! Che cosa ne sa di tutto questo?
2: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
3: Dovrebbe saperlo.
7: Johnson la dichiaro in arresto.
3: Cosa?
7: E anche lei, Burns.
2: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
7: lo
2: facendo?
7: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
2: Lei non farà niente del genere.
7: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
3: No.
2: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
3: Avanti, ci provi.
7: E lo farò.
2: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
3: Si può contare.
7: Ah, è così.
2: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
7: E va bene, avanti ragazzi.
2: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
7: E io corro il rischio. Procedete.
2: Mi arrendo.
11: Aprite questa porta.
3: Mamma. Oh,
12: dov'è
3: mamma.
12: Quel tale?
3: Che felicità, arrivederti.
12: Eccolo là, il responsabile di tutto.
7: Che storia è questa?
13: La signora qui dice che l'hanno rapita.
7: Cosa?
12: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un tassì.
7: C'entra quest'uomo nella faccenda?
12: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
2: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
12: E chi altro mai?
7: Ma me la mettiamo, Burns. Rapimento, eh?
2: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
12: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
7: Ehi, fate venire subito il sindaco.
2: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
12: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
12: e
3: sai.
12: E le dirò di più.
7: Sì?
12: Le dirò perché l'hanno fatto.
2: Non sì. Le badi.
12: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
3: Ma che cosa dici? Ci deve essere assolutamente
2: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
7: Cos'è sta?
6: È lì dentro.
7: Redazione, pronto.
6: Sensazionale.
7: Dietro tutti
2: ma
7: quanti.
2: Ma se non ha la pistola.
7: Fuori la pistola.
3: Ma è innocuo.
7: Niente rischi, sparate sullo
3: la
7: scrittoio.
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
2: Come? Dio, stia Dio. Zitta, bollastra spennacchiata.
3: Voglio uscire
7: chiudete
3: da
7: la mamma. Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
6: Sì, ma che le prendi?
2: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
7: Fermatela.
2: Lei sta bleffando.
7: Allora, ragazzi, mirate al centro.
3: Non vorrà ammazzarlo.
7: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
6: Sì, è il momento.
7: Sei sotto tiro, William.
6: Ma senti, ragazzi.
7: Non hai scampo.
6: È la fine.
7: Conto fino a 3.
6: Ci siamo.
7: Uno. Uno.
6: Precedenza assoluta.
7: Due.
8: Un secondo.
7: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
9: Avanti, sparatemi.
7: Esci di lì.
6: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittorio.
7: Tiratelo fuori.
6: E è stato preso.
7: Niente scherzi tu, eh.
2: È svenuto al momento della cattura.
6: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
8: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.

0: Il cordone di polizia.
1: Duffy, il morning post ha consegnato Williams allo sceriffo.
2: A questi due.
1: Il seguito a dopo.
3: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
0: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
3: Dove è finita la vecchia?
1: Già, è uscita.
3: Addio, addio. Chi era quella ragazza che era con lei? Chi era quella ragazza che era con lei?
4: Non dovrebbe essere...
5: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
0: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
5: Ah, crede? Salve, Fred.
6: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
5: Che coppia, eh, sindaco?
6: Ti vedo un po' brutti, però.
5: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
6: Bello lei.
5: Niente male.
7: Staremo,
5: non risponde,
7: a vedere.
5: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
6: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli.
0: Davvero?
7: Se crede di aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
6: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
0: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
5: Ma certo.
0: Serio? Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
7: Non è vero.
0: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il morning
6: Stavolta
0: post.
6: Stavolta non funziona.
3: Pronto, sono Hartwell.
0: Questo lo dice lei.
3: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
0: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
7: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
3: Sapete cosa farete?
7: Cosa?
3: Farete...
0: Non ci faccia stare.
3: Le scopo in una prigione distante.
0: Quello lo fa fare molto bene.
3: Vi ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
0: Duffy, chiama Leibovitz.
6: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
0: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
5: Oh, il potere della stampa, eh?
0: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
8: Ecco il rinvio.
5: Chi è lei? Vada fuori di qui.
8: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie ha detto...
3: Come ha detto, se ne vada.
8: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo qui. Non voglio andare al protocollo.
5: Chi è?
8: Mia moglie ha detto...
5: Frank, buttalo fuori.
7: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
8: Non volevano prendere...
5: È un pazzo.
0: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
5: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
3: L'uomo è un impostore.
5: Arrestate,
7: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
0: È un assassino.
5: Non è vero. Mai visto prima.
8: Se raccontasse a mia moglie che...
7: come si chiama?
8: Betty Bone, Bone per gli amici.
0: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
7: con
0: questo messaggio.
8: Certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
7: E chi erano?
8: Quelli, loro.
5: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
0: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
8: Innocenza.
0: Già.
5: O è matto o è ubriaco, perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice, come tu del resto.
7: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
5: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
0: E allora salviamo anche sua madre.
5: Stia a sentire. Lei è un uomo intelligente.
0: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
8: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
0: Troppo lontano.
8: Non era ancora la signora Pettibone, allora. Era soltanto
0: sapere
8: la signorina Jones.
5: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
0: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
5: Pete, togli le manette ai miei amici.
3: Stavo per
5: è
3: farlo.
5: È inqualificabile come tu abbia
0: è
5: potuto. Burns, lei non immagina il mio rammarico.
0: Oh.
5: Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
3: Era mio dovere, niente di personale.
7: Grazie molte, sceriffo.
5: Come ha detto che è il suo nome?
8: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
5: gran
8: mia
5: bella
8: moglie.
5: Donna.
8: Se non l'ha ancora vista.
5: È a posto però, no?
8: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
5: la
8: po'...
5: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
0: Cioè
5: lei...
0: per altre 3 ore circa,
7: giusto
0: direi.
7: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
0: E il vostro arresto. Vi buscherete 10 anni a testa voi due, credo.
5: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
7: Chissà che ne dirà il governatore.
5: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
3: Sì, perfettamente, ha ragione.
5: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
8: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
5: Sarebbe orgogliosa, eh?
0: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul mondo.
7: Abbiamo corso un gran brutto rischio questa volta.
0: Passami, Duffy.
7: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
0: Cosa? Ma cercatelo.
7: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
0: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
7: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
0: Sì.
7: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
0: Sì, e proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
7: Ah, sì, certo.
0: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
7: Che vada dove?
0: Ma da Bruce, naturalmente.
7: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
0: coraggio,
7: il treno.
0: Coraggio, mandagli
7: nove.
0: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza. Dove?
7: La verità...
0: Ma perché non si fa
7: la
0: mettere un telefono
7: è
0: anche
7: che
0: lì?
7: Sono un po' confusa, Walter.
0: Muoviti, Hilde.
7: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
0: Un momento. Vabbè, cara, che non capisci. Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
7: Ma Walt,
0: è già abbastanza difficile.
7: Senti un attimo.
0: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
7: Ma chi farà il servizio?
0: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
7: Questo ormai è una cosa mia, è come
0: pronto?
7: Se...
0: Ah, Duffy, finalmente.
7: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi...

0: che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica. Un attimo, Duffy. Ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
0: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
0: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
0: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
0: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
0: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
0: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
0: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
0: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilda.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
0: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
1: Ma certo.
0: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
0: Oh, dove?
1: Non lo sappiamo.
0: Andiamo.
1: Dove andiamo?
0: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
0: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara,
0: grazie.
1: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilda.
3: Adesso non se ne può fare a me.
1: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Ecco qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco. Ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
3: A Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna. No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso. Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel. Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ce ne staremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di...

0: Aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
1: Ma non può nascondere me in un libro.
0: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico Dr. Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Holmes, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svelti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: No? Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard.

0: Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Walker.
2: Piacere, dottor.
3: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
0: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
3: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
0: Pensavo che lei vivesse in America.
3: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
0: Holmes è riuscito a farla uscire.
3: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
4: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
4: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
0: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
3: Watson,
1: affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
3: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
1: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: ragazzo, svegliati. Dov'è tu?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata, il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: va
1: sono
2: bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Ваша ситуация.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
9: Arrivederci.
3: Arrivederci.
8: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
8: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie. Mm-hmm.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: Se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.

0: Heel op. Dek leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Devil Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare.
5: Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
5: Come ai vecchi tempi, eh?
3: La guerra spietata tra le menti superiori.
5: Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
5: Oh, sì, il suo codice.
3: Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
1: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorbire.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jeff Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure. E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio.

0: passaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso?
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y, A, C.
0: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
1: Palas Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palas Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
1: No!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
1: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
5: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
6: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
8: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
6: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
8: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
6: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
6: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
8: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
6: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto?

0: Senza dubbio. Il vero Hofner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
1: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
0: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
1: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
0: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
1: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
0: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
1: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
1: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
0: Lei mi delude, professore.
1: Davvero?
0: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
1: Sa bene che non è così, Holmes.
0: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
1: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
0: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
1: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
0: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
1: Qual è la sua brillante idea?
0: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Eons?
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo, il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Ve l'andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' di

0: Dato abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
1: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
2: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
4: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
0: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirla.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ma
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo $1 paio.
4: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: ma che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano.

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Ah.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani?
0: Sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andarmene.

0: Che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10.15 alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
2: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
4: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
4: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
4: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo.
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
2: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico.
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
4: Che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questo è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
2: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: De Giorgio. Dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero.
4: Senti,
3: adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai.
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti.

0: George.
1: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
2: Non voglio che le succeda niente.
0: Lascia fare a me adesso.
2: Io non voglio entrarci affatto.
0: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
2: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
0: D'accordo.
1: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno. Non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
2: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
2: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
2: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
4: Oh, levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
2: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
2: No, a me non dice bugie.
1: Ma il pasticcio.
2: Lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
2: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
2: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
2: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile. No,
2: avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler.

0: via se non ti garba, vai via adesso! Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida io faccio gli sportelli, George non ha esperienza.
0: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà! Hai detto che guido io, e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
0: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio! Ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatevi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!

0: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
0: Fa come dice.
2: Comincia! Ho detto comincia!

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri! C'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
6: Buttalo!
3: Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere tempo!

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signore!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate una ambulanza. Mandate una ambulanza. Per favore.

0: cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
2: Sembrate la strada! Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
2: Arrendetevi!
3: Che hai fatto?
2: Sorvegliamo tutte le uscite!
3: Ah,
2: tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
2: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora, lo uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
2: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
3: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
3: L'ha ammazzata!

0: Bambi.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Sbarrate la strada! Muovetevi! Sgombrate la strada! Sgombrate la strada!
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No, io non sono come loro. Diteglielo che non sono così
3: e ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

La flotta è partita, ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di 3 sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica e da predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi.
2: Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite.

sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a Nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo. Alle 13 in punto è nave Maestrale, proprio per un segno del destino.

0: staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durande La Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di 2 settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durande La Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De La Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
1: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
0: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
1: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durande La Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durande La Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano.

0: per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
1: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
0: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro. Per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la PEN e simbolicamente anche con la fregata maestrale. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
2: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la PEN funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la PEN e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la PEN c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
3: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
4: Ciao amore.
3: Un messaggio, dai, un messaggio.
4: Ti aspettiamo tutte e due.
2: Sono emozionati, Gianni.
3: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
2: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
3: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
4: Il natalizio.
3: Sì, lo so, immagino.
4: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
3: Sta aprendo il ponte.
2: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
3: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
2: Sì, lo chiamiamo.
3: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
2: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
5: Ah, qui?
2: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
5: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
2: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
5: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
2: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
5: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
2: Come i carabinieri.
5: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
2: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
5: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
2: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
5: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termini calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
2: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
6: Mamma mia, che emozione.
2: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
6: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
2: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

piccolo applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente, apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penne Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera

0: un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
1: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
0: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna e il Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività LIO, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un
5: Grazie.
3: Commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
3: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
3: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
3: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
3: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
3: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
6: A casa. A casa, era ora.
3: Bentornate.
6: Grazie. Dietro!

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi... non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: Guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente. Tra Martina e Taranto la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze. Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla a lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi

difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Belacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

l'ospite fondatore della cittadella.

Italiano non ti vado.

0: Fondazione 25, diciamo, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra.
2: Ok.
1: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
3: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi in modo particolare per Taranto rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 diciamo è un facilitatore. Il gruppo agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quello di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio. Non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
0: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale e non solo.
1: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni, nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare, che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree, che sono estremamente tutelate, abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura, ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi il turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionali addirittura.
0: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
0: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
0: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Delfisdoro dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 del Delfisdoro dell'agroalimentare, e poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
0: okay.
2: Quindi il gruppo agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro, e ha fatto tanto, perché davvero una visione sì innovativa, ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari, e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
0: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delfisdoro, che insomma è uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
2: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola. AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora, si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro.
0: A Montemesola.
2: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina EGP di Taranto, dove il nome di

0: Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi. Ciao Rosa.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, dicevamo, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
2: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25. Proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo, e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia alla base del successo.
2: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura, e grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali, e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale, perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
1: delle persone ancor prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti, e c'è una fortissima componente rosa.
2: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare,
1: sì, a dare quel tocco diverso, no?
2: Sì,
1: quella marcia in più,
2: regalare
1: rispetto,
2: un po' più bellezza, perché noi donne
1: appartiene alle donne, il bello appartiene alle donne.
2: Io sono femminista.
1: Rosa, grazie
2: a voi
1: davvero
2: per l'opportunità.

Made in Ta, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
12: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata del 29 agosto gli azzurri conquistano altre 9 medaglie, tra cui gli ori di Bianca Serenni nel triathlon e Carlotta Avanzato nel judo. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Da un controllo in strada ad una perquisizione che ha fatto emergere ben altro, un 46enne tarantino è stato trovato con un coltello a serramanico. In casa, nascosti in un cofanetto, gli agenti hanno poi scoperto anche 3 proiettili. L'uomo avrebbe opposto resistenza ed è stato arrestato. Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare nel calcio che conta, ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi.
13: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata di ieri, 29 agosto, gli azzurri conquistano altre 9 medaglie. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
14: L'Italia continua a dettare legge ai giochi del Mediterraneo. Nell'ottava giornata disputata ieri 29 agosto, la delegazione azzurra ha conquistato 9 medaglie, 2 delle quali d'oro, portando a 132 il bottino complessivo. I successi sono arrivati dal triathlon femminile con Bianca Serenni e dal judo grazie a Carlotta Avanzato nella categoria fino a 60.

0: 63 kg. 2 ore anche per Turchia e Grecia, che restano alle spalle dell'Italia nelle prime 3 posizioni del medagliere. Nel judo la Turchia è stata l'unica nazione a conquistare 2 titoli nella seconda giornata di gare, imponendosi con Ibrahima Tataroglu nei più 100 kg e Tuana Guelenai nei meno 78. Oltre all'oro di Carlotta Avanzato, successi anche per Francia, Grecia, Egitto e Croazia. Dal tiro a segno è arrivato l'argento di Margherita Brigida Veccaro nella pistola d'aria compressa da 10 metri. L'azzurra è stata protagonista di una grande rimonta, chiudendo alle spalle della serba Zoran Arunovic bronzo alla turca Seveli Lada Taran. Italia sul podio anche nel doppio misto di tennis tavolo. John Oboyode e Gaia Monfardini hanno conquistato la medaglia di bronzo. Oro alla coppia turca formata da Abdulita Alienger e Esia Rak, capace di battere in finale il favorito Egitto. Grandi soddisfazioni infine dal triathlon. Nella prova femminile Bianca Sereni ha conquistato l'oro davanti alla slovena Tiasa Vrčić, mentre Paola Sacchi ha completato la festa azzurra con il bronzo. Nella gara maschile si è imposto il greco Panagiotis Bitados con l'italiano Juan De Nigro medaglia d'argento e lo spagnolo Eduardo Blanco Molla sul terzo gradino del podio.
1: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, cambia viabilità e trasporti per il triathlon a staffetta. Oggi le prime chiusure per le prove, domani la gara con nuove limitazioni e deviazioni per il traffico e gli autobus. I dettagli nel servizio.
2: A Taranto il conto alla rovescia per il triathlon dei giochi del Mediterraneo passa anche dalle strade. Per 2 giorni il percorso di gara diventa una zona da attraversare con attenzione. Prima le prove, oggi pomeriggio, poi domani la competizione vera e propria. Cambiano circolazione, parcheggi e percorsi degli autobus, soprattutto tra Città Vecchia e Borgo. Oggi, domenica 30 agosto, le prime limitazioni scatteranno alle 16 e resteranno in vigore fino alle 17:30, salvo il protrarsi delle esigenze legate alla manifestazione. Stop al traffico e all'attraversamento pedonale lungo il tracciato interessato dalle prove, coinvolte via di Mezzo, via Sant'Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, il lato sud di piazza Castello e scesa Vasto. Una fascia oraria relativamente breve, ma che potrà comunque creare rallentamenti e deviazioni nel cuore della città. Domani, lunedì 31 agosto, le restrizioni saranno invece più estese. Dalla mezzanotte alle 20 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dei veicoli lungo numerosi tratti del percorso. Tra le zone interessate ci sono via Sant'Egidio, via di Mezzo, corso Due Mari, via Roma, via Regina Margherita, piazza Carbonelli, piazza Castello, scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, via piazza Fontana e lungomare Vittorio Emanuele III, oltre ad altre strade del centro. Il momento più delicato sarà però nel pomeriggio di lunedì, dalle 16:30 alle 20, durante la gara scatterà il blocco della circolazione sul percorso del triathlon. Le chiusure interesseranno tra gli altri punti il Ponte Girevole, Corso Due Mari, Piazza Carbonelli, Via Regina Margherita, Via Roma e Lungomare Vittorio Emanuele III, oltre alle altre strade della Città Vecchia già interessate dalle prove di oggi. Cambieranno anche i percorsi del trasporto pubblico, gli autobus saranno deviati principalmente verso il Ponte Punta Penna e la viabilità esterna al centro. Per diverse linee è prevista una fermata provvisoria in Via Leonida tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. Le modifiche riguarderanno le linee 1, 2, 3, 5, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28, oltre ai collegamenti Appia e Bis. Il servizio Park and Ride di via Medaglie d'Oro Democrate sarà invece sospeso per il periodo delle deviazioni. Per oggi, domenica 30 agosto, la linea 5 non subirà invece modifiche. Per accompagnare la nuova organizzazione del servizio saranno presenti i presidi nei principali punti di deviazione e saranno aggiornate le informazioni alle fermate. Per gli automobilisti, infine, una raccomandazione importante: quando entreranno in vigore i divieti non sarà possibile utilizzare i veicoli per entrare o uscire dai parcheggi, passi carrabili, distributori, officine e altre aree che si affacciano direttamente sulle strade interessate dalla gara. 2 giornate dunque da mettere in conto per chi deve attraversare il centro: oggi dalle 16 alle 17:30 per le prove, domani dalle 16:30 alle 20 per la gara, con le limitazioni alla sosta già attive dalla mezzanotte di lunedì.
1: Voltiamo adesso pagina, si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle scorte del minerale di ferro e carbone potrebbe anticipare la fermata degli impianti al 20 settembre. Intanto prosegue la procedura di vendita con 2 offerte vincolanti sul tavolo. Il servizio.
0: Si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Silva di Taranto. L'esaurimento delle riserve di minerale, di ferro e

0: carbone consentirebbe agli impianti di proseguire l'attività soltanto fino al 20 settembre. La fermata anticipata è una conseguenza dell'ordinanza emessa lo scorso 27 luglio dalla Corte d'Appello di Milano, che ha concesso 90 giorni per la cessazione degli impianti a tutela della salute pubblica. Sebbene il termine indicato dai giudici scada alla fine di ottobre, la sospensione degli approvvigionamenti decisa da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria renderebbe impossibile continuare la produzione oltre la metà di settembre. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto se i magistrati milanesi concedessero la sospensione dell'esecutività della sentenza in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai legali della società. Al centro del provvedimento, lungo 45 pagine, ci sono la presenza di circa 2 tonnellate di amianto ancora da bonificare e i rischi provocati dalle emissioni di polveri sottili nei quartieri vicini allo stabilimento. L'azienda sostiene che i materiali pericolosi siano confinati, ma i giudici richiamano precedenti dispersioni di fibre di amianto e le conseguenze sanitarie per le popolazioni di Taranto e Statte. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato le tempistiche indicate dalla magistratura, assicurando però che la procedura di vendita prosegue. Sul tavolo ci sarebbero 2 offerte vincolanti, tra cui quella del gruppo Jindal, oltre alla manifestazione di interesse della cordata di 14 imprese promossa da Federacciai.
1: Ampio spazio alla cronaca, controllato dalla polizia mentre si spostava in scooter, aveva con sé un coltello. Durante la perquisizione domiciliare trovati anche 3 proiettili per un 46enne tarantino e così scattato l'arresto. Vediamo. Prima il controllo in strada, poi la perquisizione in casa. In pochi minuti, da un semplice sospetto, è emersa una situazione ben più delicata: un coltello e 3 proiettili nascosti. E finito così in carcere un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile nell'ambito dei controlli intensificati in occasione dei giochi del Mediterraneo. Gli agenti hanno notato il 46enne, già conosciuto per i suoi precedenti, mentre si trovava all'interno di un'auto di grossa cilindrata insieme ad un'altra persona, anche lei con precedenti penali. Poco dopo l'uomo ha indossato un casco integrale, è sceso dalla vettura ed è salito su uno scooter parcheggiato poco distante. Il comportamento ha spinto i poliziotti ad intervenire. Durante il controllo, all'interno di una borsa a tracolla è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di circa 9 cm. Quando gli agenti hanno annunciato che la verifica sarebbe proseguita anche nell'abitazione, l'uomo avrebbe tentato di impedirne l'accesso, ponendo resistenza cercando di venire a contatto con i poliziotti. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di 3 proiettili di diverso calibro nascosti in un cofanetto. Il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse, al momento contestate in via provvisoria, di detenzione abusiva di armi e munizioni, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Taranto. Un vasto traffico di droga tra Albania e Puglia, con ramificazioni anche nel Tarantino. Sono 66 le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Lecce, 6 delle quali di Manduria, per un totale di 106 capi di imputazione contestati. Il direttore Dario Galitelli.
0: Un vasto traffico di droga tra l'Albania e la Puglia, con ramificazioni nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, è quanto ipotizza la Procura di Lecce nell'inchiesta che coinvolge complessivamente 66 persone. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, composto da 64 pagine, contiene 106 capi di imputazione provvisoria. Secondo l'accusa, sarebbero stati attivi 2 distinti gruppi criminali. Il primo avrebbe avuto proprio nel centro brindisino il proprio raggio operativo, soprattutto ad Oria, e sarebbe stato specializzato nel traffico di eroina proveniente dall'Albania. Il secondo avrebbe operato nel Leccese con collegamenti anche in Basilicata e Calabria. Le sostanze stupefacenti sarebbero state acquistate, trasportate nascoste e successivamente distribuite nelle principali piazze di spaccio del Salento. Al centro delle contestazioni figurano eroina, cocaina, marijuana e hashish, con quantitativi che in alcuni casi avrebbero raggiunto diversi chilogrammi. Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori, come riportato dalla voce di Manduria, ci sono la consegna di oltre 5,5 kg di eroina pura, equivalenti a più di 15.000 dosi, e la presunta custodia di oltre 21 kg di marijuana. Contestato anche il prelievo di 3,5 kg di hashish dal quartiere Paolo VI di Taranto e il tentativo di introdurre 200 grammi della stessa sostanza nella carcere del capoluogo ionico. L'indagine riguarda condotte che sarebbero avvenute tra il 2022 e il 2025. Con la chiusura delle indagini, gli indagati potranno consultare gli atti, presentare memorie o chiedere di essere interrogati. Le accuse dovranno ora essere sottoposte al vaglio dei giudici e tutte le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.
1: Esplosione in un B&B di San Pietro in Bevagna, tre le donne colpite, una è in gravi condizioni, sentiamo.
2: Un vuoto improvviso, poi le fiamme, la paura e quanto accaduto ieri mattina in un bed and breakfast di San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria, dove un'esplosione ha provocato il ferimento di tre donne. A rendere nota la notizia è la testata La Voce di Manduria. L'incidente si è verificato all'interno del B&B St. Matthew in via Borraco. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di GPL all'interno di un appartamento al piano terra. La persona rimasta più gravemente ferita è una donna di 40 anni, figlia del proprietario della struttura. La quarantenne, entrata nell'alloggio per effettuare alcune attività di pulizia, avrebbe azionato un interruttore, provocando la scintilla che potrebbe aver innescato il gas accumulato nell'ambiente. La donna ha riportato ustioni molto gravi, anche di terzo grado, al volto e alla parte superiore del corpo. Dopo le prime cure all'ospedale Giannuzzi di Manduria, è stata trasferita al centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi, dove si trova in terapia intensiva e resta in prognosi riservata. Ferita anche una donna di 56 anni, trasportata in ospedale per gli accertamenti. Una terza donna, la madre della quarantenne, è stata invece soccorsa per aver respirato il fumo dell'incendio senza necessità di ricovero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 118, l'intero B&B è stato evacuato in via precauzionale. Gli agenti della Polizia di Stato stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e accertando l'origine della presunta perdita di gas.
1: E rimaniamo a San Pietro in Bevagna, spiagge pubbliche occupate abusivamente, due titolari denunciati e sequestrati, ombrelloni e lettini installati sul demanio. Vediamo.
2: Ombrelloni e lettini oltre il confine della spiaggia privata e soprattutto su un'area che privata non era. È qui che sono scattati i controlli della Polizia di Stato e della Guardia Costiera lungo la costa di San Pietro in Bevagna. Due titolari di strutture ricettive denunciati, entrambi residenti a Manduria di 58 e 57 anni, perché ritenuti presunti responsabili di un'occupazione abusiva di suolo demaniale. Nel mirino degli investigatori, in particolare, due aree di spiaggia che, secondo quanto accertato durante i sopralluoghi, sarebbero state utilizzate come una sorta di prolungamento degli stabilimenti. Nel primo caso, accanto ad un albergo dotato di spiaggia privata, gli agenti hanno trovato 9 ombrelloni e 18 lettini su circa 180 metri quadrati di spiaggia pubblica. Un dettaglio che avrebbe attirato l'attenzione dei controlli, lettini ed ombrelloni riportavano infatti il logo della struttura. Poco più avanti, in un altro stabilimento balneare, sarebbero stati occupati altri 250 metri quadrati di spiaggia demaniale liberamente accessibile. Qui erano stati sistemati una decina di ombrelloni e altrettanti lettini. In entrambi i casi le attrezzature sono state rimosse e sequestrate e i titolari sono stati denunciati alle autorità competenti. Un'operazione che riporta al centro il tema dell'utilizzo delle spiagge pubbliche e dei confini, spesso sottili ma ben precisi, tra concessione privata e demanio. Per i due indagati resta fermo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Celie Messapica, cuore della politica italiana, per tre giorni si è chiusa la nona edizione de La Piazza, il bene comune, con ministri e ospiti a confronto sui grandi temi del paese e del mezzogiorno. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
0: Per tre giorni Celie Messapica si è trasformata nel cuore del dibattito politico ed economico nazionale. La nona edizione della Piazza, il bene comune, ha riunito 9 ministri e oltre 80 ospiti chiamati a confrontarsi sull'Italia che verrà. La prima pagina è stata dedicata al mezzogiorno. Ad aprirla con un videomessaggio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha indicato nel rilancio del Sud una priorità del governo. La Premier ha rivendicato gli effetti della ZES sull'occupazione, assicurando che l'esecutivo farà tesoro delle proposte emerse dalla manifestazione. Il passaggio economico ha fatto affrontare le differenti sensibilità della maggioranza. Matteo Salvini ha proposto un contributo sugli extra profitti di banche, aziende energetiche e società petrolifere, sostenendo che sia preferibile chiedere un sacrificio sacrificio ai grandi gruppi anziché ai cittadini. Contrario Antonio Tajani, che ha respinto l'ipotesi di nuove tasse, difeso la stabilità del governo e ha auspicato una nuova legge elettorale. Un altro fronte ha riguardato energia e ambiente. Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato misure strutturali sulle accise e indicato nel 2035 la prima data possibile per il ritorno al nucleare in Italia. Nello Musmeci ha invece respinto le accuse di negazionismo climatico, ricordando gli oltre 4 miliardi destinati alla prevenzione dei rischi. Inevitabile la parentesi pugliese. Dalla ZES Alex Silva è emersa la necessità di accompagnare Taranto e Brindisi verso la transizione ambientale senza cancellarne la vocazione industriale, salvaguardando occupazione e competenze. Il confronto si è poi spostato sugli equilibri politici. Antonio De Caro ha ribadito di voler continuare a guidare

0: tirocini e affitti universitari. Un dialogo tra posizioni differenti che ha confermato Celje Messapica come una delle piazze centrali dell'estate politica italiana.
1: Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare nel calcio che conta. Ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi. L'editoriale di Dario Galitelli.
0: Fischio d'inizio, si parte. La nobiltà del calcio non si abbevera alla fonte dell'eccellenza, categoria dal nome altisonante ma troppo distante dalla storia del Taranto. Avversario della prima giornata è il Cosmano Sport. La squadra di Giuliatto riparte dalla delusione di Massafra, da quel flipper del 118° minuto che ha regalato al Gladiator un successo insperato. Riparte dalla squalifica dello Iacovone e dai 2 punti di penalizzazione, ostacoli che non possono diventare un alibi. Il Taranto deve vincere per cancellare conta e tornare rapidamente nel calcio che conta, non soltanto in Serie D, ma almeno sul gradino successivo. Lo impone la storia del club, ma anche ciò che la città sta mostrando durante i giochi del Mediterraneo. Il nuovo Iacovone, illuminato nella notte internazionale contro il Kosovo, merita palcoscenici ben diversi dall'eccellenza. La speranza è che quelle dei giochi siano soltanto le prime luci di una lunga stagione di rinascita. Quello costruito quest'estate dai Ladisa è il primo vero Taranto della nuova proprietà, una squadra nata per dominare il campionato con calciatori capaci di primeggiare anche in Serie D ed elementi che in eccellenza possono fare la differenza. Da Corvino a Lombardo, da Saraniti a Oltremarini, passando per Lanzolla e Scoric, ma forse soprattutto per la conferma del gruppone dei senatori: Azio Smanovic, Guastamacchia, Di Paolo Antonio, Vukoja, Lo Iodice e Lo Savio. Il percorso che comincia oggi dovrà chiudersi con largo anticipo, senza pressione, che però è dovuta, ma vincere il campionato non basta. La sfida più importante è riportare i ragazzi allo stadio e costruire una nuova generazione di tifosi. Il nuovo Iacovone può essere il viatico e serve proseguire sui binari di una politica sportiva riconoscibile, una presenza costante nelle scuole e iniziative capaci di fidelizzare i più giovani. Servono soprattutto le vittorie, perché sono le emozioni a trasformare una maglia in un'appartenenza. I ragazzi, ma in primis i bambini, devono comprendere sin da subito cosa significhi sentirsi orgogliosi del Taranto, riconoscersi nei suoi colori e scegliere lo stadio come casa. È da qui che riparte il futuro dei rossoblù, è da qui che parte la sfida più complicata. Intanto, buon campionato Taranto.
1: Andiamo ora a Martina Franca, gusto, tradizione e musica per la terza edizione della Festa della Bombetta. Ce lo racconta Luciana Convertini.
2: Buone, buone, abbiamo preso le bombette classiche di Martina.
3: La bombetta martinese torna protagonista in Piazza d'Angiò. Gusto, musica e divertimento per la terza edizione della Festa della Bombetta, che quest'anno ha ampliato i propri spazi e coinvolto un pubblico arrivato anche dai comuni vicini e da fuori regione.
4: È partita col botto, il resto con la bombetta non può essere diversamente, anzi, proporzionalmente è stato un botto ben più grande di quello che può produrre una piccola carica esplosiva. È stata ieri sera, è stata una serata bellissima, animata in maniera fantastica dal gruppo Tequila, e la partecipazione è stata veramente eccezionale. La gente si è divertita tanto, c'è stata un'affluenza al di sopra delle aspettative, e la cosa che ci ha colpito molto e che ci ha riempiti di soddisfazione è stato che la gente si è divertita fino in fondo. Hanno ballato, hanno cantato, si sono veramente divertiti e hanno chiaramente mangiato e gustato le bombette, che sono praticamente le protagoniste principali di questa manifestazione.
3: Preparata con fettine di capocollo di maiale farciti e arrotolate, la bombetta rappresenta una delle specialità più conosciute della tradizione gastronomica martinese, una tradizione che durante la festa incontra anche la musica e lo spettacolo.
5: Parlare di cibo, conoscere le tradizioni, le nostre radici da un certo punto di vista è fortemente legato a un aspetto culturale. Ovviamente non va sottovalutato l'aspetto anche degli spettacoli: sono 4 spettacoli con ingresso gratuito, con 4 band di altissimo livello, che tra l'altro hanno già dato modo, a partire da ieri sera, di vedere che c'è un'affluenza di tutto il territorio veramente ampia e altissima.
3: Un richiamo che supera i confini locali.
6: Siamo in feria vicino a Porto Cesareo, lì. Abbiamo visto la Festa della Bombetta e siamo venuti a Martina. Noi la conoscevamo già la bombetta, però siamo venuti qua perché è nata qui.
3: Ad accompagnare la serata anche la musica dei Palasport, cover band dei Pooh. La manifestazione

0: Prosegue domenica con gli anni 80 e 90 di Sandro Toffi e si concluderà lunedì 31 agosto con i Los Locos.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. È il giorno dell'esordio del Taranto in eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Manduria a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro. È arrivato il momento di tornare in campo per il Taranto, pronto all'esordio nel campionato di eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Manduria a porte chiuse. Una sfida senza pubblico, resa necessaria dall'indisponibilità dello Iacovone, ancora interessato dai giochi del Mediterraneo e dalla squalifica inflitta ai rossoblù, con 3 gare da disputare a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro. Il tecnico non ha sciolto tutti i dubbi sulla formazione. Tra i pali dovrebbe esserci Catelli, mentre in difesa Lanzolla potrebbe sostituire l'acciaccato Guastamacchia. A centrocampo spazio a Skoic e di Paolo Antonio, mentre sulla tre quarti agiranno lo Iodice, Corvino e Soldani alle spalle di Lo Savio. La gara sarà diretta da Luigi Bruno di Lecce, assistito da Gugliotta e Innamorato, entrambi della sezione di Bari. Fischio d'inizio e primo verdetto della stagione. Il Taranto è pronto a ripartire. Passiamo adesso al Martina che farà il suo esordio nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Quest'oggi ore 17 la sfida di Gravina per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Guardiamo il servizio.
1: È il giorno dell'esordio ufficiale per il Martina, che questo pomeriggio sarà di scena sul campo del Gravina nel primo turno di Coppa Italia. Una sfida da dentro fuori che Giuseppe Laterza presenta con fiducia dopo settimane di lavoro e 3 test amichevoli. Siamo pronti a giocarci questa partita, ha spiegato il tecnico biancazzurro. Vogliamo dimostrare il valore di questa nuova rosa. Una squadra profondamente rinnovata, con i riconfermati chiamati ad aiutare i nuovi arrivati nell'inserimento e nella costruzione di una precisa identità. Sul fronte mercato resta una priorità, la prima punta. Sappiamo benissimo che manca, ha sottolineato Laterza. Il presidente sa dove intervenire. L'unico indisponibile sarà Diaby, fermato da un infortunio, ma il suo rientro in gruppo potrebbe arrivare già la prossima settimana. Di fronte ci sarà un Gravina rinnovato e guidato da un nuovo tecnico. Laterza si aspetta una squadra agguerrita, soprattutto davanti al proprio pubblico. Per il Martina, dunque, è arrivato il momento di fare sul serio. Oggi in palio c'è il passaggio del turno.
0: Coppa Italia anche per la Virtus Francavilla, che quest'oggi debutta davanti al proprio pubblico contro il Nardò. Un test importante per capire a che punto sono gli uomini di Trocini. Guardiamo il servizio.
1: È arrivato il momento di fare sul serio anche per la Virtus Francavilla, pronta all'esordio ufficiale in Coppa Italia. Alla nuova Arredo Arena arriva il Nardò per un derby che si preannuncia intenso ed equilibrato. Grande curiosità per vedere all'opera una squadra profondamente rinnovata, costruita attorno a un gruppo molto giovane. Il tecnico Trocini chiede corsa, determinazione e personalità, con l'obiettivo di trasformare queste caratteristiche in risultati. La gara sarà anche un primo test per capire a che punto il lavoro svolto durante la preparazione e giocare davanti al proprio pubblico rappresenta una motivazione in più. La Virtus vuole tornare a fare del proprio stadio un vero e proprio fortino. Sul fronte indisponibili Coniglio e Orefice sono ancora fuori, mentre Malva e Lombari sono recuperati e a disposizione. Nessuna fretta, invece, sul mercato. La società vuole intervenire soltanto dove sarà realmente necessario. Quanto al modulo, Trocini ha provato diverse soluzioni: 4-3-3, 3-5-2 e 3-4-1-2, ma più dei numeri conteranno i principi di gioco. Per la Virtus adesso parla finalmente il campo.
0: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia su Studio 100. Ovviamente ampio post-gara questa sera con il nostro Cosimo Lenti per ascoltare le voci dei protagonisti di Taranto Cosmano Sport direttamente da Manduria. Appuntamento con i prossimi approfondimenti sportivi senza dimenticare assolutamente i giochi del Mediterraneo. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, la casa di Tarantini.

Si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle riserve di minerale, di ferro e carbone consentirebbe agli impianti di proseguire l'attività soltanto fino al 20 settembre. La fermata anticipata è una conseguenza dell'ordinanza emessa lo scorso 27 luglio.

0: dalla Corte d'Appello di Milano, che ha concesso 90 giorni per la cessazione degli impianti a tutela della salute pubblica. Sebbene il termine indicato dai giudici scada alla fine di ottobre, la sospensione degli approvvigionamenti decisa da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria renderebbe impossibile continuare la produzione oltre la metà di settembre. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto se i magistrati milanesi concedessero la sospensione dell'esecutività della sentenza in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai legali della società. Al centro del provvedimento, lungo 45 pagine, ci sono la presenza di circa 2 tonnellate di amianto ancora da bonificare e i rischi provocati dalle emissioni di polveri sottili nei quartieri vicini allo stabilimento. L'azienda sostiene che i materiali pericolosi siano confinati, ma i giudici richiamano precedenti dispersioni di fibre di amianto e le conseguenze sanitarie per le popolazioni di Taranto e Statte. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato le tempistiche indicate dalla magistratura, assicurando però che la procedura di vendita prosegue. Sul tavolo ci sarebbero 2 offerte vincolanti, tra cui quella del gruppo Jindal, oltre alla manifestazione di interesse della cordata di 14 imprese promossa da Federacciai. L'Italia continua a dettare legge ai giochi del Mediterraneo. Nell'ottava giornata disputata ieri 29 agosto, la delegazione azzurra ha conquistato 9 medaglie, 2 delle quali d'oro, portando a 132 il bottino complessivo. I successi sono arrivati dal triathlon femminile con Bianca Seregni e dal judo grazie a Carlotta Avanzato nella categoria fino a 63 kg. 2 ore anche per Turchia e Grecia, che restano alle spalle dell'Italia nelle prime 3 posizioni del medagliere. Nel judo la Turchia è stata l'unica nazione a conquistare 2 titoli nella seconda giornata di gare, imponendosi con Ibrahima Tataroglu nei più 100 kg e Tuana Guelenai nei meno 78. Oltre all'oro di Carlotta Avanzato, successi anche per Francia, Grecia, Egitto e Croazia. Dal tiro a segno è arrivato l'argento di Margherita Brigida Veccaro nella pistola d'aria compressa da 10 metri. L'azzurra è stata protagonista di una grande rimonta, chiudendo alle spalle della serba Zoran Arunovic bronzo alla turca Seveli Lada Taran. Italia sul podio anche nel doppio misto di tennis tavolo. Jon Oboyode e Gaia Monfardini hanno conquistato la medaglia di bronzo. Oro alla coppia turca formata da Abdulitalienger e Esia Rak, capace di battere in finale il favorito Egitto. Grandi soddisfazioni infine dal triathlon. Nella prova femminile, Bianca Seregni ha conquistato l'oro davanti alla slovena Tiasa Vrčić, mentre Paola Sacchi ha completato la festa azzurra con il bronzo. Nella gara maschile si è imposto il greco Panagiotis Bitados con l'italiano Juan Nigro, medaglia d'argento, e lo spagnolo Eduardo Blanco Molla sul terzo gradino del podio.
1: Il controllo in strada, poi la perquisizione in casa. In pochi minuti, da un semplice sospetto è emersa una situazione ben più delicata: un coltello e 3 proiettili nascosti. È finito così in carcere un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile nell'ambito dei controlli intensificati in occasione dei giochi del Mediterraneo. Gli agenti hanno notato il 46enne, già conosciuto per i suoi precedenti, mentre si trovava all'interno di un'auto di grossa cilindrata insieme ad un'altra persona, anche lei con precedenti penali. Poco dopo l'uomo ha indossato un casco integrale, è sceso dalla vettura ed è salito su uno scooter parcheggiato poco distante. Il comportamento ha spinto i poliziotti ad intervenire. Durante il controllo, all'interno di una borsa a tracolla è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di circa 9 cm. Quando gli agenti hanno annunciato che la verifica sarebbe proseguita anche nell'abitazione, l'uomo avrebbe tentato di impedirne l'accesso, ponendo resistenza e cercando di venire a contatto con i poliziotti. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di 3 proiettili di diverso calibro nascosti in un cofanetto. Il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse, al momento contestate in via provvisoria, di detenzione abusiva di armi e munizioni, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Taranto. Un boato improvviso, poi le fiamme, la paura e quanto accaduto ieri mattina in una bed and breakfast di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, dove un'esplosione ha provocato il ferimento di 3 donne. A rendere nota la notizia è la testata La Voce di Manduria. L'incidente si è verificato all'interno del B&B St. Matthew in via Borraco. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di GPL all'interno di un appartamento al piano terra. La persona rimasta più gravemente ferita è una donna di 40 anni, figlia del proprietario della struttura. La quarantenne, entrata nell'alloggio per effettuare alcune attività di pulizia, avrebbe azionato un interruttore, provocando la scintilla che potrebbe aver innescato il gas accumulato nell'ambiente. La donna ha riportato ustioni molto gravi, anche di terzo grado, al volto e alla parte superiore del corpo. Dopo le prime cure all'ospedale Giannuzzi di Manduria, è stata trasferita al centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi, dove si trova in terapia intensiva e resta in prognosi riservata. Ferita anche una donna di 56 anni, trasportata in ospedale per gli accertamenti. Una terza donna, la madre della quarantenne, è stata invece soccorsa per aver respirato il fumo dell'incendio, senza necessità di ricovero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 118, l'intero B&B è stato evacuato in via precauzionale. Gli agenti della Polizia di Stato stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e accertando l'origine della presunta perdita di gas. Ombrelloni e lettini oltre il confine della spiaggia privata e soprattutto su un'area che privata non era. È qui che sono scattati i controlli della Polizia di Stato e della Guardia Costiera lungo la costa di San Pietro in Bevagna. Due titolari di strutture ricettive denunciati, entrambi residenti a Manduria di 58 e 57 anni, perché ritenuti presunti responsabili di un'occupazione abusiva di suolo demaniale. Nel mirino degli investigatori, in particolare, due aree di spiaggia che, secondo quanto accertato durante i sopralluoghi, sarebbero state utilizzate come una sorta di prolungamento degli stabilimenti. Nel primo caso, accanto ad un albergo dotato di spiaggia privata, gli agenti hanno trovato 9 ombrelloni e 18 lettini su circa 180 metri quadrati di spiaggia pubblica. Un dettaglio che avrebbe attirato l'attenzione dei controlli: lettini ed ombrelloni riportavano infatti il logo della struttura. Poco più avanti, in un altro stabilimento balneare, sarebbero stati occupati altri 250 metri quadrati di spiaggia demaniale liberamente accessibile. Qui erano stati sistemati una decina di ombrelloni e altrettanti lettini. In entrambi i casi le attrezzature sono state rimosse e sequestrate e i titolari sono stati denunciati alle autorità competenti. Un'operazione che riporta al centro il tema dell'utilizzo delle spiagge pubbliche e dei confini, spesso sottili ma ben precisi, tra concessione privata e demanio. Per i due indagati resta fermo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.
0: Fischio d'inizio, si parte. La nobiltà del calcio non si abbevera alla fonte dell'eccellenza, categoria dal nome altisonante ma troppo distante dalla storia del Taranto. Avversario della prima giornata è il Cosmano Sport. La squadra di Giuliatto riparte dalla delusione di Massafra, da quel flipper del 118esimo minuto che ha regalato al Gladiator un successo insperato. Riparte dalla squalifica dello Iacovone e dai 2 punti di penalizzazione, ostacoli che non possono diventare un alibi. Il Taranto deve vincere per cancellare l'onta e tornare rapidamente nel calcio che conta, non soltanto in Serie D ma almeno sul gradino successivo. Lo impone la storia del club ma anche ciò che la città sta mostrando durante i giochi del Mediterraneo. Il nuovo Iacovone, illuminato nella notte internazionale contro il Kosovo, merita palcoscenici ben diversi dall'eccellenza. La speranza è che quelle dei giochi siano soltanto le prime luci di una lunga stagione di rinascita. Quello costruito quest'estate dai Ladisa è il primo vero Taranto della nuova proprietà, una squadra nata per dominare il campionato con calciatori capaci di primeggiare anche in Serie D ed elementi che in eccellenza possono fare la differenza. Da Corvino a Lombardo, da Saraniti a Oltremarini, passando per Lanzolla e Skoric, ma forse soprattutto per la conferma del gruppone dei senatori. Azio Osmanovic, Guastamacchia, Di Paolo Antonio, Vukoja, Lo Iodice e Lo Savio. Il percorso che comincia oggi dovrà chiudersi con largo anticipo, senza pressione, che però è dovuta, ma vincere il campionato non basta. La sfida più importante è riportare i ragazzi allo stadio e costruire una nuova generazione di tifosi. Il nuovo Iacovone può essere il viatico e serve proseguire sui binari di una politica sportiva riconoscibile, una presenza costante nelle scuole e iniziative capaci di fidelizzare i più giovani. Servono soprattutto le vittorie, perché sono le emozioni a trasformare una maglia in un'appartenenza. I ragazzi, ma in primis i bambini, devono comprendere sin da subito cosa significhi sentirsi orgogliosi del Taranto, riconoscersi nei suoi colori e scegliere lo stadio come casa. È da qui che riparte il futuro dei rossoblù, è da qui che parte la sfida più complicata. Intanto, buon campionato Taranto.
1: A Taranto il conto alla rovescia per il triathlon dei Giochi del Mediterraneo passa anche dalle strade. Per 2 giorni il percorso di gara diventa una zona da attraversare con

0: attenzione. Prima le prove oggi pomeriggio, poi domani la competizione vera e propria. Cambiano circolazione, parcheggi e percorsi degli autobus, soprattutto tra Città Vecchia e Borgo. Oggi, domenica 30 agosto, le prime limitazioni scatteranno alle 16 e resteranno in vigore fino alle 17:30, salvo il protrarsi delle esigenze legate alla manifestazione. Stop al traffico e all'attraversamento pedonale lungo il tracciato interessato dalle prove, coinvolte via di Mezzo, via Sant'Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, il lato sud di piazza Castello e scesa Vasto. Una fascia oraria relativamente breve, ma che potrà comunque creare rallentamenti e deviazioni nel cuore della città. Domani, lunedì 31 agosto, le restrizioni saranno invece più estese. Dalla mezzanotte alle 20 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dei veicoli lungo numerosi tratti del percorso. Tra le zone interessate ci sono via Sant'Egidio, via di Mezzo, corso Due Mari, via Roma, via Regina Margherita, piazza Carbonelli, piazza Castello, scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, via piazza Fontana e lungomare Vittorio Emanuele III, oltre ad altre strade del centro. Il momento più delicato sarà però nel pomeriggio di lunedì, dalle 16:30 alle 20. Durante la gara scatterà il blocco della circolazione sul percorso del triathlon. Le chiusure interesseranno tra gli altri punti il Ponte Girevole, corso Due Mari, piazza Carbonelli, via Regina Margherita, via Roma e lungomare Vittorio Emanuele III, oltre alle altre strade della Città Vecchia già interessate dalle prove di oggi. Cambieranno anche i percorsi del trasporto pubblico, gli autobus saranno deviati principalmente verso il Ponte Puntapenna e la viabilità esterna al centro. Per diverse linee è prevista una fermata provvisoria in via Leonida tra via Principe Amedeo e via Mazzini. Le modifiche riguarderanno le linee 1, 2, 3, 5, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28, oltre ai collegamenti Appia e Bis. Il servizio Park and Ride di via Medaglie d'Oro Democrate sarà invece sospeso per il periodo delle deviazioni. Per oggi, domenica 30 agosto, la linea 5 non subirà invece modifiche. Per accompagnare la nuova organizzazione del servizio saranno presenti i presidi nei principali punti di deviazione e saranno aggiornate le informazioni alle fermate. Per gli automobilisti, infine, una raccomandazione importante: quando entreranno in vigore i divieti non sarà possibile utilizzare i veicoli per entrare o uscire dai parcheggi, passi carrabili, distributori, officine e altre aree che si affacciano direttamente sulle strade interessate dalla gara. Due giornate dunque da mettere in conto per chi deve attraversare il centro: oggi dalle 16 alle 17:30 per le prove, domani dalle 16:30 alle 20 per la gara, con le limitazioni alla sosta già attive dalla mezzanotte di lunedì.
1: Buone, buone, abbiamo preso le bombette classiche di Martina.
2: La bombetta martinese torna protagonista in piazza D'Angiò. Gusto, musica e divertimento per la terza edizione della Festa della Bombetta, che quest'anno ha ampliato i propri spazi e coinvolto un pubblico arrivato anche dai comuni vicini e da fuori regione.
3: È partita col botto, il resto con la bombetta non può essere diversamente, anzi è proporzionalmente è stato un botto ben più grande di quello che può produrre una piccola carica esplosiva. È stata ieri sera, è stata una serata bellissima, animata in maniera fantastica dal gruppo Tequila, e la partecipazione è stata veramente eccezionale. La gente si è divertita tanto, c'è stata un'affluenza al di sopra delle aspettative, e la cosa che ci ha colpito molto e che ci ha riempiti di soddisfazione è stato che la gente si è divertita fino in fondo. Hanno ballato, hanno cantato, si sono veramente divertiti e hanno chiaramente mangiato e gustato le bombette, che sono praticamente le protagoniste principali di questa manifestazione.
2: Preparata con fettine di capocollo di maiale farciti e arrotolate, la bombetta rappresenta una delle specialità più conosciute della tradizione gastronomica martinese, una tradizione che durante la festa incontra anche la musica e lo spettacolo.
4: Parlare di cibo, conoscere le tradizioni, le nostre radici da un certo punto di vista è fortemente legato a un aspetto culturale. Ovviamente non va sottovalutato l'aspetto anche degli spettacoli: sono 4 spettacoli con ingresso gratuito, con 4 band di altissimo livello che tra l'altro hanno già dato modo a partire da ieri sera di vedere che c'è un'affluenza di tutto il territorio veramente ampia e altissima.
2: Un richiamo che supera i confini locali.
5: Siamo in feria vicino a Porto Cesareo lì e abbiamo visto la festa della bombetta e siamo venuti a Martina. Noi la conoscevamo già la bombetta, però siamo venuti qua perché è nata qui.
2: Ad accompagnare la serata anche la

musica dei Palasport, cover band dei Pooh. La manifestazione prosegue domenica con gli anni 80 e 90 di Sandro Toffi e si concluderà lunedì 31 agosto con i Los Locos.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Bentornati, Made in Campo, edizione delle 17, quella pomeridiana. Stamattina l'Italia del calcio ha perso nettamente con il Marocco, è giunta quarta, ma onore ai ragazzi under 18 italiani che hanno trascorso una bellissima serata di calcio allo Iocobone la scorsa settimana con 17.000 persone a tifare, la bellissima vittoria giunta al 98esimo contro il Kosovo rimarrà nei ricordi di tutti gli sportivi di Taranto e anche, presumiamo, di questi ragazzi a cui auguriamo una bellissima carriera. Molti di loro sono talentuosi, auguriamo il meglio. Quarto posto per l'Italia del calcio, oggi è la giornata delle finali del volley, c'è il 3 contro 3 di basket. Sta cominciando proprio in queste ore l'atletica leggera, quindi che dire, diamo subito la parola a Peppe De Lisanti per Medinta in campo.
1: Grazie, grazie Angelo e ben ritrovati in questa edizione delle 17 di Made in Ta per parlare ancora di questi giochi nel Mediterraneo. Ci sono tantissimi aggiornamenti come sempre perché l'Italia, come avete visto questa mattina, sta dominando il medagliere, ma non solo. Alla vigilia della giornata di oggi era già arrivata a 132 medaglie complessive, mantenendo così la leadership dei giochi. Tra gli ultimi risultati azzurri più importanti sono arrivati l'oro di Bianca Sereni, oro nel triathlon femminile, il secondo posto di Hewan De Nigro, argento nel triathlon maschile, Paola Sacchi, terzo posto, bronzo nel triathlon femminile, quindi tris italiano nel triathlon. Oyebode, Gaia Monfardini hanno ottenuto il bronzo nel tennis tavolo. Nel tiro a volo sono arrivati l'argento per Erika Sessa e bronzo per Emanuele Buccolieri. Nel judo ieri Carlotta Avanzato ha conquistato l'oro nei meno 63 kg con altri tre argenti azzurri. Asia Tavano, Cristian Parlati e Quadio Anani. Insomma, Italia nettamente avanti con parecchie occasioni di medaglie. Nel frattempo è arrivato un altro aggiornamento, quello di Carlotta Salafi e Danilo Sollazzo, loro nella finale a squadra di tiro a segno. Carabina d'aria compressa 10 metri, quindi un altro oro per gli azzurri e per le azzurre. Oggi è una giornata particolarmente interessante perché comincia l'atletica che porta a Taranto 79 azzurri, ma prima di darvi gli aggiornamenti appunto sull'atletica, sulle gare che saranno presenti questo pomeriggio, io direi che andiamo ad ascoltare le interviste del nostro Cosimo Lenti in questi giochi del Mediterraneo, sempre presente.
2: Coach, vittoria agevole in semifinale contro la Grecia, ora sotto con la Turchia, pubblico spettacolare, finora tutto perfetto.
3: Sì, era importante arrivare in finale, ce l'abbiamo fatta. Dopodiché, primo set si è visto che c'era un po' di tensione che ci ha un po' condizionato, fin tanto che non siamo riusciti a trovare poi il nostro ritmo e non siamo riusciti a sistemare le cose che avevamo preparato. Il terzo stava scorrendo né più e nemmeno come il secondo, però a quel punto, come ogni tanto succede, c'è un calo di tensione, si perde un attimino quella tensione necessaria per chiudere la partita e poi quando la tensione la devi riportare su perché l'altra squadra ha recuperato, diventa un attimino più difficile perché c'è un dispendio energetico superiore, fisico e mentale. Però alla fine sono state brave, abbiamo avuto un pizzico di fortuna in un paio di situazioni, però quello che contava era arrivare a questa finale. Devo fare i complimenti alle ragazze.
4: Linda Manfredini, vi giocate loro qui a Taranto, che soddisfazione c'è? Ti chiedo innanzitutto.
5: È una grandissima soddisfazione, soprattutto per il pubblico perché è veramente tanto caloroso. Devo dire che è sempre un'emozione cantare l'inno in questo palazzetto perché è veramente, veramente tanto bello. Quindi spero di mettere in campo una buona pallavolo, soprattutto per chi ci viene a vedere.
2: Domani la Turchia in finale, insomma, l'eterna sfida si ripropone anche ai giochi del Mediterraneo.
5: Sì, diciamo che siamo rivali ormai da un po' di tempo. Sono contenta perché comunque credo che sarà una bellissima partita. Loro sono molto forti, hanno fatto un cammino netto fino ad ora come noi, quindi ce la giocheremo in campo.
2: Quanto ci credete a noi?
5: Tantissimo, siamo qui per questo.
4: Un commento sul pubblico di Taranto.
5: Sono veramente bellissimi e super calorosi anche a fine partita, un sacco di complimenti, quindi sono veramente, veramente tanto simpatici soprattutto. Quindi li ringrazio e insomma speriamo di portare a casa una medaglia molto importante anche per loro.
1: Grazie, grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo. E allora parliamo, come vi stavo già accennando prima, dell'atletica. Perché? Perché il programma ufficiale prevede dalle 17.30 la 100 ostacoli donne batteria, mentre 17.35 martello uomini, c'è già la prima finale, 17.45 asta donne finale, 17.50 abbiamo la 110 ostacoli uomini batterie, 18.10 100 donne batterie, 18.25 100 uomini batterie, 18.45 lungo uomini la finale, 18.50 800 donne batterie, 19.5 giavellotto uomini finale, 19.10 800 uomini batterie, 19.30 5.000 donne finale, 19.55 100 donne finale. Quindi questi sono gli aggiornamenti. Poi alle 20.05 100 uomini finale, 20 e 20, 4x400 mista finale, tutto allo stadio di atletica leggera Giuseppe Valente, probabilmente l'appuntamento sportivo più interessante di oggi a Taranto, soprattutto dalle 19.30 in poi. Calcio maschile, c'è la finale anche, quindi la finale del torneo maschile ore 19 allo stadio Iacovone. E tra l'altro domani ci saranno altri appuntamenti, perché la giornata diventerà ancora più interessante per chi vuole vedere gare con italiani. C'è stata la semifinale, la finale per il terzo posto, con l'Italia che purtroppo è uscita perdente nello scontro con il Marocco, quindi non c'è stata nessuna medaglia per gli azzurri. Come vi dicevo, c'è l'atletica domani. Appuntamenti da seguire: 17.30 400 metri donne, batterie, 17.45 salto in alto donne finale, 18.10 100 ostacoli donne finale, 18.30 110 ostacoli uomini finale, 18.35 lungo donne finale, 18.45 800 donne finale, 19 800 uomini anche qui finale, 19.15 10.000 donne finale, 20.15 4x100 donne finale, 20.30 4x100 uomini finale. Quindi domani sera dalle 18 alle 20.30 è una finestra da tenere d'occhio per il medagliere, per vedere se effettivamente si potrà ancora guadagnare qualche altro oro a disposizione. Canottaggio debutta domani al Cimino Park di Taranto, ginnastica artistica prosegue anche a Grottaglie, quindi iniziata tra l'altro nella giornata di oggi. E poi sollevamento pesi, altra disciplina da seguire, domani al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico. Pallanuoto, pallamano, tennis tavolo, continuano i tornei con diverse fasi decisive. Calcio femminile, anche qua, domani sono in programma le finali femminili, compresa quella per loro alle 19 allo Iacovone. 1-3 settembre invece, il finale dei giochi, perché ci stiamo avvicinando gradualmente alle fasi decisive del torneo. Qui arrivano parecchi appuntamenti interessanti. Martedì 1 entrano in scena karate, canottaggio, sollevamento pesi, ginnastica artistica, pallanuoto, atletica, equitazione individuale, skateboard che fa il suo debutto ai giochi, finali del basket 3 contro 3. Per l'atletica alle 17.30 iniziano le batterie dei 400 ostacoli donne, poi 400 ostacoli uomini, 200, alto uomini, triplo donne, giavellotto donne, peso uomini. Mercoledì 2 è una delle ultime grandi giornate di gare, perché continuano atletica, karate, canottaggio, ginnastica, pesi, pallanuoto ed equitazione. Giovedì 3 settembre, ultima giornata con le ultime finali, la chiusura dei giochi. E quindi tutti questi aggiornamenti riassunti da oggi, quindi 17.30, 20.30, atletica Salinella, quindi andremo e seguiremo naturalmente questi eventi. Ore 19 la finale di calcio allo Iacovone, domani come vi stavo già anticipando 18.20.30 atletica, poi canottaggio al Cimino Park, 19 finale calcio femminile allo Iacovone, l'1 settembre basket 3 contro 3 finali, skateboard con l'esordio, l'atletica più karate. Insomma, oltre agli aggiornamenti di oggi e di ieri, vi abbiamo dato anche il calendario dei prossimi giorni per questi giochi del Mediterraneo. Pochi giorni al termine, chissà se l'Italia riuscirà ad eguagliare o comunque a superare il record di medaglie di Bari. Questo è tutto, almeno per il momento, per l'edizione di Medintà alle ore 17. Gli aggiornamenti sportivi, come sempre, arriveranno domani alle 11 per la nuova edizione di Medintà. Grazie Angelo.
0: E questi erano gli ultimi aggiornamenti sportivi, seguiranno gli altri nelle prossime ore. È una domenica particolare questa perché c'è il Taranto Calcio anche che è in campo, quindi è una domenica nel corso della quale Studio 100 aggiornerà dalle pagine social e dalle prossime edizioni di TG e a quelle di Made in Campo che poi seguirà domattina gli aggiornamenti continui. C'è un medagliere che vive di luce propria di ora in ora. C'è la prima giornata dell'eccellenza di sport di calcio, quindi per Taranto è fondamentale, è la prima di un campionato per il quale tutti noi tarantini e non solo nutriamo grandi speranze, e però nei giochi del Mediterraneo è anche è la sera, tarda sera, soprattutto eventi culturali, musica, teatro, divertimento, tempo libero dai risultati dei giochi. Quindi Sabrina Morea, cosa ci attende nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Medinta eventi.

0: E allora, buongiorno a tutti, bentrovati a questo appuntamento quotidiano, ma in realtà vediamo anche cosa è accaduto nei giorni scorsi, incontrando alcuni dei protagonisti che appunto, soprattutto all'interno del Fan Village, hanno animato con le loro attività. E allora, prima di parlarvi di quelli che sono gli eventi della giornata, vediamo un attimo, facciamo un balzo all'indietro. Venerdì pomeriggio all'interno appunto del Fan Village si sono incontrati gli ITS Academy della Puglia per parlare delle professioni del domani. E allora noi abbiamo colto l'occasione e abbiamo incontrato l'ingegner Vingiani dell'ITS Cuccovillo appunto per parlare di questa importante iniziativa che guarda al futuro. Il Fan Village in questi giorni qui a Piazza Garibaldi non è soltanto un punto di incontro per le attività ricreative, culturali, musicali, ma si parla di giovani, si parla di futuro, si parla di sport e quindi chiaramente si parla di formazione. Quindi noi siamo in questo stand bellissimo insieme all'ingegnere Vingiani, direttore dell'ITS Cuccovillo. E allora, come si sono combinate queste necessità?
1: Beh, credo che sia importante essere presenti in questo spazio perché chiaramente quello che noi proponiamo come ITS Cuccovillo, ma in generale come sistema ITS Puglia, è un qualcosa che è rivolto ai giovani, rivolto ai ragazzi, quindi rivolto a coloro che sono interessati a essere presenti anche qui all'interno del Fan Village, perché la formazione dell'ITS, la formazione post-diploma che viene proposta, è un qualcosa che può offrire delle grosse opportunità ai ragazzi sia del territorio di Taranto ma anche di tutta la Puglia. Quindi abbiamo ritenuto che fosse importante essere presente all'interno di un evento di tale rilevanza per poter aiutare i ragazzi dei giovani del territorio a conoscerci e a comprendere quella che può essere una loro opportunità per il loro futuro.
0: La parola chiave è successi formativi, no? Quello su cui voi avete puntato il focus dell'attività, che poi tra l'altro in queste giornate, oggi soprattutto, esporrete in questa iniziativa che si tiene qui all'interno dello stand.
1: Sì, no, è chiaro, noi parliamo di successi formativi proprio perché i risultati che vengono raccontati sull'ITS a livello nazionale attraverso proprio anche di quelli che il monitoraggio fatto dal Ministero racconta appunto che gli ITS pugliesi hanno grandi risultati in termini di placement e di occupazione. Noi come ITS Cuccovillo abbiamo un placement del 92% 12 mesi dal termine del percorso e dato ancora più importante per quanto ci riguarda che il 94% di questi ragazzi resta in Puglia, quindi non ha necessità di andare fuori per riuscire a trovare soddisfazione in quello che sono i loro desideri per il loro futuro.
0: Quindi dicevamo che questo sistema ITS Puglia si incontra qui oggi in questo stand con tutte le realtà, insomma, che appartengono al territorio pugliese. Qual è l'effettiva risposta? Perché chiaramente è molto bello sentir parlare di progettazione e di formazione, però è importante anche capire qual è la risposta che arriva dai giovani.
1: No, vabbè, è chiaro che i giovani sono interessati proprio perché la formazione dell'ITS è una formazione molto pratica, laboratoriale,
0: Moderna, ovviamente.
1: quindi rivolta verso appunto l'innovazione, il digitale, la tecnologia. Questo anche grazie ai laboratori che stiamo realizzando grazie al PNRR, questo ci consente veramente di offrire ai ragazzi ciò che di più innovativo è presente oggi sul mercato. Quindi consentiamo ai ragazzi di lanciarsi nel futuro, nel mondo del lavoro, con delle competenze di alto livello. È chiaro che questi risultati dell'ITS sono appunto fondamentali, sono certificati, ripeto, anche dal Ministero e per noi, parlando appunto con l'ITS Cuccovillo, che siamo un ITS che si occupa di meccatronica, sul territorio di Taranto risulta essere qualcosa di veramente importante. Proprio nei giorni scorsi abbiamo effettuato un incontro presso Confindustria, dove le aziende di Confindustria hanno chiesto di avere tecnici meccatronici, perché la richiesta da parte delle aziende è altissima, c'è un bisogno elevatissimo. E quindi noi dobbiamo cercare di raccogliere le richieste, le necessità, i dati, le competenze che arrivano dalle aziende e trasformarli in dei percorsi, trasformarli in competenze dei ragazzi. E quindi oggi siamo qui anche per appunto promuovere i nuovi percorsi che partiranno, per cui le iscrizioni sono aperte, che partiranno nel mese di ottobre, proprio perché vogliamo riuscire a dare alle aziende quelle risorse che cercano con tanto necessità, e allo stesso tempo alle risorse avere la garanzia di poter trovare lavoro e occupazione all'interno del proprio territorio.
0: E allora buon lavoro all'ITS Cucovillo, grazie all'ingegner Vingiani, ovviamente buon lavoro a tutti i giovani che avranno la fortuna di approcciarsi a questo tipo di formazione.
1: Certamente, li aspettiamo anche qui proprio per dargli tutte le informazioni che hanno bisogno.
0: Grazie. Ogni tanto ritroviamo Nichi Pezzolla in qualche angolo della città, ma stasera, nell'ambito delle attività collaterali a sostegno dei giochi del Mediterraneo, con l'associazione B-Swing, che cosa accade a Piazza della Vittoria?
2: Apriamo ufficialmente il Mediterranea Swing Village, è un posto nel cuore della città fatto di mercatini vintage, con espositori che arrivano da tutta la Puglia, un angolo foto un po' particolare perché abbiamo un vecchio furgone della nostra associazione.
0: Che è bellissimo, infatti guarda, non a caso siamo partiti di qui.
2: Come postazione vintage per farsi le foto.
0: Logato qui a Rimpuglia tra l'altro.
2: Chiaro, sì, perché anche noi con il Taranto Swing Festival portiamo il marchio della Puglia, quindi questo connubio fra i giochi del Mediterraneo e il Taranto Swing Festival è guiare in Puglia, quindi Puglia promozione, è una cosa positiva che fa bene anche a Taranto e portiamo il nome di Taranto in tutto il mondo. E poi abbiamo i concerti, stasera il DJ set, poi domani e dopodomani dei concerti in Piazza Vittoria e poi l'angolo food and beverage, quindi potete venire per rinfrescarvi con la birra fresca perché il clima
0: ce n'è bisogno.
2: Ce n'è bisogno, sì, effettivamente.
0: Senti Nichi, questo angolo viene praticamente alla fine di tante attività di quest'anno, no? dell'associazione B-Swing, dopo il successo del festival a giugno e poi le uscite in barca con la musica, quindi per i mari. Ma c'è dell'altro?
2: Sì, c'è dell'altro perché chiudiamo il festival, che quest'anno è durato più del solito, il 6 settembre con Swing on Island, quindi sull'isola.

0: San Pietro, con un gruppo che viene da Roma, il Wakadu e l'IG7 di Mispia, quindi dalle 10 un quarto di mattina fino alle 20 saremo sull'isola per questa bellissima festa maiana che chiude il Taranto Swing Festival.
1: Benissimo, allora, visto che siamo qui oggi, primo giorno ancora in fase di allestimento, tra un paio di ore qui siamo sicuri che sarà... Arriverà un'orda di ballerini insomma legati all'associazione B-Swing, ovviamente potete venire tutti a ballare,
0: sì,
1: tanto per tre sere
0: qui. Saremo qui e faremo anche delle lezioni di prova gratuite, quindi per chi vorrà provare a ballare può venire tranquillamente.
1: Allora, buono swing a tutti, grazie a Niki Pezzolla e venite a trovare questa piazza colorata con quello che è lo swing e la bellezza della musica dello swing dagli anni 50-60 in poi.
0: Vi aspettiamo.
1: Bellissimo in questi giorni camminare per strada da una piazza all'altra e passare a parlare dalla formazione, dagli istituti professionali fino a poi a invece trasferirci nella piazza a fianco e parlare di swing. E allora, visto che abbiamo incontrato Niki Pezzolla dell'associazione B-Swing, appunto ricordo l'appuntamento di questa sera per il Mediterranean Swing Village, terza serata, Piazza della Vittoria, come avete visto, mercatino vintage, la parata della street band, poi ci sono le lezioni gratuite di swing con tutti i ballerini neofiti o un po' più insomma ormai allenati dell'associazione B-Swing con i loro abiti coloratissimi ispirati alla cultura anni 50-60. E poi questa sera arriva insomma, perché c'è stato un cambio di programma, davvero una bomba sul palco, e sto parlando della DJ Miss Pia. Quindi stasera grande festa a Piazza della Vittoria per l'ultimo giorno del Mediterranean Swing Village. Questo ovviamente ci è servito come ponte, ma torniamo a parlare anche degli altri eventi di oggi, 30 di agosto, ovviamente a partire dalle 19, sempre Belvedere, discesa Vasto, la prima iniziativa prevista per oggi nell'ambito di Virata Vivi in Puglia, After the Game Festival Diffuso, è il Real Tour nel stage dell'associazione Artava, protagonista, possibilità di diventare protagonista per un giorno per quello che riguarda la storia degli abiti del Taranto in costume. Performance di rievocazione storica a partire dalle 19 presso il Belvedere della Discesa Vasto, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS. Le stesse associazioni poi dalle 19.30 il primo turno e alle 21.30 il secondo turno per il tour Taranto Magica, un tour esperienziale unico che racconta e fa rivivere la forza delle antiche tradizioni popolari, a cura dell'esperta archeologa Silvia Quero e della guida del touring club Lavinia D'Andria, ovviamente il tutto accompagnato da una degustazione tipica. 21.30, sempre Belvedere, discesa Vasto, c'era una volta Taranto, narrazione del libro di Silvia Quero, e ovviamente questo chiude per oggi insomma questo trittico di attività legate alle tradizioni della nostra città. Torniamo a Piazza Maria Immacolata per il Pelagos World Music Festival alle 21 questa sera, davvero un gruppo che negli anni ha fatto la storia di quella che è la commissione tra la musica popolare e la musica elettronica moderna. Sto parlando degli Electro Mascarimiri, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, sarà ancora una volta l'occasione per incontrarsi con le culture musicali del Mediterraneo. E alle 20 invece, nell'ambito delle attività organizzate dalle corti di Taras per i concerti al tramonto, Pier Davide Carone in Sinfonia Mediterranea. Pier Davide Carone alla voce, insomma, un artista del nostro territorio molto amato e insomma qualche anno fa sotto agli onori della cronaca anche per la sua collaborazione artistica con Lucio Dalla, appunto si esibirà insieme all'orchestra giovanile della Magna Grecia, con l'orchestra diretta dal direttore Piero Romano e solisti dell'orchestra giovanile Maddalena Moramarco alla viola e Francesco Basile al violino. Musiche di Pier Davide Carone e Lucio Dalla con Cattedrale Gran Madre di Dio a partire dalle ore 20. E ci spostiamo in un'altra, insomma, cattedrale iconica della nostra

0: nostra città, sto parlando proprio della Cattedrale di San Cataldo, dove alle 20:30, organizzato da Oratorio Diffuso, il percorso iconografico Un viaggio nei sapori mediterranei dal titolo Spezzò il pane e beve il vino, con una visita guidata nel ciclo pittorico restaurato della Cappella del Santissimo Sacramento, a seguire nel cortile del Palazzo Arcivescovile una masterclass e una degustazione di olio, pane e vino, e ovviamente non poteva non esserci una grande esperta come la conduttrice TV Monica Caradonna. Quindi questo evento con prenotazione obbligatoria, credo che ci siano ancora pochissimi posti per partecipare a questa bella iniziativa che vede protagonista la Cattedrale di San Cataldo a partire dalle 20:30. E chiudiamo con la musica, con un appuntamento, quello di fine serata al Mediterranean Game Music Village, il DJ set che si tiene questa sera presso lo spazio porto organizzata dall'associazione AFOSEI vede protagonista un altro grande talento della nostra città, del nostro territorio. Sto parlando di Don Ciccio con la sua World Music, che più che mai guarderà appunto al bacino del Mediterraneo. Questo è tutto per la giornata di oggi, 30 di agosto, ancora qualche giorno con tanti eventi che ovviamente seguiremo qui all'interno di Medintà Speciale Eventi.
1: E chiudiamo questa edizione pomeridiana di Medintà con un segmento più breve del solito, però Medintà è anche le strade dei giochi. Abbiamo il piacere quindi di riproporre un blocco dedicato a delle interviste che hanno avuto molto successo, perché sono interviste che hanno generato un focus su un mondo molto importante dello sport olimpionico e dello sport mediterraneo. Martina Franca al Palavoitile è stata per 3 giorni capitale delle arti marziali, in particolare di lotta, judo, karate. Abbiamo incontrato arbitri internazionali, presidenti delle federazioni internazionali e soprattutto Pino Maddaloni, che a Sydney ormai 26 anni fa conquistò, emozionando tutti, l'oro olimpico. Medintà le strade dei giochi, approfitto per darvi appuntamento all'edizione di domani, perché Medintà lunedì, martedì, mercoledì, sino alla chiusura dei giochi, sarà con le sue edizioni alle 11, alle 17 presente per aggiornare i tifosi, gli sportivi e non solo, perché gli ascolti ci raccontano che i giochi del Mediterraneo sono giochi seguiti da tutta la famiglia. Prego.

0: Per le strade dei giochi oggi abbiamo quattro ospiti di rilievo e siamo contentissimi ed è anche un orgoglio averli. Siamo qui, come vedete, siamo collegati prima, siamo di fronte all'ingresso del Pala Wojtyla, è il palazzetto che è capitale sportivo, geopolitico, di judo, karate, della lotta dei paesi del Mediterraneo. Ben 22 paesi su 26 in questi giorni stanno colorando di tecnica, di tattica, di amore per lo sport, di sano agonismo, di palazzetti, di sportivi, di tifosi, scusate, che tifano per tutti. È una bellissima atmosfera. Benvenuto al presidente nazionale Giuseppe Matera della FILCAM Judo. Allora, che atmosfera c'è e come sta andando?
1: Allora, l'atmosfera è ottimale, come voleva si dimostrare, è un'atmosfera praticamente di gioia, di sano agonismo. Sta andando abbastanza bene, siamo alle prime battute e diciamo che vedremo delle scintille nelle categorie che verranno dopo. Abbiamo una squadra praticamente che alterna i più anziani, i veterani, quindi gli olimpionici, Cristian Parladi ad esempio, Asia Davano, con i giovanissimi. Giovanissimi che approfittando di questa competizione in Italia, importantissima perché di fatto è un'olimpiade per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, abbiamo dei giovanissimi che verranno lanciati e già stanno dicendo la loro in campo internazionale.
0: Quindi bilancio positivo al momento, poi ci saranno le finali, i giochi del Mediterraneo in questa fase anche per la vostra disciplina, cosa significa? Noi troppo velocemente, erroneamente spesso parliamo di sport minori, ma quanto non sono più minori questi sport anche in Italia?
1: Il movimento judoistico ad esempio è, adesso è diciamo difficile definirlo uno sport

0: minore, seppure ancora c'è tanto da fare e da, diciamo, da lavorare, però la federazione sta mettendo in campo tutto quello che può, anche a livello di interazioni, diciamo, internazionali, e comunque con risultati più che positivi.
1: Bene, grazie Presidente, grazie veramente per la disponibilità e buon lavoro. Maddaloni, tanto che piacere, Maddaloni non può ricordarsi di me, io ero giovanissimo cronista

0: Nazionale, come ti è venuto così spontaneo? Sei stato uno dei primi atleti a cantarlo a squarciagola e non si può dimenticare.
1: Ma lo sport regala tante emozioni e poi salire sul gradino più alto e ascoltare e sentire l'inno di Mameli è un'emozione fortissima che auguro a tanti ragazzi, più della medaglia, ecco. Le medaglie sono altre, sono i valori che accompagnano il judo, il rispetto, l'amicizia. L'emozione che ho sentito 26 anni fa lì a Sydney mi ha fatto veramente scivolare giù tante lacrime e ancora oggi quando ci penso ho i brividi.
0: Non sei ancora sceso da quel podio evidentemente, ancora sei emozionato, occhi lucidi, perché dentro cosa sta avvenendo? Nel 2026 in provincia di Taranto, in pieno Mediterraneo, in un contesto così geopolitico anche delicato.
1: Ma dentro ci sono tanti atleti che portano sul tatami il loro lavoro. Lavoro di tanti anni in uno sport che amano e non sono avversari. Ecco, spesso si usa questo termine. Sono atleti che hanno gli stessi obiettivi, ma dopo l'incontro c'è il nostro inchino, che è il saluto, una forma di rispetto, c'è l'abbraccio e dopo ci sono delle forti amicizie che durano negli anni.
0: Madroni, che ruolo hai oggi? Ti vedo in giacca, cravatta.
1: Consigliere federale, consigliere federale della mia federazione, che è la FIGICAM, che ecco, ospita e ha delle strutture per far sì che i nostri atleti possano dare il meglio di loro stessi.
0: Grazie, grazie veramente, grazie per la tua disponibilità. Tonino Chiurlia, io non dovrei neanche presentarlo a Taranto provincia, significa arti marziali, amore per lo sport, e anche il papà di Roberta Chiurlia, ora ormai non è più Roberta tua figlia, sei tu il papà di Roberta, arbitro olimpico, qui sorridono, lo prendono in giro, ma è vero. Tonino ha avviato la figlia al judo, atleta, grande arbitro, però parliamo di te, sei ancora qui con la tua passione, con la tua signora anche Erminia, tutti dentro, perché questa è la vostra vita.
2: È una famiglia dedicata a questo sport meraviglioso che, devo dire la verità, oggi ci sta dando, come ha detto prima il Presidente, tantissime soddisfazioni, al di là delle medaglie, dei posti, ma io ricordo come se fosse ieri quella Sydney. Vero. 2000, io ero a Sydney come arbitro.
0: Tu hai arbitrato due Olimpiadi, ricordiamolo.
2: Sydney e Atene, Sydney 2000, Atene 2004. E quindi ancora oggi, come dice Pino, ricordarsi quei momenti ti fa venire la pelle d'oca. Ma quello che più vorrei sottolineare oggi è che grazie alle emittenti locali, Studio 100, ma anche tante altre emittenti, si sta vedendo una Taranto nuova, una Taranto che, grazie ai giochi, vuol dimostrare di non essere più quella Taranto che dice c'è me ne futta a me. No.
0: Per chi non è di Taranto vuol dire siamo un po' menefreghisti, ecco.
2: Sì, invece no, è il contrario. Grazie ai tarantini per quello che stanno dimostrando ora per le strade. Un amore verso questi giochi che va al di là di ogni più rosea prospettiva, anzi ogni più rosea intenzione, vorrei dire. E quindi grazie a voi per il lavoro che state facendo e grazie ai giochi per aver dato a Taranto la possibilità di ancora una volta dimostrarsi diversamente da quella che molta gente pensa sia.
0: Guardando Martina Franca, piena in questi giorni, piena la città, sempre, perché la Valedigna non ha certo bisogno dei giochi per essere esportata, però c'è un turismo supplettivo e aggiuntivo, anzi, aggiuntivo, non supplettivo. Questo palasport a Taranto riprenderemo a riempire anche per le arti marziali, voi avete creato tanti eventi, state pensando già a qualcosa, abbiamo molti impianti nuovi su cui lavorare, dentro cui lavorare.
2: Sì, certamente, potrebbero essere assolutamente di sprone per il movimento giudistico a Taranto, in provincia e nella regione. I nuovi palazzetti sono secondo me veramente all'avanguardia per quello che riguarda l'accoglienza degli atleti, dei tecnici e del pubblico in generale. E ancora una volta voglio sottolineare come tutta la cittadinanza si sta avvicinando allo sport. Io vedo in televisione palazzetti sempre pieni, sempre gremiti di gente entusiasta.
0: Registriamo, ci sono migliaia di persone allo Yoko Wonda alle 10.30 a 40 gradi a tifare per gli under 18 italiani. Quindi il clima è questo. Grazie Tonino.
2: Grazie.
0: Del Carlo, Riccardo, avvicinatevi così poi salutiamo tutti e vi ringraziamo. Presidente Maddaloni, Presidente Matera, Tonino Chiurlia. Del Carlo. arbitro mondiale. Sì. Non stai arbitrando qui, stai arbitrando la tua signora, no, che è Roberta Chiurlia. Certo. Tu sei pronto per altre manifestazioni prossime?
3: Sì, proprio ieri

0: È arrivata la convocazione per arbitrare gli Under 23, i campionati d'Europa che si svolgeranno a Napoli. È bellissimo perché arbitrare già un campionato d'Europa è una grande soddisfazione, in più arbitrarla a casa è una doppia soddisfazione perché la mia federazione è stata in grado con tanti sforzi di ottenere questo risultato. Avere un campionato d'Europa a casa è veramente qualcosa di fantastico.
1: Tu stai seguendo le giornate, seduto vicino ai giudici di tavolo, di gara, spero si dica così anche nelle vostre discipline. Che impressione stai avendo?
0: Che è fantastico, l'organizzazione è perfetta e il livello degli arbitri è altissimo, come questa competizione merita.
1: Grazie, perché non sempre gli arbitri possono o sono disponibili, quindi due volte grazie. Poi c'è il Presidente federale qua, quindi avvicinatevi. Presidente Maddaloni, un'ultima battuta al Presidente e a te. Che voto diamo a tutto ciò che stiamo vivendo qui a Martina?
2: 10.
3: Dai, sei proprio tirchio.
1: Chiurlia dice che sei tirchio.
2: No, è perché immagino che il 10 sia il massimo.
4: Possiamo alzare come vogliamo.
5: 10 è lode.
4: 11 direi.
1: Allora, qual è la mossa più. La mossa vincente del judo? Come si chiama?
2: Rispetto.
1: No, il nippon, il rispetto sì, il nippon. Sì. Allora 10 è nippon, possiamo dire così, okay. Non lode, 10 è nippon. Grazie a tutti,
2: grazie.
1: Venite qui perché ancora alcuni giorni ci sono, dopo il judo c'è il karate, vero? Sì. Quindi fino al 2 settembre si può venire a Martina, è veramente frizzante. Salutiamo anche le signore lì, confinate all'ombra e attendono risultati là dentro perché i cagnolini non possono entrare, purtroppo, regole internazionali. Ciao, alla prossima!
2: Grazie.
6: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
7: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché

prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente, montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato. Aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte.
Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball. Possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato, e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente arretrati.

E andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori, cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente se ho problemi di equilibrio basta staccare appena appena il piede, se no altrimenti sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle, inspiro, le porto indietro, indietro, indietro, in basso, 2, 3, 4. 5, al contrario, 1, 2, 3, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione, abbiamo detto, con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su, contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe è tenere bene l'assetto del tratto lombare. Quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia. Quindi porto il sedere indietro e su. Evito di portare il sedere tra i talloni. Altri due. Uno. Due. Ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo. Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto. Poi scendo, cambio mano, inspiro. Espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo e poi la destra. Appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti. Stiamo stimolando i fianchi. Stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo. Allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi. Immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori, inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone, inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4. 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo, andiamo giù, ci
ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti autoallungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico, per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico. Quando ho espirato contraggo leggermente la zona e poi inspirando la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due. Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5, inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10. E di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando vado su. Qui oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3, 1, fuori l'aria, 2 e 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero, poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni, però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone, e questa volta tenendo il pallone tra le ginocchia non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di
non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite.

quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede e poi fletto. Poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo? Tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali, è un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta, inspiro, espiro, alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su, inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro. I piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Ne facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe. Controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia.

sempre una decina di secondi, e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2, 3. Cinque, sei, sette, otto, nove, 10, e poi ci rilassiamo un po', ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte. Però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè, appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante che come sempre c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po', mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti, poi inspiro, espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare, e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

Partita in questo istante per Taranto-Picerno, la partita valevole per la quinta giornata di ritorno del girone H della Serie D. Vediamo subito le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca in maglia rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni blu con il risvolto rosso, De Lucia, De Giorgi.

Panbianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari nel 3-4-3. Vediamo la formazione lucana del Picerno che in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, è in campo con Ioime, numero 2 Miglioni, con numero 3 De Santis, il numero 4 è Limuli, numero 5 Pascuccio, numero 6 Conti, numero 7 Pisani, numero 8 Tarascio, numero 9 Perna, numero 10 Catalano, numero 11 Esposito. In panchina ci sono per il Taranto il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Dunque dopo due mesi torna Panbianchi in campo, si rivede anche la presenza di Michele Cazzarò in panchina, che aveva lasciato la guida tecnica della Taranto nel novembre scorso. Per quel che riguarda invece la formazione della panchina del Picerno, abbiamo Ciurli, Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta e Varriale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino, mentre il direttore di gara è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Marco Reggiani e Michele Passarella. La partita è iniziata da un paio di minuti con il Taranto che è in possesso del pallone con i propri difensori, Bojo è centrale, De Giorgi gioca a destra, mentre a sinistra c'è Panbianchi. Nel frattempo il pallone è terminato in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina della partita, che verrà battuto adesso dal Taranto alla sinistra della porta difesa da Ioime, che è l'estremo difensore del Picerno. Vediamo che ci sono un po' di movimenti all'interno dell'area di rigore, l'arbitro fa fermare il gioco per invitare alla calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, mentre vediamo che adesso sta per andare in lunetta il numero 4 della formazione ionica, Massimiliano Marsili, vice capitano. 3-4-3 dunque l'impianto tattico del Taranto, con Marsili che si presta ad effettuare questo traversone, palla in area di rigore dove c'è il colpo di destra sfiorato di Guardiglio, anzi no, è stato Siclari a sfiorare il pallone con la testa, non è riuscito a dare la forza giusta alla sfera colpendola con la parte alta della fronte, quindi il pallone è terminato direttamente in faro laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Ioime. Dunque vediamo l'atteggiamento tattico del Taranto, in porta c'è De Lucia, mentre i tre dietro sono, come dicevamo, i Bojo centrale, poi De Giorgi a destra, Panbianchi a sinistra, i due esterni alti di centrocampo, del centrocampo a quattro sono Nosa a destra e Guardiglio a sinistra, mentre i due mediani tornano a fare coppia in linea, Ciarcià e Marsili, mentre Genchi punta centrale, il capitano, Siclari a sinistra, Yeboah a destra per questo avvio di partita. Ecco un traversone, si sta difendendo adesso il Picerno con il pallone che viene riproposto in una fase di ripartenza per la formazione lucana, cioè il tentativo di Pisani con il pallone che però è terminato direttamente in faro laterale. Allenatore della formazione ospite Pasquale Arleo, alla guida dei lucani da due giornate in cui ha ottenuto ben 4 punti, pensate che il Picerno è ultimo in classifica quota 11, ma 4 di questi 11 punti li ha conquistati nelle ultime due partite, pensate che in 19 ne aveva presi 7, mentre in due, nelle ultime due, ne ha presi ben 4. La società lucana ha chiesto al tecnico esperto Pasquale Arleo di ridare dignità al campionato della formazione lucana, che per la prima volta si appresta a vivere, o meglio che per la prima volta ha vissuto questa esperienza di Serie D. Non c'è nessun precedente a Luglia Comune fra le due squadre. Nel frattempo Ciarcià, poi Marsili,
Genchi di spalle

La porta è costretto a dare ancora all'indietro verso Marsili, Ciarcia il traversone per Yeboah che prova ad andare a rabbionare questo pallone che comunque è terminato direttamente in fallo di fondo perché l'ultimo tocco è stato proprio del calciatore rossoblu e pertanto si riprenderà a giocare con il calcio di rinvio in favore della formazione lucana che sta per essere battuto adesso dal portiere. Mentre siamo al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo con il colpo di testa di Bojo che però ha spinto, secondo il giudizio del direttore di gara, il suo diretto avversario, si tratta nella circostanza di Perna, Massimo Perna, attaccante abbastanza importante, esperto, ci sono giocatori comunque di grande spessore nello scacchiere della formazione lucana come Perna stesso, come Tarascio. Non dimentichiamo anche Giovanni Conti che è stato per un periodo anche con la formazione della Virtus Francavilla capolista. C'è un traversone adesso dalla destra da parte di Tarascio con il pallone che termina direttamente sul fondo. Dunque 7 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui allo Iacovone, 0-0 il risultato fra Taranto e Picerno. Andiamo subito a vedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto in maglia rosso-blu gioca con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi che torna in campo come dicevamo dopo una lunga assenza. Poi c'è Marsili con il numero 4, Ibojo numero 5, Guardiglio il 6, Nosa 7, il numero 8 Ciarcian, numero 9 Genchi, numero 10 Yeboah, numero 11 Siclari. In panchina per il Taranto ci sono il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Nel frattempo adesso c'è un intervento al centrocampo di De Giorgi, falloso ai danni del numero 10 Catalano, c'è l'intervento del direttore di gara che estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Taranto che pertanto viene, anzi si tratta di De Giorgi, scusate, non di Pambianchi, De Giorgi ammonito, seconda ammonizione consecutiva per il difensore rosso-blu che era stato vittima di un cartellino giallo anche nel corso della partita di domenica scorsa Francavilla Fontana contro la Virtus. Vediamo la squadra del Picerno che è in campo in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, Catalano ed Esposito. Mentre in panchina ci sono il portiere Ciurli, poi Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta, Variale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino. L'allenatore Pasquale Arleo, tecnico del Taranto Michele Cazzarò che dunque torna sulla panchina rosso-blu dopo due mesi. L'arbitro della partita è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, mentre sarà coadiuvato dagli assistenti il primo Marco Riggiani e il secondo Michele Passarella. C'è un intervento irregolare adesso ai danni di Yeboah ed è pertanto calcio di punizione in favore del Taranto che dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo della formazione ionica. Nel frattempo siamo giunti al nono minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Si gioca in un silenzio surreale quest'oggi allo Iacovone per l'assenza di tifosi nel settore di Curva Nord, ci sono soltanto alcuni abbonati, pochi, sono stati venduti circa 800 biglietti per questa partita e sono venuti meno però molti abbonati, soprattutto quelli della Curva Nord, mentre Nosa fa una buona diagonale difensiva, poi cede un pallone in verticale per Yeboah che prova ad andarsene, viene strattonato, c'è calcio di punizione. Mentre vediamo che Marsili adesso non gradisce il tentativo di ostruzionismo da parte di un centrocampista della formazione lucana. Calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto, il direttore di gara va a redarguire verbalmente il vice capitano della formazione ionica Marsili proprio per aver fatto questo gesto. Mentre vediamo che adesso continua a discutere il direttore di gara con Catalano e Marsili per quanto riguarda appunto lo stato d'animo dei calciatori in campo, invita tutti alla calma. La partita ripresa nel frattempo, però l'arbitro fa rettificare la ripresa delle ostilità perché è avvenuta prima del suo fischio. Ripresa adesso la gara con il Taranto in possesso del pallone con De Giorgi. 3-4-3 il modulo della formazione allenata da Michele Cazzarò che è in panchina. Avanza Pambianchi
palla per Siclari che fa sponda per Genchi. Attenzione ancora, Siclari interviene, Conti allontana da terra questo pallone che viene raccolto da Ciarcià a centrocampo, lo scambia con Marzini, arriva rimorchio dalla retrovia De Giorgi che carica il destro, vuole tirare, tira infatti, pallone respinto, si impenna all'interno dell'area di rigore, di testa c'è stato il rinvio di Limuli, pallone però a centrocampo recuperato ancora da Marzini che lo scambia con Ciarcià che effettua un dribbling, poi dà per il numero 7 Nosa che scambia con Yeboah, pallone poi controllato in maniera difettosa dal numero 10 del Taranto e pertanto il rinvio della difesa del Picerno, pallone che però si spegne nella metà campo del Taranto sul tentativo di ripartenza dei Lucani, pallone che viene dunque recuperato con questa rimessa laterale già battuta da De Giorgi. Dicevamo dell'assenza del pubblico, quello che fa da cornice, quello più caloroso dello stadio Erasmo Iacovone, vale a dire il pubblico della Curva Nord, i gruppi organizzati, non c'è nessuno in Curva Nord. Leggiamo il comunicato che è stato mandato venerdì in virtù della decisione del prefetto di Taranto che su indicazione dell'osservatorio ha deciso di limitare l'ingresso in Curva Nord ai soli abbonati, vietando la vendita dei biglietti per la gara di oggi. I gruppi della Curva Nord comunicano che si asterranno dal presenziare all'interno del settore, nonostante molti di noi scrivono siano in possesso del titolo di abbonamento. Crediamo, si legge nel comunicato stampa, fermamente che l'essere ultras abbia come principio fondamentale l'aggregazione e la sociale partecipazione, un modo di vivere che non può essere circoscritto a poche persone, non potendo coesistere la teoria della coesistenza e quindi che alcuni di noi possano assistere ad una partita al cospetto di altri che sono costretti a stare fuori. Forse ormai, scrivono ancora gli ultras, da troppi anni nelle serie dilettantistiche ci hanno fatto perdere i contatti con il movimento ultras nazionale, ma la sperimentazione di alcune metodologie repressive nei nostri confronti talvolta senza senso e al limite dell'assurdo, quindi per questo motivo i tifosi della Nord non sono oggi in curva perché era stato limitato appunto l'ingresso ai soli abbonati. Riparte il Taranto nel frattempo dalle retrovie con Ibojo, centrale dei tre di difesa, Pambianchi, pallone ancora per Ibojo che lo fa girare, nel frattempo sono trascorsi 12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, c'è l'intervento per Yeboah da De Giorgi, si libera di un uomo il numero 10 del Taranto, poi riesce a dare a Genchi, conclusione, palla di poco a lato al 13° minuto di gioco nel corso del primo tempo, c'è il primo tentativo da parte del Taranto con questa conclusione da fuori aria da parte di Genchi, il capitano del Taranto con 11 gol al suo attivo, pallone che è terminato al lato alla sinistra del portiere Joime che adesso sta per effettuare il rinvio, palla che spiove a centrocampo, colpo di testa è stato di Perna che ha cercato di mettere in movimento Catalano, però il pallone è stato già raggiunto e raccolto da De Lucia che prova a imbastire questa nuova azione d'attacco dando a De Giorgi, da questi a Ciarcià. Interessante vedere all'opera Ciarcià e Marsili che tornano a fare insieme coppie di centrocampo uno accanto all'altro, Ciarcià è centrosinistra, Marsili è centrodestra e sono due centrocampisti, due calciatori che hanno fatto davvero la differenza proprio nel Taranto di Cazzarò della passata stagione dalla primavera in poi. Attenzione a Yeboah che prova la conclusione, palla ribattuta, allontana la difesa, palla che spiove a centrocampo, c'è un uomo per terra. Vediamo che il pallone però è ancora in gioco e quindi c'è un giocatore del Picerno che è rimasto dolorante per terra e quindi il gioco è fermo, pallone che è terminato fuori. Mi pare che lo abbia volutamente spedito in out il numero 7 Nosa e quindi calcio fallo laterale e c'è gioco fermo con i sanitari della formazione lucana che sono entrati sul rettangolo di gioco. Vediamo che Genchi va a protestare nei confronti del direttore di gara facendo notare probabilmente, leggendo la gestualità del calciatore capitano del Taranto, che finora si è perso molto tempo con numerosi interventi del direttore di gara costretto a sincerarsi di condizioni di calciatori del Picerno che finiscono per terra. Insomma, è comunque un film già visto questo, perché molti giocatori vengono a Taranto e fanno proprio così, probabilmente pensando, non so cosa si pensa, perdere tempo, provare a far giocare di meno
i minuti effettivi di gioco, però alla fine ci sono sempre gli spettatori che pagano il biglietto e che vanno onorati e rispettati. Si è rialzato il calciatore che si è infortunato, va a bordo campo, ci sembra che non abbia nessun problema grave, pertanto tra non molto potrà riprendere il suo posto in squadra. Nel frattempo la partita è ripresa dopo un minuto e mezzo di interruzione e Perna va a restituire. Infatti è rientrato in campo senza assolutamente nessun problema Gaetano Limuli. Per fortuna, meno male, non si è fatto niente, però ovviamente abbiamo perso un minuto e mezzo di gioco che chissà se sarà recuperato. Palla per Ibojo, da questi a Ciarcià, che scambia con Pambianchi, siamo proprio sulla riga.

quotidiana. La verticalizzazione per Siclari, il quale ha un difettoso controllo e perde il possesso del pallone, gliel'ha soffiato poi Pascuccio. Palla che viene scaraventata nella metà campo del Taranto, dove non c'è nessuno, e De Giorgi attende che termini direttamente in affaro laterale. Rimessa già battuta e affidata al portiere De Lucia, da questi a Ibo. Va incontro al pallone Ciarcià, che poi scarica su De Giorgi. C'è un elaborato giro palla da parte della formazione ionica in fase difensiva per

Ciarcià che controlla la sfera, l'appoggia per De Giorgi, di esterno questo pallone per Yeboah, anch'egli ha un difettoso controllo, arriva Conti e spedisce direttamente in tribuna. Rimessa con le mani in favore del Taranto in zona d'attacco, siamo proprio accanto al lato corto dell'area di rigore della formazione ionica. Al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con Schenchi che va sul pallone, poi lo fa girare verso il centro dove c'è Ciarcià, inseguito da un avversario, si libera della sfera dandola a Marsili, ancora un giro palla a centrocampo per Panbianchi che si scontra letteralmente con il diretto avversario, poi commette fallo, a giudizio del direttore di gara c'è calcio di punizione in favore del Picerno. Quattro difensori, due mediani, tre quartisti, sono tre, una punta, l'unica punta è Perna nella squadra allenata da Pasquale Arleo. Calcio di punizione nel frattempo in favore della formazione lucana che sta per battere al di fuori dell'area di rigore il portiere Ioime. Sempre 0-0 è il risultato allo Iapone fra Taranto e Picerno, siamo quasi al 20° minuto di gioco nel corso della prima frazione. Colpo di testa di Limuli, intercetta Nosa e recupera palla, poi ancora un intervento di testa da parte del numero 4 della squadra lucana, palla che è terminata fuori e pertanto la rimessa aspetta il Taranto, la batte De Giorgi che studia il piazzamento dei campagni, chiede il pallone Marsili ma lo riceve Genchi che lo restituisce a De Giorgi, il quale alza lo sguardo, vede che dall'altra parte del campo c'è un po' più di spazio e quindi serve Panbianchi. Va in pressing su di lui Pisani, si libera del pallone dandolo a Guardiglio, da questi a Ciarcià, maglia numero 8, giro per Iboggio, ancora giro verso destra su De Giorgi, abbiamo superato ora la riga mediana, va incontro la sfera a Marsili, cerca di farsi vedere, cambio gioco dove c'è Guardiglio, pallone irrecuperabile terminato direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per il Picerno che dovrà essere effettuata adesso sulla tre quarti della squadra lucana. C'è stato finora soltanto un tiro in porta compiuto da Genchi al minuto numero 13 e adesso siamo al 19° e il pallone calciato da Genchi da fuori area, dal limite, possiamo dire terminato al lato di non molto, di un metro forse alla sinistra della porta di Ioime. 0-0 fra Taranto e Picerno con Ciarcià, praticamente il cliché della partita è questo, il Taranto fa il gioco, il Picerno si difende. Yeboah, difettoso il controllo, ne approfitta la difesa per recuperare palla e poi guadagnare una rimessa laterale. Fallo laterale che dovrà essere battuto proprio nei pressi della panchina dove siede mister Arleo. Effettuato il fallo laterale, poi Perna prova ad andarsene tra due, tiene il possesso del pallone, il numero 9 della squadra lucana, poi da terra cerca di intervenire ma non vi riesce, perde possesso palla, Marsili, Siclari, non riesce a inserirsi tra due, pertanto il pallone viene recuperato dai giocatori del Picerno che lo rilanciano in profondità, Panbianchi prima, Marsili poi, vanno al recupero, Iboggio, Marsili, siamo sulla tre quarti, campo Taranto, Siclari viene servito in verticale, avanza palla al piede, e poi sbaglia l'appoggio e quindi palla che viene allontanata ancora dalla difesa, rimessa con le mani già effettuata, Marsili lancia in profondità per Guardiglio che riesce bene a dare a Genchi con un bel gesto atletico, Genchi in possesso del pallone si gira in posizione d'ala, fa partire un tiro cross, palla che termina direttamente sul fondo, alta sulla trasversale della porta di Ioime. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone, giornata di sole, devo dire anche con una temperatura abbastanza mite, con circa 1500 spettatori quest'oggi, forse siamo al minimo storico. Salutiamo intanto i nostri amici che ci seguono anche dalla Lucania, mentre per quel che riguarda la formazione del Taranto adesso c'è Nosa che viene in avanti, palla al piede, pallone scambiato con Genchi, Ciarcià che cerca qualcuno da servire, ha trovato Marsili, poi ancora Panbianchi che spesso si sta sganciando, pallone per Guardiglio che però poi si vede arrivare addosso questo pallone forse troppo forte, lo stoppa male, lo perde direttamente in fallo di fondo. Rimessa da fondo campo in favore del Picerno che verrà battuta ora dal portiere Ioime, Raffaele Ioime, classe 87, quindi gli juniores nella formazione. Ospite sono Miglionico che è il numero 2, De Santis che è il numero 3, entrambi del 97, poi Limuli del 96,
E infine c'è Pisani che la maglia numero 7 del 95.

Ha recuperato un pallone a centrocampo dal Taranto con Ciarcià. Guardiglio ha sbagliato l'appoggio per Siclari e poi riprende il possesso palla adesso il Picerno con De Santis. C'è il numero 10 catalano che gestisce il possesso palla, Limuri la verticalizzazione, poi Bojo anticipa bene l'avversario e dà Marsili che viene attaccato irregolarmente. C'è calcio di punizione già battuto dallo stesso Marsili che era finito per terra. Ciarcià adesso Nosa, scambio con De Giorgi. Ciarcià, siamo a centrocampo, pallone per De Giorgi ancora, si gioca in un fazzoletto di terreno, poi De Giorgi dà per Yeboah che prova lo spunto, una finta, ma viene fermato da Conti e guadagna un calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina della partita. 0-0 il risultato, amici sportivi all'ascolto, abbiamo superato il 20° minuto, siamo al 22° nel corso del primo tempo, sempre 0-0 lo Iacovone fra Taranto e Picerno. Sono 24 punti di differenza fra le due formazioni, 35 il Taranto, 11 il Picerno. Attenzione al cross, palla in area di rigore pericolosa, c'è anche un fischio del direttore di gara che ha visto probabilmente una spinta da parte di Nicolas Bojo e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore del Picerno. E quindi adesso si attende che il portiere Ioime decida di battere questo calcio di punizione, lo fa adesso con molta calma ovviamente per la ripresa delle ostilità. Palla colpita di testa da Bojo, poi Ciarcià di testa cerca di perfezionare per Yeboah, anticipato però da Conti. Palla toccata da Catalano dietro per Miglionico che sbaglia il rinvio e pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Battuto adesso da De Giorgi che dà a terra per Bojo, che avanza a palla al piede, segue la gara con le braccia concerte il tecnico rosso-blu Michele Cazzarò. De Giorgi sul pallone, ecco il numero 2 del Taranto che vuole la verticalizzazione verso Genchi che è bravo a controllare di petto, poi a metterla per terra mentre fa movimento Siclari, viene servito bene, poi c'è l'uscita del portiere che blocca e quindi applausi da parte del pubblico per questa intuizione di Genchi che si è capito bene con Siclari. Ottimo l'intervento di Bojo, poi Ciarcià prova a tenere il possesso palla, il numero 8 della Taranto, si ferma perché bisogna trovare qualcuno a cui cedere la sfera per ripartire dalle retrovie. Bojo, poi De Giorgi, superata la riga mediana, prova a ingaggiare un duello di velocità con l'avversario, poi si ferma, scarica su Marsili che avanza a palla al piede. Ciarcià si fa vedere, riceve passaggio corto, ancora Marsili, bisogna girare sul settore di sinistra dove c'è Panbianchi che avanza a palla al piede, ecco il numero 3. Alza lo sguardo, convalescente, 2 mesi di assenza, non ha il ritmo partita ma lo dovrà riprendere a poco alla volta. Mentre Marsili e Ciarcià si scambiano ancora questo pallone sulla tre quarti avversaria, tutti chiusi i varchi della difesa del Picerno. Nel frattempo Panbianchi, Ciarcià, sempre sulla tre quarti, si fa questa serie di passaggi proprio per far partire un traversone sul quale Conti allontana, prova ad andarci Marsili, anticipato, riparte in contropiede con Catalano, il Picerno supera velocemente la riga mediana, il numero 10 della squadra ospite, inseguito da Nosa, sta per entrare in area, fa partire un traversone sul quale è bravissimo Bojo a guadagnare il tempo giusto e poi a dare a Ciarcià, da questi a Yeboah, ancora uno stop difettoso, non bene Yeboah. Ha già fatto 2 volte lo stesso errore, volenteroso, sta cercando di recuperare palla, però lo fa commettendo fallo. Aveva fatto un buon lavoro in fase difensiva la formazione ionica, con Bojo prima, con Ciarcià poi, ma sulla verticalizzazione lungolinea Yeboah ha stoppato male il pallone facendolo rimbalzare qualche metro distante da sé e quindi perdendolo. Calcio di punizione per il fallo compiuto dallo stesso Yeboah sull'avversario Catalano nel tentativo di recuperare pallone e quindi calcio di punizione che sta per essere effettuato adesso da Tarascio, ex Turris. Palla sistemata sull'erba dello stadio Erasmo Iacovone che ci sembra in perfette condizioni tranne all'interno delle due aree piccole. Palla calciata da Tarascio direttamente in area di rigore, De Lucia la chiama, la blocca senza nessuna difficoltà e poi la dà subito a Guardiglio che prova a guadagnare qualche metro sfruttando anche un momento in cui il Picerno non è abbottonatissimo. Conti stoppa di petto anticipando tutti, raccoglie questo pallone importante, lo scambia con Pisani, ancora il centrocampo del Picerno con Tarascio, poi allontana Nosa, buona finora la prestazione di Nosa, adesso Yeboah, buono il dribbling del numero 10 del Taranto, ancora un dribbling, si libera di un paio di avversari, poi prova la conclusione, palla ribattuta, buona azione questa volta di Yeboah che non è riuscito però nel suo intento di andare al tiro perché sulla strada

trovato un avversario che ha deviato, ha ribattuto la sua conclusione. Palla fuori. Poco da raccontare nel corso di questi primi 30 minuti di gioco, sono trascorsi per la verità 28 minuti 0-0, Genchi sul pallone, ovviamente il Taranto ha fatto la partita, ma conclusioni nello specchio 0, fino a questo momento soltanto un tiro, quello di Genchi al 13° terminato fuori. Nosa cerca di liberarsi di un avversario, ci mette anche il fisico, bravo a tenere il possesso di palla il numero 7, poi Marsili che dà a Ciarciala, verticalizzazione per Yeboah, era una bella palla, interessante, un po' troppo lunga, è stato abile e tempestivo il portiere Ioime ad andare a recuperare palla, sfruttando anche la possibilità di poterla bloccare con le mani. Libuli cambia sulla destra per Miglionico, che avanza palla al piede, il numero 2 si ferma, alza lo sguardo, verticalizza, poi Perna però beffa il centrocampo ionico andando a recuperare un pallone, che Guardiglio fa suo, subisce fallo da Pisani ed è calcio di punizione in favore del Taranto nella propria metà campo nei pressi della gradinata. Se ne incarica Pambianchi che batte dietro verso Ibojo, un quarto d'ora di gioco per questo primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosina da recuperare, per la verità effettivamente si è perso un po' di tempo. De Giorgi, Yeboah, Ciarcià, De Giorgi, Ciarcià di testa perché il passaggio di ritorno di Yeboah aveva alzato il pallone. Quindi ancora Ciarciac che riceve da De Giorgi, prova a guadagnare qualche metro il numero 8 del Taranto, poi scarico su Marsili che avanza palla al piede, carica il destro Marsili, vuole la porta, tira, ribattuto. E quindi la difesa del Picerno va, attenzione perché c'è un uomo per terra del Picerno e ci risiamo, ancora una volta c'è qualcuno che è moribondo sul rettangolo di gioco, ma siamo sicurissimi che tra un minuto, minuto e mezzo sarà di nuovo in campo regolarmente senza nessun problema. Entrano in campo i sanitari per la terza volta in questa partita e quindi gioco ancora una volta fermo, partita spezzettata, non bella per la verità, va detto, però nel complesso diciamo un pizzico di ostruzionismo da parte della formazione ospite c'è, che ovviamente deve cercare di limitare il Taranto, di tenerlo a bada per così dire. E comunque 28 minuti nel corso del primo tempo, anzi diamo uno sguardo al cronometro, sono 29 per la precisione, sempre 0-0 il risultato di una partita che si sta sviluppando nella metà campo del Picerno ma con ritmi che non sono elevatissimi, sempre 0-0 il risultato, si rialza il calciatore infortunato, dovrebbe trattarsi, adesso lo diremo con più precisione, di Pascuccio, ha ricevuto una pallonata, non c'è stato contrasto, ha ricevuto una pallonata e quindi adesso con tutta calma se ne esce dal rettangolo di gioco, perché poi dovrà aspettare che il direttore di gara gli dia l'assenso per ritornare in campo e sicuramente tornerà, perché ormai di queste scene qui allo Iacovone se ne vedono a Ruizeffa. Ecco, già chiede di rientrare, neanche il tempo di uscire, zoppicante, ovviamente è rientrato, non zoppica più. Il numero 8 era, il numero 8 Tarascio, che del resto ha anche un pizzico di esperienza in più e quindi queste cose le sa fare forse un po' meglio. Quindi niente di grave per Tarascio, mai avuti dubbi ovviamente, però insomma, essendo giovani e forti, Tarascio è del 90, 25 anni, insomma, un po' più di vigoria fisica ci vorrebbe, altrimenti dobbiamo pensare all'ostruzionismo. La partita è ripresa con lo 0-0, il Taranto cerca di manovrare, avanza sulla sinistra Pambianchi, si ferma, da verso Ibojo, De Giorgi, superiamo adesso la riga centrale, ancora Ciarciava incontro alla sfera, se la fa cedere, poi la scambia con Ibojo, da questi a Marsili, vi ricordo che siamo sempre 0-0. Attenzione a Siclari, Genchi, siamo al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, viene fermato però dai difensori del Picerno che cercano di far ripartire Pisani, palla troppo lunga e terminata dalle parti di Pambianchi che la mette per terra a centrocampo, tutto dietro il Picerno, praticamente si gioca con il 4-5-1 in fase di non possesso, rimane soltanto Perna a fare l'unica punta, poi arretrano tutti, anche se a volte vediamo che i difensori diventano pure 5. 5-4-1 dobbiamo dire in fase di non possesso il Picerno, con i centrocampisti che però sono molto attaccati alla linea difensiva. Palla che è uscita nel frattempo sul tentativo di Marsili di aprire il gioco sulla sinistra, rumoreggia il pubblico,
che non sta gradendo la prestazione della formazione ionica. Nel frattempo il Picerno sta gestendo senza subire grosse preoccupazioni. De Giorgi rilancia in profondità questo pallone colpito di testa da Pascuccio, poi Limuri sbaglia l'appoggio, serve involontariamente Marsili che va al dribbling, Ciarcià leggermente dietro per Pambianchi, poi il pallone viene girato verso Ibojo che opera nel cerchio di centrocampo. Deve ragionare il Taranto e capire come fare per scardinare questa marea umana che si è piazzata davanti all'area di rigore del Picerno, che sta ovviamente facendo catenaccio per difendere il risultato di 0-0. Avanza Ibojo, poi pallone per Genchi che dà largo sulla sinistra per Guardiglio, tocco dietro per Pambianchi. Vanno in uscita in pressing i centrocampisti del Picerno. Ibojo perde il pallone, Yeboah poi lo riconquista, cerca un dribbling di troppo che però non gli riesce, adesso va alla caccia dell'uomo per cercare di recuperare palla Yeboah e poi commette fallo anche stavolta. È un cliché che si ripete, perde palla e poi commette fallo nel tentativo di recuperare. Non bene Yeboah, non bene Siclari, anche se sono trascorsi soltanto 33 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. C'è calcio di punizione in favore del Picerno, guadagnato da Catalano per un fallo commesso su di lui da Yeboah. Calcio di punizione dunque sulla tre quarti, Picerno in avanti, forse per la prima volta in questa partita la formazione ospite prova a dare qualche preoccupazione al portiere De Lucia che si è limitato davvero all'ordinaria amministrazione. Vi ricordo che finora c'è stato anche un cartellino giallo, quello combinato De Giorgi per gioco falloso, 2-0 per il Taranto, il conto dei corner, 0-0 risultato. Battuto il calcio di punizione, pallone in area di rigore, De Lucia in tre tempi. Poi esce addirittura dall'area di rigore con il pallone tra i piedi, cerca di andarsene De Giorgi, non è uscito bene De Lucia. Presa alta, non era una palla difficile, però così non si dà sicurezza al reparto. Palla sulla sinistra per Guardiglio, fa partire un cross, allontana la difesa del Picerno, che poi con ordine riparte adesso con Pisani, che cerca di andarsene sulla destra, intervento irregolare di Marsili, calcio di punizione in favore del Picerno, 34 minuti di gioco sul cronometro, è davvero stato finora un brutto primo tempo. Palla giocata ancora dal Picerno con Limuli, Miglionico, verticalizzazione per lo scatto di qualcuno, ma non c'è nessuno anche perché il pallone risulta troppo lungo, deve uscire De Lucia al limite o quasi della propria area di rigore a bloccare questo pallone assegnato adesso a Marsili. Palla sulla destra per De Giorgi, siamo a centrocampo, ritmi lenti comunque in campo. Ciarcià alza lo sguardo, cerca di venire in avanti, la verticalizzazione per Genchi che non aggancia, poi recupera De Giorgi, Ciarcià sul pallone, prova attenzione a dare Annosa, c'è però un fallo in gamba tesa di Limuli, ci sarebbe stato anche il cartellino giallo qui, però il direttore di gara Maninetti non lo estrae e pertanto la fa franca Limuli in questo frangente. Vediamo che entrano in campo i sanitari della formazione ionica, piuttosto grave la gamba alzata, entra in campo il dottor Sansolini, medico sociale del Taranto, per prestare le cure del caso a Giampaolo Ciarcià che ha ricevuto questo pestone sullo stinco destro della gamba destra. Rimane per terra il numero 8 del Taranto. Vi ricordo che fino a questo momento c'è davvero poco da raccontare se non un tiro di Genchi al 13° minuto nel corso del primo tempo, di questo primo tempo, con il pallone che è calciato dal limite dell'area di rigore e terminato sul fondo, non di molto al lato. Mentre due sono stati i calci d'angolo battuti dal Taranto, nessun corner per la formazione ospite, un ammonito De Giorgi e basta così, non c'è proprio più nulla da raccontare. Si è rialzato Ciarcià, va a bordo campo, Taranto momentaneamente in 10 uomini, poi c'è la battuta della punizione che viene affidata a Marsili, il quale vediamo sistema il pallone nel punto di battuta, laterale sulla destra, nella zona d'attacco del Taranto. Vediamo che sulla sfera
c'è soltanto il numero 4, due uomini in barriera, poi c'è il blocco al limite dell'area di rigore all'altezza della lunetta, ecco il fischio dell'arbitro.

Si riprende a giocare, pallone calciato in area di rigore, allontanato dalla retroguardia, poi prova a recuperarlo Yeboah, commettendo però fallo e quindi calcio di punizione. Non si gioca più, dai, non si gioca. C'è un altro moribondo per terra del Picerno e qui praticamente siamo venuti allo stadio per vedere la gente per terra. Si è rialzato stavolta, l'arbitro non ha dato il suo assenso per l'ingresso dei sanitari, però sinceramente noioso così, davvero noioso. Palla che viene adesso giocata dal portiere Yoime, il rilancio di sinistro in profondità, il colpo di testa di Nosa spostato da Catalano, la palla che gli rimbalza davanti, se ne vede il numero 7 rosso-blu, poi scarico su De Giorgi che rilancia in profondità un pallone corto che viene intercettato subito da Limuli, poi Marsidi recupera e scaraventa in avanti, c'è la lotta tra Genchi e Conti e quest'ultimo che alla meglio riesce ad allontanare la sfera da terra, poi rinvia Pascuccio, l'intervento di Esposito, c'è anche una posizione irregolare da parte del numero 11 della squadra lucana e quindi poi vediamo che Catalano e Ciarcià, però insomma, si perdeva tempo anche stavolta. La partita già è brutta, poi se ci mettiamo anche l'ostruzionismo diventa inguardabile. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone al 38esimo minuto, 7 minuti più recupero e ce ne sarebbe molto di recupero in questo primo tempo. Nel frattempo Sicali serve Genchi, attenzione al traversone, allontana la difesa del Picerno, poi Catalano attaccato da Pambianchi, si sovrappone Pisani velocissimo e va come un treno sull'out di destra, poi vanno a chiudere in due Ibojo e Marsili, palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco è stato del numero 4 rosso-blu. Picerno in attacco adesso, batte la rimessa laterale, la formazione di Arleo. Siamo a poco più di 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, risultato di parità 0-0. Inoperosi i due portieri, non hanno fatto neanche una parata, né Yoime né De Lucia. Ordinaria amministrazione per Yoime, stesso discorso per De Lucia che ha fatto soltanto una presa alta sbagliandola pure. Ecco il rinvio del numero 1 del Taranto che dà sulla destra per De Giorgi. Siamo bassi adesso con il numero 2 del Taranto che avanza, palla al piede, cerca di guadagnare qualche metro perché sono tutti spostati in avanti nella metà campo avversario, i suoi compagni di squadra, rilancia in profondità cercando Genchi che salta ma non colpisce questo pallone che lo scavalca e termina dalle parti di Yoime. Si fa sentire l'allenatore del Taranto, Michele Cazzarò, cerca di dare indicazioni al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0, il rinvio dell'estremo difensore ospite, colpo di testa sfiorato da De Giorgi, poi Ibojo è ancora dietro per De Lucia che neanche stavolta è riuscito a prendere il pallone, bloccarlo sul primo tentativo. E c'è molta insicurezza, molto timore di sbagliare, molta preoccupazione dei calciatori del Taranto. Questo proprio viene chiaramente all'evidenza. Pambianchi, anche i più esperti a volte, che risultano in alcune circostanze nervosi. Ancora un errore da parte di Yeboah. Riparte il Picerno con Pisani che fa partire un cross sul quale c'è De Giorgi. Poi buono il lavoro tra Marsiglia e Ciarcià. Palla per Yeboah. Avanza palla al piede Yeboah. Cerca qualcuno da servire. Trova Genchi. Buono il lavoro di Genchi. L'unico del tridente che sta rendendo Genchi. Gli altri sono dei fantasmi. Mi riferisco a Sicleri e a Yeboah. Prova ad avvitarsi Marsili sulla sponda di Sicleri, il pallone è terminato alto perché svirgolato dal numero 4 del Taranto, quindi non c'è il gioco offensivo che ci si attende. Yeboah e Sicleri sono anche oggi in giornata no, l'unico che sta giocando un po' più con ritmo e un po' più con qualche giocata importante è Genchi, ma niente di che. Eccolo Genchi che si fa vedere, riceve questo pallone, lo tiene, poi attende l'arrivo di qualcuno, fa partire un cross sul quale allontana la difesa, poi c'è un liscio di Sicleri, ancora Genchi che deve fare tutto da solo lì davanti, cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa ma
sembra, ma giochiamo in 9 anche in 8, perché ci sono 2-3 che proprio non stanno

giocando, o se addirittura vanno sul pallone e fanno palla all'avversario. Adesso allontana la difesa, recupera Yeboah, anzi scusate Ibojo, Charcha, Pambianchi, ancora Charcha, buono il lavoro di Pambianchi per Yeboah, ribattuto il tentativo di passaggio per Genchi, poi Pambianchi fa partire un cross sbagliandolo, quindi retroguardia, allontana, recupera Marsili, che poi perde il possesso del pallone, cerca Nosa di andarlo a recuperare, ancora Marsili sulla sfera, Guardiglio sbaglia clamorosamente e poi per fortuna Esposito sbaglia il dribbling e la difesa del Taranto può intervenire, ma sembra che ci sia da spiegare come si fanno gli stop, perché non stiamo vedendo neanche uno stop fatto come si deve, cioè forse è una delle primissime cose che vengono insegnate nelle scuole calcio. Qui molti calciatori del Taranto hanno fatica a fare lo stop, almeno in questo primo tempo ovviamente, però ecco, diciamo, quello che frena la squadra secondo me è il timore, la paura. Questa squadra è in sofferenza psicologica. Nel frattempo Marsili, Charcha, la verticalizzazione, il colpo di testa ad allontanare di un difensore e poi spazza via Catalano. Siamo a due minuti dal termine del primo tempo, 0-0. Pallone per Pambianchi, cerca adesso di imbucarla Pambianchi lasciandola lunga in profondità per Genchi, che si libera dell'uomo, prova di sinistro e la mette dentro. Solo Genchi poteva fare qualcosa di positivo, Beppe Genchi che va al gol esattamente al 44esimo del primo tempo, il gol di Genchi. Gioca da solo questo ragazzo, bisogna dire la verità, segna ancora lui e lo fa in un'azione personale, perché la squadra o la porta in vantaggio con Genchi oppure se aspetti qualcos'altro fai davvero molta fatica. Quindi Genchi porta in vantaggio il Taranto al 44esimo minuto di gioco con un diagonale, avendo prima rubato il pallone all'avversario e poi è entrato in area di rigore da posizione decentrata di sinistro, l'ha messa dentro. Non era assolutamente una posizione facile. E allora il Taranto è in vantaggio al 44esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo grazie al suo uomo più importante, al suo vero trascinatore, Beppe Genchi, che è tra i pochi, se non l'unico, a guadagnare, al di là del gol, lo dicevamo anche poco prima, il voto più alto di questa prestazione un po' grigia da parte della squadra rossoblu. Adesso De Lucia va sul pallone a bloccare questo pallone che viaggiava nella propria area, lanciato dal centrocampo del Picerno, lo dà sulla destra per De Giorgi, da questi a Ibojo, quindi siamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0, 1-0 il risultato, lo ricordiamo, il gol è stato realizzato da Genchi al 44esimo minuto, Guardiglio anticipato da Miglionico che gli mette il pallone in faro laterale. Del primo tempo c'è da raccontare, attenzione a Yeboah nel frattempo che va sul fondo, fa partire un traversone, palla che deviata da Conti, poi carambola sullo stinco del numero 10 del Taranto e termina direttamente in fallo di fondo. 12 gol in campionato per Beppe Genchi, che si conferma capocannoniere del Taranto così come aveva fatto nella passata stagione. Adesso Nosa, ecco, anche Nosa sta giocando una buona partita. De Giorgi cerca di mettere il pallone per terra, poi però non riesce a tenerlo in campo, rimessa con le mani per il Picerno. E nella gestione di Pasquale Arleo, questo di Genchi è stato il primo gol subito dal Picerno. Due partite in precedenza, vittoria a Potenza per 2-0 e domenica scorsa 0-0.
in casa contro il Marcianise. Adesso c'è un pallone che è terminato fuori per la rimessa che viene affidata al Taranto da

l'assistente di sinistra. Dunque al 13° un tiro di Genchi dal limite dell'area di rigore, palla fuori, e al 44° gol su azione personale dell'attaccante rossoblu che in diagonale ha fatto partire un gran tiro velenoso a effetto che non poteva essere parato dall'estremo difensore Ioime, che si è visto scavalcare sul secondo palo, su quello alla sua destra. Genchi ha tirato in diagonale. Yeboah, palla a terra a centrocampo, vanno in tre su di lui, poi cerca Guardiglio di arpionare il pallone ma lo fa terminare in faro laterale. Dunque siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo, siamo al secondo, il nostro cronometro al 47°, quindi al secondo minuto di recupero, con il Picerno in possesso della sfera, Catalano fermato da De Giorgi che poi riesce ad allontanare la minaccia sul raddoppio di marcatura, palla che è terminata fuori. La rimessa con le mani spetta al Picerno, batte il numero 3 della formazione di Arleo, vale a dire Ludovico De Santis, palla che è terminata ancora fuori e quindi questa volta però spetta al Taranto, effettuata da De Giorgi. Ibojo, poi De Giorgi ancora, siamo nella metà campo del Taranto. Siamo al terzo minuto di recupero nel corso di questo primo tempo, con Ibojo che rilancia in profondità, 48°. Yeboah in pressing su Miglionico, il giovane juniore si riesce ad allontanare, poi recupera Bianchi, palla a terra, Ciarcià fa girare verso De Giorgi questo pallone nella linea difensiva ionica, Ibojo la mette per terra e poi la rilancia in profondità dove c'è il colpo di testa da parte di Tarascio, poi Ciarcià cerca di tenerla in campo, non la tocca, lo fa un avversario che la rilancia in profondità, poi c'è un intervento irregolare sulla ribattuta, ha subito fallo Limuli ed è calcio di punizione. Genchi non ha rispettato la distanza e pertanto rimessa, o meglio calcio di punizione da ribattere. Bisogna rettificare il punto di battuta, lo fa adesso il Picerno con Conti che tocca per linea orizzontale con Pascuccio. Conti e Pascuccio sono entrambi classe 83, hanno 33 anni quasi. Colpo di testa di Nosa sul rilancio della difesa che fa terminare il pallone in faro laterale ed ecco il fischio dell'arbitro. Anzi no, pensavo fosse finita la partita, ma intanto mi pare che siamo già quasi al quarto minuto di recupero e infatti è così, l'arbitro manda adesso tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, dunque che si conclude con il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Genchi che è stato il migliore tra i suoi fino a questo momento, sia per qualità che per predisposizione al sacrificio, al gioco, anche come dal punto di vista mentale. Dunque 1-0 per il Taranto. Secondo tempo, dunque per quel che riguarda il risultato, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Genchi, il 12° sigillo stagionale per il capitano del Taranto, ha fatto un'azione personale e tra l'altro ha guadagnato anche i galloni secondo quello che è il nostro parere ovviamente di migliore in campo. Sarà il Taranto a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo, la squadra ionica si schiera alla destra della nostra postazione in maglia rosso-blu, mentre il Picerno è in maglia bianca. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo, in questo momento ringraziamo Matteo Petani per i risultati che ci fornisce gli altri campi. Va alla conclusione Genchi di sinistro, pallone però calciato non benissimo, termina direttamente sul fondo, rimessa con il portiere Ioime della squadra ospite che si appresta ad effettuare questo rinvio. Mentre vediamo le formazioni che si stanno affrontando, il Taranto in campo con De Lucia, De Giorgi e Panbianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari, 3-4-3 l'impianto tattico della formazione allenata da Michele Cazzarò, con De Lucia tra i pali, i tre difensori sono da sinistra Panbianchi, Ibojo e De Giorgi, poi a centrocampo in quattro Guardiglio e Nosa sugli esterni rispettivamente a sinistra e a destra, attenzione al traversone, c'è poi Conti che allontana la minaccia, dicevamo negli esterni alti di centrocampo del Taranto che sono Guardiglio e Nosa, Nosa a destra, Guardiglio a sinistra, poi Ciarcià e Marsili sono i mediani, mentre il tridente offensivo è stato composto da Genchi, Siclari e Yeboah. In panchina ci sono Pizzaleo, Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati, mentre Ciarcià distribuisce questo pallone sulla sinistra per Panbianchi, il quale decide di guadagnare qualche metro per far partire un cross sul quale

Genchi prova la conclusione avvitandosi in area di rigore ed è l'unico che, diciamo, come abbiamo detto nel primo tempo, riesce a strappare applausi dal pubblico dello Iacovone. Curva nord vuota, deserta, possiamo dire quasi, per l'assenza di tutti i gruppi organizzati del tifo rosso-blu, il segno di protesta nei confronti della decisione assunta dall'osservatorio di limitare l'accesso in quel settore ai soli abbonati. Il Taranto adesso si difende con Ibojo, che riceve questo pallone, poi lo riconquistano i centrocampisti del Picerno. Rilancio in profondità dove Guardiglio salta insieme con Esposito, nessuno gli ha detto che pallone, quindi arriva Pambianchi che lo rilancia nella metà campo del Picerno, però facendolo terminare in fallo laterale. Rimessa in favore del Picerno, la batte Miglionico, il quale cerca, anche se, scusate, sì, era esattamente Miglionico, poi ancora il numero 2 del Picerno in lotta con Ciarcià, riesce ad allontanare il pallone dalla propria metà campo la squadra del Picerno, poi Genchi tiene il possesso del pallone, bravissimo Genchi, poi Marsili, Yeboa sulla destra per Nosa che serve Genchi, il quale tra due avversari riesce a tenere il possesso del pallone da Ciarcià che prova la conclusione da fuori aria, applausi da parte del pubblico per questo tentativo del numero 8 rosso-blu e sembra essere sceso in campo con un piglio diverso il Taranto nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che siamo al terzo minuto di gioco nel corso della ripresa, 1-0 per il Taranto e il risultato al 44esimo ha segnato Genchi. Pallone che viene rinviato da Ioime di sinistro, palla che spiove a centrocampo dove Ibojo prova a saltare ma non colpisce il pallone che preda di perna, poi bravissimo De Giorgio ad anticipare gli attaccanti ospiti di testa, dare all'indietro verso De Lucia, il quale ha il pallone stretto a sé, sta studiando il da farsi. Vediamo che si attende il rinvio del portiere del Taranto che poi lancia il pallone per terra e lo rinvia con il destro dalle parti di Genchi, questa volta Pascuccio che salta più in alto di lui, recupera il pallone Marsili, non riesce a stoppare Siclari, quindi Marsili a centrocampo lo fa nuovamente suo, lo dà a Pambianchi, scaramento in verticale per Guardiglio che viene chiuso nella morsa dei difensori del Picerno che lasciano terminare il pallone in fallo di fondo, dunque sarà la rimessa da fondo campo che spetta al portiere ospite Ioime. Vediamo il Picerno che gioca con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna e giocatore molto esperto Massimo Perna, giocato nella prima parte della stagione con il Pomigliano, poi Catalano e Esposito, Catalano 94. Mentre vediamo che l'atteggiamento tattico della squadra ospite, il 4-2-3-1, avanza il Picerno adesso proprio con Catalano inseguito da Nosa, palla che filtra, arriva Guardiglio, riesce ad allontanarla dal limite dell'area di rigore, la manda direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore del Picerno, 1-0 risultato per il Taranto, lo ricordiamo, palla rinviata, poi intercetta di nuovo la formazione ionica a centrocampo, commette fallo Marsili sull'avversario, calcio di punizione. Punizione che dovrà essere battuta adesso dal Picerno proprio sulla riga centrale del campo, quasi siamo qualche centimetro all'interno della metà campo del Taranto, se ne incarica Tarascio, il lancio in profondità per Esposito, anticipato bene da De Giorgi, poi Nosa, buona la prestazione di Nosa, devo dire giovane, il più giovane in campo per il Taranto del 97, Marsili, palla per Genchi, ottimo l'arresto, si sovrappone Siclari, Genchi prova a servirlo, questa volta però calibra male. Passaggio era per Siclari, però il risultato troppo lungo, è uscito, è bloccato Ioime il pallone che adesso viene affidato a Tarascio che ha scambiato con Pisani, la verticalizzazione per l'inserimento dell'attaccante esterno Esposito, buono l'intervento di De Lucia che da fuori area stoppa di petto e rinvia, palla di sponda da Siclari a Genchi che cerca di dare ancora in profondità per Siclari, alle prese con Conti che riesce a proteggere molto bene il pallone in attesa che lo stesso termini fuori per rimettere in movimento la sfera a beneficio di Ioime. Dunque siamo nel secondo tempo, ricordiamo al sesto minuto esatto nel corso della ripresa con il Taranto in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Genchi al 44esimo minuto, il rinvio del portiere Ioime, palla che spiove a centrocampo dove va a cercare di intervenire di testa Ibojo, poi spazza via Nosa questo pallone nella metà campo avversaria, colpo di testa di Pascuccio, recupera

Era Ciarcià che di gran carriera viene avanti, parla il piede, si ferma a tempo per decidere come piazzare questo pallone, lo dà poi sulla sinistra per Guardiglio, vanno a marcarlo in due, cerca la penetrazione Guardiglio e poi subisce fallo però da Miglionico che è andato sulla caviglia del numero 6 del Taranto del calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu. Punizione che dovrà essere battuta a metà tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina. Siamo un po' più verso il centro del campo, però non proprio sulla riga di fondo, e quindi calcio di punizione dal quale Marsili proverà ad effettuare un traversone teso, ma probabilmente così che si calcia da quel punto di battuta. Vediamo il cronometro, sono 7 i minuti trascorsi, sempre 1-0 per il Taranto, con Genchi che ha segnato alla fine del primo tempo. Mentre vediamo che c'è il calcio di punizione, due uomini in barriera, parte il tiro cross di Marsili, la parata, poi attenzione Siclari, ha provato la conclusione, ribattuta, ancora Siclari che dà a Pambianchi, da questi a Ibojo che però è finito in fuorigioco e quindi si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Mentre vediamo che bisogna battere dal punto di battuta, ovvero dall'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione in favore del Picerno, che batte Ioime per Pascuccio, il quale sul pressing di Genchi è costretto a liberarsi subito della sfera. Poi il controllo di Marsili a centrocampo. L'errore di Nosa nel retropassaggio innesca il contropiede del Picerno, poi è bravo a chiudere lo specchio del visuale dell'attaccante avversario De Giorgi, palla che è terminata sul fondo e dunque nulla di fatto. Vediamo le panchine nel Taranto, Pizzaleo, Mbida, Pizzaleo portiere, poi Mbida, Chiavazzo e Gaetano che sono centrocampisti, Alvino, Lombardi sono esterni d'attacco, Scalzone è una punta centrale, ancora un esterno, mentre Ammirati è un esterno juniores nel 96, quindi giocatori comunque di spessore quelli che sono in panchina per mister Michele Cazzarò. Adesso vediamo il tentativo da parte del centrocampo del Picerno, pallone che viene rilanciato in profondità dove c'è Pambianchi che va al rinvio su perna, il pallone si impenna al centrocampo dove c'è soltanto Tarascio che pertanto può accomodarla, anzi si trattava di Limuli che ha scaraventato il pallone dalla parte di Catalano, anticipato da Nosa che lo ferma mettendogli il pallone in faro laterale, già battuto lo scambio tra Catalano e Esposito, il numero 11 da Tarascio che gli restituisce la sfera, poi Bojo ferma l'avanzata dei giocatori in maglia bianca e da Genchi che cerca un compagno da servire, trova Ciarciane, cerca di centrocampo, c'è il libero Guardiglio, lo vede sulla sinistra e lo serve, avanza il numero 6 che alza lo sguardo, scarico di nuovo su Ciarciane, può ricevere Marsili, infatti è così. Sul pressing in uscita di un centrocampista, Marsili si libera del pallone dandolo a Pambianchi, da questi a Guardiglio che poi sbaglia tutto dando il pallone all'avversario. Poi vediamo ancora il Picerno pericolosamente in avanti con Esposito che carica il destro, lo tira e poi la parata di De Lucia, e tutto questo, amici sportivi, avviene al decimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque al decimo del secondo tempo il tiro di Esposito, un raso terra da parte del numero 11 della formazione ospite, il pallone è stato parato da De Lucia. Vi ricordo che finora c'è stato un solo cartellino giallo, quello combinato a De Giorgi, due corner per il Taranto. Attacca la formazione ionica, Genchi riesce a tenere il possesso del pallone nonostante tre avversari addosso, Ciarcià prova a servire con successo Guardiglio, vediamo che c'è il movimento di Genchi ma Guardiglio non lo vede e quindi inutile il movimento dell'attaccante di Ionico, poi Guardiglio va a guadagnare un calcio d'angolo e sono tre i tiri dalla bandierina in favore del Taranto, nessun corner. Ricordiamo che al tredicesimo del primo tempo c'era stato il primo tiro in porta da parte del Taranto, da parte di Genchi con la sfera all'alzo. Corner per il Taranto, attenzione, palla sotto porta allontanata dalla retroguardia, poi arriva Yeboah sul pallone, cerca lo spunto.

punto sull'avversario, ma poi non gli riesce, commette anche fallo, calcio di punizione in favore del Picerno per il fallo commesso da David Yeboah sul numero 3 della formazione ospite, ovvero De Santis. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso appena fuori dall'area di rigore del Picerno da Ioima. Il portiere rilanciato in profondità, poi perna di testa, colpo di testa a sua volta di De Giorgi. A centrocampo Guardiglio recupera un pallone, lo scambia con Siclari che deve portarlo in avanti. Vediamo cosa fa Siclari, niente, lo perde. Dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo, infatti è così. Non è riuscito a fare la giocata il numero 11 del Taranto, sempre un po' in con poca reattività. Palla che è terminata in corner, quarto tiro dalla bandierina in favore degli Ionici, tredicesimo nel frattempo sul cronometro, ci avviciniamo al quarto d'ora nel corso di questa ripresa. 1-0 per il Taranto è il risultato con la formazione ionica che sta per effettuare questo calcio d'angolo. Alla sinistra della porta difesa da Ioime parte il tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, allontana la difesa, cerca di recuperare Yeboah, poi allontana però la difesa, c'è Nosa sul pallone che stoppa di petto e rilancia in una zona del campo però dove ci sono avversari, ce n'è uno in particolare che allontana, si trattava di Pascuccio, e poi Catalano ha cercato di mettere in movimento Esposito ma il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto, si gioca nei pressi della riga centrale con De Giorgi, che è uno dei tre centrali difensivi della formazione ionica, che va ad effettuare questo fallo laterale, questa rimessa con le mani, dandola lunga in profondità per Siclari, che di petto da Yeboah, anzi per Nosa, da questi a Yeboah, sbaglia l'appoggio Yeboah, poi prova a recuperare il possesso del pallone, il numero 10 del Taranto, non vuole commettere fallo e non lo fa infatti, ma il Picerno resta in possesso del pallone, poi il lancio per Perna che era in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente, del signor Maninetti, Alessandro Maninetti, e quindi calcio di punizione per il Taranto già battuto, Yeboah, poi verso Ciarcià, il quale cerca il piazzamento di qualche compagno di squadra, lascia l'incarico di proseguire a Marsili. Ancora Ciarcià tra le linee di centrocampo del Picerno, riesce a servire Nosa bene, poi Nosa si libera molto bene di un avversario, fa partire un interessante traversone sul quale Siclari colpisce di testa, palla parata dal portiere, bravo Nosa. Al 14° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo c'è stato il cross da parte di Nosa e la testata di Beppe Siclari con il pallone viene parato da Ioime. Taranto in avanti adesso, Yeboah sulla sinistra per Guardiglio che punta l'avversario, vuole entrare in area di rigore per effettuare un traversone che effettua ma debole, ribatte la difesa che allontana, poi Ciarcià di petto per Pambianchi, cerca di metterci un po' più di ritmo adesso la formazione ionica, forse liberatasi del peso del risultato di doverlo sbloccare. Questo è successo alla fine del primo tempo, infatti la squadra nella ripresa è tornata in campo con un altro stato d'animo, sicuramente più sereno. Palla per Ciarcià che mette per terra e poi far girare bene per Pambianchi che ha un corridoio che potrebbe sfruttare, prova a farlo il numero 3, poi carica il sinistro, ancora Pambianchi che perde il possesso palla che recupera Ciarcià al centrocampo, alza lo sguardo il numero 8, cambia gioco per Genchi che stoppa di petto e all'incrocio proprio allo spigolo dell'area di rigore si libera il tiro, ci prova di sinistro, palla che si impenna e termina alta, molto alta sulla traversa. Nel frattempo c'è il primo cambio in casa Picerno, vediamo che esce Tarascio con il numero 8 ed entrerà in campo il calciatore con la maglia numero 16. Primo cambio nel Picerno, è entrato, scusate, con il numero 18 Bacio Terracino al posto di Tarascio, e tutto questo avviene al 16° del secondo tempo. Dunque Bacio al posto del numero 8 Tarascio, giocatore un po' più offensivo e Bacio Terracino. Nel frattempo vediamo Yeboah che effettua una serie di finte, poi incrocia con Guardiglio che va sul fondo, guadagna il quinto calcio d'angolo sul traversone, il numero 6 del Taranto. È comunque un Taranto generoso quello che stiamo vedendo all'opera nel corso di questo secondo tempo, sicuramente meno compassato rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco. Quinto corner, si incarica della battuta Marsili che va a piazzare il pallone in lunetta alla destra dell'estremo difensore ospite, vediamo che c'è il movimento di Siclari che va incontro la sfera, ha scambiato con Marsili,
che poi dà verso il centro per Yeboah che va alla conclusione. C'è stata una deviazione, ha provato la conclusione a giro Yeboah, ma in realtà gli è venuta fuori una conclusione errata che ha dato a sbattere sul corpo di un avversario e poi è terminata in calcio d'angolo. Dunque ricordiamo la sostituzione, Bacio Terracino al posto di Tarascio nel Picerno. Adesso vediamo il Taranto in possesso del pallone. Genchi, attenzione, si libera dell'avversario, entra in aria pericolosamente, la conclusione deviata e la palla in rete. Ha segnato Genchi, anche se la deviazione è stata di Panbianchi. C'è stato il raddoppio del Taranto al minuto numero 17, ma ha segnato, ha fatto tutto Genchi, però il gol è di Panbianchi. Azione personale da parte di Genchi, sempre lui, ma la deviazione finale è stata di Panbianchi, quindi dobbiamo assegnare la rete a Panbianchi, anche se ovviamente gran parte del merito va a Beppe Genchi. Dunque Francesco Panbianchi è la firma del raddoppio del Taranto e quindi 2-0 il risultato in favore dei rossoblù al 17° minuto, con i gol di, con un gol e mezzo di Beppe Genchi, direi che ha fatto praticamente tutto da solo in occasione anche di questo raddoppio. Ha trovato poi sul suo tiro la deviazione di Panbianchi che ha spiazzato il portiere ospite, pertanto ha insaccato il gol del 2-0. Dunque 2-0 per il Taranto grazie alle reti di Genchi al 44° del primo tempo e di Panbianchi al 17° del secondo tempo. Avanza ancora il Taranto adesso, che prova a giocare questo pallone sull'asse di destra dell'attacco rossoblù. Genchi effettua una traversone cambiando gioco, pallone smorzato dai centrocampisti del Picerno e quindi allontanano la minaccia, poi intercetta il numero 2 De Giorgi, Genchi, sempre lui molto bravo, poi da Guardiglio e si propone ancora Genchi, si propone, Guardiglio fa partire un cross per Siclari, la palla è buona, siamo al limite della rigore, la conclusione, la grande conclusione, la parata, non è finita, ancora Genchi sulla sfera, cerca di andare al dribbling, poi c'è il calcio d'angolo, dunque al 19° dobbiamo annotare un gran tiro da parte di Siclari. C'è stata la risposta da parte di Ioime, quindi al 19° c'è il 7° minuto, c'è il 7° corner, scusate, Panbianchi dunque viene annunciato anche dallo speaker dello stadio, quindi Panbianchi è l'autore del secondo gol del Taranto. 7° corner, nel frattempo vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro segna un calcio di punizione per un fallo compiuto all'interno dell'area di rigore del Picerno sulla battuta del corner di Marsiglia e pertanto c'è calcio di punizione in favore della formazione allenata da Arleo. Pallone che viene giocato adesso da Ciarcià, Marsili, Ciarcià, siamo a centrocampo con il Taranto in possesso della sfera, De Giorgi dietro per Ibojo che cambia bene gioco verso Guardiglio, Siclari, pallone di testa per Yeboah, arriva rimorchio Marsili che va sul destro, calcia, pallone che termina sul fondo. Buona la giocata del Taranto anche in questa circostanza che ha visto davvero una, dal punto di vista tecnico tutte intuizioni interessanti, prima Ibojo per Guardiglio che ha dato per Siclari, sponda di testa per Marsili che è arrivato in corsa, ha controllato, ha tirato, raso terra, pallone che è terminato sul fondo. Centrocampo adesso c'è la formazione del Picerno che tiene il possesso palla mentre vediamo i risultati che giungono dagli altri campi. Ad Aprilia, Isola Lini in vantaggio per 1-0, poi Francavilla Fondi 1-0, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-0, Potenza Virtus 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 2-0, Nardotto Recuso 2-0 e Serpentara Manfredonia 3-0, questi parziali a metà dei secondi tempi, un paio di partite come
Nardò, Torrecuso e Serpentara Manfredonia sono iniziate alle 15. Ringraziamo per la collaborazione Matteo Petani. Nel frattempo

Vediamo che c'è un pallone che viene fermato in faro laterale da Conti che marca Genchi. 2-0 il risultato, lo ricordiamo, dunque cambiato il punteggio al 17° del secondo tempo con il raddoppio del Taranto. Nel frattempo Genchi va sul fondo, fa partire un traversone sul quale riesce a parare l'estremo difensore del Picerno che va al rinvio. Mentre sta per entrare Alvino nel Taranto, vediamo che viene recuperato ancora un pallone a centrocampo dai rossoblù. Ciarcià, Yeboah sulla sfera, cerca di andarsene fra due che lo tallonano, poi lo mettono giù irregolarmente, calcio di punizione. Il fallo è stato compiuto da Conti, mentre vediamo che c'è la sostituzione nel Taranto, sta per entrare con la maglietta numero 16 Francesco Alvino ed esce Siclari. E quindi tutto questo avviene al 23° minuto del secondo tempo, dunque Alvino, sono gli applausi da parte del pubblico per Beppe Siclari e anche per Alvino, quindi Alvino al posto di Siclari non cambia l'assetto tattico della formazione ionica che conduce, lo ricordiamo, per 2-0, stretta di mano tra l'allenatore del Taranto Michele Cazzaro e Beppe Siclari. Buon secondo tempo da parte del Taranto, sicuramente se la squadra è serena, tranquilla, non ha il timore che ha avuto nel corso del primo tempo perché il pallone in alcuni casi scottava la squadra, allora riesce ad esprimersi molto ma molto meglio. Pallone stoppato da Genchi che poi dà a Guardiglio che cerca di guadagnare un corner ma toccato per ultimo la sfera che è terminata direttamente sul fondo e pertanto calcio di rinvio già effettuato dal portiere Ioimè. Palla a centrocampo, De Giorgi di testa, poi Marsili non riesce a toccarla, Ciarcià l'arpiona tanto quanto basta per consentire a Guardiglio il recupero ma Guardiglio non arriva sul pallone. Poi Marsili bravissimo a tenere questa palla, Alvino cerca di darla, non vi riesce, stava per andarsene in contropiede, Conti, Panbianchi, il rinvio, Guardiglio bene di testa per Genchi, si propone ancora Guardiglio, bravo a servirlo Genchi ma il pallone risulta troppo lungo, allontana la difesa. Poi il Picerno con il numero 7 Pisani prima e con Esposito poi cercano di dare questo pallone in profondità. Nosa e De Lucia scambiano la sfera, Marsili, bravo, ancora Nosa, buona questa azione del Taranto che viene in avanti ancora con Nosa, Yeboah, palla per Alvino che la mette per terra, attaccato da un avversario, adesso lo punta uno contro uno, cerca di far filtrare, vi riesce in qualche modo nonostante l'intervento di un avversario, Marsili. Arriva rimorchio De Giorgi dalla destra, tutto il Taranto che si sposta nella metà campo avversaria, De Giorgi sbaglia l'appoggio per Yeboah che va alla caccia del pallone, cerca di recuperarlo, non vi riesce, lo fa Ciarcià che poi prova a servire Genchi a centrocampo, ancora grande intervento di Ciarcià, ottima partita da parte del numero 8 del Taranto, Genchi che cerca di tenerla, è un lottatore, non c'è niente da fare, poi ancora un intervento irregolare su Marsili, il fallo per poco, non si scatena una rissa a centrocampo, Genchi e Marsili hanno cercato in tutti i modi di portare avanti questo pallone con dribbling stretto e prendendo anche un pestone e adesso l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione in favore del Taranto. 25° minuto, vi ricordo che c'è stata una sostituzione al 23° nella formazione rossoblù, è entrato Alvino al posto di Siclari, è stato sicuramente un secondo tempo migliore rispetto al primo, al decimo si è fatto vedere per primo per la verità il Picerno con un tiro di Esposito rasoterra parato da De Lucia, al 14° un cross di Nosa dalla destra, testata di Siclari parata, al 17° il gol di Panbianchi su azione personale di Genchi che ha calciato di sinistro forte, la deviazione sotto porta del numero 3 del Taranto, portato il Taranto sul 2-0, al 19° da fuori area, gran tiro di Siclari, risposta con prodezza da parte del portiere ospite, battuto il calcio di punizione, la partita è ripresa, Nosa bravo a tenere il possesso del pallone, bravissimo a resistere anche all'attacco di un avversario, poi scambia con Guardiglio sulla destra, ottima la prestazione di Nosa, davvero ragazzo forse tra gli juniores è stato il migliore quest'oggi, buono il lavoro di Guardiglio che poi subisce fallo da cartellino rosso. Fallo da cartellino rosso per il difensore del Picerno che è stato espulso, rosso diretto per Limuli.
per un fallo su Guardiglio che aveva tolto il pallone dalla visuale, si è preso

un calcione sulle caviglie e dunque al 27esimo Limuli viene espulso per questo fallo ai danni di Guardiglio. E adesso la formazione ospite è in 10 uomini quasi alla mezz'ora.

Vediamo se ci sono delle novità per quel che riguarda le altre partite. Il Gallipoli che pareggia, rimonta 2 gol a Pomigliano e passa da 2-0 a 2-2, impresa dunque della formazione giallorossa, hanno segnato francese e negro, mentre c'è il raddoppio dell'Isola Liri ad Aprilia, Aprilia 0, Isola Liri 2, sempre in vantaggio del Francavilla Insigni sul Fondi per 1-0 grazie a un gol di Alexis sul rigore, Marcelise Bisceglie 1-0. Mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Taranto che batte Marsili, calcia troppo da sotto, il pallone termina alto. Serpentara dunque, Manfredonia 3-0, Nardò Torrecuso 2-0, a San Severo Turris sempre in vantaggio per una rete a 0, mentre sempre parità a Potenza, al Viviani tra Potenza e Virtus Francavilla. Nel frattempo vediamo che c'è questo rinvio da parte del portiere Ioime, palla che viene rinviata dalla difesa del Taranto, ma c'è anche un fallo subito dai difensori ionici, si trattava di De Giorgi che è rimasto dolorante per terra, si rialza 2-0 per il Taranto, il risultato lo ricordiamo, avanza Marsili, palla per Alvino che restituisce la sfera a Marsili, il quale cambia gioco sulla sinistra per Guardiglio, allontana la difesa, pallone fuori, Ciarcià lo raccoglie però non si incarica della rimessa laterale che lascia Pamianchi. Fallo laterale battuto dal numero 3 rosso-blu dietro per Ibojo. Taranto 2, Picerno 0, un gol per tempo nel corso di questa partita. Adesso siamo quasi alla mezz'ora della ripresa. Alvino, vediamo che viene avanti velocemente, palla al piede, prova a verticalizzare per Yeboah che calpesta il pallone. Alvino però lo va a riconquistare, lo effettua il traversone ribattuto, pallone che termina in calcio d'angolo e si tratta dell'ottavo tiro dalla bandierina in favore del Taranto, 8-0 il conto dei corner, ovviamente risultato che non fa una grinza, anzi probabilmente sta anche un po' stretto al Taranto che ha giocato da solo praticamente questa partita. Leo adesso prova a fare un'altra sostituzione, vi ricordo che poco fa al 16° è entrato Bacio Terracino al posto di Tarascio, nel frattempo seguiamo gli sviluppi di questo corner, l'ottavo della serie, Marsili in area di rigore, colpo di testa ancora di Pambianchi che ci ha provato addirittura a siglare una doppietta, palla che è terminata alta sulla trasversale. Dunque alla mezz'ora di gioco il colpo di testa di Pambianchi, vale la pena annotarlo sul nostro taccuino, sugli sviluppi dell'ottavo corner, pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi al 30°. Altro cambio nelle file del Picerno, vediamo che sta per entrare ora Agresta, che è un calciatore arrivato da poco nelle file del Picerno, vediamo la sostituzione, dovrebbe essere uscito Perna. Agresta dunque che fa la sua prima partita con la maglia del Picerno, adesso è entrato al posto di Perna. Adesso c'è proprio Agresta che subisce fallo a centrocampo, calcio di punizione in favore del Picerno, palla per Pisani, poi però non si capisce con Miglioni con la sfera terminata in fallo laterale, rimessa con le mani che spetta al Taranto, già battuta da Pamianchi, poi pallone per Ciarcià, Marsili che lo porta avanti nel cerchio, cerca un compagno da servire e trova sulla destra l'inserimento di Nosa. Va ad incrociare il pallone Alvino, lo tiene portandolo un po' a spasso nella metà campo avversaria, poi Marsili, De Giorgi, il giro palla in fase difensiva adesso con Ibojo, si fa vedere bene Ciarcià, riceve Marsili, Ciarcià, largo sulla destra questo pallone ancora giocato dal Taranto con Ciarcià che riceve da Nosa, poi Marsili. Possesso palla nella metà campo avversaria, tra l'altro ricordiamo il Picerno è anche in inferiorità numerica. Alvino, attenzione, prova la conclusione e c'è la parata, poi Yeboah, ancora una parata da parte di Ioime che è costretto a fare gli straordinari al 32°. Dunque una conclusione da parte di Alvino, andiamo a ricapitolare quello che è successo, la respinta da parte di Ioime e poi Yeboah ha tirato e ancora Ioime
è riuscito a respingere la minaccia, quindi doppia parata da parte del portiere del Picerno. Adesso Ibojo sradica il pallone dai piedi

l'avversario. Marsili poi lo affida a Guardiglio, che lo tiene per terra, scambia ancora con il numero 4 rosso-blu. Guardiglio riceve il pallone, lancia in profondità per Yebois, la posizione è regolare, mette il pallone per terra, siamo nei pressi alla bandierina, scarico ancora su Guardiglio, Yebois sulla sfera, il numero 10 vuole probabilmente entrare col pallone in area di rigore, fa partire un cross, la difesa allontana, recupera Marsili all'interno dell'area di rigore, poi Genchi che va al tiro, la parata ancora del portiere ospite Yoime, non è finita perché ancora il Taranto in possesso del pallone. Quindi il tiro dal 33esimo di Genchi è stato forte dall'interno dell'area di rigore e ancora la respinta da parte di Yoime. Taranto in possesso del pallone, Ciarcià largo, allontana la difesa, palla che viene recuperata da Guardiglio col sinistro, il traversone, il tiro e la grande parata, il tiro di Alvino e la grande parata, Yoime sugli scudi al 34esimo. Una sventola da parte di Alvino dal limite e ancora una parata in corner questa volta da parte di Yoime, che ha fatto davvero gli straordinari nel corso degli ultimi 5 minuti di partita. Adesso Alvino gli ha negato due volte la gioia del gol nel giro di un minuto e mezzo. Nono corner battuto, palla larga per Ciarcià che la mette per terra, prova a entrare in area di rigore, la perde, poi cerca di recuperarla il centrocampo della Taranto, si distende in contropiede il Picerno adesso con Bacio Terracino, tallonato da Nosa, grandissimo Nosa, che partita, Odigwe, Nosa bravissimo, lo ha recuperato il pallone andando proprio sulla sfera senza commettere fallo, soltanto con grande intelligenza tattica e soprattutto con fisico e corsa è andato a recuperare questo pallone su Bacio Terracino, che se n'era andato praticamente all'indirizzo di De Lucia, gli ha sradicato il pallone dai piedi e poi ha fatto ripartire l'azione dei suoi. Grande juniores del Taranto, Nosa, ottima la sua prestazione, non a caso è stato chiamato in rappresentativa di Serie D. Lancio in profondità, proprio Nosa va a recuperare un pallone che era perso, praticamente riconquistato dalla difesa, lo scambia con Alvino, siamo al limite, pallone per Genchi che fa partire un cross per Ciarcià, attenzione che c'è un corridoio che Ciarcià prova a sfruttare, il tiro, rete, Giampaolo Ciarcià, seconda rete consecutiva allo Iacovone per lui, gran sinistro di Giampaolo Ciarcià che ha gonfiato la rete al 35esimo minuto, il gol da parte di Ciarcià che segna così il 3-0 per il Taranto, devo dire un risultato meritatissimo da parte della formazione ionica, Ciarcià dunque che è stato servito da Genchi e poi la corsa ad abbracciare Michele Cazzaro per il numero 8 del Taranto, che segna così la sua seconda rete con la maglia del Taranto, la seconda consecutiva sempre nella stessa porta allo Iacovone, dunque l'assist anche questa volta è stato di Beppe Genchi, che ha scovato il numero 8 del Taranto tutto solo sulla tre quarti. Doppio cambio nel Taranto, vediamo che è giunto il momento del numero 15 Gaetano, esce Yebois dunque esattamente al 36esimo nel Taranto, entra in campo Felice Gaetano del 96 al posto di Yebois nel Taranto che è del 95, quindi sostituzione tra gli juniores, anche un cambio nel Picerno. E quindi c'è la sostituzione anche nel Picerno, è entrato Gerardi al posto di Catalano. E tutto questo, amici sportivi, è giunto esattamente al 36esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, dunque tre sostituzioni nelle file del Picerno, sono usciti Tarascio, Perna e Catalano, sono entrati Bacio Terracino, Agresta e Gerardi, mentre nel Taranto, lo ricordiamo, due i cambi effettuati, al 23esimo Alvino per Siclari, mentre al 36esimo c'è stata la sostituzione, la seconda, Cazzarò ha fatto uscire Yebois ed è entrato Gaetano con la maglia numero 15, quindi queste le sostituzioni effettuate
dalla formazione ionica.

Cardiglio, Ciarcià. Perde il possesso del pallone, glielo soffia Bacio Terracino, poi c'è stata la posizione irregolare di Esposito e quindi calcio di punizione in favore del Taranto. Dunque 3-0 il risultato. Genchi nel primo tempo, poi Panbianchi e Ciarcià hanno segnato il 2 e il 3-0 nel corso di questa ripresa. Ricordiamo al 17esimo c'è stata la rete del difensore del Taranto su un'azione che è stata praticamente fatta in solitudine, così come nella prima circostanza, nella prima marcatura. Mentre vediamo Inosa, altra buona giocata, palla per Gaetano che ha servito Genchi e al limite dell'area di rigore. Genchi salta un uomo, poi cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa del Picerno in qualche maniera. Gerardi la mette per terra, poi ancora il Picerno che con un po' d'affanno ma riesce ad allontanare. Ovviamente adesso c'è un po' di scoramento nella formazione ospite che perde 3-0 e gioca in 10 uomini per l'espulsione, lo ricordiamo, di Limuli, avvenuta al 27esimo del secondo tempo quando il Taranto era in vantaggio per 2-0. Adesso c'è Genchi sul pallone, scusate, Ciarcià sul pallone, poi De Giorgi, entrato Gaetano poco fa al posto di Yeboah, quindi Gaetano centrocampista classe 96 mentre Yeboah attaccante esterno classe 95. Eccolo Gaetano in possesso del pallone che è scambiato con Guardiglio. Buono il lavoro di Guardiglio che ha dato verso il centro dove c'è Ciarcià, il quale cambia gioco con una lunga millimetrica sciabolata verso Genchi che ha l'uno contro uno, la sovrapposizione di Nosa che cerca di tenere in campo questo pallone ma commette fallo spingendo l'avversario e quindi a giudizio del direttore di gara, il signor Maninetti, è calcio di punizione in favore del Picerno già battuto. Vediamo gli sviluppi di questo disimpegno della formazione mentre c'è qualche variazione. Attenzione, ha pareggiato il Fondi a Francavilla in Sinni, dunque 1-1 il risultato. Segnato Iadaresta, accorciato la distanza e l'Aprilia contro l'Isola Liri, Isola Liri prossimo avversario del Taranto, pertanto Aprilia 1, Isola Liri 2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, mentre c'è ancora, ha pareggiato l'Aprilia adesso, ringraziamo Matteo Petani per i risultati in tempo reale, quindi pareggio tra Aprilia ed Isola Liri 2-2 in rimonta per i padroni di casa, sempre 2-0 Nardò Torrecuso, sempre in vantaggio la Turris a San Severo, 2-2 tra Pomigliano e Gallipoli, mentre la Turris conduce per 1-0 a San Severo. Avanza adesso De Giorgi, qui allo Iacomone lo ricordiamo, 3-0 il risultato in favore del Taranto sul Picerno. Avanza ora la formazione ospite con Bacio Terracino che pericolosamente entra in aria, poi vanno a fare muro i difensori rossoblu e uno di questi, in particolare Marsili, centrocampista aggiunto ai difensori, è riuscito a portare via il pallone dalla propria area di rigore. Guardiglio, buono il passaggio per Genchi che si ferma nel cerchio di centrocampo, studia dove sono piazzati i suoi compagni, poi decide di rilanciare sulla destra per Nosa che di testa fa proseguire Alvino, fermato direttamente in affaro laterale da Conti. Dunque vediamo il cronometro perché siamo a 4 minuti dalla fine, vediamo che c'è la sostituzione, il Taranto sta per entrare, sta uscendo Genchi nel frattempo, la fascia di capitano passa a Marsili. E nella formazione ionica sta per entrare con la maglia numero 18 Scalzone al 41esimo minuto, tutti in piedi da applaudire Genchi che è stato praticamente il mattatore di questa partita, ha fatto un gol, ne ha fatti fare altri due. Scalzone per Beppe Genchi che esce tra gli applausi del pubblico. Vediamo che adesso c'è il pallone giocato a centrocampo dal Taranto con Ciarcià, largo sulla destra il suggerimento, quindi Scalzone entrato al posto di Genchi, questo è il cambio. Guardiglio,
palla a terra, avanza il numero 6 del Taranto, scambiato con Scalzone che non riesce a tenere il possesso della sfera, che poi il Picerno perde per il recupero di Guardiglio, bravo. Marsili avanza palla al piede, Gaetano, Guardiglio dietro verso Ciarcià, siamo a centrocampo sulla riga centrale del rettangolo di gioco. Pallone ancora giocato per Ciarcià da Alvino questa volta, che si è visto negare la gioia del gol in almeno un paio di circostanze dal portiere Ioime, che nonostante abbia subito tre gol però ha effettuato altri interventi davvero molto importanti. Ancora il Taranto in possesso del pallone, da Gaetano, anzi da Marsili a Ciarcià, palla per Ibojo, dietro De Giorgi, Nosa, buono il lavoro di Nosa per Alvino, si propone Nosa ma Alvino tiene il possesso della sfera ancora incollata ai suoi piedi, poi la dà larga verso il centro dove c'è con un leggero retropassaggio Marsili, Ciarcià, difettoso il controllo, ne approfitta il Picerno per riconquistare la sfera, poi Pambianchi, ottimo recupero, Ciarcià la tiene a centrocampo, poi la fa ripartire dai Bogio, gli applausi del pubblico per Giampaolo Ciarcià che ha segnato il gol del 3-0, quindi Gaetano in possesso della sfera, siamo quasi al limite, palla per Guardiglio che cerca adesso la soluzione per il traversone, poi preferisce dare a Gaetano, da questi verso il centro dove c'è Marsili che si porta il pallone sul sinistro, scambia ancora con Guardiglio, siamo nei minuti finali della partita con il Taranto in possesso della sfera, parte una traversone interessante, dall'altra parte c'è Nosa che effettua un tiro cross, palla che viene allontanata però dalla retroguardia del Picerno che prova a ripartire a un minuto dalla fine dei 90 regolamentari, ancora Nosa, ancora lui bravo a fare un recupero di testa all'indietro per il portiere De Lucia che è uscito dalla sua area di rigore. Pallone giocato adesso da Ciarcià sulla destra per De Giorgi, dietro per Ibojo che è davanti alla propria area di rigore, va incontro alla sfera Ciarcià, un vero punto di riferimento, c'è un fallo su di lui, è stato compiuto da Bacio Terracino sul piede d'appoggio di Giampaolo Ciarcià, calcio di punizione, anzi scusate, era stato Esposito a commettere questo fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore del Taranto, battuto Marsili che è capitano dopo l'uscita di Genchi, mentre vediamo che vengono assegnati 3 minuti di recupero, mi pare di aver visto 3 minuti di recupero sulla lavagnetta luminosa e nel frattempo il risultato vede il Taranto in vantaggio per 3-0 sul Picerno, pallone per Alvino che cerca di servire Nosa largo sulla destra, però palla troppo lunga, termina direttamente in fallo laterale. Dunque gli altri risultati: Aprilia Isola Liri nel derby laziale 2-2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, Potenza Virtus Francavilla 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 3-0, Nardoto Recuso 2-0, Serpentara Manfredonia 3-0, attacca ancora il Taranto con Scalzone, allontana la retroguardia del Picerno, recupera il pallone Nosa, cerca di scambiarlo con Alvino, non vi riesce, poi ancora Nosa che tiene, bravissimo il possesso del pallone, ma che partita ha fatto Nosa oggi, secondo me avrebbe anche egli meritato una menzione nella speciale assegnazione del premio migliore in campo, che è andata a Genchi, la palma è andata a Genchi, assolutamente meritatissima. Pallone per Pambianchi adesso, che verticalizza per Gaetano, il quale cerca di venire in avanti con il pallone tra i piedi seguito da un avversario, poi c'è un intervento irregolare di Scalzone su Pascuccio, calcio di punizione in favore del Picerno, mentre vediamo che Alvino prova a recuperare questo pallone a centrocampo, però lo fa Nosa commettendo fallo, no, il fallo è stato compiuto da Alvino e quindi calcio di punizione. Sono andati via già 2 dei 3 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, lancio in profondità, vediamo che Ibojo recupera un buon pallone sul tentativo di sponda di Bacio Terracino, suo Esposito, poi Marsili, Gaetano che cerca di venire avanti con il pallone tra i piedi, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione.
in favore del Taranto, siamo al limite dell'area di rigore del Picerno, risultato 3-0 in favore dei rossoblu ionici, rossoblu ionici perché anche il Picerno ha gli stessi colori sociali del Taranto, gioca maglia bianca quest'oggi la formazione picernese. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere effettuato ora da Marsili, siamo all'ultimo minuto del tempo di recupero, vediamo se ci sono delle variazioni dagli altri campi, no, tutto confermato. Parte il traversone, palla in area di rigore, esce e blocca il portiere Ioime, che poi ha dato subito sulla sinistra per Pisani, attaccato da Nosa, si accentra l'attaccante esterno del Picerno, poi prova a recuperare lo stesso Nosa e l'arbitro dice che può bastare così, si va negli spogliatoi con il Taranto dunque che batte il Picerno con il risultato di 3-0 e sale a quota 38 in classifica. È stata l'11ª vittoria stagionale per la formazione ionica.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano

0: a vivere la loro quotidianità finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy: Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotso. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e, proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotso viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Amici sportivi, buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Made in Ta, edizione delle 11, ancora qui, come sempre, per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Entriamo ufficialmente nella fase conclusiva di questo percorso, di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto e non solo, davvero tutto il nostro territorio coinvolto in questa straordinaria kermesse. Ma non perdiamo tempo perché abbiamo subito il primo collegamento di giornata con il nostro Angelo Di Leo, che ancora non sappiamo effettivamente dov'è. Eccolo qua, lo vediamo nei nostri monitor. Angelo, buongiorno, dove sei?
1: Ciao Peppe, ciao a tutti in studio. Allora, oggi è una bellissima giornata a Taranto, fa un po' meno caldo di ieri. Talamo, non so se mi confermi, ci sembra leggermente più vivibile l'estate. Allora, guardate, qui c'è, Talamo, vedi, aiutami a descrivere. Ecco, gli spalti della curva dei 200 metri dello stadio di atletica, molti tarantini lo chiamano campo scuola, è intitolato a un atleta, un coach purtroppo prematuramente scomparso, che è Valente. Ecco qui, a destra c'è il Pala Ricciardi, dove per giorni, per questi giochi del Mediterraneo, si è giocato alla scherma e si farà atletica indoor, e a quanto pare è uno dei fiori all'occhiello della infrastrutturazione di cui la città si è dotata, e diciamolo, quel campo lì farà gola a tanti nel centro-sud. Taranto si candida ad essere una delle capitali dell'atletica leggera indoor italiana ed europea. Ma andiamo per ordine, parleremo più tardi di cos'è stato il campo scuola, oggi stadio di Atletica Valente, di cos'è adesso, di cosa potrebbe essere in futuro. Ne parleremo con gente del settore di Taranto, con rappresentanti delle federazioni, coach, dirigenti. Ricorderemo cos'era, cos'è stato, che tradizione c'era, gli anni dell'abbandono, gli anni della chiusura, la riqualificazione del comune e poi l'adeguamento ad opera del comitato appunto per ospitare. Peppe, ti saluto dicendo che qui sono attesissimi, tra gli altri, Tortu e Tamberi, due stelle dell'atletica mondiale olimpionica, due stelle azzurre. Ma ci vediamo fra 10 minuti. Buon lavoro, a fra poco qui dal stadio d'atletica leggera Valente di Taranto.
0: Grazie, grazie Angelo, a dopo torneremo da te naturalmente per ascoltare le parole dei tuoi ospiti. E allora io direi al nostro Alessandro Labriora di andare subito con la grafica del medagliere, perché ci sono naturalmente stati degli aggiornamenti, abbiamo naturalmente tante novità. Eccola qui, con l'Italia in testa, con 146 medaglie, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. Nella giornata di ieri ben 14 medaglie, 5 ori, 7 argenti e 2 bronzi. Come vedete dalla classifica, seconda la Turchia con 33 ori, 14 argenti e 24 bronzi, per un totale di 71 medaglie. Chiude il podio quest'oggi, come vedete in questo momento con questa classifica, la Francia, che ha superato la Grecia con 17 ori, 14 argenti, 32 bronzi, per un totale, come vedete, di 63 medaglie. La Grecia, quarto posto, 17 ori, 14 argenti, 14 bronzi, per un totale di 45 medaglie. A seguire abbiamo Spagna, Egitto, Portogallo e Marocco. Quindi questa è la classifica di questo medagliere, di questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo appunto recuperato tante informazioni, tante novità, perché si è partiti bene subito nell'atletica, subito 7 medaglie, ed è stato uno dei momenti più importanti della giornata. Gli azzurri qui hanno conquistato 7 medaglie, 2 ori, 4 argenti e un bronzo. Il primo oro è arrivato da Francesco Ettore Inzoli, vincitore del salto in lungo con 8,19 metri. L'azzurro ha preceduto il croato Filip Pravdica, fermo a 8,14. Secondo oro della serata nel lancio del giavellotto, con una splendida doppietta italiana, Giovanni Frattini, oro con 81,59 metri, e Michele Fina, argento con 77,41. Frattini è stato l'unico atleta a superare gli 80 metri. Gli altri tre argenti sono arrivati da Micol Maiori, seconda nei 5.000 metri femminili, Eric Marek, argento nei 100 metri maschili, la 4x400 mista con Federico Falsetti, Sara Cirillo, Riccardo Meli e Ilaria Elvira Came, seconda in 3 minuti e 14, a soli 4 centesimi dalla Turchia. Il bronzo è stato invece conquistato da Sonia Malavisi nel salto con l'asta, 4,45 metri. Non sono mancate comunque alcune occasioni sfumate, perché nei 100 metri femminile Gloria Hopper è arrivata quarta e Alessia Pavese quinta, mentre nei 100 ostacoli Elena Carraro e Celeste Pozzonetti hanno superato le batterie e si sono qualificate per la finale di oggi. Ginnastica artistica, oro per le fate, grandissima prestazione anche delle azzurre della ginnastica artistica, perché l'Italia ha conquistato l'oro nel concorso generale a squadre femminile, confermandosi campione dei Giochi del Mediterraneo dopo il successo di Orano 2022. Le fate hanno totalizzato 157.750 punti davanti alla Spagna, argento con 155.900 e all'Algeria bronzo con 151.700. Le squadre erano composte da Angela Andreoli, Eleonora Calaciura, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino e Sofia Tonelli. Particolarmente positiva la prova alle parallele, alla trave e al corpo libero, dove l'Italia ha realizzato il miglior punteggio di squadra. Emma Fioravanti ha inoltre ottenuto il miglior punteggio della giornata al corpo libero, qualificandosi con il miglior risultato alla finale di specialità. Judo, altro oro pesante. Il judo ha chiuso la propria partecipazione ai giochi con un altro oro. L'Italia ha vinto la prova squadre miste, superando la Francia 4-1 nella finale per loro. In precedenza gli azzurri avevano eliminato la Spagna 4-2 nei quarti e la Turchia 4-1 in semifinale. È stata l'ottava medaglia italiana del torneo di judo in una prova a squadre miste, che ha fatto il proprio debutto ai giochi del Mediterraneo. Tennis, il 50° oro arriva da Paganetti e Romano, uno dei momenti simbolicamente più importanti della giornata è arrivato anche dal tennis, perché Vittoria Paganetti e Filippo Romano

0: hanno vinto loro nel doppio misto, battendo in finale la coppia spagnola Lucia Corte-Yorca e Aleko Sánchez-Quiles con il punteggio di 6-4-6-2. Ed è stato proprio questo successo a consegnare all'Italia il 50° oro della manifestazione. Paganetti è stata protagonista anche nel doppio femminile, dove insieme a Noemi Basiletti ha conquistato l'argento. E oggi la storia continua perché Noemi Basiletti è in finale nel singolare maschile, chiedo scusa, nel singolare femminile, mentre Carlo Alberto Caniato giocherà per il bronzo nel singolare maschile. Tiro a segno, altro argento, perché è arrivato l'argento di Danilo Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia nella carabina d'aria compressa da 10 metri a coppie miste. La coppia italiana ha chiuso la finale al secondo posto con 500 punti alle spalle della Serbia. Pallavolo, argento per l'azzurro e bronzo per gli azzurri. Doppio podio anche nella pallavolo perché la nazionale femminile ha conquistato l'argento, battuta dalla Turchia in finale per 3-0 con i parziali di 25-22, 26-24, 25-18. Le azzurre erano arrivate alla finale imbattute dopo aver chiuso il girone al primo posto e aver superato la Grecia 3-0 in semifinale. La nazionale maschile ha invece conquistato il bronzo battendo la Turchia nella finale per il terzo posto. L'Italia conferma quindi anche nella pallavolo la propria presenza sul podio dei giochi dopo i risultati di Orano. Le altre situazioni da tenere d'occhio, l'Italia purtroppo ieri ha perso 4-1 con il Marocco nella finale per il bronzo, chiudendo quindi il torneo al quarto posto. Poi molto meglio sicuramente il quadro della pallamano femminile, le azzurre hanno battuto la Grecia per 27-24 e si sono qualificate per la finale per loro contro la Tunisia, una certezza di medaglia che mancava alla nazionale femminile da 29 anni. Anche il 7-bello ha chiuso bene la giornata, vittoria nettissima sulla Francia, 15-6 e qualificazione alle semifinali con un turno di anticipo. Nel basket 3 contro 3, sia uomini sia donne hanno raggiunto i quarti di finale. Gli uomini hanno chiuso al primo posto la poule D battendo Spagna e Bosnia-Erzegovina. Torniamo adesso in studio. Prima di raccontarvi quello che accadrà nella giornata di oggi, io direi, Alessandro Labriola, di andare adesso di nuovo da Angelo Di Lo perché dovrebbe aver pronto gli ospiti in questo momento. Vediamo se ce l'abbiamo già pronto, altrimenti dovremo andare con altri aggiornamenti nel frattempo, perché ce ne sono tantissimi in questo momento. Cosa seguire nella giornata di oggi? Perché c'è già la mattinata con il canottaggio al Cimino Park, comincia il programma di oggi, quindi con le batterie del singolo femminile e maschile delle categorie pesi leggeri. In gara ci sono Gaia Umbra Chiavini, Edoardo Rocchi, Giulia Grandi e Luca Borgonovo. Alle 10 iniziato il tiro a segno a Torricella, qualificazioni della pistola d'aria compressa 10 metri a coppie miste. In gara ci sono Alessandra Faite e Federico Niro Maldini. Io direi adesso che possiamo andare proprio dal nostro Angelo Di Leo. Lo sentiamo, adesso lo
1: Ci
0: vediamo. A
1: siamo.
0: te, Angelo.
1: Grazie Peppe, siamo di nuovo qui, non sono più solo. Alla mia sinistra c'è Pierpaolo Semeraro
2: Buongiorno.
1: e alla mia destra, e vi giuro, non eravamo d'accordo. Nell'outfit c'è Mimmo Sant'Arcangelo.
2: Ciao Angelo, buongiorno a tutti.
1: Allora, perché io sono qui con due, diciamolo subito, con due amici? Perché sono due delle persone, tra le tante, ma due di quelli competenti nel mondo dello sport e in particolare atletica leggera. Mimmo non solo quello, ma ne parleremo dopo. Mimmo poi è stato già ospite di Conto alla Rovescia. Allora, andiamo per ordine. Pierpaolo Semeraro, papà di Francesca e Luca Semeraro. Francesca, grande attività giovanile azzurra, adesso è un'atleta del salto con l'asta. Francesca ormai si allena a Padova, gioca lì, si dice in gergo. Spero di incontrarla in questi giorni. Pierpaolo, che emozione è dopo aver tanto agognato uno stadio dell'Atletica a Taranto?
2: È un'emozione grandissima. Ieri entrando in questa struttura è stato un colpo al cuore perché ero con Danilo Diana, che è l'allenatore del salto con l'asta, un tecnico nazionale specialista nei salti in elevazione del salto con l'asta tarantino, che ha allenato me e i miei figli. Quindi era un'emozione pazzesca. Ero seduto con lui sulla tribuna, mi sono girato e ho detto: Danilo, ma siamo al campo scuola? Era un sogno, è stata un'emozione grandissima.
1: Oggi il campo scuola, ripetiamo, giusto dirlo, è Stadio Valente, no? Dedicato a chi ci ha lasciato prematuramente, ma è uno di quelli che ha dato tanto qui in termini dopo dirigenziale, ma anche come atleta.
3: Sì, è intitolato a Giuseppe, Peppe per noi amici Valente, grandissimo amico che, con il quale ho condiviso sia la passione per l'atletica che anche quella per la pallacanestro, perché poi Peppe frequentò il corso preparatori basket con me, quindi è stata una mancanza enorme e adesso è giusto che sia intitolato a lui questo stadio.
1: Sì, perché è uno stadio, perché vedi, magari non so se riesci a riprendere gli spalti lì, dice la curva, una di quelle curve dei 200 metri, no? Le curve mitiche per chi ama l'atletica leggera. Noi siamo in diretta, quindi secondo le policy che rispettiamo siamo fuori dagli impianti, però ci piace anche far vedere. Grazie Mimmo, hai aperto di più il varco al nostro, ecco lì c'è, per i non tarantini, quello è il Pala Ricciardi. Alle nostre spalle sì, c'è una cittadella dello sport che è nata. Noi abbiamo alle spalle skateboard, abbiamo alle spalle il padel, arriviamo allo Iacovone. Diceva Pierpaolo, venite vicino a me amici, non abbiate paura del microfono, è un sogno. Il campo scuola si chiamava così perché prima era Provveditorato agli Studi, CONI, vero, e FIDAL. Adesso qui la FIDAL potrebbe avere un ruolo, una manifestazione di interesse generale, comprende anche l'interesse al momento per il campo, però c'è anche la FIDAL, tu sei un consigliere regionale, certo, sì. La FIDAL che ha manifestato il proprio interesse, c'è la Federazione Atletica Leggera.
2: Sì, sì, abbiamo manifestato come FIDAL l'interesse alla gestione delle due strutture, quella outdoor e indoor, siamo in attesa di capire se possiamo avere questo onore.
1: Bisogna vedere, ora andranno avanti le procedure, sì, capiremo dopo.
2: Il progetto è quello di fare un centro federale. Anche per raduni invernali della nazionale, infatti anche ieri c'è stata qualche intervista a qualche atleta che è rimasto estasiato.
1: Sì, sì. L'indoor, spiegami tecnicamente, è un fiore, sbaglio o esagero se dico che è un fiore all'occhiello del centro-sud?
2: E anche dell'Italia, perché diciamo che ci sono Ancona, Padova e Taranto che sono quelli più, ce n'è uno anche a Brescia che hanno inaugurato.
1: Ce n'era uno importante a Genova, forse il primo della storia, ma poi è stato riconvertito.
2: Sì, sì, quello lo smontarono subito, fecero un campionato europeo, mondiale, non ricordo.
1: Quindi qua diventiamo centrali, potenzialmente centrali in Italia?
2: Sì, sì, sì, probabilmente faremo un centro. Il progetto è quello, vediamo se riusciamo.
1: No, parlo come attrattività intanto, al di là delle gestioni.
2: Sicuramente qualche campionato italiano lo faremo e poi qualche manifestazione internazionale, qualche meeting internazionale cercheremo anche di...
1: Tutto ciò al di là, professor Sant'Arcangelo, allenatore, ex atleta, ora allenatore nel senso di psicofisico degli atleti, non solo dell'atletica, del basket, di altri sport, ormai io ti guardo e vedo basket, però mi sa che ricomincerò a vedere anche atletica leggera, perché qui è succulento il piatto, la cuolina ti torna in bocca?
3: Beh, per me personalmente l'atletica leggera è, come si suol dire, il primo amore, no? Io sono entrato in questo campo esattamente 40 anni fa, nel 70.
1: Quindi hai 41 anni?
3: Pochi, pochi di più, comunque fatti tuoi. Scusami. Sì, comunque sì, sono entrato.
1: Perché siamo amici, sono...
3: Molto amici, certo.
2: Confermo, c'ero anch'io.
3: Esatto, esatto, esatto. E quindi per me davvero, quando ho modo di venire a vedere una manifestazione, l'anno scorso è stato un bel campionato nazionale di Serie B per società, per avviare tutte le procedure del campo, dove con l'amico Taranto, con Marcello De Cesare ed altri amici ho dato una minima per collaborare ad organizzare, è stato, e le società che sono venute qui e venivano da tutta Italia, dal Friuli alla Sicilia, sono state tutte veramente molto contente e soddisfatte della resa tecnica dell'impianto, quindi è un buon impianto. Aggiungo quello che diceva Pierpaolo, che la pista indoor è un fiore all'occhiello, perché i campi scuola sono un po' in tutta Italia indoor, no? Noi da sempre per organizzare una gara indoor dovevamo spostarci minimo ad Ancona ed era la più vicina, quindi capite bene, per tutto il sud Italia, centro-sud, è di estrema importanza.
1: Ecco, vedete, non so se entra il microfono, ci sono le prove audio. Oh ragazzi, qui arrivano Tortu, Peppe, Sabrina, tutti in studio, colleghi, qui arrivano Tortu, Tamberi, medaglie olimpiche, cioè a Taranto è un grande avvenimento, arrivano le stelle delle Olimpiadi, agli europei l'atletica leggera a livello continentale, l'Italia si è attestata, ha battuto al fotofinish l'Inghilterra a casa sua, un po' come il calcio qualche anno fa. Da un punto di vista tecnico, le società sono pronte a rientrare qui, qui abbiamo una gran tradizione, per anni tutti abbiamo visto decine e decine di ragazzi con allenatori lì sul parcheggio antistante il Palafio, ma allenarsi, e io vorrei idealmente dedicare a loro nel mio piccolo questa grande riapertura.
2: Certo, sì, abbiamo fatto tantissimi sacrifici come
1: anche dentro il Palafium, ogni tanto ospitato dal Palafium, va detto, eh?
2: Sì, avevamo un'area anche certo, dedicata a noi, con grazie ai gestori della struttura ci hanno dato la possibilità di poter usufruire di quelle zone all'aperto che potevano essere utilizzate per fare gli allenamenti, certo in una condizione poco...
1: poco non da campo scuola, vabbè, ma da oggi non c'è più alibi, eh?
2: E infatti da oggi non c'è più alibi, adesso dobbiamo cercare. Abbiamo avuto già un annetto il campo a disposizione per poterci riorganizzare, però non c'è stato neanche il tempo, poi ci sono stati i giochi, adesso riusciremo sicuramente. Io spero che tutte le società tarantine della provincia possano godere di questa struttura e i talenti che comunque in quelle condizioni sono comunque emersi, hanno avuto a livello nazionale prettamente giovanile.
1: E immaginiamo che la cura che potranno avere qua.
2: Speriamo che ci sia anche adesso con questi giochi anche una maggiore affluenza di ragazzi.
1: Oh, breve storia.
2: Gli albori della Serie A, del CRAS in Serie A, il CRAS Taranto è stato in Serie A.
1: La Bevi l'acqua, salto in alto, Bandini, sì. Chi altri?
3: Ma Rosa Locorotondo, Rosalba Console.
1: Rosalba Console poi grande livello europeo e mondiale.
3: Certo, che ho avuto il piacere di allenare fino al 99, al 2000 se ricordo bene, e c'è stato un grande fiorire di atleti in un momento in cui le condizioni tecniche non erano quelle attuali.
1: Il campo scuola non era questo.
3: Assolutamente, quindi ci si può auspicare una crescita ulteriore delle società di atletica. In ogni caso, se mi permetti una battuta da insegnante di educazione fisica più che da allenatore, lo sport educa, qualunque sport educa, quindi è da dire veramente, da consigliare alle famiglie meno telefonini e più sport.
1: Allora, qui un breve storia del cronista, tante battaglie per riaprirlo, per riconsegnare alla pubblica fruizione, con la famiglia Semeraro e tanti altri amici, ricordo anche l'amico Pinuccio Stea, no? Amante, grande scrittore, amante della teca leggera, e ancora oggi Pinuccio è in pista, ancora Pinuccio è in pista, lo salutiamo. Grandi battaglie, denunce pubbliche, raccolta firme per sollecitare il comune, poi la giunta, se ricordo bene, Melucci avvia il recupero, c'è l'appalto, viene riaperto e inaugurato 3-4 anni fa, se non sbaglio. Andiamo a spanne, 2022, poi 24-25 gli assoluti di Serie B, quindi c'è già stato un gran movimento nazionale qui, bisogna saldare la posizione regionale, nazionale e aprire all'Europa, perché Taranto può candidarsi anche a grandi eventi, ma l'obiettivo principale è ricostruire il tessuto connettivo dell'atletica leggera ionica qui e regionale. Chi vorrà potrà venire qua a fare attività, prego.
2: Se posso aggiungere, io essendo consigliere regionale, come consiglio regionale, il presidente Aliti in prima persona ha molta attenzione su questa struttura e sarà molto centrale nella Puglia per quanto riguarda l'atletica leggera. Sì.
1: Mimmo, l'effetto Sinner nel tennis, c'è un effetto anche Tamberi, Tortu, Batocletti, qui ha vinto ieri una delle promesse del salto in lungo italiano, i due fratelli Inzoli, se ricordo bene, uno dei due ha vinto qua, sono ragazzi come Furlani e altri, ci sarà l'effetto anche verso i bambini nelle scuole di questa grande atletica italiana?
3: Beh, credo di sì, perché dico una banalità, però è chiaro che i successi aiutano a pubblicizzare, a diffondere un certo tipo di sport. È avvenuto con Sinner, è avvenuto nel nuoto tanti anni fa con le varie stelle del nuoto e sicuramente sta avvenendo con l'atletica, perché personaggi, atleti di grandissimo livello, ma anche personaggi pubblici come Jimbo Tamberi, come Nadia Battocletti,
1: molto simpatici ed empatici
3: e simpatici, fanno sì che i ragazzi si identifichino con queste figure, quindi sono certo che avverrà anche questo e mi fa piacere, perché l'atletica è sempre comunque la regina degli sport, è definita la regina degli sport olimpici.
1: Noi anche c'è una nuova disciplina, apri il cancello, chiudi il cancello, però allora noi qui vi salutiamo. Peppe, avete curiosità, domande? Perché abbronzarsi è bello, ma fino a un certo punto poi.
0: Vediamo anche la porta che non è...
4: facile da tenere, questo sicuramente.
1: No, no, ma perché per fortuna c'è un venticello e a noi fa bene questa porta, ci ricorda che l'aria si muove, perché il vento caldo di avanti ieri sera è un ricordo che è ancora molto, ahimè, vivido, in senso proprio di liquefazione nostra. Peppe, noi ti salutiamo, buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Hai altre cose da dire?
0: Assolutamente.
1: E quindi noi ci vediamo domani e dopo

0: da altri luoghi, da altre strade dei giochi. Ciao!
1: Grazie, grazie Angelo, grazie ai tuoi ospiti. Ritorniamo in studio perché ci sono naturalmente altri aggiornamenti su quello che accadrà quest'oggi, ma prima di andare a sviscerare, quindi a snocciolare gli argomenti delle gare di oggi, io direi, grazie al nostro Alessandro Labriola, di andare a sentire le interviste che sta realizzando il nostro Cosimo Lenti.
2: Coach, vittoria agevole in semifinale contro la Grecia.

0: 4. Dopodiché, primo set si è visto che c'era un po' di tensione che ci ha un po' condizionato, fin tanto che non siamo riusciti a trovare poi il ritmo, il nostro ritmo, e non siamo riusciti a sistemare le cose che avevamo preparato. Il terzo stava scorrendo né più e nemmeno come il secondo, però a quel punto, come ogni tanto succede, c'è un calo di tensione, si perde un attimino quella tensione necessaria per chiudere la partita, e poi quando la tensione la devi riportare su perché l'altra squadra ha recuperato, diventa un attimino più difficile perché c'è un dispendio energetico superiore, fisico e mentale. Però alla fine sono state brave, abbiamo avuto un pizzico di fortuna in un paio di situazioni, però quello che contava era arrivare a questa finale, e devo fare i complimenti alle ragazze.
1: Linda Manfredini, vi giocate loro qui a Taranto, che soddisfazione c'è? Ti chiedo innanzitutto.
2: È una grandissima soddisfazione, soprattutto per il pubblico, perché è veramente tanto caloroso. Devo dire che è sempre un'emozione cantare l'inno in questo palazzetto, perché è veramente, veramente tanto bello. Quindi spero di mettere in campo una buona pallavolo, soprattutto per chi ci viene a vedere.
3: Domani la Turchia è in finale, insomma, l'eterna sfida si ripropone anche ai giochi del Mediterraneo.
2: Sì, diciamo che siamo rivali ormai da un po' di tempo, sono contenta perché comunque credo che sarà una bellissima partita. Loro sono molto forti, hanno fatto un cammino netto fino ad ora come noi, quindi ce la giocheremo in campo.
3: Quanto ci credete a noi?
2: Tantissimo, siamo qui per questo.
1: Commento sul pubblico di Taranto.
2: Sono veramente bellissimi e super calorosi anche a fine partita, un sacco di complimenti, quindi sono veramente veramente tanto simpatici soprattutto. Quindi li ringrazio e insomma speriamo di portare a casa una medaglia molto importante anche per loro.
4: Grazie come sempre al nostro Cosimo Lenti, puntuale in anticipo su tutto e quindi ci sta dando aggiornamenti costanti per questi giochi del Mediterraneo. Andiamo a darvi gli altri aggiornamenti sulla giornata di oggi, perché sarà una giornata molto impegnativa, partendo appunto dal tennis tavolo con la programmazione, con i sedicesimi ottavi di finale del singolare maschile e femminile, proprio con Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin, Matteo Mutti e John Oyebode. Il pomeriggio invece, dalle 15, abbiamo la pallamano, finale quinto posto, Italia Tunisia, la triathlon direttamente, quindi altri appuntamenti come vedete. Dalle 18 c'è la staffetta miss, il tennis maschile, la finale terzo posto, 18:30, Carlo Alberto Caniato contro Francisco Rocha. Poi abbiamo il tennis femminile, la finale per il primo posto, ore 20, Noemi Basiletti, Marta Matula. Calcio femminile, la finale, primo posto, ore 19, Portogallo-Italia. Quindi appuntamenti da non perdere, appuntamenti da seguire con tutti gli aggiornamenti come sempre qui su Studio 100. Andiamo avanti perché abbiamo l'atletica naturalmente, 17:30 quest'oggi, 400 metri femminili con Alessandra Bonora e Alice Mangione, 17:45 finale salto in alto femminile con Marta Morara e Idea Pieroni, 17:50 400 metri con Lorenzo Benati e Luca Sito, 400 metri maschili, ore 18, finale lancio del disco maschile con Alessio Mannucci ed Enrico Saccomano, ore 18:10, finale salto in lungo femminile con Arianna Battistella e Greta Brugnolo, 18:15, finale 100 metri ostacoli femminile con Celeste Polzonetti ed Elena Carraro, 18:30, finale 110 metri maschili, 18:45, finale 800 metri femminili con Maria Colaianni, Galula Kabangu, ore 19, finale 800 metri maschili con Katalin Tekuchinau, 19:05, finale lancio del peso femminile con Anita Nalesso e Sara Verteramo, 19:15, finale 10.000 metri femminili con Federica Del Buono, ore 20, 4% femminile, ore 20:15, 4% maschile. Questi sono gli appuntamenti di oggi pomeriggio che continueremo a seguire. Grazie ancora al nostro Alessandro Labriola per averci mostrato appunto queste grafiche. Io direi che adesso ci possiamo spostare in Medintà Eventi con la nostra Sabrina Morea, che come al solito sta intervistando i protagonisti. Andiamo a sentirla.

0: Ben trovati anche per questo lunedì 31 di agosto, siamo entrati praticamente nella settimana conclusiva per quello che riguarda anche gli eventi collaterali legati ai giochi del Mediterraneo. C'è insomma la possibilità ancora di ritrovarsi ad alcuni degli appuntamenti molto importanti previsti per questi giorni. È ovvio che anche in questo caso relativamente gli eventi cominciano a diminuire fino ad arrivare poi al clou conclusivo della cerimonia appunto di chiusura dei giochi del Mediterraneo. E allora noi però ci siamo riservati la possibilità ancora di incontrare dei protagonisti di quelle che sono state le attività che hanno animato per esempio il Fan Village, e lo faremo anche in questi primi giorni. Oggi per insomma, questo lunedì 31 ritorniamo sempre al Fan Village, dove 2 giorni fa abbiamo incontrato un'altra attività protagonista per quello che riguarda la formazione, per quello che riguarda il futuro, appunto, che dà una possibilità ai giovani di incrociare le vie del professionismo. E allora ci siamo soffermati in una chiacchierata con Safes Pro e con l'avvocato Mimma Leone.
1: Siamo nello stand con questo logo Safes Pro, che praticamente si occupa anche se di formazione. Una scuola di formazione con specializzazione professionale. Ovviamente siamo qui a parlarne con l'avvocato Domenica Leone, che è
2: il direttore della scuola.
1: Una realtà tutta tarantina.
2: Tutta tarantina. Siamo partiti proprio da Taranto, anche se poi ci siamo estesi nel tempo puntando molto ad altre nazioni, perché la scuola vanta tantissime collaborazioni con l'estero, e noi ci occupiamo principalmente di formazione continua, ma questa realtà è nata 10 anni fa con uno scopo ben preciso, quello di voler distinguersi dagli altri enti di formazione presenti sul territorio, perché possiamo vantare tantissime collaborazioni con tante università, non solo italiane ma anche estere.
1: Questa è una cosa importante,
2: molto,
1: insomma,
2: molto.
1: Visto che ci tenete a sottolineare molto, nelle vostre descrizioni.
2: È la prima, diciamo, tra le mission, è quella più importante, perché partiamo da un presupposto che attraverso il confronto e attraverso quelle che sono le differenze di tradizioni ci si può arricchire e quindi ci si può migliorare. E allora abbiamo realizzato tantissimi master internazionali con la Cina, la Germania, la Spagna, la Francia. Adesso abbiamo più di 6.000 studenti che seguono sulla nostra piattaforma, e di queste per noi rappresenta un vanto, e siamo molto contenti perché periodicamente vengono qui degli studenti stranieri, e quindi ci permette anche a noi e al nostro gruppo di poterci arricchire di nuove esperienze e anche di nuove conoscenze.
1: Nell'ambito strettamente legato ai giochi del Mediterraneo qui al Fan Village, oggi siete impegnati in una attività molto particolare,
2: sì.
1: Una masterclass che insomma davvero particolare, legata alle tradizioni.
2: Sì, noi non è una casualità che abbiamo scelto questo stand, perché a parte un'amicizia, no, con Monica Pica, ma perché riteniamo che si parla adesso di olio, di pane, e dietro questi concetti che non rappresentano soltanto gli alimenti, ma rappresentano un valore, diciamo, che rappresenta un linguaggio internazionale, e quindi permettere a queste persone che ci sono venute a trovare in queste sere di farci conoscere attraverso anche una semplice manifestazione come quella di questa sera, questo cookie show per i prodotti da forno, con l'utilizzo dell'olio, no, che produce Monica, e anche il lavoro che c'è dietro anche a fare semplicemente una focaccia, permette anche di far conoscere le nostre usanze, le nostre tradizioni, e quindi per noi questo è importante. Perché dietro quelle mani che lavorano c'è la volontà, la forza, la gioia di quello che si crea. E noi appunto questo concetto ci permette anche di dire che i giochi del Mediterraneo non devono essere un punto d'arrivo, ma un punto di partenza, perché vedere Taranto avere un volto diverso, affacciarsi anche al Mediterraneo con un aspetto completamente diverso, permetterà sicuramente, attraverso quelle che sono le competenze, no? Permetterà alla scuola di poter maggiormente sviluppare e attivare percorsi per questi giovani, per poterli mettere nel mondo del lavoro. Una città che cambia, una città che si evolve, ha bisogno di competenze maggiori, certo, di linguaggio, di nuove tecnologie, digitalizzazione, e quindi tutto questo è importante, e quindi la nostra mission è appunto questo: creare opportunità per questi giovani e non permettere agli stessi di andare via, ma di rimanere nella loro terra, perché è proprio da questo punto che si parte, da radici certe, per poter poi affrontare maggiormente e meglio il proprio futuro.
1: Fino a quando sarà possibile incontrarvi qui?
2: Siamo qui fino a giorno 3 settembre.
1: Quindi a chiusura del Farm Village.
2: A chiusura.
1: Ci saranno, a fare le focacce?
2: Certo, ci saranno tante altre iniziative.
1: Sì. Va bene, allora noi metteremo al corrente.
2: Grazie.
1: Quelle che saranno le prossime iniziative, e buon lavoro.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Diamo uno sguardo adesso a quelli che sono gli eventi previsti per la giornata di oggi, 31 di agosto, partendo da ciò che accade a Piazza della Vittoria alle 18.30, anzi a partire dalle 18.30, Mediterraneo in Piazza, il villaggio dello sport, organizzato da Fondazione Taranto 25, tre giorni di sport nel cuore del borgo, con centinaia di giovani protagonisti che si ritroveranno, giovani atleti ovviamente, che appartengono a ben 14 discipline. Quindi ci sarà davvero un'altra volta, il borgo si animerà di sport, si animerà di quelli che sono i temi portanti dello sport, attraverso appunto questa attività organizzata dalla Fondazione Taranto 25, quindi dalle 18.30 a Piazza della Vittoria. E ancora lo sport mediterraneo in festa, in quello che accade nello stadio comunale di Montemesola a partire dalle 19, organizzato dalla Proloco di Montemesola, la grande festa dello sport mediterraneo. Anche qui una manifestazione che si aprirà con la sfilata delle associazioni sportive e delle bande musicali Montemesola, seguita dalla cerimonia inaugurale ispirata ai valori dei giochi. Poi la serata si concluderà con una suggestiva performance di danza con ali luminose, simbolo di pace, fratellanza e condivisione. Anche per questa sera, 31 di agosto, torna la grande musica riproposta alla Concattedrale Gran Madre di Dio, organizzato dall'Orchestra della Magna Grecia ICO Symphonic Beatles. I capolavori senza tempo dei Beatles si fondono con la potenza di un'orchestra sinfonica e di un grande coro. Maestro del coro Luigi Leo, direttore e arrangiatore, una conoscenza ormai di quello che è la grande musica a Taranto, il maestro Walter Sivilotti, appunto saranno eseguite le musiche dei Fabulous Four dei Beatles, quindi con Cattedrale Gran Madre di Dio alle 19.30. E invece torniamo in Città Vecchia, torniamo in particolar modo al Belvedere della Discesa Vasto, dove all'interno dell'iniziativa virata Vivi in Puglia, organizzata dall'associazione Apulia Face APS, l'associazione Fermenta APS, tour spacca e mangia, degustazione tipica tra i vicoli della Città Vecchia, con ben due turni, il primo alle 19.30 e il secondo alle 21.30, Belvedere Discesa Vasto. Ci spostiamo alle 19.30 invece sulle terrazze del Duomo, dove sempre all'interno dell'iniziativa After the Games Festival Diffuso virata Vivi in Puglia, incontro con l'autore Cristiano Carriero, che presenterà il suo libro Canzoni da raccontare, un viaggio tra le parole della musica italiana, appunto l'autore Cristiano Carriero, protagonista di questo incontro sulle terrazze del Duomo a partire dalle 19.30 con ingresso gratuito. Alle 20 nuovamente l'angolo di Corso Due Mari, laddove in questi giorni protagonista è stata la grande musica organizzata dall'associazione Nottetempo Future Taranto Mare Vivo, un concerto live di Make Your Band, un progetto particolare realizzato in collaborazione con Baronet, Gata Gallery e Matilde Caffè. Alle 21 poi si torna a Piazza Maria Immacolata con il Pelagos World Music Festival organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, che vede protagonista per questo ultimo appuntamento di questo festival, che davvero ha attirato tanto pubblico appunto nella diffusione delle tradizioni popolari del Mediterraneo, con i Banda Adriatica Live, una delle formazioni più importanti che appunto ripropone la musica che si affaccia tra l'Adriatico e il Mediterraneo. Il Banda Adriatica Live alle 21, Piazza Maria Immacolata, ovviamente l'ingresso è libero. Così come l'ingresso libero è anche allo Spazio Porto, dove per questa sera continuano i DJ set nell'ambito del Mediterranean Game Music Village, DJ set David Strauss organizzato dall'associazione AFOSEI a partire dalle 22. E questo è tutto per la giornata di oggi 31, continueremo a seguire gli eventi appunto come dicevo prima fino ad arrivare alla giornata conclusiva del 3 di settembre. 100 eventi, in questo caso Made in Ta eventi, vi saluta, vi dà appuntamento a domani.
3: Grazie alla nostra Sabrina Morea. Come avete visto, tutto il programma di Made in Ta eventi a sua cura, avete notato davvero tanti aggiornamenti. Noi abbiamo terminato con l'edizione delle 11, vi aggiorneremo naturalmente alle ore 17 con tutti gli eventi sportivi di questi giochi del Mediterraneo, una kermesse costante, una kermesse che sta ottenendo grandi risultati dal punto di vista mediatico, tante le medaglie per i nostri italiani e per le nostre italiane, davvero un grande risultato fino a questo momento. Noi vi diamo appuntamento ai prossimi approfondimenti sportivi, ma non solo, qui come sempre su Studio 100 nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento.
4: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dottor Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
5: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato.

0: step sono stati tanti. Si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette. Quindi ci sono stati tanti, tanti, tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan.

0: Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè, uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streamate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, ai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori

0: Solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: Autotune è stato

0: da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari in un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che li programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve.

0: questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea, sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
1: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
2: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

0: Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ETS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto proprio delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
2: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
3: Corretto, allora, esatto, sì.
2: Prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
3: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso.

0: quanto un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente siamo troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Progetto Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato.

0: questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano.

0: ne devi colare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge. Ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco, ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.

0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vengono quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Fondazione 25 diciamo è un facilitatore, il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra,
2: okay.
1: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
3: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello, di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 diciamo è un facilitatore. Il gruppo agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quello di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio. Non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
0: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale e non solo.
1: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, quindi che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni e nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare, che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree, che sono estremamente tutelate, abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura, ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi del turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionali addirittura.
0: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
0: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in Salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
0: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Fisdore dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 del Fisdore dell'agroalimentare, e poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25, dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
0: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro, e ha fatto tanto, perché da avere una visione sì innovativa ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
0: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delphis d'Oro, che insomma è uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
2: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola, AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora, si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro.
0: A Montemesola.
2: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato, è stato il consorzio Clementine IGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
0: Ancora agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi. Ciao Rosa.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Rosa, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
3: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25. Proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo, e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
0: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia la base del successo.
3: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura, e grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali, e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale, perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
0: delle persone ancora prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti, e c'è una fortissima componente rosa.
3: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare,
0: sì, e a dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più rispetto
3: a regalare un po' più bellezza, perché noi donne
0: appartiene alle donne, il bello appartiene alle
3: io
0: donne.
3: Io sono femminista.
0: Rosa, grazie.
3: Grazie a voi davvero per l'opportunità.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, un pareggio era
6: prendono l'allenamento.
7: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primi in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
8: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po'.

0: tranquilli, possiamo, sarà difficile comunque affrontare la Francia.
1: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tara. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
0: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
1: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
0: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
1: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
0: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
1: Forse perché non la vede molto spesso.
0: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità però dovute all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco?

0: Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
0: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
0: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? Non,
1: tutti quelli che ho passato.
0: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza, lontano dal calcio che conta, il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto, che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
3: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
3: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
2: Grazie.
4: Sì, ho fatto 8 partite, 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
5: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
4: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
5: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
4: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
5: Grazie Nicola.
4: Prego. Ecco.
6: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
4: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
6: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
4: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
6: Dove sta il mio campo?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
6: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: No, conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
6: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
6: Aspetta, posso?
7: Certo.
6: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
6: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.

0: dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è lecito attendersi del Man City?
1: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
3: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
3: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
3: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
4: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
4: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
4: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
5: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
5: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
5: Beh, sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
5: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Yeah.

Я боюсь, что...

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano pensate per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, ottimo cross,
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione, Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti.

0: minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, cici bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri cici. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere?

dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini, che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto
aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo.

in frigorifero, occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi, in una bella coppa generosa, predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro, vi do un consiglio. In questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi, cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14, ovviamente grande spazio ai giochi del Mediterraneo, continuano ad arrivare bei riconoscimenti per l'Italia, faremo il punto delle medaglie raccolte ieri e oggi è stato anche il giorno di Danilo Dennis Sollazzo che ha visitato il comando provinciale dei Carabinieri, lui che è in forza all'arma, ha conquistato il primo oro azzurro nel tiro a segno. Parleremo anche dei giochi da un altro punto di vista, quello delle periferie. A Talsano lamentano non attenzione, quindi scarsa attenzione a quelli che sono eventuali eventi collaterali che al momento sono concentrati soprattutto in Borgo e Città Vecchia, ma non c'è solo questo, parleremo anche di un campo da basket inaugurato appena un anno fa e oggi vandalizzato. E poi l'ex Silva che torna in primo piano perché Acciaierie d'Italia presenta il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello.

0: 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'Italia continua a raccogliere riconoscimenti. Nella nona giornata, conquistati 5 ori e 14 medaglie per il volley argento delle azzurre e bronzo per gli uomini. La soddisfazione di Danilo Dennis Sollazzo in forza all'arma e primo oro azzurro nel tiro a segno. Oggi ha visitato il comando provinciale dei carabinieri. Degrado e poca attenzione alla periferia. A Talsano i residenti lamentano di non essere stati coinvolti negli eventi collaterali ai giochi. Il comitato Pezzavilla denuncia vandalizzato un campo da basket inaugurato un anno fa. Dopo il VNAS, anche Acciaierie d'Italia presenta ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre. Intanto l'azienda mette a punto un piano per le operazioni di spegnimento e il sindacato denuncia ricadute sull'occupazione. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Prima di aprire la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo, vogliamo parlare di ex Ilva, anche Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Dopo Ilva, INAS nelle scorse settimane ha presentato ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop dell'area a caldo del siderurgico entro fine ottobre. Intanto l'azienda comincia a mettere a punto un piano per le operazioni di spegnimento. D'altro lato, i sindacati lamentano ricadute sull'occupazione. Vediamo. Dopo Ilva e INAS, proprietaria degli impianti, anche Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria che quegli impianti li gestisce, ha presentato ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede lo stop dell'aria a caldo del siderurgico entro la fine di ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. Obiettivo: evitare lo spegnimento facendo leva sulla sospensione del decreto. Una via più veloce in attesa della decisione della Corte. Per gli avvocati che hanno firmato il ricorso per conto di Acciaierie d'Italia, il decreto della Corte non sarebbe compatibile con la decisione presa dal giudice di primo grado che aveva dato all'azienda la possibilità di evitare la fermata dell'aria a caldo con una serie di integrazioni alle disposizioni ambientali contenute nell'autorizzazione integrata ambientale. L'agenzia di stampa AGI, entrando nel merito dei contenuti del ricorso, spiega come i legali di Acciaierie d'Italia considerino la presenza di amianto non ascrivibile alle emissioni industriali per via di una normativa specifica differente da quella sull'autorizzazione integrata ambientale a cui deve far riferimento per legge ex Ilva. Intanto, pur non essendoci un giorno e un orario per l'avvio delle operazioni, l'azienda sta pianificando lo spegnimento mentre i sindacati denunciano le ricadute occupazionali dello stop.
1: Gli avvii che stiamo ricevendo in questi giorni, sia in merito a procedure di cassa integrazione, ma anche a licenziamenti collettivi per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, testimoniano che la situazione è abbastanza grave. Noi ovviamente ricordiamo al governo che c'è la necessità di convocare quanto prima, anche perché rispetto ovviamente all'ultimo messaggio sia del Presidente della Repubblica che del Presidente del Consiglio Mattarella e Meloni durante l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo avevano lanciato questo impegno per cui ai primi giorni di settembre sarebbe arrivata la convocazione. Ecco, non c'è più tempo da perdere, perché questi lavoratori non sono di serie B, sono lavoratori come tutti gli altri, e per questi lavoratori non solo va salvaguardato il loro reddito, va salvaguardato il lavoro e non devono rimanere indietro.
0: E adesso ci occupiamo dei giochi del Mediterraneo. L'Italia continua a dominare questi giochi. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 5 ori e 14 medaglie, raggiungendo quota 146. Podi, delusioni invece dal calcio e dalla pallavolo femminile, anche se lì arriva comunque un argento. Ma vediamo com'è andata con il direttore Dario Gallitelli.
2: E ancora l'Italia, la grande protagonista dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 14 medaglie, 5 delle quali d'oro, e consolidano il primato nel medagliere con 146 podi complessivi e 50 titoli. Alle spalle resta la Turchia, mentre la Francia sale al terzo gradino. L'atletica regala all'Italia 7 medaglie in 8 gare. Giovanni Frattini vince il lancio del giavellotto davanti al connazionale Michele Fina, mentre Francesco Inzoli conquista l'oro nel salto in lungo. Due successi anche per il Marocco nei 5.000 metri femminili con Fatma e Zabidra e nei 100 maschili con Yassin Issin. Nel salto con l'asta la slovena Tina Sutej firma il record dei giochi con 4,60 m. L'Italia sale sul gradino più alto del podio anche nel judo a squadre, superando la Francia per 4-1, e nel doppio misto di tennis con Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Oro inoltre per la squadra femminile di ginnastica artistica davanti a Spagna e Algeria. Dal tiro a segno arriva l'argento nella carabina a squadre con Danilo Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia. Nell'equitazione invece è successo della Francia davanti a Spagna e Marocco. Le delusioni arrivano dagli sport di squadra. Nel calcio l'Italia perde 4-1 contro il Marocco e chiude senza medaglia. L'oro va all'Algeria, vittoriosa per 2-0 sulla Tunisia. Nella pallavolo femminile le azzurre vengono battute in finale per 3-7-0 dalla Turchia. Bronzo invece per la nazionale maschile, mentre il titolo va alla Francia, tornata al successo dopo 29 anni.
0: E lo abbiamo visto tra i vincitori della medaglia d'oro, Danilo Dennis Sollazzo, primo oro azzurro nel tiro a segno. Oggi lui, che è parte integrante dell'arma, ha voluto visitare il comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Il servizio

0: di Teresa Picchierri.
1: Il primo oro azzurro del tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo di Taranto porta la firma di Danilo Dennis Sollazzo. Il 23enne lombardo, atleta dell'Arma dei Carabinieri, domina la finale della carabina d'aria compressa dai 10 metri e chiude con 249,8 punti davanti al croato Miran Marcic e al greco Sarantakis.
2: È nel nostro sangue essere carabinieri, quindi la gioia che in questo momento sto provando è immensa. Ho compreso di aver centrato l'oro solamente all'ultimo colpo, perché era una condizione veramente estrema in cui era difficile comprendere come era il flow della competizione, nonostante l'elevata temperatura che c'era all'interno del poligono con le nostre tute. Ringrazio tutti quanti voi, soprattutto per il calore che mi avete dato durante la finale, durante le competizioni, lo staff che mi ha aiutato anche prima della finale di mista, che ho avuto un attimino dei problemi tecnici. Ringrazio tutti voi dal profondo del mio cuore.
1: Un successo costruito col sangue freddo e con la precisione del fuoriclasse che vale a Sollazzo il sesto trionfo in un grande evento internazionale, un oro che premia il talento dell'atleta e porta sul podio anche i colori dell'arma.
3: Per noi è un vanto come Arma dei Carabinieri, è un vanto come istituzione, ma penso che sia un vanto per l'Italia. Loro sotto la fiamma fanno ardere il tricolore, quindi va bene così. Sono contento di questi successi, sono contento, ma più che altro perché lui, figlio dell'arma, nell'arma che in occasione di un evento così importante a livello sportivo ricorda l'arma. Quello che ho visto in questi giorni è stata una città viva, una città che ha risposto a pieni polmoni, respirando l'aria dei giochi del Mediterraneo. Non voglio dire ogni volta è una ripartenza, ma continuiamo su questa strada, perché come si è visto e come si può vedere, veramente può essere un rilancio e un successo per la città di Taranto e la provincia di Taranto.
0: L'effetto Giochi del Mediterraneo anima soprattutto Borgo e Città Vecchia, ma nelle periferie si sta vivendo l'atmosfera di questa manifestazione in modo un po' diverso. Ce lo racconta Maria Laura Paletta.
4: Sicuramente i giochi hanno apportato vitalità alla città e questo tanto di guadagnato, ne siamo felicissimi tutti, però per quanto riguarda il settore proprio commerciale, nelle periferie non abbiamo avuto beneficio.
5: L'effetto giochi del Mediterraneo è innegabile, borgo gremito di cittadini, città vecchia affollata di turisti e la nottepanna in via Liguria ha dimostrato che Taranto, nonostante il caldo record, risponde bene ad eventi che possano portare vitalità nei quartieri. Nelle periferie, tuttavia, la sensazione è che l'atmosfera dei giochi arrivi in maniera piuttosto marginale. Nessuna iniziativa organizzata in concomitanza con la manifestazione internazionale. Eventi concentrati soprattutto tra borgo e gli impianti sportivi, pochi anche gli investimenti che hanno coinvolto direttamente i quartieri più lontani. A Talsano, in particolare, le locandine esposte all'ingresso dei negozi testimoniano l'adesione della borgata all'evento, ma per le strade il senso di isolamento, lontananza e marginalità tipico delle periferie è ancora più evidente.
6: Talsano è stata, diciamo, non dico abbandonata, ma quasi, anche perché qui abbiamo notato niente. Giochi del Mediterraneo, siamo andati noi a Taranto a vedere gli eventi, ma qua a Talsano praticamente abbiamo avuto zero, sia da parte del comune, sia da parte per quanto riguarda gli eventi.
5: Avreste voluto quindi qualche evento, magari serale, che potesse portare l'atmosfera dei giochi anche qui?
6: Sì, anche una serata qua sul corso, come si faceva anni addietro, sarebbe stata importante anche per dare un po' di movimento al commercio di Talsano, che è un paese praticamente lasciato a se stesso.
7: A Talsano sicuramente, almeno personalmente, non l'ho proprio vista l'atmosfera. In città probabilmente sì, ci sono andato solo una volta perché oggi con il caldo è una cosa impossibile. In città si vive un po' di più l'atmosfera, ma qui a Talsano sinceramente no.
5: Qui a Talsano è arrivato questo effetto Giochi del Mediterraneo o lo avete vissuto più marginalmente?
8: Beh, un po' più marginalmente, anche per i collegamenti che insomma sono diventati ancora più difficili, però era un sacrificio che bisognava fare e si è fatto.
5: Talsano e Giochi del Mediterraneo, alle nostre spalle quello che possiamo considerare l'unico investimento di questo grande evento internazionale per la borgata di Talsano, lo stadio Renzino Paradiso.
9: Sì, il rifacimento della tribuna è stato difatti l'unico intervento che abbiamo avuto per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Purtroppo i problemi di viabilità continuano, abbiamo davvero tanti, tanti problemi. però purtroppo siamo rimasti esclusi dai fondi per i giochi del Mediterraneo, e ragion per cui i problemi sono rimasti tutti invariati. Se consideriamo gli investimenti, che sono pari a circa 600 milioni di euro tra BRT e giochi del Mediterraneo, la stessa BRT lambisce appena il tratto di Tramontone, ma non ha portato grandi migliorie a livello stradale.
0: Ci spostiamo di poco, sempre con Maria Laura Paletta. Siamo stati dal comitato Pezzavilla, che ha segnalato atti vandalici ai danni del campo di basket inaugurato appena un anno fa.
5: Recinzione di velta, bottigliette d'acqua abbandonate sotto la panchina dopo l'uso, insieme a mozziconi di sigaretta e altri rifiuti. E questa è l'immagine desolante offerta dal campo da basket all'aperto realizzato a Lama circa un anno fa, a due passi dall'isola ecologica e dal Parco della Gioia. Secondo il comitato di quartiere Pezzavilla Verde Sport, che ha recentemente attirato l'attenzione sulle condizioni in cui versa la struttura, si tratterebbe di un atto vandalico, vile e vigliacco, ai danni di uno spazio destinato a bambini e ragazzi. Ma gli abituali frequentatori della struttura raccontano una storia differente. La recinzione infatti avrebbe mostrato segni di cedimento già alcuni mesi fa, e i paletti inclinati pericolosamente avrebbero costituito un rischio concreto per l'incolumità dei ragazzi che utilizzano il campo quotidianamente, motivo per cui alcuni avrebbero pensato di abbattere definitivamente la recinzione pericolante. Al di là delle cause e delle motivazioni, tuttavia, ciò che conta è il risultato. È necessario un pronto intervento dell'amministrazione comunale, che possa ripristinare la struttura, installare un impianto di illuminazione pubblica e di videosorveglianza che contribuisca a non trasformare un presidio di sport e socialità in una terra di nessuno, unitamente a cestini e contenitori per la raccolta differenziata.
0: E per continuare a parlare di giochi e di quello che accadrà oggi, ci colleghiamo con il Main Press Center, dove c'è il direttore Dario Gallitelli che ci attende. Eccolo lì. Dario, ben trovato. Allora, abbiamo fatto il punto di quello che è accaduto ieri grazie al tuo servizio, e siamo già ad oggi. Oggi che succede?
10: Eh beh sì, oggi un'altra giornata ricca, Marina, giornata ricca di appuntamenti, che si è aperta con il canottaggio, ma non solo, alle 13.30 e alle 14 il tennis tavolo, mentre sta partendo in questo momento la sessione relativa alla ginnastica artistica. Alle 15 invece l'Italia affronta la Tunisia per la finale per il quinto posto di pallamano, un torneo che era partito con i migliori auspici, ma che per via di dettagli si è trasformato in una lieve delusione per gli azzurri, che davvero per questioni minimali non sono riusciti a giocarsi una medaglia che avrebbe impreziosito il medagliere. Il programma serale di questa giornata dei Giochi del Mediterraneo parte alle 17.30 con la pallanuoto e l'atletica per la finale, poi successivamente ancora finale per il bronzo della pallamano tra Algeria e Portogallo, mentre alle 17.35 scatteranno i quarti di finale di una nuova disciplina, ovvero quella del basket 3 contro 3, che si gioca qui a pochissimi metri dalla nostra postazione, e saranno assegnati poi i titoli singolari di tennis, e si disputerà inoltre la staffetta mista del triathlon. Ma oggi è la giornata dell'atletica, giornata nella quale si definiranno i podi e verranno assegnate diverse medaglie, con le finali del salto in alto, del salto in lungo femminile, del disco maschile, degli ostacoli, degli 800 metri, del peso femminile, ma soprattutto dei 10.000 metri. Gran finale per le staffette 4%, il tutto in una struttura completamente rinnovata, ovvero quella adiacente al Pala Ricciardi e quindi del campo Scuola Valente. L'appuntamento più atteso però col clou di giornata è alle ore 19, quando lo stadio di Iacovone si vestirà di nuovo a festa per la finale del torneo femminile di calcio tra Portogallo e Italia. Alle 20 invece, a chiudere il programma, ci sarà la finale per l'oro nella pallamano, che vedrà impegnate e opposte Egitto e Grecia. Un quadro ampio, un quadro che ancora una volta mette in risalto la qualità di un prodotto, quello dei Giochi del Mediterraneo, che vede diverse discipline sul nostro territorio e che sta portando permettimi di ribadirlo ancora una volta Marina, negli impianti tantissima gente, oltre 150.000 i biglietti venduti secondo i dati diffusi questa mattina dal Media Hub, insomma un successo di gente, un successo di partecipazione, con la speranza che gli impianti che adesso vivono di questa kermesse e vivono la kermesse possano poi diventare il cuore pulsante di quello che è lo sport tarantino e non solo.

0: Grazie, grazie mille. Ovviamente continueremo ad aggiornarvi rispetto alle medaglie vinte e alle competizioni sui nostri canali social, quindi restate sintonizzati, ma date sempre un'occhiata ai nostri social. Detto questo, voltiamo pagina, chiudiamo questa ampia pagina dedicata ai giochi e parliamo di occupazione femminile. I dati di Taranto sono in linea con quelli regionali, a dirlo è Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, commentando la situazione del lavoro femminile tra il forte divario occupazionale e il problema delle basse retribuzioni. Giovanna Calabrese.
1: Sono circa 40.000 le donne occupate contro i 106.000 uomini, un divario che racconta una presenza femminile ancora molto più bassa nel mercato del lavoro.
2: La dimensione del lavoro femminile sul territorio di Taranto è in linea con i dati che sono stati evidenziati anche relativamente al contesto regionale. A Taranto, dati ufficiali del rendiconto INPS, Taranto e provincia, relativamente al dato degli occupati, noi abbiamo 40.000 donne che sono occupate rispetto a 106.000 uomini. Abbiamo un tasso invece di inattività che guarda circa 200.000 donne inoccupate e 100.000 uomini inoccupati. E abbiamo un dato fondamentale legato alla percentuale di donne che sono, oserei dire, vittime del part-time involontario.
1: Il problema, spiega il segretario generale CGIL Giovanni D'Arcangelo, non è nella paga prevista dai contratti. A parità di lavoro, uomini e donne devono ricevere la stessa retribuzione. La differenza nasce soprattutto dal fatto che le donne lavorano meno, spesso con il part-time e con percorsi lavorativi meno continui.
2: E questo è un retaggio tutto culturale che noi abbiamo perché viene considerato ancora il lavoro delle donne come inferiore rispetto a quello degli uomini in termini di qualità e in termini di quantità.
1: Un quadro che emerge anche dai dati regionali. Secondo il focus della sezione statistica della Regione Puglia, nel 2020 il 22,5% delle lavoratrici pugliesi ha una retribuzione oraria inferiore ai 2/3 di quella mediana, la soglia utilizzata per definire la bassa paga. A Taranto nel 2024, secondo i dati INPS, il part-time riguarda il 34,9% dei lavoratori dipendenti, un dato inferiore alla media regionale ma superiore a quella nazionale.
2: Noi come CGIL sono anni che rivendichiamo il principio che debba essere messa mano a quello che riguarda la legge sul part-time involontario. Bisogna stabilire che le donne non possono andare al di sotto di un certo parametro orario settimanale. Bisogna stabilire che le donne debbano anche avere un maggiore. L'assunzione delle donne deve avere una maggiore incentivazione, servono risorse strutturali per favorire l'occupazione femminile.
0: Andiamo avanti col nostro TG. Da domani cambia la modalità per richiedere la carta d'identità elettronica a Taranto. Nelle quattro sedi decentrate dell'anagrafe sarà obbligatoria la prenotazione online, salvo urgenze documentate. Teresa Picchieri.
3: Una porta che da domani non si apre più, senza appuntamento a Taranto per fare la carta d'identità elettronica, la parola d'ordine sarà prenotazione. Dal 1° settembre cambia infatti la modalità di rilascio della CIE nelle quattro sedi decentrate d'anagrafe del comune. Il nuovo sistema riguarderà gli uffici di Trecarrare Solito in Piazza Dante, Talsano San Vito Lama in Corso Vittorio Emanuele II, Tamburi Lido Azzurro in Piazza Liborio Tebano e Paolo VI in via Sommovigo. Per ottenere la carta d'identità elettronica sarà quindi necessario fissare preventivamente un appuntamento online attraverso il portale del Comune di Taranto. Senza prenotazione si potrà accedere soltanto in caso di urgenze documentate. Resta inoltre la possibilità di richiedere il rilascio della CIE a domicilio per chi per una necessità documentata non può raggiungere gli uffici comunali. Il servizio dovrà essere concordato con l'ufficiale d'anagrafe della sede decentrata. Nessun appuntamento invece per alcune operazioni. Resteranno ad accesso libero il ritiro della carta, la stampa dei codici PIN e PUC, l'autenticazione delle sottoscrizioni, le copie conformi e le certificazioni anagrafiche. Una nuova organizzazione dunque che punta a rendere più ordinato e programmato il rilascio della carta d'identità elettronica nelle sedi decentrate.
0: 9 nidi comunali riaprono domani a Taranto con un avvio anticipato rispetto agli anni scorsi. Si parte con ingressi scaglionati e un inserimento graduale dei bambini. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Il nido non è soltanto un servizio, ma il primo luogo educativo.

0: della comunità. Così ha dichiarato l'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone alla vigilia della riapertura dei nidi comunali di Taranto. Domani, 1 settembre, riaprono infatti i 9 nidi d'infanzia della città, in anticipo rispetto agli anni precedenti, una scelta che punta anche a venire incontro alle esigenze delle famiglie. Gli ingressi saranno organizzati in tre fasce orarie, dalle 8:30 alle 10:30, a seconda della struttura. La prima giornata sarà dedicata soprattutto all'accoglienza. Genitori ed educatori si incontreranno per concordare tempi e modalità dell'inserimento, che proseguirà gradualmente nei giorni successivi. Tra le novità c'è Piccoli naviganti alla scoperta di Taranto, un progetto comune per far conoscere ai bambini la città e le sue tradizioni, previsti anche nuovi arredi, formazione del personale, un rafforzamento del coordinamento pedagogico e del sistema integrato 06. Vogliamo partire proprio dall'accoglienza e dalla conoscenza reciproca, costruendo fin dal primo giorno un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie, ha aggiunto Simeone. Si riparte quindi domani con un avvio anticipato e un inserimento graduale pensato per accompagnare bambini e famiglie nei primi giorni del nuovo anno educativo.
1: Adesso la pagina dedicata alla cultura. Ieri sera la musica d'autore, protagonista con Pier Davide Carone e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, nel secondo dei tre appuntamenti all'esterno della Concattedrale, promossi tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo il servizio.

0: L'omaggio alla musica italiana d'autore ieri sera nel secondo dei tre appuntamenti gratuiti promossi all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio nell'ambito degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Protagonista Pier Davide Carone, cantautore cresciuto a Palagianello che il grande pubblico ha conosciuto nel talent show Amici, dove vinse il premio della critica. Fu lui a scrivere per Valerio Scanu il brano Per tutte le volte che, vincitore dell'edizione 2010 del festival. Ieri sera Carone ha emozionato il pubblico rivisitando grandi classici accompagnati dall'orchestra giovanile della Magna Grecia.
1: L'anno scorso mi avevano accompagnato i musicisti adulti, diciamo, dell'orchestra, e quest'anno invece l'ho fatto con l'Ico, appunto, quindi con le giovani, quelle che andranno poi a comporre l'orchestra del futuro, e non ho sentito alcuna differenza, non hanno tremato le mani. C'erano alcuni violisti di 14 anni e è incredibile, insomma, in un mondo che con pigrizia ammicca più alla bruttezza perché è più facile, invece c'è ancora chi si impegna per colorare questo mondo.
0: Pier Davide Carone fu tra i prediletti di Lucio Dalla, con cui fu in gara nel 2012 a Sanremo con Nani, un incontro segnato dalla morte improvvisa e prematura del cantautore bolognese.

0: quando si dice che i cantautori andrebbero studiati nelle scuole tanto quanto i poeti, è vero, o i grandi romanzieri, e Lucio Dalla merita di entrare nelle scuole, e lo meritava già quando era in vita, figuriamoci adesso appunto che quando un artista così passa miglior vita diventa leggenda, e sono contento, diciamo, di quello che mi ha dato, perché io avevo 23 anni quando ho lavorato con lui e credo che mi abbia fatto diventare un cantautore adulto, consapevole e responsabile. E da lì poi non mi sono più guardato indietro.
1: Dopo la lirica con Giuliana Gianfaldoni e il cantautorato d'autore con Pier Davide Carone, terzo e ultimo appuntamento all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio, questa sera alle 20:30 con un omaggio sinfonico ai Beatles. Chiudiamo così questa nostra edizione del telegiornale, ma vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie ancora, buon pomeriggio.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze.

0: di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più, più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Questa volta, come vedete, mi sono posizionato in un'altra parte dello schermo proprio per farvi notare come sul vicino Atlantico si sta posizionando una zona di bassa pressione presente sulle isole britanniche con un minimo di 999 ectopascal, è il famoso anticiclone delle Azzorre invece che si trova più a sud con dei massimi intorno ai 1025-1026 ectopascal che contribuiscono entrambi a far affluire verso il continente europeo delle correnti più umide, più temperate, quindi sicuramente meno calde, di estrazione oceanica, che portano il loro carico di nubi, di piogge sul continente. Infatti vedete tutte le aree contrassegnate in blu, sono le aree dove sono previste delle precipitazioni. Non ce ne sono precipitazioni per quanto riguarda le nostre zone, come potete osservare, dove abbiamo anzi un massimo di alta pressione relativo di 1016 ectopascal, però almeno anche l'aria un po' più fresca, un po' più temperata, riesce a raggiungere le nostre zone e spazza via quell'aria particolarmente calda che ci ha interessato nei giorni precedenti. Bene, a questo punto io direi che possiamo passare tranquillamente alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccole, le vedete sullo schermo, mi sposto dall'altra parte e potete notare come il cielo si manterrà da poco a parzialmente nuvoloso con delle nubi a spasso, però nubi che non porteranno dei fenomeni, quindi piogge non ce ne saranno neanche nelle ore centrali del giorno. Magari ogni tanto il sole potrà essere ricoperto da qualche nube un pochettino più consistente, ma nulla di più. E l'aspetto fondamentale sono, vedete, le temperature che sono scese rispetto ai giorni passati. E ora siamo come valori tra i 25 e i 35 gradi, valori comunque superiori alle medie del periodo, ma sicuramente meno insopportabili rispetto a quelle che abbiamo visto nei giorni precedenti. Per quanto riguarda le condizioni del vento e il mare, restano tranquilli. Il vento in questo caso si dispone dai quadranti occidentali, da ovest, ovest e nord-ovest se vogliamo essere proprio precisi, ma sarà comunque debole e per quanto riguarda lo stato del mare, poco mosso, mare tranquillo. Diamo uno sguardo allora alla giornata successiva, quella di martedì, passiamo già al mese di settembre e vedete anche in questo caso cambia poco, il cielo si mantiene sempre da poco a parzialmente nuvoloso e aumenta le

leggermente la ventilazione occidentale, questo potrebbe determinare uno stato del mare da poco mosso a localmente mosso, quindi l'abbiamo indicato anche sulla nostra cartina, ma si tratta comunque di condizioni non particolarmente sfavorevoli. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con il contenitore sportivo per parlare di sport sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto stecca la prima, finisce 2-2 con un'incredibile rimonta negli ultimi 20 minuti della Cosmano Sport Foggia. Rossoblu avanti di 2 gol grazie a Morales e Angiulli, poi ripresi da Sfrecola e Carella.
1: Il campionato del Taranto inizia con un passo falso. Gli ionici si fanno rimontare 2 reti dal Cosmano Foggia e pareggiano al Dimitri di Manduria. Gara giocata a porte chiuse per la squalifica combinata dopo la gara con il Gladiator. Mister Giuliatto schiera i suoi con il 4-3-1-2 tra i pali Ceccatelli, mentre Lanzolla trova subito spazio nell'11 titolare. Corvino agisce alle spalle del tandem offensivo formato da Saraniti e Lo Savio. Cosmano Foggia di mister Mascia risponde con un 4-4-2 affidandosi in avanti alla coppia Sfrecola-Caggianelli. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al quinto ed è di marca rossoblu. Corvino si incarica di una punizione dalla tre quarti, nessun compagno interviene sulla traiettoria e la sfera termina direttamente sul fondo. Al decimo il Taranto torna a farsi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Morales svetta di testa e indirizza la palla verso la porta, ma Pignatiello si supera con un autentico miracolo, riuscendo a deviare la conclusione a mano aperta. Il vantaggio rossoblu però è soltanto rimandato. Al 19° è ancora Corvino a presentarsi sul punto di battuta per una punizione dalla tre quarti. Questa volta Morales riesce a trovare la deviazione vincente e batte Pignatiello, sbloccando il risultato. Il Taranto prova a gestire il vantaggio non subendo particolari rischi. La prima frazione scivola così via senza ulteriori occasioni degne di nota e si chiude con i rossoblu avanti per 1-0. Nel secondo tempo il Taranto parte forte e al 54° sfiora subito il raddoppio. Sponda di Saraniti per Lo Savio che calcia al volo. Pignatiello respinge. Passa appena 1 minuto e arriva il secondo gol del Taranto. Cross di Angiulli sulla sfera, interviene Botticelli che nel tentativo di deviare il pallone lo spedisce nella propria porta. Al 71° però il Cosmano accorcia le distanze. Catelli respinge la prima conclusione di Cormio, ma sulla ribattuta Sfrecola calcia con forza dal limite dell'area e batte l'estremo difensore rossoblu. Al 78° Iddi prova il destro dal limite. Catelli si rifugia in corner, ma nell'intervento si fa male ed è costretto a lasciare il campo uscendo in barella. Taranto prova a gestire il vantaggio, ma gli ospiti non mollano e i rossoblu restano in apprensione. Al 94° arriva il clamoroso pareggio di Carella, che calcia al volo da fuori aria e supera Baglietti, completando una rimonta incredibile. Al 100° il Taranto ha addirittura l'occasione per tornare avanti. Traversone di oltre Marini, Scoric si ritrova il pallone a pochi passi dalla porta, ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Finisce così 2-2. La prima partita del campionato del Taranto si trasforma in un autentico psicodramma. Avanti di 2 reti, i rossoblu si fanno rimontare nel finale e devono accontentarsi di 1 punto. Il Taranto rimane così a quota -1 in virtù della penalizzazione. Ora però non c'è tempo per riposare, la testa va già al turno infrasettimanale, quando i rossoblu saranno impegnati in trasferta a Spinazzola.
0: Pochi minuti fa è arrivato un comunicato ufficiale da parte della SS Taranto. Come vedete in grafica, Catelli sarà sottoposto a intervento chirurgico. La SS Taranto comunica che il portiere Tomas Catelli, nel corso della partita con il Cosmano Sport Foggia, ha riportato una frattura scomposta del terzo prossimale del radio. Il tesserato sarà prontamente sottoposto a intervento chirurgico.

0: adesso ascoltiamo le parole dei protagonisti con le interviste che ha realizzato il nostro Cosimo Lenti.
1: Mister, partiamo dalla fine. Il Taranto dopo la prima giornata si trova già a meno 4 dalle prime in classifica. Un commento prima sulla gara e poi su come è difficile partire così.
2: Potevamo sicuramente fare meglio, gestirla meglio sul 2-0 e credo che abbiamo staccato mentalmente, cosa che non deve accadere più. È una questione mentale, il fatto della classifica mi preoccupa meno, diciamo che il campanello d'allarme è più sotto l'aspetto mentale della gestione del momento. Dobbiamo migliorare sicuramente molto sulla gestione palla e anche sul fatto di andare a conclusione in maniera più importante, decisiva. Però giovedì giochiamo già, quindi non c'è nemmeno tanto tempo da pensare.
1: Non c'è nemmeno tanto tempo da pensare, però mister, rispetto all'anno scorso, magari la maggior parte dei ragazzi sono praticamente tutti cambiati, però il campanello d'allarme nel vedere alcuni aspetti negativi che c'erano anche l'anno scorso. Sei preoccupato di questo, sotto questo aspetto?
2: Ma penso sia comunque l'ambiente che purtroppo vede a volte negatività, nel senso si attrae negatività. Credo che dobbiamo essere positivi tutti. È vero che partiamo con un handicap pesante, però dobbiamo guardare alla lunga. E il campionato è lungo e speriamo che sia ci serva di lezione questa cosa qui, insomma, che è capitata oggi.
1: E un commento invece su Saraniti, c'aveva i 90 minuti, abbiamo visto Rajkovic che comunque è partito in ritiro, quindi ti chiedo su questo.
2: No, la scelta è stata fatta a livello tecnico, sono due ottimi attaccanti, ho cercato di dargli comunque minutaggio, però poi bisogna anche leggere il momento della partita. Oggi ci è girata male, ma penso che sia più dovuto alla lettura singola del momento.
1: Avi, una partita difficile da commentare, 2-0 avanti, 2-2 alla fine, e un commento, cosa è successo per far finire così questa gara?
3: Vabbè, una partita come dici te difficile da spiegare, siamo andati in avanti per 2-0, poi il risultato è duro, è molto duro da gestire, pure da analizzare, cioè bisogna pure vedere la partita. Veramente non ti so spiegare ancora che è successo, cioè alla fine sappiamo com'è il calcio, sappiamo come sono le dinamiche, ci fanno quel gol là che un po' sbagliamo in la concentrazione, magari un po' l'atteggiamento di non essere pronti a quel calcio d'angolo, e ci fanno il gol e piano piano loro iniziano a credere e vanno in avanti, si trovano pure con l'altro gol che così è stato, hanno calciato due volte due gol e sappiamo che pure contro di noi tutti vengono a fare la partita della vita, noi lo sappiamo, dobbiamo andare in avanti più forti che loro, che nessuno, con umiltà, perché sappiamo che quasi tutte le gare saranno così, dobbiamo secondo me gestire molto meglio le partite, siamo una squadra con esperienza, quindi questo non può succedere, però come dicevo prima preferisco sbagliare ora, anche se fa male, molto male, però preferisco sbagliare ora, imparare quanto prima e a giovedì già abbiamo un'altra partita che sappiamo che non esiste un'altra cosa che non sia vincere.
1: Javi, proprio su quel calcio d'angolo c'è stato un 2 contro 1 perché loro hanno mosso la palla subito e ovviamente palla a terra, e c'è stato credo forse o da te o da Lanzolla il fatto che avete chiamato questo 2 contro 1 però non avete fatto in tempo a rimediare. È una situazione su cui siete stati impreparati? Come mai è accaduto tutto ciò?
3: Loro hanno va tutto veloce la palla, noi non eravamo pronti secondo me, abbiamo, come ti dico, forse abbiamo sbagliato la concentrazione quell'attimo di secondo che ci punisce, no? Quindi non c'è una giocata così veloce che alla fine ti trovi che la palla pure cade a lui e segna, però dobbiamo sapere pure che dobbiamo essere concentrati i 90 minuti, 95, perché qua non ti perdonano, non si può sbagliare, però impareremo e andremo in avanti.
0: Queste dunque le parole dei protagonisti nel post gara di Taranto Cosmano Sport Foggia. Ci spostiamo in questo momento in Serie D per la Coppa Italia. Il Martina, dopo essere passato in vantaggio con la rete di Nico Cruz, subisce la rimonta del Gravina. Domenica l'esordio in campionato in Campania, Torre del Greco. Parte con il piede giusto la stagione della FBC Gravina. La formazione giallo-blu supera 3-1 il Martina nella prima gara ufficiale dell'annata e stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie D. Una sfida intensa, ricca di emozioni, occasioni e capovolgimenti di fronte. A partire meglio il Martina di Giuseppe Laterza, che all'11° sblocca il risultato. Nico Cruz, dal limite dell'area, trova la conclusione precisa e infila il pallone alle spalle del portiere. La risposta del Gravina è immediata. Al 14° Curzio tenta la soluzione acrobatica, ma non riesce a trovare la porta. Il Gravina continua a spingere, al 33° trova il meritato pareggio con Domenico Santoro, che ristabilisce l'equilibrio. Nel finale di primo tempo il Martina torna a farsi vedere in avanti. Doppia occasione con Mancini, che di testa manda alto, poi Silvestro che calcia trovando la risposta del portiere. E proprio in pieno recupero arriva l'occasione più ghiotta. Calcio di rigore per i biancazzurri. Dal dischetto va Silvestro, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Si va all'intervallo sull'1-1. Al quinto ci prova ancora Cruz, ma senza fortuna. Sul capovolgimento di fronte, il Gravina a rendersi insidioso con la retroguardia del Martina, che riesce ad allontanare il pericolo. Al 13° altra grande occasione per i biancazzurri. Diò, servito in profondità, sfrutta la velocità, supera il diretto avversario e calcia verso la porta. Il pallone però si stampa sulla traversa. Il Martina continua a spingere e al 27° costruisce un'altra clamorosa opportunità. Fieves si presenta davanti a Castagnini, ma il portiere del Gravina si supera e mantiene il risultato in parità. Poi al 29° arriva la svolta. Urso dalla distanza lascia partire una conclusione perfetta che batte Colzani e porta il Gravina avanti 2-1. Il Martina prova a reagire e a rimettere in equilibrio la gara, ma nel finale il Gravina piazza il colpo del definitivo 3-1. E Keros, poco prima del triplice fischio, a trovare la rete che chiude i conti e consegna giallo-blu la vittoria. Il Gravina inaugura così nel migliore dei modi la nuova stagione, conquistando il passaggio al secondo turno di Coppa Italia Serie D. Per il Martina invece l'esordio ufficiale si chiude con una sconfitta al termine di una gara comunque combattuta. Il Gravina può così concentrarsi sul prossimo appuntamento. Alla prima giornata di campionato sarà di scena ad Andria. Per il Martina invece esordio in trasferta a Torre del Greco contro la Turris. E questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, aggiornamenti sportivi alle 17 con la nuova puntata di Menità. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata qui su Studio 100.

Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo.

0: In situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno al pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato

0: la gente praticamente rovina completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci.

0: soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulet. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulet in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè

0: ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce, punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è una alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
2: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che

0: iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo. L'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che

0: che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti, per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze.

0: pediatrica e ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
1: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
0: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
0: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
3: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
0: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando

0: risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, Rita, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare,

0: particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
1: Caspita.
0: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
0: C'è solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente sì.
0: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Filippo, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
6: Non avrete mai i vostri soldi.
10: Troveremo un accordo qui e ora.
6: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
11: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
8: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
12: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Caput Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontando di quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico,
4: di vivo
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento

0: Sempre più di famiglia, è un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
0: l'altro Luca
1: dall'altra parte,
0: che pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto con

conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici dello sport, amici dei giochi del Mediterraneo, buon pomeriggio e ben ritrovati con l'edizione delle 17 di Made in Ta. Insomma, continuiamo a raccontarvi quello che sta accadendo in questa kermesse sportiva. Lo facciamo per lo sport, lo facciamo per le strade dei giochi, lo facciamo attraverso gli eventi che vengono programmati giorno dopo giorno. Apriamo subito la nostra edizione delle 17 con gli aggiornamenti sportivi. Io chiedo subito al nostro Alessandro Labriola di andare con le grafiche di quello che sarà quello del nostro pomeriggio. Come vedete, pallamano, finale quinto posto, è iniziata da un paio d'ore praticamente la sfida tra Italia e Tunisia, triathlon alle 18, quindi tra un'oretta inizierà la staffetta mista, tennis maschile, finale terzo posto, alle 18:30 la sfida tra Carlo Alberto Cagnato e Francisco Roca. Tennis femminile, finalissima invece, primo posto, ore 20, Noemi Basiletti contro Marta Matula. Calcio femminile, finalissima per il primo posto, ore 19, la super sfida tra Portogallo e Italia. Andiamo avanti perché naturalmente inizia anche l'atletica, o meglio, è già iniziata nella giornata di ieri, oggi prosegue, ore 17:30, 400 metri femminili con Alessandra Bonora e Alice Mangione, 17:45, finale salto in alto femminile con Marta Morara e Idea Pironi, 17:50, 400 metri maschile con Lorenzo Benati e Luca Sito. Ore 18, finale lancio del disco maschile con Alessio Mannucci ed Enrico Saccomano. 18:10, finale salto in lungo femminile con Arianna Battistella e Greta Brugnolo. 18:15, finale 100 metri ostacoli femminili con Celeste Polzonetti ed Elena Carraro. 18:30, finale 110 metri maschili. 18:45, finale 800 metri femminile con Maria Colaianni-Ngalula-Kabangu, 19 invece, finale 800 metri maschili con Katalin-Tekuchenau, 19,5 finale lancio del peso femminile con Anita-Nalesso e Sara-Verteramo, 19,15 finale 10.000 metri femminile con Federica-Delbuono, ore 20 4% femminile, ore 20:15 4% maschile. Questi sono gli impegni, insomma, che ci attendono questo pomeriggio, ma ovviamente vi raccontiamo anche gli eventi sportivi che sono accaduti questa mattina. Allora proseguiamo con le grafiche perché naturalmente possiamo darvi altri annunci. Come vedete, Céline Ludovica Delia vince la medaglia

di bronzo nello slancio, donne 53 kg. Andiamo avanti perché c'è il risultato positivo di Sergio Massidda che vince la medaglia di bronzo nello slancio, uomini 65 kg. E poi abbiamo ancora Sergio Massidda che vince la medaglia d'oro nello strappo, uomini 65 kg, altro bel risultato. Dunque per i nostri azzurri c'è un po' di delusione nel tiro a segno perché Alessandra Fait e Federico Nilo Maldini terminano al sesto posto la prima qualificazione della pistola d'aria compressa da 10 metri a coppie miste. Margherita Brigida Veccaro e Paolo Monna ottengono il terzo punteggio nella seconda parte, ma l'Italia resta fuori dalle quattro coppie ammesse alla finale. Nel tennis tavolo invece la mattinata è stata dedicata ai primi incontri dei sedicesimi di finale senza azzurri impegnati. Gaia Monfardini, Giorgia Piccoli, Matteo Mutti e John Oyebode entreranno in scena successivamente. Nel calcio femminile il Marocco ha conquistato la medaglia di bronzo superando la Slovenia per 3-1. Nel torneo maschile di pallamano invece il Kosovo batte Cipro 31-27, chiude al settimo posto. Il pomeriggio dei giochi del Mediterraneo quindi si annuncia particolarmente intenso per la spedizione italiana con numerose finali e diverse opportunità di arricchire ulteriormente il medagliere. Tante sfide dunque con tanti aggiornamenti. Attenzione perché c'è anche una gran finale allo stadio di atletica con due staffette veloci, quindi la 4% femminile che vi abbiamo fatto già vedere nella grafica con Filippo Tortu tra gli azzurri a disposizione. Quindi questo è un appuntamento da tenere sott'occhio, da sottolineare in particolare. Abbiamo anche nell'atletica Maria Colaianni e Gloria Cabango, come vi ho già detto in precedenza. Il programma di domani, 1° settembre, quindi abbandoniamo agosto, saranno 34 i titoli assegnati nella giornata di martedì, riflettori soprattutto puntati su canottaggio, karate, ginnastica, artistica, atletica e sulle finali delle nazionali italiane. Abbiamo quindi una mattinata abbastanza impegnativa con karate, canottaggio, tennis tavolo, sollevamento pesi, ginnastica artistica, vela e poi nel primo pomeriggio abbiamo il sollevamento pesi, karate, sempre sollevamento pesi, slancio femminile meno 69 kg con Giulia Miserendino. Quindi questi sono gli appuntamenti con l'atletica che si sposterà poi dalle 17.50 con i 400 ostacoli femminili, peso maschile, triplo femminile, 400 ostacoli maschili, 200 femminili, batterie con Elena Cambiolo e Vittoria Fontana, 200 maschili, batterie, Filippo Dezza e Filippo Tortu, alto maschile, giavellotto femminile, 1.500 maschili con la finale, Pietro Arese Bussotti, 400 femminile, eventuale finale con Bonora e Mangione, 400 maschile, eventuale finale con Benati e Sito, 3.000 siepi femminile, qui la finale c'è Laura Colli, nel 5.000 maschile, attenzione perché in finale abbiamo sia Francesco Maggi che Sebastiano Parolini. Gli altri appuntamenti, dalle 18 in poi, equitazione, karate, pallanuoto maschile ore 19, Italia-Spagna, ore 19 abbiamo il karate con la finale femminile meno 61 kg, abbiamo sempre l'altra finale col meno 68 kg e finale maschile meno 75 kg. 19.50 skateboard street maschili, quindi entriamo nella fase qualificazione, ore 20 pallamano femminile, finale per loro Tunisia-Italia. Sempre alle 20 basket 3 contro 3 femminile, abbiamo un'altra finale qui, 20.30 basket 3 contro 3 maschile, altra finale. 20.45 equitazione, secondo round della finale individuale. Questa mattina abbiamo avuto il nostro Angelo Di Leo in collegamento, scopriamo gli ospiti con cui è stato.

0: Alla mia sinistra c'è Pierpaolo Semeraro.
1: Buongiorno.
0: E alla mia destra, e vi giuro, non eravamo d'accordo. Nell'outfit c'è Mimmo Sant'Arcangelo.
2: Ciao Angelo, buongiorno a tutti.
0: Allora, perché io sono qui con due, diciamolo subito, con due amici? Perché sono due delle persone, tra le tante, ma due di quelli competenti nel mondo dello sport e in particolare atletica leggera. Mimmo non solo quello, ma ne parleremo dopo. Mimmo poi è stato già ospite di Conto alla Rovescia. Allora, andiamo per ordine. Pierpaolo Semeraro, papà di Francesca e Luca Semeraro. Francesca, grande attività giovanile azzurra, adesso è un'atleta del salto con l'asta. Francesca ormai si allena a Padova, gioca lì, si dice in gergo.
3: Sì,

0: Spero di incontrarla in questi giorni. Per Paolo, che emozione è dopo aver tanto agoniato uno stadio dell'Atletica a Taranto?
1: È un'emozione grandissima. Ieri, entrando in questa struttura, è stato un colpo al cuore, perché ero con Danilo Diana, che è l'allenatore del salto con l'asta, un tecnico nazionale specialista nei salti in elevazione del salto con l'asta tarantino, che ha allenato me e i miei figli, quindi era un'emozione pazzesca. Ero seduto con lui sulla tribuna, mi sono girato e ho detto: Danilo, ma siamo al campo scuola? Era un sogno, è stata un'emozione grandissima.
0: Oggi il campo scuola, ripetiamo, è giusto dirlo, è Stadio Valente, no? Dedicato a chi ci ha lasciato prematuramente, ma è uno di quelli che ha dato tanto qui in termini dopo dirigenziale, ma anche come atleta.
2: Sì, è intitolato a Giuseppe Peppe, per noi amici Valente, grandissimo amico che, con il quale ho condiviso sia la passione per l'atletica che anche quella per la pallacanestro, perché poi Peppe frequentò il corso preparatori basket con me, quindi è stata una mancanza enorme, e adesso è giusto che sia intitolato a lui questo stadio.
0: Sì, perché è uno stadio, perché vedi, magari non so se riesce a riprendere gli spalti lì, dice la curva. Una di quelle curve dei 200 metri, no? Le curve mitiche per chi ama l'atletica leggera. Noi siamo in diretta, quindi secondo le policy che rispettiamo siamo fuori dagli impianti, però ci piace anche far vedere. Grazie Mimmo, hai aperto di più il varco al nostro. Ecco, lì c'è, per i non tarantini, quello è il Pala Ricciardi. Alle nostre spalle c'è una cittadella dello sport che è nata. Noi abbiamo alle spalle skateboard, abbiamo alle spalle il padel, arriviamo allo Iacovone. Diceva Pierpaolo: venite vicino a me amici, non abbiate paura del microfono, è un sogno. Il campo scuola si chiamava così perché prima era Provveditorato agli Studi, CONI, vero, e FIDAL. Adesso qui la FIDAL potrebbe avere un ruolo, una manifestazione di interesse generale, comprende anche l'interesse al momento per il campo, però c'è anche la FIDAL, tu sei un consigliere regionale, certo, sì. La FIDAL che ha manifestato il proprio interesse, c'è la Federazione Atletica Leggera.
1: Sì, sì, abbiamo manifestato come FIDAL l'interesse alla gestione delle due strutture, quella outdoor e indoor, siamo in attesa di capire se possiamo avere questo onore.
0: Bisogna vedere, ora andranno avanti le procedure, sì, capiremo dopo.
1: Il progetto è quello di fare un centro federale, anche per raduni invernali della nazionale. Infatti anche ieri c'è stata qualche intervista a qualche atleta che è rimasto estasiato.
0: Sì, l'indoor, spiegami, tecnicamente è un fiore, sbaglio o esagero se dico che è un fiore all'occhiello del centro-sud?
1: E anche dell'Italia, perché diciamo che ci sono Ancona, Padova e Taranto che sono quelli più, ce n'è uno anche a Brescia che hanno inaugurato.
0: Ce n'era uno importante a Genova, forse il primo della storia, ma poi è stato riconvertito.
1: Sì, sì, quello lo smontarono subito, fecero un campionato europeo, mondiale, non ricordo.
0: Quindi qua diventiamo centrali, potenzialmente centrali in Italia?
1: Sì, sì, sì, probabilmente faremo un centro. Il progetto è quello, vediamo se riusciamo.
0: No, parlo come attrattività intanto, al di là delle gestioni.
1: Sicuramente qualche campionato italiano lo faremo, e poi qualche manifestazione internazionale, qualche meeting internazionale cercheremo anche di...
0: Tutto ciò al di là, professor Sant'Arcangelo, allenatore, ex atleta, ora allenatore nel senso di psicofisico degli atleti, non solo dell'atletica, del basket, di altri sport. Ormai io ti guardo e vedo basket, però mi sa che ricomincerò a vedere anche atletica leggera, perché qui è succulento il piatto, la cuolina ti torna in bocca?
2: Beh, per me personalmente l'atletica leggera è, come si suol dire, il primo amore, no? Io sono entrato in questo campo esattamente 40 anni fa, nel 70.
0: Quindi hai 41 anni?
2: Pochi, pochi di più, comunque fatti tuoi. Scusami. Sì, comunque sì, sono entrato.
0: Perché siamo amici, sono...
2: Molto amici, certo.
3: Confermo, c'ero anch'io.
1: Confermo, c'ero anch'io.
2: Esatto. E quindi per me davvero, quando ho modo di venire a vedere una manifestazione, l'anno scorso è stato un bel campionato nazionale di Serie B per società, per avviare tutte le procedure del campo, dove con l'amico Taranto, con Marcello De Cesare ed altri amici ho dato una minima mano per collaborare, ad organizzare, e le società che sono venute qui, e venivano da tutta Italia, dal Friuli alla Sicilia, sono state tutte veramente molto contente e soddisfatte della resa tecnica dell'impianto. Quindi è un buon impianto, aggiungo quello che diceva Pierpaolo, che la pista indoor è un fiore all'occhiello, perché i campi scuola sono un po' in tutta Italia.

0: Italia indoor, no, noi da sempre per organizzare una gara indoor dovevamo spostarci minimo ad Ancona ed era la più vicina, quindi capite bene, per tutto il sud Italia, centro-sud, è di estrema importanza.
1: Ecco, vedete, non so se entra in microfono, ci sono le prove audio. Oh ragazzi, qui arrivano Tortu, Peppe, Sabrina, tutti in studio, colleghi, qui arrivano Tortu, Tamberi, medaglie olimpiche, cioè a Taranto è un grande avvenimento, arrivano le stelle delle Olimpiadi, agli europei l'atletica leggera a livello, appunto, a livello continentale, l'Italia si è attestata, ha battuto al photo finish l'Inghilterra a casa sua, un po' come il calcio qualche anno fa. Da un punto di vista tecnico, le società sono pronte a rientrare qui, qui abbiamo una gran tradizione, per anni tutti abbiamo visto decine e decine di ragazzi con allenatori lì sul parcheggio antistante il Palafio, ma allenarsi, e io vorrei idealmente dedicare a loro, nel mio piccolo, questa grande riapertura.
2: Certo, sì, abbiamo fatto tantissimi sacrifici come
1: anche dentro il Palafio, ogni tanto ospitato dal Palafio, va detto, eh?
2: Sì, sì, sì, avevamo un'area anche dedicata a noi, grazie ai gestori della struttura, ci hanno dato la possibilità di poter usufruire di quelle zone all'aperto che potevano essere utilizzate per fare gli allenamenti. Certo, in una condizione poco...
1: poco non da campo scuola, vabbè, chiaro. Ma da oggi non c'è più alibi, eh?
2: E infatti da oggi non c'è più alibi, adesso dobbiamo cercare. Abbiamo avuto già un annetto il campo a disposizione per poterci riorganizzare, però non c'è stato neanche il tempo, poi ci sono stati i giochi, adesso riusciremo sicuramente. Io spero che tutte le società tarantine della provincia possano godere di questa struttura e i talenti che comunque in quelle condizioni sono comunque emersi, hanno avuto a livello nazionale prettamente giovanile.
1: E immaginiamo che la cura che potranno avere qua.
2: Speriamo che ci sia anche adesso con questi giochi anche una maggiore affluenza di ragazzi.
1: Oh, breve storia.
2: Agli albori della Serie A, del CRAS in Serie A, il CRAS Taranto è stato in Serie A.
1: La Bevilacqua, Salto in Alto, Bandini, sì. Chi altri?
0: Ma Rosa Locorotondo, Rosalba Console.
1: Rosalba Console, poi grande livello europeo e mondiale.
0: Certo, certo, che ho avuto il piacere di allenare fino al 99, al 2000 se ricordo bene, e c'è stato un grande fiorire di atleti in un momento in cui le condizioni tecniche non erano quelle attuali.
1: Il campo scuola non era questo.
0: Assolutamente, quindi ci si può auspicare una crescita ulteriore delle società di atletica. In ogni caso, se mi permetti una battuta da insegnante di educazione fisica più che da allenatore, lo sport educa, qualunque sport educa, quindi è da dire veramente, da consigliare alle famiglie, meno telefonini e più sport.
1: Allora, qui breve storia del cronista, tante battaglie per riaprirlo, per riconsegnare alla pubblica fruizione, con la famiglia Semeraro e tanti altri amici, ricordo anche l'amico Pinuccio Stea, no? Amante, grande scrittore, amante della teca leggera, e ancora oggi Pinuccio è in pista, ancora Pinuccio è in pista, lo salutiamo, grandi battaglie, denunce pubbliche, raccolta firme per sollecitare il comune, poi la giunta, se ricordo bene, Melucci avvia il recupero, c'è l'appalto, viene riaperto e inaugurato 3-4 anni fa, se non sbaglio. Andiamo a Spagna, 2022, poi 24-25 gli assoluti di Serie B, quindi c'è già stato un gran movimento nazionale qui, bisogna saldare la posizione regionale, nazionale e aprire all'Europa, perché Taranto può candidarsi anche a grandi eventi, ma l'obiettivo principale è ricostruire il tessuto connettivo dell'atletica leggera ionica qui e regionale. Chi vorrà potrà venire qua a fare attività, prego.
2: Se posso aggiungere, io essendo consigliere regionale, come consiglio regionale, il presidente Aliti in prima persona ha molta attenzione su questa struttura e sarà molto centrale nella Puglia per quanto riguarda l'atletica leggera. Sì.
1: Mimmo, l'effetto Sinner nel tennis, c'è un effetto anche Tamberi, Tortu, Batocletti, qui ha vinto ieri una delle promesse del salto in lungo italiano, i due fratelli Inzoli, se ricordo bene, uno dei due ha vinto qua, sono ragazzi come Furlani e altri, ci sarà l'effetto anche verso i bambini nelle scuole di questa grande atletica italiana?
0: Beh, credo di sì, perché dico una banalità, però è chiaro che i successi aiutano a pubblicizzare, a diffondere un certo tipo di sport. È avvenuto con Sinner, è avvenuto nel nuoto tanti anni fa con le varie stelle del nuoto, e sicuramente sta avvenendo con l'atletica, perché personaggi, atleti di grandissimo livello, ma anche personaggi pubblici come Jimbo Tamberi, come Nadia Battoclay,
1: molto simpatici, sì, ed empatici.
0: Empatici e simpatici fanno sì che i ragazzi si identifichino con queste figure, quindi sono certo che avverrà anche questo, e mi fa piacere, perché l'atletica è sempre comunque la regina degli sport, è definita la regina degli sport olimpici.
1: Noi anche c'è una nuova disciplina, apri il cancello, chiudi il cancello, però allora noi qui vi salutiamo. Peppe, avete curiosità, domande? Perché abbronzarsi è bello, ma fino a un certo punto poi.
3: Vediamo anche la porta, che non è facile da tenere, questo sicuramente.
1: No, ma perché per fortuna c'è un venticello, e noi fa bene questa porta, ci ricorda che l'aria si muove, perché il vento caldo di avanti ieri sera è un ricordo che è ancora molto, ahimè, vivido, in senso proprio di liquefazione nostra. Peppe, noi ti salutiamo, buon proseguimento.
3: Grazie.
1: Hai altre cose da dire?
3: Assolutamente.
1: E quindi noi ci vediamo domani e dopodomani da altri luoghi, da altre strade dei giochi. Ciao!
3: Grazie al nostro Angelo Di Leo. Ci spostiamo da Medintà per le strade dei giochi a Medintà Eventi con la nostra Sabrina Morea, che ha ascoltato qualche ospite importante. Andiamo ad ascoltarla.

0: Bentrovati anche per questo lunedì 31 di agosto, siamo entrati praticamente nella settimana conclusiva per quello che riguarda anche gli eventi collaterali legati ai giochi del Mediterraneo. C'è insomma la possibilità ancora di ritrovarsi ad alcuni degli appuntamenti molto importanti previsti per questi giorni. È ovvio che anche in questo caso relativamente agli eventi cominciano a diminuire fino ad arrivare poi al clou conclusivo della cerimonia appunto di chiusura dei giochi del Mediterraneo. E allora noi però ci siamo riservati la possibilità ancora di incontrare dei protagonisti di quelle che sono state le attività che hanno animato, per esempio il Fan Village, e lo faremo anche in questi primi giorni. Oggi per insomma, questo lunedì 31 ritorniamo sempre al Fan Village, dove 2 giorni fa abbiamo incontrato un'altra attività protagonista per quello che riguarda la formazione, per quello che riguarda il futuro, appunto, che dà una possibilità ai giovani di incrociare le vie del professionismo. E allora ci siamo soffermati in chiacchierata con Safes Pro e con l'avvocato Mimma Leone. Siamo nello stand con questo logo Safes Pro che praticamente si occupa, anche se di formazione, una scuola di formazione con specializzazione professionale. Ovviamente siamo qui a parlarne con l'avvocato Domenica Leone, che è
1: il direttore
0: direttore
1: della scuola.
0: Della scuola,
1: sì.
0: Una realtà tutta tarantina.
1: Tutta tarantina, siamo partiti proprio da Taranto, anche se poi ci siamo estesi nel tempo puntando molto ad altre nazioni, perché la scuola vanta tantissime collaborazioni con l'estero e noi ci occupiamo principalmente di formazione continua, ma questa realtà è nata 10 anni fa con uno scopo ben preciso, quello di voler distinguersi dagli altri enti di formazione presenti sul territorio, perché possiamo vantare tantissime collaborazioni con tante università, non solo italiane ma anche estere.
0: Questa è una cosa importante, insomma, che ho visto che ci tenete a sottolineare
1: molto. È
0: nelle
1: la
0: vostre
1: prima,
0: descrizioni.
1: diciamo, tra le mission, è quella più importante, perché partiamo da un presupposto che attraverso il confronto e attraverso quelle che sono le differenze di tradizioni ci si può arricchire e quindi ci si può migliorare. E allora abbiamo realizzato tantissimi master internazionali con la Cina, la Germania, la Spagna, la Francia. Adesso abbiamo più di 6.000 studenti che seguono sulla nostra piattaforma. E di queste per noi rappresenta un vanto e siamo molto contenti perché periodicamente vengono qui degli studenti stranieri e quindi ci permette anche a noi e al nostro gruppo di poterci arricchire di nuove esperienze. Anche di nuove conoscenze.
0: Nell'ambito strettamente legato ai giochi del Mediterraneo qui al Fan Village, oggi siete impegnati in un'attività molto particolare.

0: particolare, sì. Una masterclass che insomma davvero particolare, legata alle tradizioni.
1: Sì, noi non è una casualità che abbiamo scelto questo stand, perché a parte un'amicizia, no, con Monica Pica, ma perché riteniamo che si parla adesso di olio, di pane, e dietro questi concetti che non rappresentano soltanto gli alimenti, ma rappresentano un valore diciamo che rappresenta un linguaggio internazionale. E quindi permettere a queste persone che ci sono venute a trovare in queste sere di farci conoscere attraverso anche una semplice manifestazione come quella di questa sera, questo cookie show per i prodotti da forno, con l'utilizzo dell'olio, no, che produce Monica, e anche il lavoro che c'è dietro anche a fare semplicemente una focaccia, permette anche di far conoscere le nostre usanze, le nostre tradizioni, e quindi per noi questo è importante, perché dietro quelle mani che lavorano c'è la volontà, la forza, la gioia di quello che si crea. E noi appunto questo concetto ci permette anche di dire che i giochi del Mediterraneo non devono essere un punto d'arrivo, ma un punto di partenza, perché vedere Taranto avere un volto diverso, affacciarsi anche al Mediterraneo con un aspetto completamente diverso, permetterà sicuramente, attraverso quelle che sono le competenze, no? Permetterà alla scuola di poter maggiormente sviluppare e attivare percorsi per questi giovani, per poterli mettere nel mondo del lavoro. Una città che cambia, una città che si evolve, ha bisogno di competenze maggiori, certo, di linguaggio, di nuove tecnologie, digitalizzazione. E quindi tutto questo è importante, e quindi la nostra mission è appunto questo: creare opportunità per questi giovani e non permettere agli stessi di andare via, ma di rimanere nella loro terra, perché è proprio da questo punto che si parte, da radici certe, per poter poi affrontare maggiormente e meglio il proprio futuro.
0: Fino a quando sarà possibile incontrarvi qui?
1: Siamo qui fino a giorno 3 settembre.
0: Quindi a chiusura del Fun Village.
1: A chiusura.
0: Ci saranno, a fare le focacce?
1: Certo, ci saranno tante altre iniziative.
0: Iniziative.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va
1: sì.
0: Bene, allora noi metteremo al corrente.
1: Grazie.
0: Quelle che saranno le prossime iniziative, e buon lavoro.
1: Grazie,
0: grazie.
1: Grazie.
0: Diamo uno sguardo adesso a quelli che sono gli eventi previsti per la giornata di oggi, 31 di agosto, partendo da ciò che accade a Piazza della Vittoria alle 18.30, anzi a partire dalle 18.30, Mediterraneo in Piazza, il villaggio dello sport. Organizzato da Fondazione Taranto 25, 3 giorni di sport nel cuore del borgo, con centinaia di giovani protagonisti che si ritroveranno, giovani atleti ovviamente, che appartengono a ben 14 discipline. Quindi ci sarà davvero un'altra volta, il borgo si animerà di sport, si animerà di quelli che sono i temi portanti dello sport, attraverso appunto questa attività organizzata dalla Fondazione Taranto 25, quindi dalle 18.30 a Piazza della Vittoria. E ancora lo sport mediterraneo in festa, in quello che accade nello stadio comunale di Montemesola a partire dalle 19, organizzato dalla Proloco di Montemesola, la grande festa dello sport mediterraneo. Anche qui una manifestazione che si aprirà con la sfilata delle associazioni sportive e delle bande musicali Montemesola, seguita dalla cerimonia inaugurale ispirata ai valori dei giochi. Poi la serata si concluderà con una suggestiva performance di danza con ali luminose, simbolo di pace, fratellanza e condivisione. Anche per questa sera, 31 di agosto, torna la grande musica riproposta alla Concattedrale Gran Madre di Dio, organizzato dall'Orchestra della Magna Grecia Ico Symphonic Beatles. I capolavori senza tempo dei Beatles si fondono con la potenza di un'orchestra sinfonica e di un grande coro. Maestro

Del coro Luigi Leo, direttore e arrangiatore, una conoscenza ormai di quello che è la grande musica a Taranto, il maestro Walter Sivilotti. Appunto, saranno eseguite le musiche dei Fabulous Four dei Beatles, quindi con Cattedrale Gran Madre di Dio alle 19:00.

0: La discesa Vasto, dove all'interno dell'iniziativa virata Vivi in Puglia, organizzata dall'associazione Apulia Face APS, l'associazione Fermenta APS, tour spacca e mangia, degustazione tipica tra i vicoli della Città Vecchia, con ben due turni, il primo alle 19:30 e il secondo alle 21:30. Belvedere, discesa Vasto. Ci spostiamo alle 19:30 invece sulle terrazze del Duomo, dove sempre all'interno dell'iniziativa After the Games, Festival Diffuso Virata Vivi in Puglia, incontro con l'autore Cristiano Carriero che presenterà il suo libro, Canzoni da raccontare, un viaggio tra le parole della musica italiana. Appunto, l'autore Cristiano Carriero, protagonista di questo incontro sulle terrazze del Duomo a partire dalle 19:30. Con ingresso gratuito. Alle 20 nuovamente l'angolo di Corso Due Mari, laddove in questi giorni protagonista è stata la grande musica organizzata dall'associazione Nottetempo Future, Taranto Mare Vivo, un concerto live di Make Your Band, un progetto particolare realizzato in collaborazione con Baronè, Gata Gallery e Matilde Caffè. Alle 21 poi si torna a Piazza Maria Immacolata con il Pelagos World Music Festival organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, che vede protagonista per questo ultimo appuntamento di questo festival che davvero ha attirato tanto pubblico appunto nella diffusione delle tradizioni popolari del Mediterraneo con i Banda Adriatica Live, una delle formazioni più importanti che appunto ripropone la musica che si affaccia tra l'Adriatico e il Mediterraneo. Il Banda Adriatica Live alle 21, Piazza Maria Immacolata. Ovviamente l'ingresso è libero. Così come l'ingresso libero è anche allo Spazio Porto, dove per questa sera continuano i DJ set nell'ambito del Mediterranean Game Music Village, DJ set degli Strauss, organizzato dall'associazione AFO6 a partire dalle 22. E questo è tutto per la giornata di oggi 31. Continueremo a seguire gli eventi, appunto, come dicevo prima, fino ad arrivare alla giornata conclusiva del 3 di settembre. 100 eventi, in questo caso Made in Ta Eventi. Vi saluta, vi dà appuntamento a domani.
1: Grazie, grazie alla nostra Sabrina Morea. E allora, con questo ultimo servizio, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, come sempre, in questa edizione delle 17 di Medinta. Nuovo aggiornamento domattina, ore 11, come sempre, per un ricco aggiornamento sui giochi del Mediterraneo, ma non solo, tutto il nostro territorio con gli eventi, con le strade dei giochi, qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di serata.
2: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
3: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna.

0: I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

L'Italia continua a raccogliere riconoscimenti. Nella nona giornata, conquistati 5 ori e 14 medaglie per il volley argento degli azzurre e bronzo per gli uomini. La soddisfazione di Danilo Dennis Sollazzo, in forza all'arma e primo oro azzurro nel tiro a segno, oggi ha visitato il comando provinciale dei carabinieri. Degrado e poca attenzione alla periferia, a Talsano i residenti lamentano di non essere stati coinvolti negli eventi collaterali ai giochi. Il comitato Pezzavilla denuncia, ha vandalizzato un campo da basket inaugurato un anno fa. Dopo il Venaesse, anche Acciaierie d'Italia presenta ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre. Intanto l'azienda mette a punto un piano per le operazioni di spegnimento e il sindacato denuncia ricadute sull'occupazione. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Prima di aprire la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo, vogliamo parlare di ex Ilva. Anche Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria dopo Ilva in AS nelle scorse settimane ha presentato ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop dell'area a caldo del siderurgico entro fine ottobre. Intanto l'azienda comincia a mettere a punto un piano per le operazioni di spegnimento. Dall'altro lato i sindacati lamentano ricadute sull'occupazione. Vediamo. Dopo Ilva in AS, proprietaria degli impianti, anche Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria che quegli impianti li gestisce, ha presentato ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede lo stop dell'area a caldo del siderurgico entro la fine di ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. Obiettivo: evitare lo spegnimento facendo leva sulla sospensione del decreto. Una via più veloce in attesa della decisione della Corte. Per gli avvocati che hanno firmato il ricorso,

0: adesso, per conto di Acciaierie d'Italia, il decreto della Corte non sarebbe compatibile con la decisione presa dal giudice di primo grado, che aveva dato all'azienda la possibilità di evitare la fermata dell'aria a caldo con una serie di integrazioni alle disposizioni ambientali contenute nell'autorizzazione integrata ambientale. L'agenzia di stampa AGI, entrando nel merito dei contenuti del ricorso, spiega come i legali di Acciaierie d'Italia considerino la presenza di amianto non ascrivibile alle emissioni industriali per via di una normativa specifica differente da quella sull'autorizzazione integrata ambientale a cui deve far riferimento per legge ex Ilva. Intanto, pur non essendoci un giorno e un orario per l'avvio delle operazioni, l'azienda sta pianificando lo spegnimento, mentre i sindacati denunciano le ricadute occupazionali dello stop.
1: Gli avvii che stiamo ricevendo in questi giorni, sia in merito a procedure di cassa integrazione, ma anche a licenziamenti collettivi per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, testimoniano che la situazione è abbastanza grave. Noi ovviamente ricordiamo al governo che c'è la necessità di convocare quanto prima, anche perché rispetto ovviamente all'ultimo messaggio sia del Presidente della Repubblica che del Presidente del Consiglio Mattarella e Meloni durante l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, avevano lanciato questo impegno per cui ai primi giorni di settembre sarebbe arrivata la convocazione. Ecco, non c'è più tempo da perdere, perché questi lavoratori non sono di serie B, sono lavoratori come tutti gli altri, e per questi lavoratori non solo va salvaguardato il loro reddito, va salvaguardato il lavoro e non devono rimanere indietro.
2: E adesso ci occupiamo dei giochi del Mediterraneo. L'Italia continua a dominare questi giochi. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 5 ori e 14 medaglie, raggiungendo quota 146. Po' di delusione invece dal calcio e dalla pallavolo femminile, anche se lì arriva comunque un argento. Ma vediamo com'è andata con il direttore Dario Gallitelli.
3: E ancora l'Italia, la grande protagonista dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 14 medaglie, 5 delle quali d'oro, e consolidano il primato nel medagliere con 146 podi complessivi e 50 titoli. Alle spalle resta la Turchia, mentre la Francia sale al terzo gradino. L'atletica regala all'Italia 7 medaglie in 8 gare. Giovanni Frattini vince il lancio del giavellotto davanti al connazionale Michele Fina, mentre Francesco Inzoli conquista l'oro nel salto in lungo. Due successi anche per il Marocco nei 5.000 metri femminili con Fatma Ezza Bidra e nei 100 maschili con Yassin Issin. Nel salto con l'asta la slovena Tina Sutej firma il record dei giochi con 4,60 m. L'Italia sale sul gradino più alto del podio anche nel judo a squadre, superando la Francia per 4-1, e nel doppio misto di tennis con Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Oro inoltre per la squadra femminile di ginnastica artistica davanti a Spagna e Algeria. Dal tiro a segno arriva l'argento nella carabina a squadre con Danilo Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia. Nell'equitazione invece successo della Francia davanti a Spagna e Marocco. Le delusioni arrivano dagli sport di squadra. Nel calcio l'Italia perde 4-1 contro il Marocco e chiude senza medaglia. L'oro va all'Algeria, vittoriosa per 2-0 sulla Tunisia. Nella pallavolo femminile le azzurre vengono battute in finale per 3-7-0 dalla Turchia. Bronzo invece per la nazionale maschile, mentre il titolo va alla Francia, tornata al successo dopo 29 anni.
2: E lo abbiamo visto tra i vincitori della medaglia d'oro, Danilo Dennis Sollazzo, primo oro azzurro nel tiro a segno. Oggi lui, che è parte integrante dell'arma, ha voluto visitare il comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Il servizio di Teresa Picchieri.
4: Il primo oro azzurro del tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo di Taranto porta la firma di Danilo Dennis Sollazzo. Il 23enne lombardo, atleta dell'Arma dei Carabinieri, domina la finale della carabina d'aria compressa dai 10 metri e chiude con 249,8 punti davanti al croato Miran Marcic e al greco Sarantakis.
5: È nel nostro sangue essere carabinieri, quindi la gioia che in questo momento sto provando è immensa. Ho compreso di aver centrato l'oro solamente all'ultimo colpo, perché era una condizione veramente estrema in cui era difficile comprendere com'era il flow della competizione, nonostante l'elevata temperatura che c'era all'interno del poligono con le nostre tute. Ringrazio tutti quanti voi, soprattutto per il calore che mi avete dato durante la finale, durante le competizioni, lo staff che mi ha aiutato anche prima della finale di mista, che ha avuto un attimino dei problemi tecnici. Ringrazio tutti voi dal profondo del mio cuore.
4: Un successo costruito col sangue freddo e con la precisione del fuoriclasse, che vale a Sollazzo il sesto trionfo in un grande evento internazionale, un oro che premia il talento dell'atleta e porta sul podio anche i colori dell'arma.
6: Per noi è un vanto come arma dei carabinieri, è un vanto come istituzione, ma penso che sia un vanto per l'Italia. Loro sotto la fiamma fanno ardere il tricolore, quindi va bene così. Sono contento di questi successi, sono contento, ma più che altro perché lui, figlio dell'arma, nell'arma che in occasione di un evento così importante a livello sportivo ricorda l'arma. Quello che ho visto in questi giorni è stata una città viva, una città che ha risposto a pieni polmoni, respirando l'aria dei giochi del Mediterraneo. Non voglio dire ogni volta una ripartenza, ma continuiamo su questa strada, perché come si è visto e come si può vedere, veramente può essere un rilancio e un successo per la città di Taranto e la provincia di Taranto.
2: L'effetto giochi del Mediterraneo anima soprattutto Borgo e Città Vecchia, ma nelle periferie si sta vivendo l'atmosfera di questa manifestazione in modo un po' diverso. Ce lo racconta Maria Laura Paletta.
7: Sicuramente i giochi hanno apportato vitalità alla città e questo tanto di guadagnato, ne siamo felicissimi tutti, però per quanto riguarda il settore proprio commerciale nelle periferie non abbiamo avuto beneficio.
8: L'effetto giochi del Mediterraneo è innegabile. Borgo gremito di cittadini, Città Vecchia affollata di turisti e la notte panna in via Liguria ha dimostrato che Taranto, nonostante il caldo record, risponde bene ad eventi che possano portare vitalità nei quartieri. Nelle periferie, tuttavia, la sensazione è che l'atmosfera dei giochi arrivi in maniera piuttosto marginale. Nessuna iniziativa organizzata in concomitanza con la manifestazione internazionale. Eventi concentrati soprattutto tra Borgo e gli impianti sportivi, pochi anche gli investimenti che hanno coinvolto direttamente i quartieri più lontani. A Talsano, in particolare, le locandine esposte all'ingresso dei negozi testimoniano l'adesione della borgata all'evento, ma per le strade il senso di isolamento, lontananza e marginalità tipico delle periferie è ancora più evidente.
9: Talsano è stata, diciamo, non dico abbandonata, ma quasi, anche perché qui abbiamo notato niente. Giochi del Mediterraneo, siamo andati noi a Taranto a vedere gli eventi, ma qua a Talsano praticamente abbiamo avuto zero, sia da parte del comune, sia da parte per quanto riguarda gli eventi.
8: Avreste voluto quindi qualche evento magari serale che potesse portare l'atmosfera dei giochi anche qui?
9: Sì, anche una serata qua sul corso, come si faceva anni addietro, sarebbe stata importante anche per dare un po' di movimento al commercio di Talsano, che è un paese praticamente lasciato a se stesso.
10: A Talsano sicuramente, almeno personalmente, non l'ho proprio vista l'atmosfera. In città probabilmente sì, ci sono andato solo una volta perché oggi con il caldo è una cosa impossibile. In città si vive un po' di più l'atmosfera, ma qui a Talsano sinceramente no.
8: Qui a Talsano è arrivato questo effetto giochi del Mediterraneo o lo avete vissuto più marginalmente?
11: Un po' più marginalmente, anche per i collegamenti che insomma sono diventati ancora più difficili, però era un sacrificio che bisognava fare e si è fatto.
8: Talsano e giochi del Mediterraneo, alle nostre spalle è quello che possiamo considerare l'unico investimento di questo grande evento internazionale per la borgata di Talsano, lo stadio Renzino Paradiso.
12: Sì, il rifacimento della tribuna è stato di fatti l'unico intervento che abbiamo avuto per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Purtroppo i problemi di viabilità continuano, abbiamo davvero tanti tanti problemi, però purtroppo siamo rimasti esclusi dai fondi per i giochi del Mediterraneo e ragion per cui i problemi sono rimasti tutti invariati. Se consideriamo gli investimenti, che sono pari a circa 600 milioni di euro tra BRT e giochi del Mediterraneo, la stessa BRT lambisce appena il tratto di Tramontone, ma non ha portato grandi migliorie a livello stradale.
2: Ci spostiamo di poco, sempre con Maria Laura Paletta. Siamo stati dal comitato Pezzavilla, che ha segnalato atti vandalici ai danni del campo di basket inaugurato appena un anno fa.
8: Recinzione di velta, bottigliette d'acqua abbandonate sotto la panchina dopo l'uso insieme a mozziconi di sigaretta e altri rifiuti. E questa è l'immagine desolante offerta dal campo da basket all'aperto realizzato a Lama circa un anno fa, a due passi dall'isola ecologica e dal Parco della Gioia. Secondo il comitato di quartiere Pezzavilla Verde Sport, che ha recentemente attirato l'attenzione sulle condizioni in cui versa la struttura, si tratterebbe di un atto vandalico, vile e vigliacco ai danni di uno spazio destinato a bambini e ragazzi. Ma gli abituali frequentatori della struttura raccontano una storia differente. La recinzione infatti avrebbe mostrato segni di cedimento già alcuni mesi fa e i paletti inclinati pericolosamente avrebbero costituito un rischio concreto per l'incolumità dei ragazzi che utilizzano il campo quotidianamente, motivo per cui alcuni avrebbero pensato di abbattere definitivamente la recinzione pericolante. Al di là delle cause e delle motivazioni, tuttavia, ciò che conta è il risultato. È necessario un pronto intervento dell'amministrazione comunale che possa ripristinare la struttura, installare un impianto di illuminazione pubblica e di videosorveglianza che contribuisca a non trasformare un presidio di sport e socialità in una terra di nessuno, unitamente a cestini e contenitori per la raccolta differenziata.
2: E per continuare a parlare di giochi e di quello che accadrà oggi, ci colleghiamo con il Main Press Center, dove c'è il direttore Dario Gallitelli che ci attende. Eccolo lì. Dario, ben trovato. Allora, abbiamo fatto il punto di quello che è accaduto ieri grazie al tuo servizio e siamo già ad oggi. Oggi che succede?
3: Eh beh sì, oggi un'altra giornata ricca, Marina, giornata ricca di appuntamenti che si è aperta con il canottaggio, ma non solo, alle 13.30 e alle 14 il tennis tavolo, mentre sta partendo in questo momento la sessione relativa alla ginnastica artistica. Alle 15 invece l'Italia affronta la Tunisia per la finale per il quinto posto di pallamano, un torneo che era partito con i migliori auspici, ma che per via di dettagli si è trasformato in una lieve delusione per gli azzurri, che davvero per questioni minimali non sono riusciti a giocarsi una medaglia che avrebbe impreziosito il medagliere. Il programma serale di questa giornata dei Giochi del Mediterraneo parte alle 17.30 con la pallanuoto e l'atletica per la finale, poi successivamente ancora finale per il bronzo della pallamano tra Algeria e Portogallo, mentre alle 17.35 scatterà i quarti di finale di una nuova disciplina, ovvero quella del basket 3 contro 3, che si gioca qui a pochissimi metri dalla nostra postazione. E saranno assegnati poi i titoli singolari di tennis e si disputerà inoltre la staffetta mista del triathlon. Ma oggi è la giornata dell'atletica, giornata nella quale si definiranno i podi e verranno assegnate diverse medaglie, con le finali del salto in alto, del salto in lungo femminile, del disco maschile, degli ostacoli, degli 800 metri, del peso femminile, ma soprattutto dei 10.000 metri. Gran finale per le staffette 4%, il tutto in una struttura completamente rinnovata, ovvero quella adiacente al Pala Ricciardi e quindi del campo Scuola Valente. L'appuntamento più atteso però col clou di giornata è alle ore 19, quando lo stadio di Iacovone si vestirà di nuovo a festa per la finale del torneo femminile di calcio tra Portogallo e Italia. Alle 20 invece, a chiudere il programma, ci sarà la finale per loro nella pallamano, che vedrà impegnate e opposte Egitto e Grecia. Un quadro ampio, un quadro che ancora una volta mette in risalto la qualità di un prodotto, quello dei Giochi del Mediterraneo, che vede diverse discipline sul nostro territorio e che sta portando, permettimi di ribadirlo ancora una volta, Marina, negli impianti tantissima gente, oltre 150.000 i biglietti venduti secondo i dati diffusi questa mattina dal Media Hub. Insomma, un successo di gente, un successo di partecipazione, con la speranza che gli impianti che adesso vivono di questa kermesse e vivono la kermesse possano poi diventare il cuore pulsante di quello che è lo sport tarantino e non solo.
2: Grazie, grazie mille. Ovviamente continueremo ad aggiornarvi rispetto alle medaglie vinte e alle competizioni sui nostri canali social, quindi restate sintonizzati ma date sempre un'occhiata ai nostri social. Detto questo, voltiamo pagina, chiudiamo questa ampia pagina dedicata ai giochi e parliamo di occupazione femminile. I dati di Taranto sono in linea con quelli regionali, a dirlo è Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, commentando la situazione del lavoro lavoro femminile tra il forte divario occupazionale e il problema delle basse retribuzioni. Giovanna Calabrese.
13: Sono circa 40.000 le donne occupate contro i 106.000 uomini, un divario che racconta una presenza femminile ancora molto più bassa nel mercato del lavoro.
14: La dimensione del lavoro femminile sul territorio di Taranto è in linea con i dati che sono stati evidenziati anche relativamente al contesto regionale. A Taranto, dati ufficiali del rendiconto INPS, Taranto e provincia, relativamente al dato degli occupati noi abbiamo 40.000 donne che sono occupate rispetto a 106.000 uomini. Abbiamo un tasso invece di inattività che guarda circa 200.000 donne inoccupate e 100.000 uomini inoccupati. E abbiamo un dato fondamentale legato alla percentuale di donne che sono, oserei dire, vittime del part-time involontario.
13: Il problema, spiega il segretario generale CGIL Giovanni D'Arcangelo, non è nella paga prevista dai contratti. A parità di lavoro, uomini e donne devono ricevere la stessa retribuzione. La differenza nasce soprattutto dal fatto che le donne lavorano meno, spesso con il part-time e con percorsi lavorativi meno continui.
14: E questo è un retaggio tutto culturale che noi abbiamo, perché viene considerato ancora il lavoro delle donne come inferiore rispetto a quello degli uomini in termini di qualità e in termini di quantità.
13: Un quadro che emerge anche dai dati regionali. Secondo il focus della sezione statistica della Regione Puglia, nel 2020 il 22,5% delle lavoratrici pugliesi ha una retribuzione oraria inferiore ai 2/3 di quella mediana, la soglia utilizzata per definire la bassa paga. A Taranto nel 2024, secondo i dati INPS, il part-time riguarda il 34,9% dei lavoratori dipendenti, un dato inferiore alla media regionale ma superiore a quella nazionale.
14: Noi come CGIL sono anni che rivendichiamo il principio che debba essere messa mano a quello che riguarda la legge sul part-time involontario. Bisogna stabilire che le donne non possono andare al di sotto di un certo parametro orario settimanale. Bisogna stabilire che le donne debbano anche avere l'assunzione delle donne debba avere una maggiore incentivazione, servono risorse strutturali per favorire l'occupazione femminile.
2: Andiamo avanti col nostro TG. Da domani cambia la modalità per richiedere la carta d'identità elettronica a Taranto. Nelle 4 sedi decentrate dell'anagrafe sarà obbligatoria la prenotazione online, salvo urgenze documentate. Teresa Picchieri.
4: Una porta che da domani non si apre più senza appuntamento. A Taranto, per fare la carta d'identità elettronica, la parola d'ordine sarà prenotazione. Dal 1 settembre cambia infatti la modalità di rilascio della CIE nelle 4 sedi decentrate d'anagrafe del comune. Il nuovo sistema riguarderà gli uffici di Trecarrare Solito in Piazza Dante, Talsano San Vito Lama in Corso Vittorio Emanuele II, Tamburi Lido Azzurro in Piazza Liborio Tebano e Paolo VI in Via Sommovigo. Per ottenere la carta d'identità elettronica sarà quindi necessario fissare preventivamente un appuntamento online attraverso il portale del Comune di Taranto. Senza prenotazione si potrà accedere soltanto in caso di urgenze documentate. Resta inoltre la possibilità di richiedere il rilascio della CIE a domicilio per chi per una necessità documentata non può raggiungere gli uffici comunali. Il servizio dovrà essere concordato con l'ufficiale d'anagrafe della sede decentrata. Nessun appuntamento invece per alcune operazioni. Resteranno ad accesso libero il ritiro della carta, la ristampa dei codici PIN e PUC, l'autenticazione delle sottoscrizioni, le copie conformi e le certificazioni anagrafiche. Una nuova organizzazione dunque che punta a rendere più ordinato e programmato il rilascio della carta d'identità elettronica nelle sedi decentrate.
2: 9 nidi comunali riaprono domani a Taranto con un avvio anticipato rispetto agli anni scorsi. Si parte con ingressi scaglionati e un inserimento graduale dei bambini. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
13: Il nido non è soltanto un servizio, ma il primo luogo educativo della comunità. Così ha dichiarato l'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone alla vigilia della riapertura dei nidi comunali di Taranto. Domani, 1 settembre, riaprono infatti i 9 nidi d'infanzia della città, in anticipo rispetto agli anni precedenti. Una scelta che punta anche a venire incontro alle esigenze delle famiglie. Gli ingressi saranno organizzati in 3 fasce orarie, dalle 8:30 alle 10:30, a seconda della struttura. La prima giornata sarà dedicata soprattutto all'accoglienza. Genitori ed educatori si incontreranno per concordare tempi e modalità dell'inserimento, che proseguirà gradualmente nei giorni successivi. Tra le novità c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, un progetto comune per far conoscere ai bambini la città e le sue tradizioni. Previsti anche nuovi arredi, formazione del personale e un rafforzamento del coordinamento pedagogico e del sistema integrato 06. Vogliamo partire proprio dall'accoglienza e dalla conoscenza reciproca, costruendo fin dal primo giorno un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie, ha aggiunto Simeone. Si riparte quindi domani con un avvio anticipato e un inserimento graduale pensato per accompagnare bambini e famiglie nei primi giorni del nuovo anno.

0: anno educativo.
1: Adesso la pagina dedicata alla cultura. Ieri sera la musica d'autore, protagonista con Pier Davide Carone e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, nel secondo dei tre appuntamenti all'esterno della Concattedrale, promossi tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo il servizio.

0: L'omaggio alla musica italiana d'autore ieri sera nel secondo dei tre appuntamenti gratuiti promossi all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio nell'ambito degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Protagonista Pier Davide Carone, cantautore cresciuto a Palagianello che il grande pubblico ha conosciuto nel talent show Amici, dove vinse il premio della critica. Fu lui a scrivere per Valerio Scanu il brano Per tutte le volte che, vincitore dell'edizione 2010 del festival. Ieri sera Carone ha emozionato il pubblico rivisitando grandi classici accompagnato dall'orchestra giovanile della Magna Grecia.
1: L'anno scorso mi avevano accompagnato i musicisti adulti, diciamo, dell'orchestra, e quest'anno invece l'ho fatto con l'Ico, appunto, quindi con le giovani, quelle che andranno poi a comporre l'orchestra del futuro, e non ho sentito alcuna differenza, non hanno tremato le mani. C'erano alcuni violisti di 14 anni e è incredibile, insomma, in un mondo che con pigrizia ammicca più alla bruttezza perché è più facile, invece c'è ancora chi si impegna per colorare questo mondo.
0: Pier Davide Carone fu tra i prediletti di Lucio Dalla, con cui fu in gara nel 2012 a Sanremo con Nani, un incontro segnato dalla morte improvvisa e prematura del cantautore bolognese.

0: quando si dice che i cantautori andrebbero studiati nelle scuole tanto quanto i poeti, è vero, o i grandi romanzieri, e Lucio Dalla merita di entrare nelle scuole, e lo meritava già quando era in vita, figuriamoci adesso appunto che quando un artista così passa miglior vita diventa leggenda, e sono contento, diciamo, di quello che mi ha dato, perché io avevo 23 anni quando ho lavorato con lui e credo che mi abbia fatto diventare un cantautore adulto, consapevole e responsabile. E da lì poi non mi sono più guardato indietro.
1: Dopo la lirica con Giuliana Gianfaldoni e il cantautorato d'autore con Pier Davide Carone, terzo e ultimo appuntamento all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio, questa sera alle 20:30 con un omaggio sinfonico ai Beatles. Chiudiamo così questa nostra edizione del telegiornale, ma vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie ancora, buon pomeriggio.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con il contenitore sportivo per parlare di sport sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto stecca la prima, finisce 2-2 con un'incredibile rimonta negli ultimi 20 minuti della Cosmano Sport Foggia. Rossoblu avanti di 2 gol grazie a Morales e Angiulli, poi ripresi da Sfrecola e Carella.
6: Il campionato del Taranto inizia con un passo falso. Gli ionici si fanno rimontare 2 reti dal Cosmano Foggia e pareggiano al Dimitri di Manduria. Gara giocata a porte chiuse per la squalifica combinata dopo la gara con il Gladiator. Mister Giuliatto schiera i suoi con il 4-3-1-2 tra i pali Ceccatelli, mentre Lanzolla trova subito spazio nell'11 titolare. Corvino agisce alle spalle del tandem offensivo formato da Saraniti e Lo Savio. Il Cosmano Foggia di mister Mascia risponde con un 4-4-2 affidandosi in avanti alla coppia Sfrecola-Caggianelli. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al quinto ed è di marca rosso-blu. Corvino si incarica di una punizione dalla tre quarti, nessun compagno interviene sulla traiettoria e la sfera termina direttamente sul fondo. Al decimo il Taranto torna a farsi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Morales svetta di testa e indirizza la palla verso la porta, ma Pignatiello si supera con

0: con un autentico miracolo riuscendo a deviare la conclusione a mano aperta. Il vantaggio rossoblù però è soltanto rimandato. Al 19esimo è ancora Corvino a presentarsi sul punto di battuta per una punizione dalla tre quarti. Questa volta Morales riesce a trovare la deviazione vincente e batte Pignatiello sbloccando il risultato. Il Taranto prova a gestire il vantaggio non subendo particolari rischi. La prima frazione scivola così via senza ulteriori occasioni degne di nota e si chiude con i rossoblù avanti per 1-0. Nel secondo tempo il Taranto parte forte e al 54esimo sfiora subito il raddoppio. Sponda di Saraniti per Lo Savio che calcia al volo. Pignatiello respinge. Passa appena un minuto e arriva il secondo gol del Taranto. Cross di Angiulli sulla sfera. Interviene Botticelli che, nel tentativo di deviare il pallone, lo spedisce nella propria porta. Al 71esimo però il Cosmano accorcia le distanze. Catelli respinge la prima conclusione di Cormio, ma sulla ribattuta sfregola calcia con forza dal limite dell'area e batte l'estremo difensore rossoblù. Al 78esimo Iddi prova il destro dal limite. Catelli si rifugia in corner, ma nell'intervento si fa male ed è costretto a lasciare il campo uscendo in barella. Taranto prova a gestire il vantaggio, ma gli ospiti non mollano e i rossoblù restano in apprensione. Al 94esimo arriva il clamoroso pareggio di Carella, che calcia al volo da fuori aria e supera Baietti, completando una rimonta incredibile. Al 100esimo il Taranto ha addirittura l'occasione per tornare avanti. Traversone di Oltremarini, Scoric si ritrova il pallone a pochi passi dalla porta, ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Finisce così 2-2. La prima partita di campionato del Taranto si trasforma in un autentico psicodramma. Avanti di due reti, i rossoblù si fanno rimontare nel finale e devono accontentarsi di un punto. Il Taranto rimane così a quota meno 1 in virtù della penalizzazione. Ora però non c'è tempo per riposare, la testa va già al turno infrasettimanale, quando i rossoblù saranno impegnati in trasferta a Spinazzola.
1: Pochi minuti fa è arrivato un comunicato ufficiale da parte della SS Taranto. Come vedete in grafica, Catelli sarà sottoposto a intervento chirurgico. La SS Taranto comunica che il portiere Tomas Catelli, nel corso della partita con il Cosmano Sport Foggia, ha riportato una frattura scomposta del terzo prossimale del radio. Il tesserato sarà prontamente sottoposto a intervento chirurgico. E adesso ascoltiamo le parole dei protagonisti con le interviste che ha realizzato il nostro Cosimo Lenti.
2: Mister, partiamo dalla fine. Il Taranto, dopo la prima giornata, si trova già a meno 4 dalle prime in classifica. Un commento prima sulla gara e poi su come è difficile partire così.
3: Potevamo sicuramente fare meglio, gestirla meglio sul 2-0 e credo che abbiamo staccato mentalmente, cosa che non deve accadere più. È una questione mentale. Il fatto della classifica mi preoccupa meno. Diciamo che il campanello d'allarme è più sotto l'aspetto mentale della gestione del momento. Dobbiamo migliorare sicuramente molto sulla gestione palla e anche sul fatto di andare a conclusione in maniera più importante, decisiva. Però giovedì giochiamo già, quindi non c'è nemmeno tanto tempo da pensare.
2: Non c'è nemmeno tanto tempo da pensare, però mister, rispetto all'anno scorso, magari la maggior parte dei ragazzi sono praticamente tutti cambiati, però il campanello d'allarme nel vedere alcuni aspetti negativi che c'erano anche l'anno scorso. Sei preoccupato di questo, sotto questo aspetto?
3: Ma penso sia comunque l'ambiente che purtroppo vede a volte negatività, nel senso si attrae negatività. Credo che dobbiamo essere positivi tutti. È vero che partiamo con un handicap pesante, però dobbiamo guardare alla lunga. E il campionato è lungo e speriamo che sia che ci serva di lezione questa cosa qui, insomma, che è capitata oggi.
2: E un commento invece su Saraniti, c'aveva i 90 minuti, abbiamo visto Rajkovic che comunque è partito in ritiro, quindi ti chiedo su questo.
3: No, la scelta è stata fatta a livello tecnico, sono due ottimi attaccanti, ho cercato di dargli comunque minutaggio, però poi bisogna anche leggere il momento della partita. Oggi ci è girata male, ma penso che sia più dovuto alla lettura singola del momento.
2: Avi, una partita difficile da commentare, 2-0 avanti, 2-2 alla fine, e un commento, cosa è successo per far finire così questa gara?
4: Vabbè, una partita come dici te è difficile da spiegare, siamo andati in avanti per 2-0, poi il risultato è duro, è molto duro da da gestire, pure da analizzare, cioè bisogna pure vedere la partita,

0: Veramente non ti so spiegare ancora che è successo. Cioè, alla fine sappiamo com'è il calcio, sappiamo come sono le dinamiche, ci fanno quel gol là che un po' sbagliamo la concentrazione, magari un po' l'atteggiamento di non essere pronti a quel calcio d'angolo, ci fanno il gol e piano piano loro iniziano a credere, vanno in avanti, si trovano pure con l'altro gol che è così stato. Hanno calciato due volte, due gol. Sappiamo che pure contro di noi tutti vengono a fare la partita della vita, noi lo sappiamo, dobbiamo andare in avanti più forti che loro, che nessuno, con umiltà. Perché sappiamo che quasi tutte le gare saranno così, dobbiamo secondo me gestire molto meglio le partite, siamo una squadra con esperienza, quindi questo non può succedere, però come dicevo prima preferisco sbagliare ora, anche se fa male, molto male, però preferisco sbagliare ora, imparare quanto prima e a giovedì già abbiamo un'altra partita che sappiamo che non esiste un'altra cosa che non sia vincere.
1: Javi, proprio su quel calcio d'angolo c'è stato un 2 contro 1, perché loro hanno mosso la palla subito e ovviamente palla a terra, e c'è stato, credo, forse o da te o da Lanzolla, il fatto che avete chiamato questo 2 contro 1, però non avete fatto in tempo a rimediare. È una situazione su cui siete stati impreparati? Come mai è accaduto tutto ciò?
0: Loro hanno battuto veloce la palla, noi non eravamo pronti secondo me, abbiamo, come ti dico, forse abbiamo sbagliato la concentrazione, quell'attimo di secondo che ci punisce, no? Quindi non, cioè, una giocata così veloce che alla fine ti trovi che la palla pure cade a lui e segna, però dobbiamo sapere pure che dobbiamo essere concentrati i 90 minuti, 95, perché qua non ti perdonano, non si può sbagliare, però impareremo e andremo in avanti.
2: Queste dunque le parole dei protagonisti nel post-gara di Taranto Cosmano Sport Foggia. Ci spostiamo in questo momento in Serie D per la Coppa Italia. Il Martina, dopo essere passato in vantaggio con la rete di Nico Cruz, subisce la rimonta del Gravina. Domenica l'esordio in campionato in Campania, Torre del Greco.
3: Parte con il piede giusto la stagione della FBC Gravina. La formazione giallo-blu supera 3-1 il Martina nella prima gara ufficiale dell'annata e stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie D. Una sfida intensa, ricca di emozioni, occasioni e capovolgimenti di fronte. A partire meglio il Martina di Giuseppe Laterza, che all'undicesimo sblocca il risultato. Nico Cruz, dal limite dell'area, trova la conclusione precisa e infila il pallone alle spalle del portiere. La risposta del Gravina è immediata. Al 14esimo Curzio tenta la soluzione acrobatica, ma non riesce a trovare la porta. Il Gravina continua a spingere, al 33esimo trova il meritato pareggio con Domenico Santoro, che ristabilisce l'equilibrio. Nel finale di primo tempo il Martina torna a farsi vedere in avanti. Doppia occasione con Mancini che di testa manda alto, poi Silvestro che calcia trovando la risposta del portiere. E proprio in pieno recupero arriva l'occasione più ghiotta. Calcio di rigore per i biancazzurri. Dal dischetto va Silvestro, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Si va all'intervallo sull'1-1. Al quinto ci prova ancora Cruz, ma senza fortuna. Sul capovolgimento di fronte, il Gravina a rendersi insidioso con la retroguardia del Martina che riesce ad allontanare il pericolo. Al 13esimo, altra grande occasione per i biancazzurri. Diot, servito in profondità, sfrutta la velocità, supera il diretto avversario e calcia verso la porta. Il pallone però si stampa sulla traversa. Il Martina continua a spingere e al 27esimo costruisce un'altra clamorosa opportunità. Fieves si presenta davanti a Castagnini, ma il portiere del Gravina si supera e mantiene il risultato in parità. Poi al 29esimo arriva la svolta. Urso dalla distanza lascia partire una conclusione perfetta che batte Colzani e porta il Gravina avanti 2-1. Il Martina prova a reagire e a rimettere in equilibrio la gara, ma nel finale il Gravina piazza il colpo del definitivo 3-1. È Queiroz, poco prima del triplice fischio, a trovare la rete che chiude i conti e consegna ai gialloblu la vittoria. Il Gravina inaugura così, nel migliore dei modi, la nuova stagione, conquistando il passaggio al secondo turno di Coppa Italia Serie D. Per il Martina, invece, l'esordio ufficiale si chiude con una sconfitta al termine di una gara comunque combattuta. Il Gravina può così concentrarsi sul prossimo appuntamento. Alla prima giornata di campionato sarà di scena ad Andria. Per il Martina, invece, esordio in trasferta a Torre del Greco contro la Turris.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, aggiornamenti sportivi alle 17 con la nuova puntata di Medita. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata qui su Studio 100.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9 euro e 90 al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Sapete cos'è una banca?
5: Sì! Ci sono i bancomat che stampano soldi gratis.
6: È come un salvadanaio, ma è più grande.
4: E se vi dicessi che Banca Popolare di Puglia e Basilicata aiuta a realizzare i sogni?
7: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
8: Io vorrei una bicicletta nuova.
9: Mi aiuta a comprare un unicorno?
10: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, ti aiutiamo a far crescere i tuoi sogni. BPPB, siamo dove sei tu.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Il super classificone. I dischi top della settimana.
3: Ventesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, mi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle Frecce Tricolori, qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra,

destra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli e la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano, da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

e i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonno Lento.

Lento, non lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori,

0: Signori, di fronte a voi le frecce tricolori.
1: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.
0: E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, che ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoval, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo, guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

Bentrovati, fra poco la nostra edizione della sera, l'apriremo parlando di ex Ilva, perché dopo Ilva in AS nelle scorse settimane arriva anche il ricorso di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre. Parleremo poi di giochi del Mediterraneo ampiamente con le medaglie vinte dai nostri azzurri, ma anche con una visita speciale che hanno ricevuto il comandante e tutti i carabinieri del comando provinciale di Taranto stamane, quella di Danilo Dennis Sollazzo, primo oro nel tiro a segno in forza all'arma che ha appunto deciso di fare questa

Stamane parleremo di giochi anche da un altro punto di vista, quello delle periferie di Talsano, dove si denuncia uno stato in qualche modo di abbandono rispetto a quelli che sono i tanti eventi pensati per questi giochi. Questo e tanto altro nel nostro TG della sera, fra pochissimo.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

L'Italia continua a raccogliere riconoscimenti nella nona giornata, conquistati 5 ori e 14 medaglie per il volley argento delle azzurre e bronzo per gli uomini. La soddisfazione di Danilo Dennis Sollazzo in forza all'arma e primo oro azzurro nel tiro a segno. Oggi ha visitato il comando provinciale dei Carabinieri. Degrado e poca attenzione alla periferia, a Talsano i residenti lamentano di non

essere stati coinvolti negli eventi collaterali ai giochi. Il comitato Pezzavilla denuncia, vandalizzato un campo da basket inaugurato un anno fa. Dopo il VNAS, anche Acciaierie d'Italia presenta ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre. Intanto l'azienda mette a punto un piano per le operazioni di

0: Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva. Anche Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria dopo Ilva in AS, ha deciso per il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop all'area a caldo entro fine ottobre. Nel frattempo comincia pian piano a prendere piede un piano dell'azienda in previsione delle operazioni di spegnimento e i sindacati denunciano ricadute sull'occupazione se lo stop ci sarà. Vediamo il servizio.
1: Dopo Ilva in AS, proprietaria degli impianti, anche Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria che quegli impianti li gestisce, ha presentato ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede lo stop dell'area a caldo del siderurgico entro la fine di ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. Obiettivo: evitare lo spegnimento facendo leva sulla sospensione del decreto. Una via più veloce in attesa della decisione della Corte. Per gli avvocati che hanno firmato il ricorso per conto di Acciaierie d'Italia, il decreto della Corte non sarebbe compatibile con la decisione presa dal giudice di primo grado che aveva dato all'azienda la possibilità di evitare la fermata dell'area a caldo con una serie di integrazioni alle disposizioni ambientali contenute nell'autorizzazione integrata ambientale. L'agenzia di stampa AGI, entrando nel merito dei contenuti del ricorso, spiega come i legali di Acciaierie d'Italia considerino la presenza di amianto non ascrivibile alle emissioni industriali per via di una normativa specifica differente da quella sull'autorizzazione integrata ambientale a cui deve fare riferimento per legge ex Ilva. Intanto, pur non essendoci un giorno e un orario per l'avvio delle operazioni, l'azienda sta pianificando lo spegnimento mentre i sindacati denunciano le ricadute occupazionali dello stop.
2: Gli avvii che stiamo ricevendo in questi giorni, sia in merito a procedure di cassa integrazione, ma anche a licenziamenti collettivi per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, testimoniano che la situazione è abbastanza grave. Noi ovviamente ricordiamo al governo che c'è la necessità di convocare quanto prima, anche perché rispetto ovviamente all'ultimo messaggio sia del Presidente della Repubblica che del Presidente del Consiglio Mattarella e Meloni durante l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo avevano lanciato questo impegno per cui ai primi giorni di settembre sarebbe arrivata la convocazione. Ecco, non c'è più tempo da perdere. Perché questi lavoratori non sono di serie B, sono lavoratori come tutti gli altri, e per questi lavoratori non solo va salvaguardato il loro reddito, va salvaguardato il lavoro e non devono rimanere indietro.
0: E adesso ci occupiamo dei giochi del Mediterraneo. L'Italia continua a dominare questi giochi. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 5 ori e 14 medaglie, raggiungendo quota 146. Po' di delusione invece dal calcio e dalla pallavolo femminile, anche se lì arriva comunque un argento. Ma vediamo com'è andata con il direttore Dario Gallitelli.
3: E ancora l'Italia, la grande protagonista dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 14 medaglie, 5 delle quali d'oro, e consolidano il primato nel medagliere con 146 podi complessivi e 50 titoli. Alle spalle resta la Turchia, mentre la Francia sale al terzo gradino. L'atletica regala all'Italia 7 medaglie in 8 gare. Giovanni Frattini vince il lancio del giavellotto davanti al connazionale Michele Fina, mentre Francesco Inzoli conquista l'oro nel salto in lungo. Due successi anche per il Marocco nei 5.000 metri femminili con Fatma e Zaa Bidra e nei 100 maschili con Yassin Issin. Nel salto con l'asta la slovena Tina Sutej firma il record dei giochi con 4 metri e 60 centimetri. L'Italia sale sul gradino più alto del podio anche nel judo a squadre, superando la Francia per 4-1 e nel doppio misto di tennis con Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Oro inoltre per la squadra femminile di ginnastica artistica davanti a Spagna e Algeria. Dal tiro a segno arriva l'argento nella carabina a squadre con Danilo, Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia. Nell'equitazione invece è successo della Francia davanti a Spagna e Marocco. Le delusioni arrivano dagli sport di squadra. Nel calcio l'Italia perde 4-1 contro il Marocco e chiude senza medaglia. L'oro va all'Algeria, vittoriosa per 2-0 sulla Tunisia. Nella pallavolo femminile le azzurre vengono battute in finale per 3-7-0 dalla Turchia. Bronzo invece per la nazionale maschile, mentre il titolo va alla Francia, tornata al successo dopo 29 anni.
0: E lo abbiamo visto tra i vincitori della medaglia d'oro, Danilo Dennis Sollazzo, primo oro azzurro nel tiro a segno. Oggi lui, che è parte integrante dell'arma, ha voluto visitare il comando provinciale dei carabinieri di Taranto, il servizio di Teresa Picchieri.
4: Il primo oro azzurro del tiro a

0: premio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto porta la firma di Danilo Dennis Sollazzo. Il 23enne lombardo, atleta dell'Arma dei Carabinieri, domina la finale della carabina d'aria compressa dai 10 metri e chiude con 249,8 punti davanti al croato Miran Marcic e al greco Sarantakis.
1: È nel nostro sangue essere carabinieri, quindi la gioia che in questo momento sto provando è immensa. Ho compreso di aver centrato l'oro solamente all'ultimo colpo, perché era una condizione veramente estrema in cui era difficile comprendere com'era il flow della competizione, nonostante l'elevata temperatura che c'era all'interno del poligono con le nostre tute. Ringrazio tutti quanti voi, soprattutto per il calore che mi avete dato durante la finale, durante le competizioni, lo staff che mi ha aiutato anche prima della finale di mista, che ho avuto un attimino dei problemi tecnici. Ringrazio tutti voi dal profondo del mio cuore.
0: Un successo costruito col sangue freddo e con la precisione del fuoriclasse che vale a Sollazzo il sesto trionfo in un grande evento internazionale, un oro che premia il talento dell'atleta e porta sul podio anche i colori dell'arma.
2: Per noi è un vanto come Arma dei Carabinieri, è un vanto come istituzione, ma penso che sia un vanto per l'Italia. Loro sotto la fiamma fanno ardere il tricolore, quindi va bene così. Sono contento di questi successi, sono contento, ma più che altro perché lui, figlio dell'arma, nell'arma che in occasione di un evento così importante a livello sportivo ricorda l'arma. Quello che ho visto in questi giorni è stata una città viva, una città che ha risposto a pieni polmoni, respirando l'aria dei giochi del Mediterraneo. Non voglio dire ogni volta è una ripartenza, ma continuiamo su questa strada, perché come si è visto e come si può vedere, veramente può essere un rilancio. È un successo per la città di Taranto e la provincia di Taranto.
3: L'effetto Giochi del Mediterraneo anima soprattutto Borgo e Città Vecchia, ma nelle periferie si sta vivendo l'atmosfera di questa manifestazione in modo un po' diverso. Ce lo racconta Maria Laura Paletta.
4: Sicuramente i giochi hanno apportato vitalità alla città e questo tanto di guadagnato, ne siamo felicissimi tutti, però per quanto riguarda il settore proprio commerciale, nelle periferie non abbiamo avuto beneficio.
5: L'effetto giochi del Mediterraneo è innegabile, borgo gremito di cittadini, città vecchia affollata di turisti e la nottepanna in via Liguria ha dimostrato che Taranto, nonostante il caldo record, risponde bene ad eventi che possano portare vitalità nei quartieri. Nelle periferie, tuttavia, la sensazione è che l'atmosfera dei giochi arrivi in maniera piuttosto marginale. Nessuna iniziativa organizzata in concomitanza con la manifestazione internazionale. Eventi concentrati soprattutto tra borgo e gli impianti sportivi, pochi anche gli investimenti che hanno coinvolto direttamente i quartieri più lontani. A Talsano, in particolare, le locandine esposte all'ingresso dei negozi testimoniano l'adesione della borgata all'evento, ma per le strade il senso di isolamento, lontananza e marginalità tipico delle periferie è ancora più evidente.
6: Talsano è stata, diciamo, non dico abbandonata, ma quasi, anche perché qui abbiamo notato niente. Giochi del Mediterraneo, siamo andati noi a Taranto a vedere gli eventi, ma qua a Talsano praticamente abbiamo avuto zero, sia da parte del comune, sia da parte per quanto riguarda gli eventi.
5: Avreste voluto quindi qualche evento, magari serale, che potesse portare l'atmosfera dei giochi anche qui?
6: Sì, anche una serata qua sul corso, come si faceva anni addietro, sarebbe stata importante anche per dare un po' di movimento al commercio di Talsano, che è un paese praticamente lasciato a se stesso.
7: A Talsano sicuramente, almeno personalmente, non l'ho proprio vista l'atmosfera. In città probabilmente sì, ci sono andato solo una volta perché oggi con il caldo è una cosa impossibile. In città si vive un po' di più l'atmosfera, ma qui a Talsano sinceramente no.
5: Qui a Talsano è arrivato questo effetto Giochi del Mediterraneo o lo avete vissuto più marginalmente?
8: Beh, un po' più marginalmente, anche per i collegamenti che insomma sono diventati ancora più difficili, però era un sacrificio che bisognava fare e si è fatto.
5: Talsano e Giochi del Mediterraneo, alle nostre spalle quello che possiamo considerare l'unico investimento di questo grande evento internazionale per la borgata di Talsano, lo stadio Renzino Paradiso.
9: Sì, il rifacimento della tribuna è stato difatti l'unico intervento che abbiamo avuto per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Purtroppo i problemi di viabilità continuano, abbiamo davvero tanti, tanti problemi. però purtroppo siamo rimasti esclusi dai fondi per i giochi del Mediterraneo e ragion per cui i problemi sono rimasti tutti invariati. Se consideriamo gli investimenti che sono pari a circa 600 milioni di euro tra BRT e giochi del Mediterraneo, la stessa BRT lambisce appena il tratto di Tramontone, ma non ha portato grandi migliorie a livello stradale.
3: Ci spostiamo di poco, sempre con Maria Laura Paletta. Siamo stati dal comitato Pezzavilla, che ha segnalato atti vandalici ai danni del campo di basket inaugurato appena un anno fa.
5: Recinzione di velta, bottigliette d'acqua abbandonate sotto la panchina dopo l'uso, insieme a mozziconi di sigaretta e altri rifiuti. E questa è l'immagine desolante offerta dal campo da basket all'aperto realizzato a Lama circa un anno fa, a due passi dall'isola ecologica e dal Parco della Gioia. Secondo il comitato di quartiere Pezzavilla Verde Sport, che ha recentemente attirato l'attenzione sulle condizioni in cui versa la struttura, si tratterebbe di un atto vandalico, vile e vigliacco, ai danni di uno spazio destinato a bambini e ragazzi. Ma gli abituali frequentatori della struttura raccontano una storia differente. La recinzione infatti avrebbe mostrato segni di cedimento già alcuni mesi fa e i paletti inclinati pericolosamente avrebbero costituito un rischio concreto per l'incolumità dei ragazzi che utilizzano il campo quotidianamente, motivo per cui alcuni avrebbero pensato di abbattere definitivamente la recinzione pericolante. Al di là delle cause e delle motivazioni, tuttavia, ciò che conta è il risultato. È necessario un pronto intervento dell'amministrazione comunale che possa ripristinare la struttura, installare un impianto di illuminazione pubblica e di videosorveglianza che contribuisca a non trasformare un presidio di sport e socialità in una terra di nessuno, unitamente a cestini e contenitori per la raccolta differenziata.
3: Voltiamo pagina, chiudiamo questa ampia pagina dedicata ai giochi e parliamo di occupazione femminile. I dati di Taranto sono in linea con quelli regionali, a dirlo è Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, commentando la situazione del lavoro femminile tra il forte divario occupazionale e il problema delle basse retribuzioni. Giovanna Calabrese.
10: In Puglia più di una lavoratrice su cinque ha una retribuzione bassa, e quanto emerge dal focus della sezione statistica della Regione Puglia dedicato al lavoro per genere. Nel 2020 il dato era del 22,5%, quasi il doppio della media italiana, ferma al 12,1% e superiore anche a quella del Mezzogiorno, al 18,3%. La bassa paga indica una retribuzione oraria inferiore ai due terzi di quella mediana. Anche sul fronte dell'occupazione le differenze sono marcate, il divario tra uomini e donna arriva al 29,5% in Puglia contro il 26,2% nel Mezzogiorno e il 19,5% in Italia. Un quadro regionale nel quale si inserisce anche Taranto, come ha dichiarato il segretario generale CGIL Taranto Giovanni D'Arcangelo.
11: La dimensione del lavoro femminile sul territorio di Taranto è in linea con i dati che sono stati evidenziati anche relativamente al contesto regionale. A Taranto, dati ufficiali del rendiconto INPS, Taranto e provincia, relativamente al dato degli occupati noi abbiamo 40.000 donne che sono occupate rispetto a 106.000 uomini, abbiamo un tasso invece di inattività che guarda circa 200.000 donne inoccupate e 100.000 uomini inoccupati, e abbiamo un dato fondamentale legato alla percentuale di donne che sono, oserei dire, vittime del part-time involontario, sono il 58% rispetto al 21% che sono invece gli uomini. C'è un problema legato al fatto che la paga delle donne è più bassa, ma non perché il contratto nazionale lo prevede, anzi il contratto nazionale dice che le donne e gli uomini hanno la stessa retribuzione.
10: Secondo i dati INPS nel 2024 a Taranto e provincia il part-time riguarda il 34,9% dei lavoratori dipendenti, un dato inferiore alla media regionale ma superiore a quella nazionale.
11: Noi come CGIL sono anni che rivendichiamo il principio che debba essere messa mano a quello che riguarda la legge sul part-time involontario. Bisogna stabilire che le donne non possono andare al di sotto di un certo parametro orario settimanale. Bisogna stabilire che le donne debbano anche avere l'assunzione delle donne debba avere una maggiore incentivazione. Servono risorse strutturali per favorire l'occupazione femminile.
3: Andiamo avanti col nostro TG. Da domani cambia la modalità per richiedere la carta d'identità elettronica a Taranto. Nelle quattro sedi decentrate dell'anagrafe sarà obbligatoria la prenotazione

0: assegnazione online salvo urgenze documentate. Teresa Picchieri.
1: Una porta che da domani non si apre più, senza appuntamento a Taranto per fare la carta d'identità elettronica, la parola d'ordine sarà prenotazione. Dal 1 settembre cambia infatti la modalità di rilascio della CIE nelle 4 sedi decentrate d'anagrafe del comune. Il nuovo sistema riguarderà gli uffici di Trecarrare Solito in Piazza Dante, Talsano San Vito Lama in Corso Vittorio Emanuele II, Tamburi Lido Azzurro in Piazza Liborio Tebano e Paolo VI in via Sommovigo. Per ottenere la carta d'identità elettronica sarà quindi necessario fissare preventivamente un appuntamento online attraverso il portale del Comune di Taranto. Senza prenotazione si potrà accedere soltanto in caso di urgenze documentate. Resta inoltre la possibilità di richiedere il rilascio della CIE a domicilio per chi per una necessità documentata non può raggiungere gli uffici comunali. Il servizio dovrà essere concordato con l'ufficiale d'anagrafe della sede decentrata. Nessun appuntamento invece per alcune operazioni. Resteranno ad accesso libero il ritiro della carta, la stampa dei codici PIN e PUC, l'autenticazione delle sottoscrizioni, le copie conformi e le certificazioni anagrafiche. Una nuova organizzazione dunque che punta a rendere più ordinato e programmato il rilascio della carta d'identità elettronica nelle sedi decentrate.
0: 9 nidi comunali riaprono domani a Taranto con un avvio anticipato rispetto agli anni scorsi. Si parte con ingressi scaglionati e un inserimento graduale dei bambini. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Il nido non è soltanto un servizio, ma il primo luogo educativo della comunità. Così ha dichiarato l'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone alla vigilia della riapertura dei nidi comunali di Taranto. Domani, 1 settembre, riaprono infatti i 9 nidi d'infanzia della città, in anticipo rispetto agli anni precedenti. Una scelta che punta anche a venire incontro alle esigenze delle famiglie. Gli ingressi saranno organizzati in 3 fasce orarie, dalle 8:30 alle 10:30, a seconda della struttura. La prima giornata sarà dedicata soprattutto all'accoglienza. Genitori ed educatori si incontreranno per concordare tempi e modalità dell'inserimento, che proseguirà gradualmente nei giorni successivi. Tra le novità c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, un progetto comune per far conoscere ai bambini la città e le sue tradizioni. Previsti anche nuovi arredi, formazione del personale e un rafforzamento del coordinamento pedagogico e del sistema integrato 06. Vogliamo partire proprio dall'accoglienza e dalla conoscenza reciproca, costruendo fin dal primo giorno un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie, ha aggiunto Simeone. Si riparte quindi domani con un avvio anticipato e un inserimento graduale pensato per accompagnare bambini e famiglie nei primi giorni del nuovo anno educativo.
0: Adesso la pagina dedicata alla cultura. Ieri sera la musica d'autore protagonista con Pier Davide Carone e l'orchestra giovanile della Magna Grecia nel secondo dei 3 appuntamenti all'esterno della concattedrale promossi tra gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo il servizio.

0: L'omaggio alla musica italiana d'autore ieri sera nel secondo dei tre appuntamenti gratuiti promossi all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio nell'ambito degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Protagonista Pier Davide Carone, cantautore cresciuto a Palagianello che il grande pubblico ha conosciuto nel talent show Amici, dove vinse il premio della critica. Fu lui a scrivere per Valerio Scanu il brano Per tutte le volte che, vincitore dell'edizione 2010 del festival. Ieri sera Carone ha emozionato il pubblico rivisitando grandi classici accompagnati dall'orchestra giovanile della Magna Grecia.
1: L'anno scorso mi avevano accompagnato i musicisti adulti, diciamo, dell'orchestra, e quest'anno invece l'ho fatto con l'ICO, appunto, quindi con le giovani, quelle che andranno poi a comporre l'orchestra del futuro, e non ho sentito alcuna differenza, non hanno tremato le mani. C'erano alcuni violisti di 14 anni e è incredibile, insomma, in un mondo che con pigrizia ammicca più alla bruttezza perché è più facile, invece c'è ancora chi si impegna per colorare questo mondo.
0: Pier Davide Carone fu tra i prediletti di Lucio Dalla, con cui fu in gara nel 2012 a Sanremo con Nani, un incontro segnato dalla morte improvvisa e prematura del cantautore bolognese.

0: quando si dice che i cantautori andrebbero studiati nelle scuole tanto quanto i poeti, è vero, o i grandi romanzieri, e Lucio Dalla merita di entrare nelle scuole, e lo meritava già quando era in vita, figuriamoci adesso appunto che quando un artista così passa a miglior vita diventa leggenda, e sono contento, diciamo, di quello che mi ha dato, perché io avevo 23 anni quando ho lavorato con lui e credo che mi abbia fatto diventare un cantautore adulto, consapevole e responsabile, e da lì poi non mi sono più guardato indietro.
1: Dopo la lirica con Giuliana Gianfaldoni e il cantautorato d'autore con Pier Davide Carone, terzo e ultimo appuntamento all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio questa sera alle 20:30 con un omaggio sinfonico ai Beatles. Chiudiamo così questa nostra edizione del telegiornale, ma vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie ancora, buon pomeriggio.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
2: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
3: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
2: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
3: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
2: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con il contenitore sportivo per parlare di sport sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto stecca la prima, finisce 2-2 con un'incredibile rimonta negli ultimi 20 minuti della Cosmano Sport Foggia. Rossoblu avanti di 2 gol grazie a Morales e Angiulli, poi ripresi da Sfrecola e Carella.
1: Il campionato del Taranto inizia con un passo falso. Gli ionici si fanno rimontare 2 reti dal Cosmano Foggia e pareggiano al Dimitri di Manduria. Gara giocata a porte chiuse per la squalifica combinata dopo la gara con il Gladiator. Mister Giuliatto schiera i suoi con il 4-3-1-2 tra i pali Ceccatelli, mentre Lanzolla trova subito spazio nell'11 titolare. Corvino agisce alle spalle del tandem offensivo formato da Saraniti e Lo Savio. Il Cosmano Foggia di mister Mascia risponde con un 4-4-2 affidandosi in avanti alla coppia Sfrecola.

0: Recola Caggianelli. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al quinto ed è di marca rosso-blu. Corvino si incarica di una punizione dalla tre quarti, nessun compagno interviene sulla traiettoria e la sfera termina direttamente sul fondo. Al decimo il Taranto torna a farsi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Morales svetta di testa e indirizza la palla verso la porta, ma Pignatiello si supera con un autentico miracolo, riuscendo a deviare la conclusione a mano aperta. Il vantaggio rosso-blu però è soltanto rimandato. Al 19° è ancora Corvino a presentarsi sul punto di battuta per una punizione dalla tre quarti. Questa volta Morales riesce a trovare la deviazione vincente e batte Pignatiello, sbloccando il risultato. Il Taranto prova a gestire il vantaggio non subendo particolari rischi. La prima frazione scivola così via senza ulteriori occasioni degne di nota e si chiude con i rosso-blu avanti per 1-0. Nel secondo tempo il Taranto parte forte e al 54° sfiora subito il raddoppio. Sponda di Saraniti per Lo Savio che calcia al volo. Pignatiello respinge. Passa appena un minuto e arriva il secondo gol del Taranto. Cross di Angiulli sulla sfera. Interviene Botticelli che, nel tentativo di deviare il pallone, lo spedisce nella propria porta. Al 71° però il Cosmano accorcia le distanze. Catelli respinge la prima conclusione di Cormio, ma sulla ribattuta sfregola, calcia con forza dal limite dell'area e batte l'estremo difensore rossoblu. Al 78° Iddi prova il destro dal limite. Catelli si rifugia in corner, ma nell'intervento si fa male ed è costretto a lasciare il campo uscendo in barella. Taranto prova a gestire il vantaggio, ma gli ospiti non mollano e i rossoblu restano in apprensione. Al 94° arriva il clamoroso pareggio di Carella, che calcia al volo da fuori area e supera Baietti, completando una rimonta incredibile. Al 100° il Taranto ha addirittura l'occasione per tornare avanti. Traversone di oltre Marini, Scoric si ritrova il pallone a pochi passi dalla porta, ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Finisce così 2-2. La prima partita di campionato del Taranto si trasforma in un autentico psicodramma. Avanti di due reti, i rossoblù si fanno rimontare nel finale e devono accontentarsi di un punto. Il Taranto rimane così a quota meno 1 in virtù della penalizzazione. Ora però non c'è tempo per riposare, la testa va già al turno infrasettimanale, quando i rossoblù saranno impegnati in trasferta a Spinazzola.
1: Pochi minuti fa è arrivato un comunicato ufficiale da parte della SS Taranto. Come vedete in grafica, Catelli sarà sottoposto a intervento chirurgico. La SS Taranto comunica che il portiere Tomas Catelli, nel corso della partita con il Cosmano Sport Foggia, ha riportato una frattura scomposta del terzo prossimale del radio. Il tesserato sarà prontamente sottoposto a intervento chirurgico. E adesso ascoltiamo le parole dei protagonisti con le interviste che ha realizzato il nostro Cosimo Lenti.
2: Mister, partiamo dalla fine. Il Taranto, dopo la prima giornata, si trova già a meno 4 dalle prime in classifica. Un commento prima sulla gara e poi su come è difficile partire così.
3: Potevamo sicuramente fare meglio, gestirla meglio sul 2-0 e credo che abbiamo staccato mentalmente, cosa che non deve accadere più. È una questione mentale. Il fatto della classifica mi preoccupa meno. Diciamo che il campanello d'allarme è più sotto l'aspetto mentale della gestione del momento. Dobbiamo migliorare sicuramente molto sulla gestione palla e anche sul fatto di andare a conclusione in maniera più importante, decisiva. Però giovedì giochiamo già, quindi non c'è nemmeno tanto tempo da pensare.
2: Non c'è nemmeno tanto tempo da pensare, però mister, rispetto all'anno scorso, magari la maggior parte dei ragazzi sono praticamente tutti cambiati, però il campanello d'allarme nel vedere alcuni aspetti negativi che c'erano anche l'anno scorso, sei preoccupato di questo, sotto questo aspetto?
3: Ma penso sia comunque l'ambiente che purtroppo vede a volte negatività, nel senso si attrae negatività. Credo che dobbiamo essere positivi tutti. È vero che partiamo con un handicap pesante, però dobbiamo guardare alla lunga. E il campionato è lungo e speriamo che sia che ci serva di lezione questa cosa qui, insomma, che è capitata oggi.
2: E un commento invece su Saraniti, c'aveva i 90 minuti, abbiamo visto Rajkovic che comunque è partito in ritiro, quindi ti chiedo su questo.
3: No, la scelta è stata fatta a livello tecnico, sono due ottimi attaccanti, ho cercato di dargli comunque minutaggio, però poi bisogna anche leggere il momento della partita. Oggi ci è girata male, ma penso che sia più dovuto alla lettura singola del momento.
2: Avi, una

0: Partita difficile da commentare, 2-0 avanti, 2-2 alla fine. E un commento, cosa è successo per far finire così questa gara?
1: Vabbè, una partita come dici te è difficile da spiegare. Siamo andati in avanti per 2-0, poi il risultato è duro, è molto duro da gestire pure da analizzare, cioè bisogna pure vedere la partita. Veramente non ti so spiegare ancora che è successo. Cioè, alla fine sappiamo com'è il calcio, sappiamo come sono le dinamiche, ci fanno quel gol là che un po' sbagliamo la concentrazione, magari un po' l'atteggiamento di non essere pronti a quel calcio d'angolo, ci fanno il gol e piano piano loro iniziano a credere e vanno in avanti, si trovano pure con l'altro gol che è così stato. Hanno calciato due volte, due gol. E sappiamo che pure contro di noi tutti vengono a fare la partita della vita, noi lo sappiamo, dobbiamo andare in avanti più forti che loro, che nessuno, con umiltà. Perché sappiamo che quasi tutte le gare saranno così. Dobbiamo, secondo me, gestire molto meglio, le partite. Siamo una squadra con esperienza, quindi questo non può succedere. Però, come dicevo prima, preferisco sbagliare ora, anche se fa male, molto male. Però preferisco sbagliare ora, imparare quanto prima. E a giovedì già abbiamo un'altra partita che sappiamo che non esiste un'altra cosa che non sia vincere.
0: Javi, proprio su quel calcio d'angolo c'è stato un 2 contro 1 perché loro hanno mosso la palla subito e ovviamente palla a terra e c'è stato, credo forse o da te o da Lanzolla, il fatto che avete chiamato questo 2 contro 1 però non avete fatto in tempo a rimediare. È una situazione su cui siete stati impreparati? Come mai è accaduto tutto ciò?
1: Loro hanno, va tutto veloce la palla, noi non eravamo pronti secondo me, abbiamo, come ti dico, forse abbiamo sbagliato la concentrazione, quell'attimo di secondo che ci punisce, no? Quindi c'è una giocata così veloce che alla fine ti trovi che la palla pure cade a lui e segna, però dobbiamo sapere pure che dobbiamo essere concentrati i 90 minuti, 95, perché qua non ti perdonano, non si può sbagliare, però impareremo e andremo in avanti.
2: Queste dunque le parole dei protagonisti nel post-gara di Taranto Cosmano Sport Foggia. Ci spostiamo in questo momento in Serie D per la Coppa Italia. Il Martina, dopo essere passato in vantaggio con la rete di Nico Cruz, subisce la rimonta del Gravina. Domenica l'esordio in campionato in Campania, Torre del Greco.
3: Parte con il piede giusto la stagione della FBC Gravina. La formazione giallo-blu supera 3-1 il Martina nella prima gara ufficiale dell'annata e stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie D. Una sfida intensa, ricca di emozioni, occasioni e capovolgimenti di fronte. A partire meglio il Martina di Giuseppe Laterza, che all'11° sblocca il risultato. Nico Cruz, dal limite dell'area, trova la conclusione precisa e infila il pallone alle spalle del portiere. La risposta del Gravina è immediata. Al 14° Curzio tenta la soluzione acrobatica, ma non riesce a trovare la porta. Il Gravina continua a spingere, al 33° trova il meritato pareggio con Domenico Santoro, che ristabilisce l'equilibrio. Nel finale di primo tempo il Martina torna a farsi vedere in avanti. Doppia occasione con Mancini che di testa manda alto, poi Silvestro che calcia trovando la risposta del portiere. E proprio in pieno recupero arriva l'occasione più ghiotta. Calcio di rigore per i biancazzurri. Dal dischetto va Silvestro, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Si va all'intervallo sull'1-1. Al quinto ci prova ancora Cruz, ma senza fortuna. Sul capovolgimento di fronte, il Gravina a rendersi insidioso con la retroguardia del Martina che riesce ad allontanare il pericolo. Al 13° altra grande occasione per i biancazzurri. Diou, servito in profondità, sfrutta la velocità, supera il diretto avversario e calcia verso la porta. Il pallone però si stampa sulla traversa. Il Martina continua a spingere e al 27° costruisce un'altra clamorosa opportunità. Fieves si presenta davanti a Castagnini, ma il portiere del Gravina si supera e mantiene il risultato in parità. Poi al 29° arriva la svolta. Urso dalla distanza lascia partire una conclusione perfetta che batte Colzani e porta il Gravina avanti 2-1. Il Martina prova a reagire e a rimettere in equilibrio la gara, ma nel finale il Gravina piazza il colpo del definitivo 3-1. È Queiroz, poco prima del triplice fischio, a trovare la rete che chiude i conti e consegna ai gialloblu la vittoria. Il Gravina inaugura così nel migliore dei modi la nuova stagione, conquistando il passaggio al secondo turno di Coppa Italia Serie D. Per il Martina invece l'esordio ufficiale si chiude con una sconfitta al termine di una gara comunque combattuta. Il Gravina può così concentrarsi sul prossimo appuntamento. Alla prima giornata di campionato sarà di scena ad Andria. Per il Martina invece esordio in trasferta a Torre del Greco contro la Turris.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, aggiornamenti sportivi alle 17 con la nuova puntata di Medita. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata qui su Studio 100.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Di Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: quello.
1: Non lo so. Ma è...
2: Gira a destra.

Italiano, non ti vado.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere e per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma

Programmati giorno dopo giorno. Apriamo subito la nostra edizione delle 17 con gli aggiornamenti sportivi. Io chiedo subito al nostro Alessandro Labriola di andare con le grafiche di quello che sarà quello del nostro pomeriggio. Come vedete, pallamano finale quinto posto, è iniziata da un paio d'ore praticamente la sfida tra Italia e Tunisia, triathlon alle 18, quindi tra un'oretta inizierà la staffetta mista, tennis maschile finale terzo posto, alle 18.30 la sfida tra Carlo Alberto Cagnato e Francisco Rocca. Tennis femminile finalissima invece, primo posto, ore 20, Noemi Basiletti contro Marta Matula. Calcio femminile finalissima per il primo posto, ore 19, la super sfida tra Portogallo e Italia. Andiamo avanti perché naturalmente inizia anche l'atletica, o meglio, è già iniziata nella giornata di ieri, oggi prosegue. Ore 17.30, 400 metri femminili con Alessandra Bonora e Alice Mangione. 17.45, finale salto in alto femminile con Marta Morara e Idea Pironi. 17.50, 400 metri maschile con Lorenzo Benati e Luca Sito. Ore 18, finale lancio del disco maschile con Alessio Mannucci ed Enrico Saccomano. 18.10, finale salto in lungo femminile con Arianna Battistella e Greta Brugnolo. 18.15, finale 100 metri ostacoli femminili con Celeste Polzonetti ed Elena Carraro. 18.30, finale 110 metri maschili. 18.45, finale 800 metri femminile con Maria Colaianni, Galula Kabangu. 19 invece, finale 800 metri maschili con Catalin Tecucenau. 19.05, finale lancio del peso femminile con Anita Nalesso e Sara Verteramo. 19.15, finale 10.000 metri femminile con Federica Del Buono. Ore 20, 4% femminile, ore 20 e 15, 4% maschile. Questi sono gli impegni, insomma, che ci attendono questo pomeriggio, ma ovviamente vi raccontiamo anche gli eventi sportivi che sono accaduti questa mattina. Allora proseguiamo con le grafiche perché naturalmente possiamo darvi altri annunci. Come vedete, Céline Ludovica Delia vince la medaglia di bronzo nello slancio donne 53 kg. Andiamo avanti perché c'è il risultato positivo di Sergio Massidda che vince la medaglia di bronzo nello slancio uomini 65 kg. E poi abbiamo ancora Sergio Massidda che vince la medaglia d'oro nello strappo uomini 65 kg. Altro bel risultato dunque per i nostri azzurri. C'è un po' di delusione nel tiro a segno perché Alessandra Fait e Federico Nilo Maldini terminano al sesto posto la prima qualificazione della pistola d'aria compressa da 10 metri a coppie miste. Margherita Brigida Veccaro e Paolo Monna ottengono il terzo punteggio nella seconda parte, ma l'Italia resta fuori dalle quattro coppie ammesse alla finale. Nel tennis tavolo invece la mattinata è stata dedicata ai primi incontri dei sedicesimi di finale senza azzurri impegnati. Gaia Monfardini, Giorgia Piccoli, Matteo Mutti e John Oyebode entreranno in scena successivamente. Nel calcio femminile il Marocco ha conquistato la medaglia di bronzo superando la Slovenia per 3-1. Nel torneo maschile di pallamano invece il Kosovo batte Cipro 31-27, chiude al settimo posto. Il pomeriggio dei giochi del Mediterraneo quindi si annuncia particolarmente intenso per la spedizione italiana con numerose finali e diverse opportunità di arricchire ulteriormente il medagliere. Tante sfide dunque con tanti aggiornamenti. Attenzione perché c'è anche una gran finale allo stadio di atletica con due staffette veloci, quindi la 4% femminile che vi abbiamo fatto già vedere nella grafica con Filippo Tortu tra gli azzurri a disposizione. Quindi questo è un appuntamento da tenere sott'occhio, da sottolineare in particolare. Abbiamo anche nell'atletica Maria Colaianni e Gloria Kabangu, come vi ho già detto in precedenza. Il programma di domani, 1° settembre, quindi abbandoniamo agosto, saranno 34 i titoli assegnati nella giornata di martedì, riflettori soprattutto puntati su canottaggio, karate, ginnastica, artistica, atletica e sulle finali delle nazionali italiane. Abbiamo quindi una mattinata abbastanza impegnativa con karate, canottaggio, tennis tavolo, sollevamento pesi, ginnastica artistica, vela
E poi nel primo pomeriggio abbiamo il sollevamento pesi, karate, sempre sollevamento pesi, slancio femminile, meno 69 kg con Giulia Miserendino.

Quindi questi sono gli appuntamenti con l'atletica che si sposterà poi dalle 17:50 con i 400 ostacoli femminili, peso maschile, triplo femminile, 400 ostacoli maschili, 200 femminili, batterie con Elena Cambiolo e Vittoria Fontana, 200 maschili, batterie Filippo Dezza e Filippo Tortu, alto maschile, giavellotto femminile, 1500 maschili con la finale Pietro Arese Bussotti, 400 femminile, eventuale finale con Bonora e Mangione, 400 maschile, eventuale finale con Benati e Sito, 3000 siepi femminile, qui la finale c'è Laura Colli, nel 5000 maschile, attenzione perché in finale abbiamo sia Francesco Maggi che Sebastiano Parolini. Gli altri appuntamenti, dalle 18 in poi, equitazione, karate, pallanuoto maschile ore 19, Italia-Spagna. Ore 19 abbiamo il karate con la finale femminile meno 61 kg, abbiamo sempre l'altra finale col meno 68 kg e finale maschile meno 75 kg. 19:50 skateboard street maschili, quindi entriamo nella fase qualificazione. Ore 20 pallamano femminile, finale per loro Tunisia-Italia. Sempre alle 20 basket 3 contro 3 femminile, abbiamo un'altra finale qui, 20:30 basket 3 contro 3 maschile, altra finale. 20:45, equitazione, secondo round della finale individuale. Questa mattina abbiamo avuto il nostro Angelo Di Leo in collegamento. Scopriamo gli ospiti con cui è stato.

0: Alla mia sinistra c'è Pierpaolo Semeraro.
1: Buongiorno.
0: E alla mia destra, e vi giuro, non eravamo d'accordo, nell'outfit c'è Mimmo Sant'Arcangelo.
2: Ciao Angelo, buongiorno a tutti.
0: Allora, perché io sono qui con due, diciamolo subito, con due amici? Perché sono due delle persone, tra le tante, ma due di quelli competenti nel mondo dello sport e in particolare atletica leggera. Mimmo non solo quello, ma ne parleremo dopo. Mimmo poi è stato già ospite di Conto alla Rovescia. Allora, andiamo per ordine. Pierpaolo Semeraro, papà di Francesca e Luca Semeraro. Francesca, grande attività giovanile azzurra, adesso è un'atleta del salto con l'asta. Francesca ormai si allena a Padova, gioca lì, si dice in gergo. Spero di incontrarla in questi giorni. Pierpaolo, che emozione è dopo aver tanto agognato uno stadio di atletica a Taranto?
1: È un'emozione grandissima. Ieri, entrando in questa struttura, è stato un colpo al cuore, perché ero con Danilo Diana, che è l'allenatore del salto con l'asta, un tecnico nazionale specialista nei salti in elevazione del salto con l'asta tarantino, che ha allenato me e i miei figli, quindi era un'emozione pazzesca. Ero seduto con lui sulla tribuna, mi sono girato e ho detto: Danilo, ma siamo al campo scuola? Era un sogno, è stata un'emozione grandissima.
0: Oggi il campo scuola, ripetiamo, giusto dirlo, è Stadio Valentino, dedicato a chi ci ha lasciato prematuramente, ma è uno di quelli che ha dato tanto qui in termini dopo dirigenziali, ma anche come atleta.
2: Sì, è intitolato a Giuseppe Peppe, per noi amici Valente, grandissimo amico che, con il quale ho condiviso sia la passione per l'atletica che anche quella per la pallacanestro, perché poi Peppe frequentò il corso preparatori basket con me, quindi è stata una mancanza enorme, e adesso è giusto che sia intitolato a lui questo stadio.
0: Sì, perché è uno stadio, perché vedi, magari non so se riesce a riprendere gli spalti lì, dice la curva, una di quelle curve dei 200 metri, no? Le curve mitiche per chi ama l'atletica leggera. Noi siamo in diretta, quindi secondo le policy che rispettiamo siamo fuori dagli impianti, però ci piace anche far vedere. Grazie Mimmo, hai aperto di più il varco al nostro, ecco lì c'è, per i non tarantini, quello è il Pala Ricciardi. Alle nostre spalle c'è una cittadella dello sport che è nata. Noi abbiamo alle spalle skateboard, abbiamo alle spalle il padel, arriviamo allo Iacovone. Diceva Pierpaolo: venite vicino a me amici, non abbiate paura del microfono, è un sogno. Il campo scuola si chiamava così perché prima era provveditorato agli studi, CONI, vero, e FIDAL. Adesso qui la FIDAL potrebbe avere un ruolo, una manifestazione di interesse generale, comprende anche l'interesse al momento per il campo, però c'è anche la FIDAL, tu sei un consigliere regionale,
1: certo, sì.
0: La FIDAL che ha manifestato il proprio interesse, c'è la Federazione Atletica Leggera.
1: Sì, sì, abbiamo manifestato come FIDAL l'interesse alla gestione delle due strutture, quella outdoor e indoor.

0: Siamo in attesa di capire se possiamo avere questo onore.
1: Bisogna vedere, ora andranno avanti le procedure, sì, e capiremo dopo.
0: Il progetto è quello di fare un centro federale anche per raduni invernali della nazionale. Infatti anche ieri c'è stata qualche intervista a qualche atleta che è rimasto estasiato.
1: Sì, sì. L'indoor, spiegami, tecnicamente è un fiore, sbaglio o esagero se dico che è un fiore all'occhiello del centro-sud?
0: E anche dell'Italia, perché diciamo che ci sono Ancona, Padova e Taranto che sono quelli più... ce n'è uno anche a Brescia che hanno inaugurato.
1: C'era uno importante a Genova, forse il primo della storia, ma poi è stato riconvertito.
0: Sì, sì, quello lo smontarono subito, fecero un campionato europeo, mondiale, non ricordo.
1: Quindi qua diventiamo centrali, potenzialmente centrali in Italia?
0: Sì, sì, sì, probabilmente faremo un centro... il progetto è quello, vediamo se riusciamo...
1: No, parlo come attrattività intanto, al di là delle gestioni.
0: Sicuramente qualche campionato italiano lo faremo, e poi qualche manifestazione internazionale, qualche meeting internazionale, cercheremo anche di...
1: Tutto ciò al di là, professor Sant'Arcangelo, allenatore, ex atleta, ora allenatore nel senso di... psicofisico degli atleti, non solo dell'atletica, del basket, di altri sport, ma ormai io ti guardo e vedo basket, però mi sa che ricomincerò a vedere anche atletica leggera, perché qui è succulento il piatto, l'acquolina ti torna in bocca?
2: Beh, per me personalmente l'atletica leggera è, come si suol dire, il primo amore, no? Io sono entrato in questo campo esattamente 40 anni fa, nel 70.
1: Quindi hai 41 anni?
2: Pochi di più, comunque fatti tuoi. Scusami, sì, comunque sì, sono entrato.
1: Noi siamo amici, sono
2: molto amici, certo.
0: Confermo, c'ero anch'io.
2: Esatto. E quindi per me davvero, quando ho modo di venire a vedere una manifestazione, l'anno scorso è stato un bel campionato nazionale di Serie B per società, per avviare tutte le procedure del campo, dove con l'amico Taranto, con Marcello De Cesare ed altri amici ho dato una minima mano per collaborare ad organizzare, e le società che sono venute qui e venivano da tutta Italia, dal Friuli alla Sicilia, sono state tutte veramente molto contente e soddisfatte della resa tecnica dell'impianto. Quindi è un buon impianto, aggiungo quello che diceva Pierpaolo, che la pista indoor è un fiore all'occhiello, perché i campi scuola sono un po' in tutta Italia, indoor no. Noi da sempre, per organizzare una gara indoor, dovevamo spostarci minimo ad Ancona ed era la più vicina. Quindi capite bene, per tutto il sud Italia, centro-sud, è di estrema importanza.
1: Ecco, vedete, non so se entra in microfono, ci sono le prove audio. Oh ragazzi, qui arrivano Tortu, Peppe, Sabrina, tutti in studio, colleghi, qui arrivano Tortu, Tamberi, medaglie olimpiche, cioè a Taranto è un grande avvenimento, arrivano le stelle delle Olimpiadi, agli europei l'atletica leggera a livello continentale, l'Italia si è attestata, ha battuto al fotofinish l'Inghilterra a casa sua, un po' come il calcio qualche anno fa. Da un punto di vista tecnico, le società sono pronte a rientrare qui abbiamo una gran tradizione, per anni tutti abbiamo visto decine e decine di ragazzi con allenatori lì sul parcheggio antistante il Palafio, ma allenarsi, e io vorrei idealmente dedicare a loro, nel mio piccolo, questa grande riapertura.
0: Certo, sì, abbiamo fatto tantissimi sacrifici come
1: anche dentro il Palafio, ogni tanto ospitato dal Palafio, va detto, eh.
0: Sì, sì, sì, avevamo un'area anche dedicata a noi, grazie ai gestori della struttura, ci hanno dato la possibilità di poter usufruire di quelle zone all'aperto che potevano essere utilizzate per fare gli allenamenti. Certo, in una condizione poco...
1: poco non da campo scuola, vecchia, ma da oggi non c'è più alibi, eh?
0: E infatti da oggi non c'è più alibi, adesso dobbiamo cercare. Abbiamo avuto già un annetto il campo a disposizione per poterci riorganizzare, però non c'è stato neanche il tempo, poi ci sono stati i giochi, adesso riusciremo sicuramente. Io spero che tutte le società tarantine della provincia possano godere di questa struttura e i talenti che comunque in quelle condizioni sono comunque emersi, hanno avuto a livello nazionale prettamente giovanile.
1: Immaginiamo che la cura che potranno avere qua.
0: Speriamo che ci sia anche adesso con questi giochi anche una maggiore affluenza di ragazzi.
1: Oh, breve storia.
0: Gli albori della Serie A, del CRAS in Serie A, il CRAS Taranto è stato in Serie A.
1: La Bevilacqua, Salto in Alto, Bandini, sì. Chi altri?
2: Ma Rosa Locorotondo, Rosalba Console.
1: Rosalba Console, poi grande livello europeo e mondiale.
2: Certo, che ho avuto il piacere di allenare fino al 99, al 2000, se ricordo bene, e c'è stato un grande fiorire di atleti in un momento in cui le condizioni tecniche non erano quelle attuali.
1: Il campo scuola non era questo.
2: Assolutamente, quindi ci si può auspicare una crescita ulteriore delle società di atletica. In ogni caso, se mi permetti una battuta, da insegnante di educazione fisica più che da allenatore, lo sport educa, qualunque sport educa, quindi è da dire veramente, da consigliare alle famiglie, meno telefonini e più sport.
1: Allora, qui breve storia del cronista, tante battaglie per riaprirlo, per riconsegnare alla pubblica fruizione, con la famiglia Semeraro e tanti altri amici. Ricordo anche l'amico Pinuccio Stea, no? Amante, grande certo. Scrittore, amante della triga leggera, e ancora oggi Pinuccio è in pista, ancora Pinuccio è in pista, lo salutiamo. Grandi battaglie, denunce pubbliche, raccolta firme per sollecitare il comune, poi la giunta, se ricordo bene, Melucci avvia il recupero, c'è l'appalto, viene riaperto e inaugurato 3-4 anni fa, se non sbaglio. Andiamo a spanne, 2024-25, gli assoluti di Serie B, quindi c'è già stato un gran movimento nazionale qui. Bisogna saldare la posizione regionale, nazionale e aprire all'Europa, perché Taranto può candidarsi anche a grandi eventi, ma l'obiettivo principale è ricostruire il tessuto connettivo dell'atletica leggera ionica qui e regionale. Chi vorrà potrà venire qua a fare attività, prego.
3: Se posso aggiungere, io essendo consigliere regionale, come consiglio regionale, il presidente Aliti in prima persona ha molta attenzione su questa struttura e sarà molto centrale nella Puglia per quanto riguarda l'atletica leggera. Sì.
1: Mimmo, l'effetto Sinner del tennis, c'è un effetto anche Tamberi, Tortu, Batocletti, qui ha vinto ieri una delle promesse del salto in lungo italiano, i due fratelli Inzoli, se ricordo bene, uno dei due ha vinto qua, sono ragazzi come Furlani e altri, ci sarà l'effetto anche verso i bambini nelle scuole di questa grande atletica italiana?
2: Beh, credo di sì, perché dico una banalità, però è chiaro che i successi aiutano a pubblicizzare, a diffondere un certo tipo di sport. È avvenuto con Sinner, è avvenuto nel nuoto tanti anni fa con le varie stelle del nuoto, e sicuramente sta avvenendo con l'atletica, perché personaggi, atleti di grandissimo livello, ma anche personaggi pubblici come Jimbo Tamberi, come Nadia Battocletti,
1: molto simpatici ed empatici.
2: Empatici e simpatici fanno sì che i ragazzi si identifichino con queste figure, quindi sono certo che avverrà anche questo, e mi fa piacere, perché l'atletica è sempre comunque la regina degli sport, è definita la regina degli sport olimpici.
1: Noi anche c'è una nuova disciplina, apri il cancello, chiudi il cancello, però allora noi qui vi salutiamo. Peppe, avete curiosità, domande? Perché abbronzarsi è bello, ma fino a un certo punto poi.
4: Vediamo anche la porta, che non è facile da tenere, questo sicuramente.
1: No, ma perché per fortuna c'è un venticello e noi fa bene questa porta, ci ricorda che l'aria si muove, perché il vento caldo di avanti ieri sera è un ricordo che è ancora molto, ahimè, vivido, in senso proprio di liquefazione nostra. Peppe, noi ti salutiamo, buon proseguimento.
4: Grazie.
1: Hai altre cose da dire?
4: Assolutamente.
1: E quindi noi ci vediamo domani e dopodomani da altri luoghi, da altre strade dei giochi. Ciao!
4: Grazie al nostro Angelo Di Leo. Ci spostiamo da Medintà per le strade dei giochi a Medintà Eventi con la nostra Sabrina Morea, che ha ascoltato qualche ospite importante. Andiamo ad ascoltarla.

Ben trovati anche per questo lunedì 31 di agosto, siamo entrati praticamente nella settimana conclusiva per quello che riguarda anche gli eventi collaterali legati ai giochi del Mediterraneo. C'è insomma, la possibilità ancora di ritrovarsi ad alcuni degli appuntamenti molto importanti previsti per questi giorni. È ovvio che anche in questo caso relativamente gli eventi cominciano a diminuire fino ad arrivare poi al clou conclusivo della cerimonia appunto di chiusura dei giochi del Mediterraneo. E allora noi però ci siamo riservati la possibilità ancora di incontrare dei protagonisti di quelle che sono state le attività che hanno animato per esempio il Fan Village, e lo faremo anche in questi primi giorni. Oggi per insomma, questo lunedì 31 ritorniamo sempre al Fan Village, dove

0: Due giorni fa abbiamo incontrato un'altra attività protagonista per quello che riguarda la formazione, per quello che riguarda il futuro, appunto, che dà una possibilità ai giovani di incrociare le vie del professionismo. E allora ci siamo soffermati in una chiacchierata con Safes Pro e con l'avvocato Mimma Leone. Siamo nello stand con questo logo Safes Pro che praticamente si occupa anche se di formazione,
1: Formazione.
0: una scuola di formazione con specializzazione professionale. Ovviamente siamo qui a parlarne con l'avvocato Domenica Leone, che è
1: Il direttore
0: direttore della Safes
1: scuola.
0: Pro della scuola,
1: Sì, sì,
0: una
1: sì, sì.
0: realtà tutta tarantina.
1: Tutta tarantina. Siamo partiti proprio da Taranto, anche se poi ci siamo estesi nel tempo puntando molto ad altre nazioni, perché la scuola ha tantissima vanta, tantissime collaborazioni con l'estero. E noi ci occupiamo principalmente di formazione continua, ma questa realtà è nata 10 anni fa con uno scopo ben preciso, quello di voler distinguersi dagli altri enti di formazione presenti sul territorio, perché possiamo vantare tantissime collaborazioni con tante università, non solo italiane, ma anche estere.
0: Questa è una cosa importante, insomma, che ho visto che ci tenete a sottolineare
1: molto,
0: nelle vostre descrizioni.
1: è la prima, diciamo, tra le mission è quella più importante, perché partiamo da un presupposto che attraverso il confronto e attraverso quelle che sono le differenze di tradizioni ci si può arricchire e quindi ci si può migliorare. E allora abbiamo realizzato tantissimi master internazionali con la Cina, la Germania, la Spagna, la Francia. Adesso abbiamo più di 6.000 studenti che seguono sulla nostra piattaforma. E di queste per noi rappresenta un vanto e siamo molto contenti perché periodicamente vengono qui degli studenti stranieri e quindi ci permette anche a noi e al nostro gruppo di poterci arricchire di nuove esperienze e anche di nuove conoscenze.
0: Nell'ambito strettamente legato ai giochi del Mediterraneo qui al Fan Village, oggi siete impegnati in un'attività molto particolare, una
1: Sì.
0: masterclass che insomma davvero particolare legata alle tradizioni.
1: Sì, noi non è una casualità che abbiamo scelto questo stand, perché a parte un'amicizia, no, con Monica Pica, ma perché riteniamo che si parla adesso di olio, di pane, e dietro questi concetti che non rappresentano soltanto gli alimenti, ma rappresentano un valore, diciamo, che rappresenta un linguaggio internazionale. E quindi permettere a queste persone che ci sono venute a trovare in queste sere di farci conoscere attraverso anche una semplice manifestazione come quella di questa sera, questo cookie show per i prodotti da forno, con l'utilizzo dell'olio, no, che produce Monica e anche il lavoro che c'è dietro anche a fare semplicemente una focaccia. Permette anche di far conoscere le nostre usanze, le nostre tradizioni.
0: Assolutamente.
1: E quindi per noi questo è importante, perché dietro quelle mani che lavorano c'è la volontà, la forza, la gioia di quello che si crea. E noi appunto questo concetto ci permette anche di dire che i giochi del Mediterraneo non devono essere un punto d'arrivo, ma un punto di partenza, perché vedere Taranto avere un volto diverso, affacciarsi anche al Mediterraneo con un aspetto completamente diverso, permetterà sicuramente attraverso quelle che sono le competenze, no? Permetterà alla scuola di poter maggiormente sviluppare e attivare percorsi per questi giovani per poterli mettere nel mondo del lavoro. Una città che cambia, una città che si evolve, ha bisogno di competenze maggiori, di linguaggio, di nuove tecnologie, digitalizzazione, e quindi tutto questo è importante. E quindi la nostra mission è appunto questo: creare opportunità per questi giovani e non permettere agli stessi di andare via, ma di rimanere nella loro terra, perché è proprio da questo punto che si parte, da radici certe, per poter poi affrontare maggiormente e meglio il proprio futuro.
2: Fino a quando sarà possibile incontrarvi qui?
1: Siamo qui fino a giorno 3 settembre.
2: Quindi a chiusura del Farm Village.
1: A chiusura.
2: Ci saranno, a fare le focacce?
1: Certo, ci saranno tante altre iniziative.
2: Sì. Va bene, allora noi metteremo al corrente.
1: Grazie.
2: Quelle che saranno le prossime iniziative e buon lavoro.
1: Grazie.
2: Grazie all'Avvocato Leone.
1: Grazie.
0: Diamo uno sguardo adesso a quelli che sono gli eventi previsti per la giornata di oggi, 31 di agosto, partendo da ciò che accade a Piazza della Vittoria alle 18.30, anzi a partire dalle 18.30, Mediterraneo in Piazza, il villaggio dello sport, organizzato da Fondazione Taranto 25, tre giorni di sport nel cuore del borgo, con centinaia di giovani protagonisti che si ritroveranno, giovani atleti ovviamente che appartengono a ben 14 discipline, quindi ci sarà davvero un'altra volta, il borgo si animerà di sport, si animerà di quelli che sono i temi portanti dello sport attraverso appunto questa attività organizzata dalla Fondazione Taranto 25, quindi dalle 18.30 a Piazza della Vittoria. E ancora lo sport mediterraneo in festa, in quello che accade nello stadio comunale di Montemesola a partire dalle 19, organizzato dalla Proloco di Montemesola, la grande festa dello sport mediterraneo. Anche qui una manifestazione che si aprirà con la sfilata delle associazioni sportive e delle bande musicali Montemesola, seguita dalla cerimonia inaugurale ispirata ai valori dei giochi. Poi la serata si concluderà con una suggestiva performance di danza con ali luminose, simbolo di pace, fratellanza e condivisione. Anche per questa sera, 31 di agosto, torna la grande musica riproposta alla Concattedrale Gran Madre di Dio, organizzato dall'Orchestra della Magna Grecia ICO Symphonic Beatles. I capolavori senza tempo dei Beatles si fondono con la potenza di un'orchestra sinfonica e di un grande coro. Maestro del coro Luigi Leo, direttore e arrangiatore, una conoscenza ormai di quello che è la grande musica a Taranto, il maestro Walter Sivilotti, appunto saranno eseguite le musiche dei Fabulous Four dei Beatles, quindi con Cattedrale Gran Madre di Dio alle 19.30. E invece torniamo in Città Vecchia, torniamo in particolar modo al Belvedere della Discesa Vasto, dove all'interno dell'iniziativa virata Vivi in Puglia, organizzata dall'associazione Apulia Face APS, l'associazione Fermenta APS, tour spacca e mangia, degustazione tipica tra i vicoli della Città Vecchia, con ben due turni, il primo alle 19.30 e il secondo alle 21.30, Belvedere Discesa Vasto. Ci spostiamo alle 19.30 invece sulle terrazze del Duomo, dove sempre all'interno dell'iniziativa After the Games Festival Diffuso virata Vivi in Puglia, incontro con l'autore Cristiano Carriero, che presenterà il suo libro Canzoni da raccontare, un viaggio tra le parole della musica italiana, appunto l'autore Cristiano Carriero, protagonista di questo incontro sulle terrazze del Duomo a partire dalle 19.30 con ingresso gratuito. Alle 20 nuovamente l'angolo di Corso Due Mari, laddove in questi giorni protagonista è stata la grande musica organizzata dall'associazione Nottetempo Future Taranto Mare Vivo, un concerto live di Make Your Band, un progetto particolare realizzato in collaborazione con Baronet, Gata Gallery e Matilde Caffè. Alle 21 poi si torna a Piazza Maria Immacolata con il Pelagos World Music Festival, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, che vede protagonista per questo ultimo appuntamento di questo festival, che davvero ha attirato tanto pubblico appunto nella diffusione delle tradizioni popolari del Mediterraneo, con i Banda Adriatica Live, una delle formazioni più importanti che appunto ripropone propone la musica che si affaccia tra l'Adriatico e il Mediterraneo, il Banda Adriatica Live alle 21, Piazza Maria

0: Immacolata, ovviamente l'ingresso è libero. Così come l'ingresso libero è anche allo Spazio Porto, dove per questa sera continuano i DJ set nell'ambito del Mediterranean Game Music Village. DJ set degli Strauss organizzato dall'associazione AFOSEI a partire dalle 22. E questo è tutto per la giornata di oggi 31, continueremo a seguire gli eventi, appunto come dicevo prima, fino ad arrivare alla giornata conclusiva del 3 di settembre. 100 eventi, in questo caso Medinta Eventi, vi saluta, vi dà appuntamento a domani.
1: Grazie, grazie alla nostra Sabrina Morea, e allora con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre in questa edizione delle 17 di Medinta. Nuovo aggiornamento domattina ore 11 come sempre per un ricco aggiornamento sui giochi del Mediterraneo, ma non solo, tutto il nostro territorio con gli eventi, con le strade dei giochi, qui su Studio 100 nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di serata.
2: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
3: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere nero su bianco, perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato
0: bisogno di
1: cinema.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente, patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un
1: stato
0: paio d'anni
1: un
0: ci hai
1: fatto.
0: lavorato,
1: Ah,
0: vero? Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte?

0: gli appunti.
1: No, gli appunti io li ho
0: Così.
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi lo
0: Quella la
1: cambio
0: bozza l'ha
1: tante
0: vissuta, l'ha
1: volte, sì,
0: vissuta.
1: avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima: ah, in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che lui, quello che era stato il suo
0: E di quello che
1: vissuto, si
0: avrebbe voluto
1: ricordava
0: la. Senti,
1: tutto, tutto.
0: vediamo qualche altra foto. Intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
1: Sì, e
0: abbiamo detto: questo è il
1: questo
0: film.
1: è lo scopone scientifico di
0: È una delle
1: Comencini.
0: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
1: Sì,
0: Presumo nel periodo
1: siamo
0: romano.
1: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
0: È una commedia che vince
1: Comencini.
0: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
1: Questa,
0: No, questa, in generale, è un
1: in
0: periodo
1: generale, sì,
0: eccezionale.
1: beh, lo scopone
0: Sì,
1: scientifico ebbe
0: è
1: tantissimo
0: quel periodo là.
1: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini. E con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
0: Qui è Compatti
1: è bello
0: Prato,
1: scoprire.
0: dove? Nel libro sono spiegati, vero?
1: Eh sì.
0: Qui è Compatti Prato.
1: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
0: Neanche a dirlo.
1: templi
0: Eh sì. Qui è un
1: della
0: bellissimo
1: musica
0: sorriso di
1: sfrenata.
0: questo bell'uomo
1: Leo
0: che
1: era molto
0: è magnetico
1: bello,
0: questo
1: molto
0: sguardo.
1: bello, amato, bisessuale, come molti, molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
0: Ha
1: donne
0: amato, punto.
1: ed era anche un bellissimo
0: Certo.
1: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
0: Qui
1: alla fine.
0: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
1: Il
0: Camelie, e
1: Signore delle
0: richiama
1: Camelie.
0: la pièce che tu prima ci avevi
1: Sì,
0: scritto.
1: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò
0: Fu una provocazione.
1: perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente
0: Quindi
1: di che, però.
0: provocazione allo stato puro.
1: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
0: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto. Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
1: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è. Lei è Adriana
0: È un
1: Palmisano
0: passo a due, mi sembra.
1: ed è Anna Fugè. E lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma. Ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
0: Quindi è
1: attore.
0: un omaggio a Taranto questo, tra l'altro, l'Anna Fugè è una.
1: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
0: Valentino.
1: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole. Ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale de dedicata proprio a Rodolfo
0: Che è un altro
1: Valentino.
0: personaggio che lui ha
1: Quindi si
0: amato,
1: muove
0: ha curato molto.
1: su questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza

0: realizza una mostra allestisce una mostra bellissima che ancora molti si ricordano al Castello Aragonese su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiamava quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna Fugè.
0: sì.
1: Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: Sì,
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti, il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
1: Questa foto è.
0: Per cui questa sì, è via Margherita sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco,
0: Taranto.
1: lui cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È il
1: frequentato i
0: periodo
1: laboratori?
0: in cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me al
1: Beh, si è
0: punto, no?
1: affidato, si è
0: Sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie. E soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, ma me l'ha proposto tante volte: fai, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
1: Tu eri
0: come li
1: brutta
0: chiamava?
1: zingara.
0: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora, italiana a Toronto, in onore di Sophia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella esperienza.
0: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista tarantino, cioè, Alberobellesi, ma Tarantino poi.

0: d'adozione Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
1: Sì.
0: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
1: Streller,
0: Streller.
1: e poi lui stringe un rapporto molto, molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce, che conosce nel suo periodo romano, appunto. È il periodo in cui conosce anche Pierpaolo Pasolini e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini, invece, c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me
0: O
1: con
0: Simona
1: Simona
0: Giorgi.
1: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80. Una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
0: Che lo
1: l'avesse,
0: facesse conoscere.
1: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
0: Ma nello studio
1: riconoscere.
0: 5, proprio nello studio di
1: Sì,
0: Fellini.
1: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva, insomma,
0: Tutto.
1: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
0: Galantuomo.
1: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
0: Allora, una bella
1: inizia
0: soddisfazione.
1: questa giornata
0: E Angelo Caputo
1: pazzesca.
0: conobbe Fellini.
1: E Angelo Caputo,
0: Questa non la
1: quindi,
0: sapevo, bellissimo.
1: conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
0: Ah, andare a
1: dell'incontro
0: ritrovare.
1: con il grande. È qui dentro.
0: Molti motivi per leggere sto
1: Eh
0: libro.
1: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torrescuro, Piero Mandrillo, insomma,
0: Quotidiano, la
1: ci sono,
0: Gazzetta, il
1: insomma,
0: Corriere,
1: è una bella c'è una
0: certo.
1: bella documentazione di un po' di
0: In
1: quegli
0: questo
1: anni.
0: libro, che è, voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
1: Sì.
0: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale. A tutto tondo avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
1: Sì,
0: teatro che poi mai è nato a
1: del
0: Taranto, che
1: teatro
0: era
1: di
0: quello di
1: innovazione.
0: innovazione.
1: Sì.
0: Per intenderci, in quel periodo, quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta di
1: Esatto,
0: Anfiteatro, è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo.
1: sì.
0: Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, Per lui fu una delusione, presumo.
1: Una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro perché, come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
0: Certo.
1: e quindi parliamo dal 2003 in po' al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in
0: Ah.
1: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale. Lo voleva traslare nella sua città
0: E
1: d'adozione,
0: questo
1: che era
0: Rossana Di Bello
1: Padova.
0: l'aveva intuito, questa
1: Assolutamente sì,
0: potenzialità l'aveva intuita, ma
1: assolutamente.
0: purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
1: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
0: Ascoltare. Non erano ferme immagini, era lei che rappresentava.
1: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
0: Lui
1: che
0: poi
1: aveva
0: fece una
1: fatto
0: chicca
1: apparire.
0: nelle acrobate di Soldini,
1: Sì, fece una.
0: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
1: Sì.
0: parlava con la protagonista.
1: Gli piaceva molto fare l'istrione,
0: Sì.
1: l'istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
0: Giù dal
1: volte,
0: palco.
1: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
0: Una maschera. Beh,
1: una
0: un
1: maschera.
0: attore, una
1: Sì,
0: maschera.
1: assolutamente.
0: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
0: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, e mo vedrai che quello si candida.
0: Vabbè, un pregiudizio classico,
2: Certo,
0: no?
2: vabbè, no, varie idee
0: Da
2: politiche
0: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
0: Ti hanno
2: partiti.
0: proposto.
2: La mia
0: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
0: Però vedi
2: bisogna saperla
0: Ignazio,
2: fare.
0: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
0: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
0: quante volte, tra
2: tante,
0: l'altro è anche uno
2: belle,
0: sfogo,
2: brutte,
0: tra l'altro è anche uno sfogo, tra l'altro si parla
2: assolutamente
0: davanti a chi ti fa il caffè, spesso, di cose
2: sì,
0: private, con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo,
0: Poi tu sei
2: tanto,
0: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: assolutamente sì,
0: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire e proporre.
2: assolutamente sì, la politica è molto importante, la politica deve essere presente magari ogni giorno. Per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi, cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al quartiere,
0: Senti,
2: che
0: com'è il
2: serve alla
0: quartiere
2: gente.
0: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha
2: È
0: vissuto
2: un
0: varie.
2: quartiere che
0: Penso agli anni della guerra di
2: ultimamente,
0: Mala, penso
2: ecco,
0: agli anni quando è arrivata l'Ilva, penso al
2: certo.
0: dopo, penso alle persone anche innocenti.
2: È sempre un quartiere combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori ILVA e i lavoratori non ILVA, è come se si stessero mettendo contro, perché tu dove vai a lavorare, io voglio che mangi a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo quartiere.
0: Però fuori l'immagine dei Tamuri è sempre l'immagine di un quartiere compatto.
2: Assolutamente
0: di una città,
2: sì, però perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'ILVA, lo so che tu mi stai a un certo punto.
0: Chi lavora
2: ma,
0: lavora,
2: non è, ma non è solo l'ILVA, siamo gli cementifici.
0: Il lavoratore va rispettato tu cura.
2: Assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli tutti.
0: Oh, ricordiamolo a tutti quanti, magari Tamuri certo. Nasce prima dell'industrializzazione.
2: Assolutamente.
0: Perché qualcuno ogni tanto, qualcuno ogni tanto ha pensato.
2: Ho una foto che
0: perché è nato
2: questo.
0: Tamuri vicino alle ciminiere? No.
2: Assolutamente. I Tamuri sa perché nascono? Lo sappiamo.
0: Diciamolo.
2: Che qui abbiamo la cosa.
0: Ecco.
2: Romano.
0: Il rumore del Tamor.
2: Benissimo. Questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore dei tamburi. E quindi la gente quando veniva a respirare l'era pulita da queste parti, dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi. Dove
0: tu eri di quei bambini che faceva il bagno tranquillamente o già?
2: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni.
0: Ah, tu sei vissuto in Città Vecchia?
2: Assolutamente sì. Via Pentite 53.
0: Ti manca Via Pentite?
2: Tantissimo. Non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi. 11 appartamenti chiusi. Sto male. Dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, ma mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli. Il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli. Quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
0: Peccato.
2: Sì.
0: No, perché stavo per dirti, casa vacanze per i bambini.
2: Magari. Avevamo altri progetti.
0: Non ci puoi pensare.
2: Assolutamente no.
0: Perché quindi,
2: no, hanno chiuso proprio la strada. Ah. Hanno chiuso proprio la strada.
0: Tu nasci proprio in Città Vecchia.
2: Nasco in Città Vecchia.
0: Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
2: Sì. Ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
0: Qui hai titolato anche
2: benissimo, un'associazione, e quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con due zie.
0: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
2: Io vivevo in Città Vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con 6 operai la mattina, 6 operai la sera, pensa un po'. Oggi
0: quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girello.
2: Assolutamente.
0: Lo dico io che abito al di là.
2: Assolutamente
0: del Ponte
2: Girello,
0: al di qua.
2: Ultimamente però papà costruendo una villa a San Vito abitiamo.
0: Ah, ecco.
2: Adesso siamo abitanti di San Vito.
0: Però non è mai mollato qua.
2: No, assolutamente.
0: Un mini bar?
2: Assolutamente. No.
0: Bis, no, ter.
2: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
0: Non ti immagini fuori da Tamburi?
2: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
0: In che epoca?
2: C'era il signor Fasano, quindi il
0: Maiellaro,
2: Football Club Taranto.
0: Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
2: Sì.
0: Serie B, CB?
2: Sì. Lopez, Toto Lopez.
0: Potrei dire tutta la formazione?
2: Sì, immagino.
0: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro, o d'Ottavio o Romiti.
2: Bravissimo.
0: Tra C e B.
2: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
0: Ah, prima questo.
2: Perché ero,
0: Aristei.
2: Venivano a prendere le cassette, Romanzini, venivano a prendere le cassette regalo che papà dava a chi
0: fino segnava. Agli 60, inizio anni 70.
2: Cioè, sì, benissimo.
0: È un altro mondo, un altro calcio.
2: Assolutamente sì.
0: Pensando
2: assolutamente.
0: Che Invernizzi all'Inter, poi Daniel Taranto. Sì.
2: Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
0: sì,
2: da Taranto.
0: Tanti.
2: Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
0: Grande giocatore, bloccato da un grave infortunio.
2: Assolutamente.
0: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
2: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere, quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio e il Cavaliere Pignatelli.
0: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
2: enorme, bravissimo,
0: che a volte lui aveva la statua piccola.
2: Bravissimo, ed era questo quadro enorme.
0: Ho parlato con suo figlio l'anno scorso.
2: Con Antonello?
0: Sì, proprio la statua.
2: Sì.
0: anche quindi...
2: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che è sempre legato.
0: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
2: Sono cambiate tante cose.
0: Senti, ma una persona, un, citt-

0: cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza, un auspicio. Diceva, la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può essere un treno che arriva. No, può essere una luce vera di
1: Innanzitutto è
0: speranza.
1: la speranza dei bambini, la speranza

0: la tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
1: Beh, l'Orchestra di Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente naturalmente del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
0: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
1: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli diciamo in qualche modo testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
0: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
1: Difficile vedermi fuori contesto. Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale, ecco perché mi avvalgo nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione, bellissimo. Questo è fantastico, ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti
0: freschi di studio
1: sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
0: Di quanta gente parliamo oggi qui?
1: Ti ripresenti che ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti.
0: Al di là delle collaborazioni?
1: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
0: È una piccola impresa.
1: Io con 40 buste paga direi di una media.
0: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
1: Parlerei di media impresa. Sono 40 stipendi che vengono erogati.
0: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
1: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero.
0: Certo.
1: No, quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, che è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante difficoltà.
0: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
1: Assolutamente.
0: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
1: Assolutamente.
0: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista mi pare che non ti lamenti più di tanto.
1: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi mamma mia.

0: Quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se
0: insieme.
1: La musica è finita, gli amici se ne vanno,
0: ecco.
1: Tanto per. E tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni, tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove
0: Hai
1: sei lì? Che
0: pescato una
1: anno è?
0: foto.
1: Sì, se anche hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente,
1: Dove sei?
0: un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscere. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Guagnone, diremmo.
0: Sì. No, forse un po' più in là, no? Il 98-99 è stato il primo e forse un po' più in là.
1: Ma con
0: Quindi
1: la
0: sarà stato.
1: formazione Magna Grecia
0: No,
1: oppure?
0: no, no, no, no, era l'orchestra residente, quindi era, diciamo, un'esperienza
1: Di
0: incredibile.
1: quelle indimenticabili.
0: Quella
1: Senti, la tua
0: indimenticabile.
1: esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: Al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano,
0: ma il Fusco e l'Orfeo sono
1: no? Due
0: delle
1: case.
0: due case straordinarie,
1: Certo. Anzi, salutiamo gli
0: vanno
1: amici direttori e
0: assolutamente,
1: proprietari.
0: assolutamente. Va salutato
1: Certo.
0: Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo, quella cosa
1: Tra l'altro
0: importante.
1: due teatri che dialogano. E questo è bello.
0: Due teatri che dialogano. Io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio. Devo spezzare una lancia a favore. In particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva,
1: Adriano e
0: efficace,
1: Luciano.
0: Adriano e Luciano,
1: Certo.
0: sì, però diciamo Adriano
1: Ma lo dico se non mi
0: è
1: menano.
0: la bandiera e Luciano naturalmente lo
1: Quindi tu dici,
0: sostiene.
1: ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella.
0: Beh, no, senza togliere nulla a Michelangelo, ma
1: Certo.
0: Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la
1: Grande
0: differenza
1: competenza pure, certo.
0: tra gestire una struttura
1: Certo.
0: pubblica, no, ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, dove invece le spalle non sono
1: Romano, ma
0: coperte.
1: qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio
1: Stanotte tu
0: sogno.
1: ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono. Perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono che
1: Hai un immobile in
0: produciamo.
1: testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Jo Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: Che
0: i
1: non è la
0: gestori.
1: cripta,
0: No, no, no,
1: è
0: no, no,
1: un altro
0: assolutamente.
1: luogo.
0: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo
1: E
0: vorranno
1: dei tarantini che
0: utilizzare.
1: amano la musica.
0: I tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Ast Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Ast Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Ast Bonus,
1: la capacità di utilizzo,
0: che offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco però.
1: Cioè tu dirigi un'orchestra ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Signore e signori, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al telefono azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi ospiti.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere

0: accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi. Invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei da Tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
1: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
0: Davvero, ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
1: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
0: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
1: lo dico io che sono leccese.
0: Siamo tutti salentini.
1: Siamo tutti pugliesi.
0: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
1: Siete blu.
0: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere
1: con un grande applauso Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
1: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
1: È ancora più bella.
2: Grazie.
1: È vero,
0: anche
1: fatecelo
0: perché...
1: sapere con un applauso.
0: Ma guarda che la spiegazione
1: è
0: c'è
1: straordinaria, eh?
0: La spiegazione c'è,
1: sì, sicuro.
2: Cioè che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
1: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
1: Quindi un motivo in più per
0: se fossimo
1: essere...
0: a Caramba.
2: È questo che è più bello, perché è pugliese.
1: Motivo in più per essere
0: a Caramba. Qua scatta l'applauso più forte però, un po'
1: grazie
0: di orgoglio, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
0: ne c'erano
2: le lacrime,
1: no,
2: però
1: l'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
0: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che
2: no, ma sono bassissimi, dai.
0: Anche io no, dico, anche io ho visto
2: anche
0: che,
2: tu, anche
0: che
2: tu
0: lo sono. Allora,
2: beh, io sono ragazzi. Felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
0: Quello direi,
1: grazie,
0: soprattutto.
1: Sei molto gentile.
0: Era da scaletta previsto.
1: E saranno Mauro ed Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
0: Bene, io direi che comunque
2: possiamo iniziare?
0: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino proprio con grande sincerità dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
1: A te Eleonore.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
0: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera.
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: 30... un po' burlona,
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchiette con la cime del rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi però le, sì, poi che cos'altro, sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No.
1: So,
0: ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, vabbè, ma noi siamo così. Qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena
1: appena...
0: di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare,
0: sì.
1: Dacci un altro paio d'anni, poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweeds, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre. La Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, ci ha raccontato delle storie bellissime che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Lella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì, vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è farà... vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere...
1: Ciao ragazzi!
0: Vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. Proposito... C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto.
1: Che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, eh. Musica, moda, arte. Non è male. Quindi c'è sempre super, e poi da sì, gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia. Faccio pure Gorna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli. Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico, sicuramente. È il più grande, un maestro di saggezza, direi.
1: Con te.
0: Ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani,
1: una
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè,

0: De Gustibus? No.
1: Visto? Ah, sì.
0: No, voglio dire, non è che
1: certo, adesso comincia una. Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
0: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
1: No, sono venuti a trovarci, capisci?
0: Fanno
1: col
0: il pit stop al castello e poi escono dai box.
1: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, ma questo bellissimo uomo. Arriverò, facciamogli un applauso.
0: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
1: Tu non sei ancora papà? O di già?
0: Ma parliamo senz'altro di altro, perché no, io ti volevo. Tu che sei invece neomamma,
1: sì.
0: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
1: Sì.
0: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie cara. Torniamo,
1: torniamo
0: a quel
1: alla
0: clima
1: moda.
0: Mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferreri.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo vero, Elenoir, dicevamo? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia, insomma, che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo, qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

Altro grande stilista della moda internazionale, dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: E non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti così.
0: Ma io sono 10 di più.
2: Ma io
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io c'è l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, col fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un Bignetti no.
0: Ci cammini.
2: Sui Bignè ci cammini.
0: Stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla. Molto belli, molto belli.
1: E le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono... Che meraviglia, Clinton proprio. Le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni in tutta Europa.
2: In tutta Europa. Sì.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso.
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele, avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto, ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli.
0: Velatamente. Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore...
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Sì, allora guarda, ti presento... Oh, lo
1: sì.
0: Sta? Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne, come
0: candidati.
1: Sindaco.

0: Cambierebbero tante cose.
1: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che uomo, devi fare?
0: Vabbè.
1: Sì, c'è.
0: Meglio che niente.
1: Questore c'è il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
0: Ti sono venuti a prendere.
1: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
0: Sì.
1: Non vorrei, ma se vuoi... Vorrei,
0: sì, Battisti.
1: Vorrei...
0: Come può uno scoglio arginare il mare?
1: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto, guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo... La famiglia mia... Ciao,
0: mamma,
1: zia.
0: Mamma e papà?
1: Tutti qua stanno.
0: Tutti i parenti?
1: È un pullman.
0: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
1: Sì, certo.
0: Te li sei messi in prima fila, così
1: sì.
0: Almeno.
1: Ma tra l'altro sono famiglia, non pensare che siano, li pago, pensare che lo fanno. È a nero pure vogliono. Va bene, una cosa.
0: Certo.
1: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
0: Si vedono i risultati.
1: Il tuo ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
0: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
1: Comune di Taranto.
0: Il Comune di Taranto, giustamente.
1: La sua grande disponibilità.
0: La sua grande disponibilità.
1: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
0: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
1: Sto improvvisando, vado a braccio. Perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno.
0: Si è posato anche l'orologio, sempre lì.
1: Mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
0: Certo.
1: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
0: Non so se questo è un complimento
1: infatti,
0: o qualcos'altro.
1: Infatti non lo era, ti spariscono
0: ecco.
1: Almeno una parte in quel momento uno non le vede, ma senz'altro procediamo perché sicuro
0: sì.
1: Questo vuoi.
0: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te ne andare troppo lontano che...
1: Facciamo sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu...
1: Ok, dai, no, io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io, dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso fate pure le fotografie. Okay.

0: Ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi ti disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via. Vuoi... Sei del vieni. Posto.
0: Vieni.
1: Persone per bene,
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché no. Sennò ti fino a prendere tante quelle mazzate in testa che ti rovina.
2: Lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto. Sì, dire, allora iniziamo già bene, l'alibi. Signora.
0: Ci andiamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non
1: ad,
0: posso
1: esempio,
0: adesso...
1: ad esempio,
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presente
1: buonasera,
0: Lenore Casalegno, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
3: due
0: recidivo
3: anni fa.
0: Lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
0: Ci saluti il presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora. Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due le sembrerà strano, ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io quindi mi sento...
1: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile, vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare, vorrei salutare l'avvocato Rana, benvenuto.
5: Grazie. Io
0: lei 1,80 m può stare in
5: piedi. Io preferisco me.
1: Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto. Poi ve la presento. Adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
1: Io no, io vado al centro e tu vai di là.
0: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
1: Sei piccolo ma lesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
0: sei
1: so.
0: Tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Ahia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è già andata male.
0: Continuare... È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe. Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
0: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
0: In foto.
1: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Gli applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonora, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: ti seguo
1: molto
0: da dietro.
1: Assolutamente
0: sei, esprimi questa tutta la tua bellezza.

0: La tua simpatia, sembra un po' importante questa cosa, esprimi la tua bellezza e tutta la tua simpatia, sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate, è vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo, che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo!
0: Però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: Lenoir, la Regione Puglia, non vediamo il Presidente ma vedo il Vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera.
1: Che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima, comunque
1: doppiamente.
2: Augurio.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta, bene. Come direbbero a Roma,
0: porta bene,
1: basta.
0: Porta bene. La Regione Puglia insomma era doveroso.
1: Forse
0: perché...
1: era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il Presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'Alta Moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto, che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto, con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città, che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
1: Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che veloce. Fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi sì, vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, sì, come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio, perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita. C'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché, sì, insomma, ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda, sì, che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo, ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalinga.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa doveva venire a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo me lui mi farebbe da un mucchio di botte, comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse è incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: 41.
1: Oh, great. No.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great. No.
2: Jive.
3: Oh, ready.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, perché metti la musica?
0: Con la musica, perfetto. Io mi presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore. Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi
0: tu mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Shakerà il culetto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati. Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa. Va. Dai.
1: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi
0: come no.
1: Queste...
0: Assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere, appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi, sono
0: una ogni 4 anni.
1: Una ogni 4 anni, idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smetti, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un vabbè, bacio a tutti
1: salutarmi
0: i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire, una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: un carrotone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda. Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incantato, non sapevi più che dire.
1: È
0: dai,
1: facile.
0: Dai.
1: Sembriamo i fratelli.

0: di regge, vai.
1: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze
1: che rimangono,
0: grazie,
1: con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è, fiori, che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche opera di bene anche, qualche volta. Comunque, fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
0: Tu, caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Sera, infatti, è stata...
2: È stata buonissima.
1: È stata
2: questa.
1: Buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima, bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sto arrivato.
1: Siete straordinari. No, non è che lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
1: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare... ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco, insieme al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi

0: ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il Sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il Paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato. Speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo, sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
2: Buon lavoro a lei.
4: Grazie mille.
5: Grazie al dottor.
2: Grazie, buon lavoro.
5: Acerra.
4: Grazie.
5: Grazie al sindaco di Taranto,
4: buonasera.
5: Rossana Di Bello, grazie ancora per l'ospitalità,
4: buonasera.
5: E grazie al vicepresidente,
4: buonasera,
5: della Regione Puglia.
4: Buonasera.
2: Buon lavoro, sindaco, buon lavoro.
5: Arrivederci dottore, grazie per
2: buon
5: essere
2: lavoro,
5: qui.
2: Poi, complimenti, buon lavoro.
4: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
5: Su questo è verissimo, un applauso ad Elena Marca Salegno, meravigliosa come sempre.
2: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno
5: è
2: subito.
5: È prontissima, allora Lenoir.
4: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
5: Con quale impressione da parte tua?
4: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
5: Certo. E ci siamo rincontrati.
4: E io da buona mamma sono ben contenta.
5: Grazie ad Eleonora Casalegno. Che ormai...

0: non è finita.
1: Dobbiamo,
0: non è finita. Ci salutiamo.
2: Ma sei
0: dopo.
2: Di nuovo qua?
0: Sì, ho controllato, sono stato nell'altra stanza.
2: Ma allora, stavi così bene di là?
0: Era un momento, mi mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso Mauro, noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
1: Sì, torniamo, allora, per il gran torniamo finale.
0: Quelli della Francia.
2: Fatti
0: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato nella vita che una donna gli baciasse la testa.
0: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile. Indelebile. Non la testa.
0: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però, coraggio.
1: A tra poco. Taranto, una notte per la moda.

per la moda la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Noni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere, tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.

0: Grazie al comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, tempra,
1: la model,
0: la model studio, l'agenzia model studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
1: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
2: Modelle,
1: grazie.
2: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
1: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
2: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori,
2: cioè,
0: senza dubbio.
2: Grazie di aver partecipato
0: con noi
2: a questa magnifica serata.
1: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
1: Buonanotte. Ciao Eleonora. Grazie ragazze.

Bentrovati, fra poco la nostra edizione della sera, l'apriremo parlando di ex Ilva, perché dopo Ilva in AS nelle scorse settimane arriva anche il ricorso di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre. Parleremo poi di giochi del Mediterraneo ampiamente con le medaglie vinte dai nostri azzurri, ma anche con una visita speciale che hanno ricevuto il comandante e tutti i carabinieri del comando provinciale di Taranto stamane, quella di Danilo Dennis Sollazzo, primo oro nel tiro a segno in forza all'arma che ha appunto deciso di fare questa visita stamane. Parleremo di giochi anche da un altro punto di vista, quello delle periferie di Talsano, dove si denuncia uno stato in qualche modo di abbandono rispetto a quelli che sono i tanti eventi pensati per questi giochi. Questo e tanto altro nel nostro TG della sera, fra pochissimo.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma?

0: L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Non scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'Italia continua a raccogliere riconoscimenti nella nona giornata, conquistati 5 ori e 14 medaglie per il volley argento delle azzurre e bronzo per gli uomini. La soddisfazione di Danilo Dennis Sollazzo in forza all'arma e primo oro azzurro nel tiro a segno oggi ha visitato il comando provinciale dei carabinieri. Degrado e poca attenzione alla periferia, a Talsano i residenti lamentano di non essere stati coinvolti negli eventi collaterali ai giochi. Il comitato Pezzavilla denuncia, vandalizzato un campo da basket inaugurato un anno fa. Dopo il Venaesse, anche Acciaierie d'Italia presenta ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre. Intanto l'azienda mette a punto un piano per le operazioni di spegnimento e il sindacato denuncia ricadute sull'occupazione. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva. Anche Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria dopo Ilva in AS ha deciso per il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che sancisce lo stop all'area a caldo entro fine ottobre. Nel frattempo comincia pian piano a prendere piede un piano dell'azienda in previsione delle operazioni di spegnimento e i sindacati denunciano ricadute sull'occupazione se lo stop ci sarà. Vediamo il servizio.
1: Dopo Ilva in AS, proprietaria degli impianti, anche Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria che quegli impianti li gestisce, ha presentato ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede lo stop dell'aria a caldo del siderurgico entro la fine di ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. Obiettivo: evitare lo spegnimento facendo

0: leva sulla sospensione del decreto, una via più veloce in attesa della decisione della Corte. Per gli avvocati che hanno firmato il ricorso per conto di Acciaierie d'Italia, il decreto della Corte non sarebbe compatibile con la decisione presa dal giudice di primo grado che aveva dato all'azienda la possibilità di evitare la fermata dell'aria a caldo con una serie di integrazioni alle disposizioni ambientali contenute nell'autorizzazione integrata ambientale. L'agenzia di stampa AGI, entrando nel merito dei contenuti del ricorso, spiega come i legali di Acciaierie d'Italia considerino la presenza di amianto non ascrivibile alle emissioni industriali per via di una normativa specifica differente da quella sull'autorizzazione integrata ambientale a cui deve far riferimento per legge ex Ilva. Intanto, pur non essendoci un giorno e un orario per l'avvio delle operazioni, l'azienda sta pianificando lo spegnimento mentre i sindacati denunciano le ricadute occupazionali dello stop.
1: Gli avvii che stiamo ricevendo in questi giorni, sia in merito a procedure di cassa integrazione, ma anche a licenziamenti collettivi per quanto riguarda i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, testimoniano che la situazione è abbastanza grave. Noi ovviamente ricordiamo al governo che c'è la necessità di convocare quanto prima, anche perché rispetto ovviamente all'ultimo messaggio sia del Presidente della Repubblica che del Presidente del Consiglio Mattarella e Meloni durante l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo avevano lanciato questo impegno per cui ai primi giorni di settembre sarebbe arrivata la convocazione. Ecco, non c'è più tempo da perdere perché questi lavoratori non sono di serie B, sono lavoratori come tutti gli altri e per questi lavoratori non solo va salvaguardato il loro reddito, va salvaguardato il lavoro e non devono rimanere indietro.
2: E adesso ci occupiamo dei giochi del Mediterraneo. L'Italia continua a dominare questi giochi. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 5 ori e 14 medaglie, raggiungendo quota 146. Po' di delusione invece dal calcio e dalla pallavolo femminile, anche se lì arriva comunque un argento. Ma vediamo com'è andata con il direttore Dario Gallitelli.
3: E ancora l'Italia, la grande protagonista dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella nona giornata gli azzurri conquistano 14 medaglie, 5 delle quali d'oro, e consolidano il primato nel medagliere con 146 podi complessivi e 50 titoli. Alle spalle resta la Turchia, mentre la Francia sale al terzo gradino. L'atletica regala all'Italia 7 medaglie in 8 gare. Giovanni Frattini vince il lancio del giavellotto davanti al connazionale Michele Fina, mentre Francesco Inzoli conquista l'oro nel salto in lungo. Due successi anche per il Marocco nei 5 metri femminili con Fatma Ezza Bidra e nei 100 maschili con Yassin Issin. Nel salto con l'asta la slovena Tina Sutej firma il record dei giochi con 4,60 m. L'Italia sale sul gradino più alto del podio anche nel judo a squadre, superando la Francia per 4-1, e nel doppio misto di tennis con Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Oro inoltre per la squadra femminile di ginnastica artistica davanti a Spagna e Algeria. Dal tiro a segno arriva l'argento nella carabina a squadre con Danilo, Denis Sollazzo e Carlotta Salafia. Nell'equitazione invece successo della Francia davanti a Spagna e Marocco. Le delusioni arrivano dagli sport di squadra. Nel calcio l'Italia perde 4-1 contro il Marocco e chiude senza medaglia. L'oro va all'Algeria, vittoriosa per 2-0 sulla Tunisia. Nella pallavolo femminile le azzurre vengono battute in finale per 3-7-0 dalla Turchia. Bronzo invece per la nazionale maschile, mentre il titolo va alla Francia, tornata al successo dopo 29 anni.
2: E lo abbiamo visto tra i vincitori della medaglia d'oro, Danilo Dennis Sollazzo, primo oro azzurro nel tiro a segno. Oggi lui, che è parte integrante dell'arma, ha voluto visitare il comando provinciale dei carabinieri di Taranto, il servizio di Teresa Picchieri.
4: Il primo oro azzurro del tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo di Taranto porta la firma di Danilo Dennis Sollazzo. Il 23enne lombardo, atleta dell'arma dei carabinieri, domina la finale della carabina d'aria compressa dai 10 metri e chiude con 249,8 punti davanti al croato Miran Marcic e al greco Sarantakis.
5: È nel nostro sangue essere carabinieri, quindi la gioia che in questo momento sto provando è immensa. Ho compreso di aver centrato l'oro solamente all'ultimo colpo, perché era una condizione veramente estrema in cui era difficile comprendere com'era il flow della competizione, nonostante l'elevata temperatura che c'era all'interno del poligono con le nostre tute. Ringrazio tutti quanti voi, soprattutto per il calore che mi avete dato durante la finale, durante le competizioni, lo staff che mi ha

0: aiutato anche prima della finale di mista, che ho avuto un attimino dei problemi tecnici. Ringrazio tutti voi dal profondo del mio cuore.
1: Un successo costruito col sangue freddo e con la precisione del fuoriclasse, che vale a Sollazzo il sesto trionfo in un grande evento internazionale, un oro che premia il talento dell'atleta e porta sul podio anche i colori dell'arma.
2: Per noi è un vanto come Arma dei Carabinieri, è un vanto come istituzione, ma penso che sia un vanto per l'Italia. Loro sotto la fiamma fanno ardere il tricolore, quindi va bene così. Sono contento di questi successi, sono contento, ma più che altro perché lui, figlio dell'arma, nell'arma che in occasione di un evento così importante a livello sportivo ricorda l'arma. Quello che ho visto in questi giorni è stata una città viva, una città che ha risposto a pieni polmoni, respirando l'aria dei giochi del Mediterraneo. Non voglio dire ogni volta una ripartenza, ma continuiamo su questa strada, perché come si è visto e come si può vedere, veramente può essere un rilancio e un successo per la città di Taranto e la provincia di Taranto.
3: L'effetto giochi del Mediterraneo anima soprattutto Borgo e Città Vecchia, ma nelle periferie si sta vivendo l'atmosfera di questa manifestazione in modo un po' diverso. Ce lo racconta Maria Laura Paletta.
4: Sicuramente i giochi hanno apportato vitalità alla città e questo tanto di guadagnato, ne siamo felicissimi tutti, però per quanto riguarda il settore proprio commerciale nelle periferie non abbiamo avuto beneficio.
5: L'effetto giochi del Mediterraneo è innegabile, borgo gremito di cittadini, città vecchia affollata di turisti e la notte panna in via Liguria ha dimostrato che Taranto, nonostante il caldo record, risponde bene ad eventi che possano portare vitalità nei quartieri. Nelle periferie tuttavia la sensazione è che l'atmosfera dei giochi arrivi in maniera piuttosto marginale, nessuna iniziativa organizzata in concomitanza con la manifestazione internazionale, eventi concentrati soprattutto tra borgo e gli impianti sportivi, pochi anche gli investimenti che hanno coinvolto direttamente i quartieri più lontani. A Talsano in particolare le locandine esposte all'ingresso dei negozi testimoniano l'adesione della borgata all'evento, ma per le strade il senso di isolamento, lontananza e marginalità tipico delle periferie è ancora più evidente.
6: Talsano è stata, diciamo, non dico abbandonata, ma quasi, anche perché qui abbiamo notato niente. Giochi del Mediterraneo siamo andati noi a Taranto a vedere gli eventi, ma qua a Talsano praticamente abbiamo avuto zero, sia da parte del comune sia da parte per quanto riguarda gli eventi.
5: Avreste voluto quindi qualche evento magari serale che potesse portare l'atmosfera dei giochi anche qui?
6: Sì, anche una serata qua sul corso, come si faceva anni addietro, sarebbe stata importante anche per dare un po' di movimento al commercio di Talsano, che è un paese praticamente lasciato a se stesso.
7: A Talsano sicuramente, almeno personalmente, non l'ho proprio vista l'atmosfera. In città probabilmente sì, ci sono andato solo una volta perché oggi con il caldo è una cosa impossibile. In città si vive un po' di più l'atmosfera, ma qui a Talsano sinceramente no.
5: Qui a Talsano è arrivato questo effetto giochi del Mediterraneo o lo avete vissuto più marginalmente?
8: Un po' più marginalmente, anche per i collegamenti che insomma sono diventati ancora più difficili, però era un sacrificio che bisognava fare e si è fatto.
5: Talsano e giochi del Mediterraneo, alle nostre spalle quello che possiamo considerare l'unico investimento di questo grande evento internazionale per la borgata di Talsano, lo stadio Renzino Paradiso.
9: Sì, il rifacimento della tribuna è stato di fatti l'unico intervento che abbiamo avuto per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Purtroppo i problemi di viabilità continuano, abbiamo davvero tanti problemi, però purtroppo siamo rimasti esclusi dai fondi per i giochi del Mediterraneo e ragion per cui i problemi sono rimasti tutti invariati. Se consideriamo gli investimenti che sono pari a circa 600 milioni di euro tra BRT e giochi del Mediterraneo, la stessa BRT lambisce appena il tratto di Tramontone, ma non ha portato grandi migliorie a livello stradale.
3: Ci spostiamo di poco, sempre con Maria Laura Paletta. Siamo stati dal comitato Pezzavilla, che ha segnalato atti vandalici ai danni del campo di basket inaugurato appena un anno fa.
5: Recinzione di Velta, bottigliette d'acqua abbandonate sotto la panchina dopo l'uso insieme a mozziconi di sigaretta e altri rifiuti. E questa è l'immagine desolante offerta dal campo da basket all'aperto realizzato a Lama circa un anno fa, a due passi dall'isola ecologica e dal Parco della Gioia. Secondo il comitato di quartiere Pezzavilla Verde Sport, che ha recentemente attirato l'attenzione sulle condizioni in cui versa la struttura, si tratterebbe di un atto vandalico, vile e vigliacco ai danni di uno spazio destinato a bambini e ragazzi. Ma gli abituali frequentatori della struttura raccontano una storia differente. La recinzione infatti avrebbe mostrato segni di cedimento già alcuni mesi fa e i paletti inclinati pericolosamente avrebbero costituito un rischio concreto per l'incolumità dei ragazzi che utilizzano il campo quotidianamente, motivo per cui alcuni avrebbero pensato di abbattere definitivamente la recinzione pericolante. Al di là delle cause e delle motivazioni, tuttavia, ciò che conta è il risultato. È necessario un pronto intervento dell'amministrazione comunale che possa ripristinare la struttura, installare un impianto di illuminazione pubblica e di videosorveglianza che contribuisca a non trasformare un presidio di sport e socialità in una terra di nessuno, unitamente a cestini e contenitori per la raccolta differenziata.
3: Voltiamo pagina, chiudiamo questa ampia pagina dedicata ai giochi e parliamo di occupazione femminile. I dati di Taranto sono in linea con quelli regionali, a dirlo è Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, commentando la situazione del lavoro femminile tra il forte divario occupazionale e il problema delle basse retribuzioni. Giovanna Calabrese.
10: In Puglia più di una lavoratrice su cinque ha una retribuzione bassa e quanto emerge dal focus della sezione statistica della Regione Puglia dedicato al lavoro per genere. Nel 2020 il dato era del 22,5%, quasi il doppio della media italiana, ferma al 12,1% e superiore anche a quella del mezzogiorno, al 18,3%. La bassa paga indica una retribuzione oraria inferiore ai due terzi di quella mediana. Anche sul fronte dell'occupazione le differenze sono marcate, il divario tra uomini e donna arriva al 29,5% in Puglia contro il 26,2% nel mezzogiorno e il 19,5% in Italia. Un quadro regionale nel quale si inserisce anche Taranto, come ha dichiarato il segretario generale CGIL Taranto Giovanni D'Arcangelo.
11: La dimensione del lavoro femminile sul territorio di Taranto è in linea con i dati che sono stati evidenziati anche relativamente al contesto regionale. A Taranto, dati ufficiali del rendiconto INPS, Taranto e provincia, relativamente al dato degli occupati noi abbiamo 40.000 donne che sono occupate rispetto a 106.000 uomini. Abbiamo un tasso invece di inattività che guarda circa 200.000 donne inoccupate e 100.000 uomini inoccupati. E abbiamo un dato fondamentale legato alla percentuale di donne che sono, oserei dire, vittime del part-time involontario, sono il 58% rispetto al 21% che sono invece gli uomini. C'è un problema legato al fatto che la paga delle donne è più bassa, ma non perché il contratto nazionale lo prevede, anzi il contratto nazionale dice che le donne e gli uomini hanno la stessa retribuzione.
10: Secondo i dati INPS nel 2024 a Taranto e provincia il part time riguarda il 34,9% dei lavoratori dipendenti, un dato inferiore alla media regionale ma superiore a quella nazionale.
11: Noi come CGIL sono anni che rivendichiamo il principio che debba essere messa mano a quello che riguarda la legge sul part time involontario. Bisogna stabilire che le donne non possono andare al di sotto di un certo parametro orario settimanale. Bisogna stabilire che le donne debbano anche avere l'assunzione delle donne debba avere una maggiore incentivazione. Servono risorse strutturali per favorire l'occupazione femminile.
3: Andiamo avanti col nostro TG. Da domani cambia la modalità per richiedere la carta d'identità elettronica a Taranto. Nelle quattro sedi decentrate dell'anagrafe sarà obbligatoria la prenotazione online, salvo urgenze documentate. Teresa Picchieri.
1: Una porta che da domani non si apre più, senza appuntamento a Taranto. Per fare la carta d'identità elettronica, la parola d'ordine sarà prenotazione. Dal 1 settembre cambia infatti la modalità di rilascio della CIE nelle 4 sedi decentrate d'anagrafe del comune. Il nuovo sistema riguarderà gli uffici di Trecarrare Solito in Piazza Dante, Talsano San Vito Lama in Corso Vittorio Emanuele II, Tamburi Lido Azzurro in Piazza Liborio Tebano e Paolo VI in Via Sommovigo. Per ottenere la carta d'identità elettronica sarà quindi necessario fissare preventivamente un appuntamento online attraverso il portale del Comune di Taranto. Senza prenotazione si potrà accedere soltanto in caso di urgenze documentate. Resta inoltre la possibilità di richiedere il rilascio della CIE a domicilio per chi per una necessità documentata non può raggiungere gli uffici comunali. Il servizio dovrà essere concordato con l'ufficiale

0: d'anagrafe della sede decentrata. Nessun appuntamento invece per alcune operazioni. Resteranno ad accesso libero il ritiro della carta, la ristampa dei codici PIN e PUC, l'autenticazione delle sottoscrizioni, le copie conformi e le certificazioni anagrafiche. Una nuova organizzazione dunque che punta a rendere più ordinato e programmato il rilascio della carta d'identità elettronica nelle sedi decentrate.
1: Nove nidi comunali riaprono domani a Taranto con un avvio anticipato rispetto agli anni scorsi. Si parte con ingressi scaglionati e un inserimento graduale dei bambini. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Il nido non è soltanto un servizio, ma il primo luogo educativo della comunità. Così ha dichiarato l'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone alla vigilia della riapertura dei nidi comunali di Taranto. Domani, 1 settembre, riaprono infatti i 9 nidi d'infanzia della città, in anticipo rispetto agli anni precedenti, una scelta che punta anche a venire incontro alle esigenze delle famiglie. Gli ingressi saranno organizzati in tre fasce orarie, dalle 8.30 alle 10.30, a seconda della struttura. La prima giornata sarà dedicata soprattutto all'accoglienza. Genitori ed educatori si incontreranno per concordare tempi e modalità dell'inserimento, che proseguirà gradualmente nei giorni successivi. Tra le novità c'è Piccoli Naviganti alla scoperta di Taranto, un progetto comune per far conoscere ai bambini la città e le sue tradizioni. Previsti anche nuovi arredi, formazione del personale, un rafforzamento del coordinamento pedagogico e del sistema integrato 06. Vogliamo partire proprio dall'accoglienza e dalla conoscenza reciproca, costruendo fin dal primo giorno un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie, ha aggiunto Simeone. Si riparte quindi domani con un avvio anticipato e un inserimento graduale pensato per accompagnare bambini e famiglie nei primi giorni del nuovo anno educativo.
1: Adesso la pagina dedicata alla cultura. Ieri sera la musica d'autore protagonista con Pier Davide Carone e l'orchestra giovanile della Magna Grecia nel secondo dei tre appuntamenti all'esterno della concattedrale promossi tra gli eventi collaterali dei giochi del Mediterraneo. Vediamo il servizio.

0: omaggio alla musica italiana d'autore ieri sera nel secondo dei tre appuntamenti gratuiti promossi all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio nell'ambito degli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo. Protagonista Pier Davide Carone, cantautore cresciuto a Palagianello che il grande pubblico ha conosciuto nel talent show Amici, dove vinse il premio della critica. Fu lui a scrivere per Valerio Scanu il brano Per tutte le volte che, vincitore dell'edizione 2010 del festival. Ieri sera Carone ha emozionato il pubblico rivisitando grandi classici accompagnato dall'orchestra giovanile della Magna Grecia.
1: L'anno scorso mi avevano accompagnato i musicisti adulti, diciamo, dell'orchestra, e quest'anno invece l'ho fatto con Lico, appunto, quindi con le giovani, quelle che andranno poi a comporre l'orchestra del futuro, e non ho sentito alcuna differenza, non hanno tremato le mani. C'erano alcuni violinisti di 14 anni, è incredibile, insomma, in un mondo che con pigrizia ammicca più alla bruttezza perché è più facile, invece c'è ancora chi si impegna per colorare questo mondo.
0: Pier Davide Carone fu tra i prediletti di Lucio Dalla, con cui fu in gara nel 2012 a Sanremo con Nani, un incontro segnato dalla morte improvvisa e prematura del cantautore bolognese.

0: quando si dice che i cantautori andrebbero studiati nelle scuole tanto quanto i poeti, è vero, o i grandi romanzieri, e Lucio Dalla merita di entrare nelle scuole, e lo meritava già quando era in vita, figuriamoci adesso appunto che quando un artista così passa miglior vita diventa leggenda, e sono contento, diciamo, di quello che mi ha dato, perché io avevo 23 anni quando ho lavorato con lui, e credo che mi abbia fatto diventare un cantautore adulto, consapevole e responsabile. E da lì poi non mi sono più guardato indietro.
1: Dopo la lirica con Giuliana Gianfaldoni e il cantautorato d'autore con Pier Davide Carone, terzo e ultimo appuntamento all'esterno della Concattedrale.

0: A Madre di Dio questa sera alle 20:30 con un omaggio sinfonico ai Beatles.
1: Chiudiamo così questa nostra edizione del telegiornale, ma vi ricordo che fra pochissimo andrà in onda il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie ancora, buon pomeriggio.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata.

0: ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
0: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con il contenitore sportivo per parlare di sport sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto stecca la prima, finisce 2-2 con un'incredibile rimonta negli ultimi 20 minuti della Cosmano Sport Foggia. Rossoblu avanti di 2 gol grazie a Morales e Angiulli, poi ripresi da Sfrecola e Carella.
1: Il campionato del Taranto inizia con un passo falso. Gli ionici si fanno rimontare 2 reti dal Cosmano Foggia e pareggiano al Dimitri di Manduria. Gara giocata a porte chiuse per la squalifica combinata dopo la gara con il Gladiator. Mister Giuliatto schiera i suoi con il 4-3-1-2 tra i pali c'è Catelli, mentre Lanzolla trova subito spazio nell'11 titolare. Corvino agisce alle spalle del tandem offensivo formato da Saraniti e Lo Savio. Il Cosmano Foggia di mister Mascia risponde con un 4-4-2 affidandosi in avanti alla coppia Sfrecola-Caggianelli. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al quinto ed è di marca rosso-blu. Corvino si incarica di una punizione dalla tre quarti, nessun compagno interviene sulla traiettoria e la sfera termina direttamente sul fondo. Al decimo il Taranto torna a farsi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Morales svetta di testa e indirizza la palla verso la porta, ma Pignatiello si supera con un autentico miracolo riuscendo a deviare la conclusione a mano aperta. Il vantaggio rossoblu però è soltanto rimandato. Al 19° è ancora Corvino a presentarsi sul punto di battuta per una punizione dalla tre quarti. Questa volta Morales riesce a trovare la deviazione vincente e batte Pignatiello sbloccando il risultato. Il Taranto prova a gestire il vantaggio non subendo particolari rischi. La prima frazione scivola così via senza ulteriori occasioni degne di nota e si chiude con i rossoblu.

0: Avanti per 1-0. Nel secondo tempo il Taranto parte forte e al 54esimo sfiora subito il raddoppio. Sponda di Saraniti per Losavio che calcia al volo. Pignatiello respinge. Passa appena un minuto e arriva il secondo gol del Taranto. Cross di Angiulli sulla sfera. Interviene Botticelli che, nel tentativo di deviare il pallone, lo spedisce nella propria porta. Al 71esimo però il Cosmano accorcia le distanze. Catelli respinge la prima conclusione di Cormio, ma sulla ribattuta sfrecola, calcia con forza dal limite dell'area e batte l'estremo difensore rossoblu. Al 78esimo Iddi prova il destro dal limite. Catelli si rifugia in corner, ma nell'intervento si fa male ed è costretto a lasciare il campo uscendo in barella. Taranto prova a gestire il vantaggio, ma gli ospiti non mollano e i rossoblu restano in apprensione. Al 94esimo arriva il clamoroso pareggio di Carella, che calcia al volo da fuori aria e supera Baietti, completando una rimonta incredibile. Al 100esimo il Taranto ha addirittura l'occasione per tornare avanti. Traversone di Oltremarini, Scoric si ritrova il pallone a pochi passi dalla porta, ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Finisce così 2-2. La prima partita di campionato del Taranto si trasforma in un autentico psicodramma. Avanti di due reti, i rossoblù si fanno rimontare nel finale e devono accontentarsi di un punto. Il Taranto rimane così a quota meno 1 in virtù della penalizzazione. Ora però non c'è tempo per riposare, la testa va già al turno infrasettimanale, quando i rossoblù saranno impegnati in trasferta a Spinazzola.
1: Pochi minuti fa è arrivato un comunicato ufficiale da parte della SS Taranto. Come vedete in grafica, Catelli sarà sottoposto a intervento chirurgico. La SS Taranto comunica che il portiere Tomas Catelli, nel corso della partita con il Cosmano Sport Foggia, ha riportato una frattura scomposta del terzo prossimale del radio. Il tesserato sarà prontamente sottoposto a intervento chirurgico. E adesso ascoltiamo le parole dei protagonisti con le interviste che ha realizzato il nostro Cosimo Lenti.
0: Mister, partiamo dalla fine. Il Taranto, dopo la prima giornata, si trova già a meno 4 dalle prime in classifica. Un commento prima sulla gara e poi su come è difficile partire così.
2: Potevamo sicuramente fare meglio, gestirla meglio sul 2-0 e credo che abbiamo staccato mentalmente, cosa che non deve accadere più. È una questione mentale. Il fatto della classifica mi preoccupa meno. Diciamo che il campanello d'allarme è più sotto l'aspetto mentale della gestione del momento. Dobbiamo migliorare sicuramente molto sulla gestione palla e anche sul fatto di andare a conclusione in maniera più importante, decisiva. Però giovedì giochiamo già, quindi non c'è nemmeno tanto tempo da pensare.
0: Non c'è nemmeno tanto tempo da pensare, però mister, rispetto all'anno scorso, magari la maggior parte dei ragazzi sono praticamente tutti cambiati, però il campanello d'allarme nel vedere alcuni aspetti negativi che c'erano anche l'anno scorso. Sei preoccupato di questo, sotto questo aspetto?
2: Ma penso sia comunque l'ambiente che purtroppo vede a volte negatività, nel senso si attrae negatività. Credo che dobbiamo essere positivi tutti. È vero che partiamo con un handicap pesante, però dobbiamo guardare alla lunga. E il campionato è lungo e speriamo che sia che ci serva di lezione questa cosa qui, insomma, che è capitata oggi.
0: E un commento invece su Saraniti, c'aveva i 90 minuti, abbiamo visto Rajkovic che comunque è partito in ritiro, quindi ti chiedo su questo.
2: No, la scelta è stata fatta a livello tecnico, sono due ottimi attaccanti, ho cercato di dargli comunque minutaggio, però poi bisogna anche leggere il momento della partita. Oggi ci è girata male, ma penso che sia più dovuto alla lettura singola del momento.
0: Avi, una partita difficile da commentare, 2-0 avanti, 2-2 alla fine, e un commento, cosa è successo per far finire così questa gara?
3: Vabbè, una partita come dici te è difficile da spiegare. Siamo andati in avanti per 2-0, poi il risultato è duro, è molto duro da gestire pure da analizzare, cioè bisogna pure vedere la partita. Veramente non ti so spiegare ancora che è successo. Cioè, alla fine sappiamo com'è il calcio, sappiamo come sono le dinamiche, ci fanno quel gol là che un po' sbagliamo la concentrazione, magari un po' l'atteggiamento di non essere pronti a quel calcio d'angolo, ci fanno il gol. E piano piano loro iniziano a credere, vanno in avanti, si trovano pure con l'altro gol che è così stato. Hanno calciato due volte, due gol. E sappiamo che

0: pure contro di noi tutti vengono a fare la partita della vita, noi lo sappiamo, dobbiamo andare in avanti più forti che loro, che nessuno, con umiltà, perché sappiamo che quasi tutte le gare saranno così, dobbiamo secondo me gestire molto meglio, le partite, siamo una squadra con esperienza, quindi questo non può succedere, però, come dicevo prima, preferisco sbagliare ora, anche se fa male, molto male, però preferisco sbagliare ora, imparare quanto prima e a giovedì già abbiamo un'altra partita che sappiamo che non esiste un'altra cosa che non sia vincere.
1: Javi, proprio su quel calcio d'angolo c'è stato un 2 contro 1, perché loro hanno mosso la palla subito e ovviamente palla a terra, e c'è stato, credo, forse o da te o da Lanzolla, il fatto che avete chiamato questo 2 contro 1, però non avete fatto in tempo a rimediare. È una situazione su cui siete stati impreparati? Come mai è accaduto tutto ciò?
0: Loro hanno va tutto veloce la palla, noi non eravamo pronti secondo me, abbiamo, come ti dico, forse abbiamo sbagliato la concentrazione, quell'attimo di secondo che ci punisce, no? Quindi non, cioè, una giocata così veloce che alla fine ti trovi che la palla pure cade a lui e segna, però dobbiamo sapere pure che dobbiamo essere concentrati i 90 minuti, 95, perché qua non ti perdonano, non si può sbagliare, però impareremo e andremo in avanti.
2: Queste dunque le parole dei protagonisti nel post-gara di Taranto Cosmano Sport Foggia. Ci spostiamo in questo momento in Serie D per la Coppa Italia. Il Martina, dopo essere passato in vantaggio con la rete di Nico Cruz, subisce la rimonta del Gravina. Domenica l'esordio in campionato in Campania, Torre del Greco.
3: Parte con il piede giusto la stagione della FBC Gravina. La formazione giallo-blu supera 3-1 il Martina nella prima gara ufficiale dell'annata e stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie D. Una sfida intensa, ricca di emozioni, occasioni e capovolgimenti di fronte. A partire meglio il Martina di Giuseppe Laterza, che all'undicesimo sblocca il risultato. Nico Cruz, dal limite dell'area, trova la conclusione precisa e infila il pallone alle spalle del portiere. La risposta del Gravina è immediata. Al 14° Curzio tenta la soluzione acrobatica, ma non riesce a trovare la porta. Il Gravina continua a spingere, al 33° trova il meritato pareggio con Domenico Santoro, che ristabilisce l'equilibrio. Nel finale di primo tempo il Martina torna a farsi vedere in avanti. Doppia occasione con Mancini, che di testa manda alto, poi Silvestro, che calcia trovando la risposta del portiere. E proprio in pieno recupero arriva l'occasione più ghiotta. Calcio di rigore per i biancazzurri. Dal dischetto va Silvestro, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Si va all'intervallo sull'1-1. Al quinto ci prova ancora Cruz, ma senza fortuna. Sul capovolgimento di fronte, il Gravina a rendersi insidioso con la retroguardia del Martina, che riesce ad allontanare il pericolo. Al 13° altra grande occasione per i biancazzurri. Diot, servito in profondità, sfrutta la velocità, supera il diretto avversario e calcia verso la porta. Il pallone però si stampa sulla traversa. Il Martina continua a spingere e al 27° costruisce un'altra clamorosa opportunità. Fieves si presenta davanti a Castagnini, ma il portiere del Gravina si supera e mantiene il risultato in parità. Poi al 29° arriva la svolta. Urso dalla distanza lascia partire una conclusione perfetta che batte Colzani e porta il Gravina avanti 2-1. Il Martina prova a reagire e a rimettere in equilibrio la gara, ma nel finale il Gravina piazza il colpo del definitivo 3-1. È Queiroz, poco prima del triplice fischio, a trovare la rete che chiude i conti e consegna ai gialloblu la vittoria. Il Gravina inaugura così nel migliore dei modi la nuova stagione, conquistando il passaggio al secondo turno di Coppa Italia Serie D. Per il Martina invece l'esordio ufficiale si chiude con una sconfitta al termine di una gara comunque combattuta. Il Gravina può così concentrarsi sul prossimo appuntamento. Alla prima giornata di campionato sarà di scena ad Andria. Per il Martina invece esordio in trasferta a Torre del Greco contro la Turris.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, aggiornamenti sportivi alle 17 con la nuova puntata di Medita. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata qui su Studio 100.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Puzza, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno.

0: Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
1: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
0: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai, perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: 6 dollari la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: 6 dollari, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi. Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: No, per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, via, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto? No, mi
1: dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista. Sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando...

0: Quando una persona gli chiede un lavoro, lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
1: Mi dispiace, non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
0: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
1: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino, mi sono rimasti 11 dollari.
0: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo! Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
1: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
0: Lei è una vera amica.
1: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
0: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
1: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh, sono capace di non firmare.
0: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
2: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa bisogna, non so, trovare. Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi?

0: Lo stesso che fai?
1: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
0: Grazie, signor Silenzio!
2: Fermo!
1: No! Lasciatemi! Prendetemi la mano di dosso.
3: Norman, vieni, mettiti su. Stanno tutti ridendo di te.
4: Silenzio.
1: Ciao, Rod.
5: Ciao, Norman.
3: È sempre in quelle condizioni.
6: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
3: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!
2: Sei andato poi alla prima ieri sera?
3: Sì, certo.
0: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
2: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
3: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
2: Oh!
0: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
0: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
6: Ciao, Oliver.
7: Oh, ciao, Casey.
6: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
7: Cosa c'è che non va?
6: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
7: Mm-hmm.
6: Tu eri il mio produttore preferito.
7: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
8: Mi scusi, signor Niles.
9: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
7: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
6: Uh-huh. Certo.

0: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
1: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
0: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
2: Senti, Libby, finirà sui giornali?
0: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
1: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci
3: su. Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
4: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
3: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
4: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
3: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
4: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
3: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
5: Oh, ciao, Norman.
3: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
1: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
3: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
1: Non conosci la parola basta, eh?
3: Non mi piace questo discorso, Oliver.
1: Avrei preferito non vederlo.
3: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
1: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
3: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
1: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
3: altri. Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
1: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
3: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
1: Non urlare!
3: Conosco tanta gente che lo farebbe.
1: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
3: Che vuoi dire con questo?
1: I primi segnali sono sempre gli stessi, non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza, perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
3: Va bene,
1: da tanto
3: Oliver,
1: tempo.
3: Sei una brava persona, non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario, quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
1: Buono solo per il divertimento.
3: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
6: Bene.
3: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
4: Caviale, signore?
3: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
4: Non lo so.
3: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
4: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
3: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa. Ah.

0: Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieta. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ho fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Main.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Rest you soon, huh?

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Oh, grazie. Scendo subito.
1: Signorina Blodgett? Gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ことごめん。おおおおおおおおおおおおおおお
1: Danny,
0: che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
2: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: trucco? Dov'è il trucco?
1: No, dillo meglio quel fondale.
2: Porta via quel globo. Accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90. Abbassalo un po'.
5: È fatto, fatto.
1: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
1: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Burke.
1: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
1: Pronto, Norman?
11: Sì.
1: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
5: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
5: Va bene. Sono pronta.
1: Pronti a girare. Silenzio.
7: Chuck.
1: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
5: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
5: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
12: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
8: Bocca un po' piccola, eh?
9: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
10: Società autotrasporti Acme.
1: No, il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito, signore.
12: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so. Devi chiederla a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
10: Acme,
4: No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
14: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
14: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
14: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
14: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
14: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
14: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
14: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non
14: capisco. Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
14: e io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
14: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
9: Va bene.
5: State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
6: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
9: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
9: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
9: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
9: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
9: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
9: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
8: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
8: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
8: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
8: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
8: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
8: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
8: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
8: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
8: Se smettessi di bere?
1: Sì!
8: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
8: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
8: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
8: È stato proprio...

0: Abbiamo un bel incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
0: Davvero?
4: Signor
0: ecco
4: Henkel.
0: Qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie, suo ricevuto. Davvero, grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ci rivedremo.
1: Come?
0: No, volevo dire addio.
6: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
0: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
1: comunque
0: visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
0: Ciao, Libby.
3: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
0: Lieti di averti visto, Libby.
3: Aspetta un momento.
0: Reggilo, Danny.
3: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
3: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
5: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
3: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
3: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny, sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui. C'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No. Siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei... mia moglie non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine.
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine?

0: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
1: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Main.
2: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
1: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Main attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh, ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
3: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
4: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dai il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.

Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: L'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... Sai, credo...

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, oh, sono così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi là, brava! Un discorso
7: favore,
6: davvero
7: signorina.
6: Carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, un otto preso anch'io uno a questo, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione.

0: interpretazioni dell'anno. Praticamente voglio 3 statuette per le 3 peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
1: Libby, di' all'orchestra di suonare.
0: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
2: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
1: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
0: Ciao, Oliver.
3: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
2: Ti ringrazio.
0: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.

0: Capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento, un momento.
7: Sono fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
1: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
2: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
2: Cosa c'è?
1: Niente, niente.
2: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito, vado a tirarlo
2: fuori.
1: Vengo
2: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te, se dovesse finire
2: fermi
1: sui giornali.
2: Fermi, porta dei giornali, vengo con te.
9: Tribunale della Contea di Los Angeles, a inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
2: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
9: Pronti, vostro onore.
10: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
9: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
10: William Gregory.
11: Eccomi qua, sono io.
12: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
10: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
11: Non mi sento molto bene.
10: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
11: Colpevole, credo.
10: Quando sei uscito l'ultima volta?
11: 2 giorni prima di Natale.
10: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
12: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
10: Quanti anni hai, Rails?
13: 17, signore.
10: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
13: Sì, signore.
10: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
13: No, signore.
10: Ti consiglio di farlo. $5 e 2 giorni. Con la condizionale.
13: Giudice, io...
10: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Main.
12: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
10: Come si dichiara?
0: Colpevole.
10: Lei è Norman Main l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
2: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
10: Sì, la riconosco, signorina Lester.
2: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
10: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
2: Certo.
10: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
2: Grazie.
9: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
10: José Rodriguez.
12: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
10: Come si dichiara?
11: Credo di essere colpevole, signor
10: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No!
0: Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza.

0: Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
1: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
2: È la cosa migliore per lui.
1: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
2: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
1: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
2: Sono molto affezionato a entrambi.
1: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
2: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
1: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
2: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
1: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
2: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
1: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
2: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.